0: già. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

sembra ben organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto netto, duro ed ordinato.

cazzo che fa.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora qui su Rai Radio tutta italiana. Il 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi, era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota e al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Sei una sigaretta con il raffreddore, mi fai solo male, non hai più sapore. Poi stasera sai, non voglio neanche uscire, tanto che si fa. E siamo stati tante cose messe insieme male, forse non siamo stati disegnati bene, come un grande quadro in un museo un po' vuoto, dove non passa nessuno. E siamo stati lampi e tuoni, in mezzo a temporali estivi, che durano poco, vanno via veloci, ma fanno i peggio casini.

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili. You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Missili e droni su Kiev, colpita una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Scisma e scomunica, i lefevriani sfidano la Chiesa Cattolica e ordinano 4 vescovi ultratradizionalisti. Inascoltato l'appello del Papa, Parolin, grande dolore, spero nel dialogo. Piano casa approvato dal Senato è legge. Giorgia Meloni, l'abitazione non è un lusso ma un bene fondamentale. Le opposizioni, progetto senza risorse. Dopo la partita, la porti a casa, le chat del difensore dell'Inter Bastoni, indagato per prostituzione minorile. La 17enne coinvolta nega: non sono una prostituta, non ho preso soldi. Domani l'interrogatorio del calciatore. Mondiali casalinghi, dopo Messico e Canada agli ottavi anche gli Stati Uniti. Il Belgio si salva col Senegal. Un super Harry Kane trascina l'Inghilterra. Tennis, Jannik c'è, battuto Borges oggi a Wimbledon, 5 italiani in campo. Buongiorno da Luana Cremasco, subito in Ucraina perché c'è stato un pesante attacco con missili e droni russi sulla capitale, Kiev. Diversi palazzi sventrati e in fiamme, si contano già 10 morte, 56 feriti, anche se il bilancio è ancora provvisorio.
2: Una notte di fuoco a Kiev, uno dei più violenti attacchi russi, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi della capitale, il cielo all'alba segnato da colonne di fumo, tra i bersagli una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani, crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, centrati anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento, per ora 10 morti e 56 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti. La metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco con missili a lungo raggio lanciati dall'aria e dal mare. Parla di rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e dichiara altri attacchi contro aeroporti ucraini nelle regioni di Dnipro e Poltava. Una strage prevista dall'intelligence ucraina è annunciata ieri da Zelensky con la decisione del rientro anticipato da Dublino, dove il presidente si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
1: Il sostegno di Kiev è stato al centro ieri della riunione convocata da Giorgia Meloni in vista del vertice NATO in Turchia, insieme al tema della spesa militare.
3: Intorno al tavolo, oltre alla Premier che ha convocato la riunione, i ministri dell'economia Giorgetti, della difesa Crosetto, degli esteri Tajani. Il primo punto all'ordine del giorno, secondo fonti di Palazzo Chigi, è il capitolo spese. Confermato, senza incertezze, il finanziamento per le armi all'Ucraina, chiariscono le stesse fonti, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri Tajani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
1: Lo strappo dei lefevriani a Econ in Svizzera, ordinati 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto di tornare sui propri passi, un atto che comporta la scomunica automatica.
4: La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV. Nel momento in cui sono stati consacrati a Econ in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. Ieri mattina nel seminario internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming, presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestualmente contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
1: Per lo strappo dei lefevriani, l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Ascoltiamolo.
0: Grande dolore, perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico. La mia speranza, ecco, è che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo come c'è stato già nel passato. Questo nonostante questa ferita grave.
1: Il terremoto in Venezuela, bilancio provvisorio, aggiornato a 2.295 morti, oltre 11.000 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate dai soccorritori tra le macerie. Proprio in questi minuti è in corso il salvataggio di un uomo sopravvissuto al crollo del palazzo in cui lavorava. Le condizioni degli sfollati sono poi aggravate dalla pioggia battente delle ultime ore e crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Negli Stati Uniti fanno discutere i guadagni di Donald Trump. Nel primo anno di presidenza ha dichiarati 2 miliardi di dollari di incassi, oltre 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Il presidente si difende, tutti stanno guadagnando in borsa, i democratici lo accusano di conflitto di interessi. Sulla festa del 4 luglio che si avvicina, Trump dichiara: sono previsti 41 gradi a Washington, ma farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualunque cosa. In Italia, piano casa, quello che è definitivo del Senato è legge, nessuna modifica rispetto al testo della Camera.
5: Il piano casa potrà contare su risorse immediatamente attivabili fino a 1 miliardo. In prospettiva, con i fondi della politica di coesione nazionale europea, la dote potrà raggiungere i 10 miliardi entro il 2034. Il primo pilastro del piano riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica, oggi non assegnabili perché bisognosi di manutenzione e ristrutturazione. Successivamente saranno messi in vendita o in affitto a prezzi più bassi di almeno il 33% rispetto a quelli di mercato. Individuare le case su cui intervenire sarà compito dell'architetto Felice Squitieri, da poco nominato commissario straordinario. Altro asse del piano è il fondo Housing Coesione, destinato a concentrare risorse nazionali ed europee per l'emergenza abitativa. Il terzo pilastro punta invece ad attrarre investimenti privati attraverso procedure accelerate e semplificazioni per progetti di edilizia integrata. Gli immobili saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La casa non è un lusso ma un bene fondamentale, così Giorgia Meloni dopo l'approvazione del piano, provvedimento che tuttavia non convince progressisti, una contrapposizione che si estende anche alla legge elettorale.
6: Maggioranza soddisfatta per l'approvazione del piano casa, mentre ancora al lavoro per sciogliere il nodo preferenze che inizierà l'esame alla Camera della legge elettorale il 14 luglio. Un altro impegno mantenuto, una risposta alle esigenze dei cittadini, così Fratelli d'Italia. Sono orgoglioso, ammette il vicepremier leghista Matteo Salvini.
7: Dopo anni di chiacchiere, avere più di 60.000 case pubbliche oggi vuote e la legge che permette di sistemarle nell'arco di pochi mesi, adesso bisogna correre.
6: Si sta mettendo in campo la politica per la casa più avanzata che il nostro paese abbia mai avuto, il commento da Forza Italia. Pier Francesco Maiorino dal PD parla invece di piano beffa e di una clamorosa occasione sprecata. La segretaria Emily Schlein torna sulla legge elettorale. Il governo dice litiga e ha dimenticato l'Italia. Piano casa insufficiente, senza risorse nuove per il Movimento 5 Stelle, che poi con Vittoria Baldino tornano sul tema legge elettorale.
8: C'è un premio di maggioranza abnorme che consentirebbe al centrodestra di eleggersi tutti gli organi di garanzia. Meloni lo ha ammesso candidamente. Qual è l'obiettivo? Eleggere un presidente della Repubblica di destra.
6: Alessandra Allegra, GR1.
1: La vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La notte scorsa era stata portata in commissariato, poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. Ho bisogno di protezione, afferma in un'intervista al Corriere della Sera. Il ministro degli Esteri Tajani conferma la richiesta di una grazia presidenziale. Sentiamolo.
9: La vicenda resta ancora complessa anche sul piano giudiziario. È stata confermata in appello la condanna a 6 mesi di detenzione per adulterio e inoltre ancora aperto il giudizio sull'affidamento della bambina per la quale permane il divieto di espatrio. L'ambasciatore al Cairo ha intensificato i contatti con la signora Guerra per ribadire la piena disponibilità a fornirle ogni forma di assistenza anche a livello legale. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
1: L'inchiesta della Procura di Milano che vede indagato il calciatore Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte, le chat sull'incontro con la ragazza coinvolta, che però nega tutto.
10: Non sono una prostituta e non ho preso soldi da Alessandro Bastoni. Davanti ai PM la giovane, nel luglio 2020, 17enne, nega ci sia stato allora un rapporto a pagamento col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, legale del calciatore, afferma lo stesso.
11: Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
10: Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Il calciatore potrebbe non rispondere ai PM che lo hanno convocato domani, altri nomi della Serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
1: Il caldo estremo lascia progressivamente spazio alle piogge al nord e il maltempo ha già causato disagi.
12: Temporali, grandinate, alberi sradicati. Dopo l'afa e le temperature record arriva il maltempo a causa di una perturbazione di origine atlantica. È allerta meteo arancione su Emilia Romagna e Veneto, rossa sulle prealpi vicentine, tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e fiocchi di neve al passo dello Stelvio. A Milano piogge violente, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. Sempre in Lombardia frane in alta valle Brembana, allagamenti nel Pavese, colpiti anche il Piemonte e la Liguria, nubifragi a Torino e nel Canavese. A Genova crolla un ponteggio, in provincia di Imperia scoperchiato il tetto di una scuola per il forte vento. Il caldo si attenua ma permane, le massime oscillano tra 28 e 35 gradi. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
13: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci e temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione.
12: Daniele Morgera, GR1.
1: Sabato a Roma il concerto dei record, quello di Ultimo, a Tor Vergata. Sono attese 250.000 persone, la macchina della sicurezza è pronta a mettersi in moto. Ascoltiamo Giampaolo Monastra, capo di gabinetto della Questura.
14: Il concerto non si esaurirà nello svolgimento dell'esibizione canora dell'artista, ma si articolerà nelle fasi dell'afflusso, così come proseguirà con il deflusso degli spettatori, in un lavoro che dovrà essere dettato dalla continuità operativa, che dovrà essere orientato a riconoscere e ad offrire assistenza ed accoglienza ad un pubblico prevalentemente molto giovane, nella piena consapevolezza della responsabilità che le istituzioni devono assumersi rispetto a i più giovani.
1: E siamo allo sport. Per il tennis, Sinner batte Borges e avanza a Wimbledon. Ai mondiali di calcio prosegue la corsa di Inghilterra, Belgio e Stati Uniti.
15: Dopo Messico e Canada, anche la terza squadra padrona di casa avanza nel mondiale. A San Francisco gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia. Belogun firma il vantaggio a fine primo tempo, al 65esimo lascia in 10 i suoi compagni che con Tillman comunque raddoppiano e accedono agli ottavi. McKenny e soci sfideranno ora il Belgio riuscito a ribaltare il Senegal avanti di 2 reti. La rimonta dei Diavoli Rossi è firmata allo scadere da Lukaku e Tielemans, poi ai supplementari al 125esimo è ancora capitan Tielemans dal dischetto a regalare a Garcia il passaggio del turno. Emozioni forti anche ad Atlanta, dove soltanto un super Harry Kane, autore di una doppietta, ha permesso all'Inghilterra di vincere 2-1 con il Congo per giocarsi un ottavo di finale contro il Messico. Tennis a Wimbledon, Sinner impone ancora la legge del numero 1 al mondo. Yannick sconfigge in 3-7 il portoghese Borges e al terzo turno se la vedrà con Brooksby. Oggi in campo toccherà a 5 italiani. Spiccano i match Berrettini-Fields e Cobolli-Duckworth. Nel tabellone femminile Buzkova e Golubic, sul cammino di Grant e Paolini. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella prima parte di puntata si parlerà del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, anche alla luce delle ultime notizie, ne abbiamo parlato in apertura di giornale, il pesante attacco con missili e droni russi sulla capitale Kiev con morti e feriti. E poi il mese di luglio, come sarà per chi viaggia, cosa aspetta sia chi si prepara ad andare in vacanza, sia coloro che devono spostarsi invece per lavoro. E poi nella seconda parte, dopo il GR delle 8, la sfida dei lefevriani alla Chiesa di Roma, l'ordinazione dei vescovi senza mandato pontificio, il rischio di uno scisma, la risposta di Papa Leone. Buon ascolto.
16: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 2 luglio. L'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Esteri e Difesa della Camera con le audizioni su missioni internazionali. Buon ascolto.
19: Abbiamo all'ordine del giorno delle Commissioni Riunite terza e quarta lo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di Mediterranean, Saving Humans e di Sea-Watch Italia nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 che è stata adottata il 14 maggio e che andrà in aula i primi di luglio. A nome dei colleghi saluto e ringrazio per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori il dottor Aldo Ciani, che è qui in presenza, rappresentante di Mediterranea Saving Humans, e in videoconferenza credo sia collegata la dottoressa Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia. La vedo, ok. Buongiorno.
20: Buongiorno.
19: Considerati i tempi dell'audizione, darei subito la parola al dottor Ciani perché svolga il suo intervento.
21: Signori Presidenti, onorevoli deputati e deputate, vi ringrazio per l'opportunità di intervenire su una deliberazione di grande rilievo. La nostra organizzazione opera da anni nel Mediterraneo centrale attraverso attività di monitoraggio civile del mare, ricerca e soccorso, documentazione delle violazioni di diritti umani e assistenza alle persone migranti e rifugiate. Per questa ragione concentrerò il nostro intervento sulle missioni che coinvolgono direttamente la gestione delle frontiere, il controllo dei movimenti migratori e la cooperazione con Libia e Tunisia. Non credo sia necessario in questa sede richiamare i numerosi documenti, rapporti delle Nazioni Unite, delle organizzazioni per la difesa e la tutela dei diritti umani più importanti, a cominciare da Amnesty International e a seguire Human Rights Watch. Tutti questi documenti e questi rapporti sono noti, richiamo esclusivamente l'ultimo, quello del febbraio 2026, della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, UNSMIL e dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, significativamente intitolato Business as Usual. Però viviamo nella società delle immagini, allora io ho pensato che per comunicare più efficacemente qual è l'utilizzo degli assetti navali che l'Italia dona alla cosiddetta Guardia Costiera Libica e qual è il profitto che i componenti della cosiddetta Guardia Costiera Libica traggono dall'addestramento che i nostri militari e le nostre istituzioni assicurano. Vorrei farvi vedere due brevi video che sono stati ripresi da bordo di uno dei gommoni di soccorso della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans. Si riferiscono ad un episodio avvenuto nell'aprile del 2024 in acque internazionali maltesi. Grazie. Quella che vedevate sullo sfondo è la motovedetta Fezzan della Guardia di Finanza Italiana, ora in uso alla cosiddetta Guardia Costiera Libica. Ma questo è un episodio che ho riportato perché ha coinvolto direttamente l'associazione che rappresento. Nell'agosto del 2025 ci sono stati spari contro l'Ocean Viking, e ancora nel maggio del 26 l'attacco alla Sea-Watch 5, di cui forse l'autoressa Rinaldi poi vorrà accennare. Io credo che le condizioni, l'inferno dal quale queste persone fuggano, sia sotto gli occhi di tutti, e quindi non mi dilungherò nella descrizione. Bene lo fanno, ho richiamato alcuni rapporti, penso al collettivo Refugees in Libia che fa un grandissimo lavoro di documentazione e raccolta testimoniale delle persone incarcerate, torturate, uccise in Libia. Quindi concludo con brevissime osservazioni. A nostro avviso occorre inserire nella valutazione che vi apprestate a fare un criterio: la sicurezza e i diritti umani non sono alternativi. Riteniamo che il Parlamento debba valutare ogni missione internazionale non soltanto sulla base della presunta efficacia operativa o dell'auspicabile cooperazione dei paesi partner, ma anche sulla base della loro conformità alla Costituzione italiana, alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, alla Convenzione europea dei diritti umani, alla Convenzione ONU contro la tortura, al principio di non refoulement, agli obblighi internazionali di ricerca e soccorso. Per questo riteniamo che quella in Libia sia una missione che richiede una profonda revisione politica. Dal 2017 l'Italia sostiene direttamente o indirettamente le capacità operative degli apparati libici impegnati nel controllo delle partenze. Quello che descriviamo però è un quadro ampiamente consolidato, non c'è controversia nella descrizione che facciamo della situazione in Libia, e alla luce di questa situazione chiediamo al Parlamento di interrogarsi su una questione essenziale: quali garanzie esistono oggi affinché il sostegno italiano non contribuisca direttamente o indirettamente al rinvio delle persone in contesti in cui rischiano trattamenti inumani o degradanti? La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella giurisprudenza consolidata sul Mediterraneo centrale, ha chiarito che gli obblighi di tutela non possono essere aggirati attraverso forme di esternalizzazione delle frontiere. La delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli Stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questa ragione riteniamo che ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia debba essere subordinata alla piena trasparenza sull'utilizzo delle risorse italiane, a meccanismi indipendenti di monitoraggio, a verifiche pubbliche sui diritti umani, alla sospensione immediata del sostegno in caso di violazioni documentate. In Libia il risultato di questa cooperazione è sotto gli occhi di tutti, lo abbiamo descritto, ma una dinamica analoga rischia oggi di consolidarsi in Tunisia. La crescente centralità attribuita al controllo migratorio nei rapporti tra l'Italia e le autorità tunisine tende infatti a subordinare altre priorità: tutela delle libertà fondamentali, indipendenza della magistratura, protezione dei richiedenti asilo, ruolo della società civile, all'obiettivo di ridurre gli arrivi a Lampedusa. È proprio alla luce di questo bilancio che le missioni oggi all'esame del Parlamento suscitano particolare preoccupazione. Nel caso della Libia, il rifinanziamento delle attività di assistenza e supporto rischia di consolidare un modello che non ha finora prodotto risultati verificabili sul piano dello Stato di diritto e della tutela delle persone migranti. Nel caso della Tunisia, la nuova missione di supporto alla Garda Nazionale Maritima potrebbe accrescere la capacità di intercettazione e contenimento delle partenze, senza che esistano analoghi strumenti di controllo indipendente, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. Vi è inoltre una conseguenza istituzionale che merita, a nostro avviso, particolare attenzione. Quanto più la gestione delle frontiere viene delegata a paesi terzi, tanto più si riduce la possibilità per il Parlamento italiano, per le istituzioni europee, per la magistratura e per la società civile di esercitare un controllo effettivo sulle attività svolte. Le violazioni non scompaiono, molto spesso sono semplicemente spostate fuori dal campo visivo dell'opinione pubblica e più difficili da sottoporre a verifica democratica. In conclusione, una politica realmente efficace dovrebbe investire contemporaneamente in ricerca e soccorso, canali legali d'ingresso, evacuazioni umanitarie, reinsediamento dei rifugiati, protezione delle vittime di tratta, cooperazione allo sviluppo fondata sui diritti e non sul contenimento. Alla luce di quanto esposto, chiediamo alle commissioni di subordinare ogni forma di cooperazione operativa con autorità libiche e tunisine a verifiche indipendenti sul rispetto dei diritti umani, introdurre obblighi periodici di rendicontazione pubblica sugli effetti delle missioni in materia di tutela delle persone migranti e rifugiate e non solo, di prevedere meccanismi di sospensione automatica alla cooperazione in presenza di gravi violazioni documentate, di rafforzare il ruolo del Parlamento nel monitoraggio delle missioni, di promuovere una politica mediterranea fondata sulla protezione della vita umana, sul diritto internazionale e sulla costruzione di percorsi regolari e sicuri. Il Mediterraneo centrale non è soltanto una frontiera, è uno spazio in cui si misura concretamente la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali. Esse contribuiscono a definire quale idea di sicurezza il nostro Paese intenda perseguire. Mediterranean Saving Humans ritiene che la sicurezza più solida sia quella che nasce dalla tutela della dignità umana, dalla protezione delle persone vulnerabili e dal rispetto rigoroso del diritto internazionale. Per questo chiediamo che il Parlamento eserciti pienamente la propria funzione di controllo democratico, valutando non soltanto la presunta efficienza operativa delle missioni in Libia e Tunisia, ma anche il loro impatto concreto sui diritti fondamentali delle persone che attraversano il Mediterraneo. In conclusione, permettetemi, per vostro tramite, di porre alcune domande puntuali rivolte al Governo. Vi assicuro non sono retoriche. Quali meccanismi indipendenti verificano oggi il comportamento delle unità libiche sostenute dall'Italia? Quali indicatori sui diritti umani vengono utilizzati per valutare l'efficacia delle nuove missioni della Guardia di Finanza in Tunisia? Quante segnalazioni di violazioni dei diritti fondamentali sono state seminate nell'ambito della cooperazione con Libia e Tunisia negli ultimi anni? Quali condizioni determinerebbero la sospensione del sostegno italiano agli apparati di controllo delle frontiere dei due paesi? Vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie mille a lei. Darei ora la parola alla dottoressa Linardi.
20: Grazie Presidente, onorevoli deputati e deputati. Io intervengo oggi a nome di Sea-Watch, che dal 2015 compie operazioni di soccorso in mare e monitoraggio aereo e che osserva così da anni gli effetti concreti delle politiche di esternalizzazione delle frontiere europee nel Mediterraneo centrale. In particolare abbiamo osservato negli anni tre trend, possiamo così definirli, che sono: uno, ritardi ingiustificati negli interventi di assistenza in mare; due, chiare istanze di omissione di soccorso; e tre, la facilitazione sistematica di respingimenti illegali in paesi non sicuri come Libia e Tunisia, come già anticipato dal collega dottor Ciani per Mediterranean Saving Humans. Mi concentrerò in particolar modo sulla scheda 22 bis relativa alla missione in Tunisia, complementando così l'intervento del dottor Ciani, che riguarda il supporto attraverso la Guardia di Finanza italiana alla Garde Nationale Maritime tunisina. Vorrei iniziare con le parole di una donna camerunense raccolte nel rapporto Women State Trafficking e recentemente presentata al Parlamento europeo. Ero incatenata, sono stata stuprata e picchiata, ci vendevano al miglior offerente. Questa donna non sta descrivendo le azioni di un'organizzazione criminale indipendente dalle autorità statali. Sta raccontando ciò che è accaduto dopo essere stata arrestata in Tunisia proprio dalla Garde Nationale tunisina, che l'Italia sta andando a supportare, e poi trasferita verso la frontiera libica nell'ambito di un sistema documentato nel rapporto Women State Trafficking. Donne vittime di tratta di Stato del 2026. Credo che questa testimonianza ci aiuti a porre la domanda centrale dell'audizione di oggi, cioè che cosa accade alle persone che vengono intercettate grazie alle capacità operative che l'Italia contribuisce a rafforzare in Tunisia. La missione oggetto di questa audizione prevede l'impiego di personale della Guardia di Finanza italiana per attività di formazione, supporto tecnico e manutenzione a favore della Guardia Nazionale e della Guardia Costiera tunisina. Potrebbe apparire una missione puramente tecnica, ma come già anticipato dal collega Ciani, il contesto di intervento evidentemente non è neutrale, poiché la missione si inserisce in un contesto caratterizzato da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani ampiamente documentate ad oggi. Per questo riteniamo che questa missione non possa essere valutata isolatamente, ma debba essere letta nel quadro più ampio della cooperazione migratoria tra l'Italia, l'Unione Europea e la Tunisia, consolidatasi dopo il memorandum d'intesa del luglio 2023. Questi accordi sono stati conclusi pochi mesi dopo il discorso pronunciato dal presidente Kais Saied il 21 febbraio 2023, nel quale la presenza di persone africane subsahariane veniva descritta come una minaccia esistenziale per la Tunisia, e da quel momento organizzazioni internazionali, organismi dell'ONU, organizzazioni della società civile hanno documentato una drammatica escalation di violenze razziste, arresti arbitrari, espulsioni collettive, persecuzioni contro persone migranti e rifugiate nere. Human Rights Watch ha documentato pestaggi, furti, arresti, espulsioni verso le aree desertiche al confine con la Libia e l'Algeria, confermando il carattere sistematico di questo tipo di pratiche. Amnesty International ha raccolto testimonianze di profilazione razziale, detenzione arbitraria, torture e maltrattamenti da parte proprio delle forze di sicurezza tunisine. Il titolo stesso del rapporto di Amnesty, Nessuno ti sente quando urli, restituisce con efficacia la condizione vissuta oggi da migliaia di persone migranti e rifugiate nel paese, di cui continuiamo a ricevere testimonianza dalle reti lì presenti, come le già citate dal dottor Ciani, relative ai movimenti di rifugiati in Libia e Tunisia. Ma il problema non riguarda soltanto le persone migranti in Tunisia. Negli ultimi anni la Tunisia ha conosciuto un progressivo deterioramento dello Stato di diritto, con restrizioni crescenti nei confronti anche dei cittadini e delle cittadine, di giornalisti, avvocati, sindacalisti, oppositori politici e organizzazioni della società civile. La questione migratoria rappresenta quindi una delle manifestazioni, una manifestazione di una più ampia crisi relativa alle libertà fondamentali, ed è in questo contesto che occorre interrogarsi sul significato dell'intervento della cooperazione italiana. La domanda non è se la Garde Nazionale tunisina sia in grado di intercettare più persone, ma che cosa accade a quelle persone durante e dopo l'intercettazione in mare. Da Sea-Watch osserviamo quotidianamente gli effetti di queste politiche in mare. Molte delle persone che soccorriamo raccontano di essere fuggite dalla Tunisia dopo aver subito aggressioni, rastrellamenti e violenze proprio da parte delle forze di sicurezza o anche della popolazione locale. Molte hanno già sperimentato arresti arbitrari o trasferimenti forzati verso il deserto a sud del paese. Il rapporto Interrupted Sea, pubblicato da Alarmphone nel 2024, documenta come le operazioni di intercettazione in mare da parte delle autorità tunisine che stiamo andando a supportare abbiano progressivamente sostituito una logica di ricerca e soccorso con una di cattura e contenimento. Le testimonianze raccolte descrivono manovre pericolose effettuate dalla Guardia Nazionale tunisina, uso della forza e operazioni che hanno direttamente messo a rischio la vita delle persone in mare. Nessun interesse rivolto a quella che dovrebbe essere la priorità, come indicato dal diritto internazionale, e cioè la salvaguardia della vita umana in mare. Questo ci porta al punto più grave della relazione, e cioè negli ultimi due anni una serie di indagini indipendenti hanno documentato l'esistenza di un sistema che collega il controllo delle frontiere direttamente alla tratta di esseri umani. Le testimonianze raccolte descrivono persone migranti arrestate o intercettate in Tunisia proprio dalla Garde Nazionale tunisina e poi trasferite verso il confine libico e successivamente consegnate a gruppi armati, reti criminali e miliziani operanti in Libia. Le donne intervistate raccontano detenzione arbitraria, violenze sessuali e sfruttamento, vendita in cambio di taniche di benzina, richieste di riscatto alle famiglie e trasferimenti forzati tra Tunisia e Libia. Questi rapporti pongono una questione estremamente grave, cioè che il traffico e la tratta non appaiono come fenomeni isolati e separati dal sistema di controllo delle frontiere, ma fenomeni che sono adesso profondamente intrecciati e anzi alimentati attraverso il rafforzamento della Garda Nazionale. E allora dobbiamo porci una domanda fondamentale, cioè la cooperazione di frontiera sta davvero combattendo il traffico di esseri umani o rischia di alimentarlo? Perché questi fenomeni non erano presenti né evidenti prima del 2023, prima dell'accordo tra Unione Europea e Tunisia, di cui l'Italia è il paese in prima linea. Rischiamo quindi di alimentare un sistema che espone le persone migranti a ulteriori violenze, estorsioni e sfruttamento. Gli accordi che costituiscono il quadro politico di questa cooperazione sono stati sviluppati senza adeguati meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti umani, e qui non posso che fare eco alle richieste e alle domande già poste dal dottor Ciani. Non esistono oggi strumenti pubblici e trasparenti che consentano di verificare quale sia il destino delle persone intercettate grazie alle capacità operative rafforzate attraverso il sostegno europeo e italiano. E questo è probabilmente il nodo centrale della questione. Una missione può essere perfettamente efficace dal punto di vista tecnico e operativo, ma al tempo stesso produrre conseguenze incompatibili con gli obblighi internazionali dell'Italia di rispetto dei diritti fondamentali. Per questo motivo chiediamo che qualsiasi forma di cooperazione con gli apparati di sicurezza tunisini sia subordinata a una valutazione indipendente dell'impatto sui diritti umani, a meccanismi di monitoraggio effettivamente indipendenti sotto il nostro controllo e a condizioni chiare di sospensione in presenza di violazioni gravi e sistematiche. Mi chiedo inoltre come questo possa avvenire nel momento in cui stiamo discutendo una deliberazione a fine giugno 2026 che riguarda un'operazione che è già iniziata da 6 mesi. Concludo tornando alla domanda iniziale: cosa accade alle persone che vengono intercettate grazie alle capacità operative che l'Italia contribuisce a rafforzare? Questa è la domanda che dovrebbe guidare ogni valutazione della missione, perché il rispetto dei diritti umani non può essere una clausola accessoria delle politiche migratorie o di sicurezza, ma deve essere il loro limite invalicabile. E oggi, alla luce delle evidenze raccolte da Human Rights Watch, Amnesty International, Alarmfon, Avvocati Sans Frontiere, i rapporti di State Trafficking, potremmo andare avanti per minuti e minuti, riteniamo che il Parlamento abbia il dovere di interrogarsi seriamente sul rischio che la cooperazione con la Tunisia contribuisca direttamente o indirettamente a un sistema di violenze, espulsioni collettive e tratta di esseri umani, proprio attraverso la cooperazione rafforzata con il nostro Paese. Grazie per l'attenzione.
3: Grazie mille. Darei la parola alle colleghe e ai colleghi, tenendo conto che in teoria a mezzogiorno dovremmo iniziare un ufficio di presidenza. Magari sforiamo di qualche minuto. Vedo che c'è l'onorevole Amendola, l'onorevole Boldrini, prima Amendola.
4: Sì, grazie. Sì, sforiamo senza problemi. Grazie per le due relazioni che sono importanti, perché la valutazione sul decreto missione è funzionale anche a una politica complessiva. E la domanda che da ultimo faceva la dottoressa: che cosa succede ai migranti intercettati? E abbiamo visto le immagini del dottor Ciani che ci hanno abbastanza in maniera eloquente mostrato come avviene questo cosiddetto intercetto, è la domanda fondante. La domanda su cui ovviamente la risposta per noi è stata ben chiara: una valutazione di quello che è successo in Libia negli anni ci porta a una determinazione contraria. Il punto è che quest'anno per la prima volta abbiamo una missione fotocopia di quella libica in Tunisia, su cui vi chiederei una valutazione anche relativa al vostro lavoro rispetto al cosiddetto intercetto tunisino. La dottoressa adesso ci ha riportato quella che è anche un atteggiamento razzista nelle parole, nelle vocazioni e nell'atteggiamento della dittatura tunisina rispetto ai migranti subsahariani. Però se noi dopo 6 mesi riusciamo a avere anche evidenze come ce le abbiamo per la Libia, per il caso tunisino, perché questa nuova missione è nella procedura una fotocopia di quella libica, ma le evidenze di operazioni in mare strutturate da parte tunisina per noi sono anche fondamentali per confermare anche un rigetto di questa missione. Grazie.
3: Onorevole Boldrini.
22: Sì, grazie signora Presidente, io ringrazio moltissimo il dottor Ciani
20: e la dottoressa Linardi per questi warning che ci hanno lanciato, cioè ci hanno detto attenzione a quello che fate, perché quello che sta accadendo nel Mediterraneo non può essere considerato neutro, cioè le missioni in questo ambito sono missioni che hanno conseguenze sia nel soccorso stesso, ma sia anche in quello che accade dopo il soccorso. Noi abbiamo visto nel Comitato Diritti Umani che presiedo, abbiamo ascoltato delegazioni tunisine disperate in merito alla condizione dei diritti umani, una condizione che è tale per cui non ci sono più ambiti di certezza all'interno di questo paese, quindi avvocati e avvocate che vengono arrestate, attivisti che spariscono, carcere, in carcere ci sono tutti i leader politici, e metodi razzisti che sono stati in qualche modo promossi dallo stesso Presidente della Repubblica. Quindi per noi questa missione in Tunisia è una linea rossa, perché sappiamo quello che accade nel paese, seguiamo da anni le vicende della Tunisia. È vero che non c'è mai stata una verifica indipendente né sullo Stato di diritto in Tunisia né sulla diciamo quello che accade ai migranti dopo che vengono intercettati. Quindi quanto voi avete denunciato non può rimanere nelle retrovie delle considerazioni che la maggioranza deve fare, perché come si fa? Cioè, prima in Libia si poteva dire che all'inizio, diciamo, non si sapevano certe situazioni, ma oggi si sa tutto, sia sulla Libia ma anche sulla Tunisia, si sa tutto. Quindi come si fa oggi, sapendo tutto, cioè che i migranti che vengono riacciuffati in mare vengono portati in centri di detenzione che sono totalmente degradati, dove subiscono ogni forma di sopraffazione, di trattamento inumano e degradante. Come si fa poi a essere, far finta di niente, sapendo che gli stessi attori statali in Tunisia prendono i migranti e li abbandonano nel deserto a morte certa? Come si fa ad andare a sostenere una missione che ha questo come obiettivo? Cioè rafforziamo l'intercettazione in mare in modo che questi migranti poi verranno fatti morire nel deserto oppure verranno sottoposti ai peggiori trattamenti, così altri si guarderanno bene dal ripetere la stessa esperienza. Ecco, io penso che questo sia uno scempio. E ritengo doveroso alzare i toni, doveroso fare in modo che la maggioranza venga messa in condizione di ripensarci, perché non può andare bene tutto, c'è un limite oltre il quale non si può andare. E quindi io ringrazio voi, più che altro, ecco, ci tenevo a ringraziarvi di aver dimostrato quello che significa e di averci dato tutti gli strumenti, se appunto non ve ne fossero abbastanza, per valutare questa situazione, perché si può anche assolvere chi non sapeva di quanto poteva accadere, ma qui si sa tutto, e allora come si può tollerare e andare avanti comunque? Quindi ecco, grazie del lavoro che fate, grazie per salvare vite umane, grazie perché riscattate la nostra dignità, riscattate il nostro senso anche di appartenenza a una comunità basata sul rispetto del diritto internazionale, che oggi gli stati che dovrebbero salvaguardarlo, quel diritto, sono i primi oggi a stracciarlo. 80 anni fa quegli stessi stati crearono tutto quell'insieme di norme per fare in modo che lo slogan mai più venisse messo in atto. Oggi gli stessi stati che
0: crearono quel sistema di regole condivise oggi fanno di tutto per smantellarlo, e questo è veramente qualcosa di insopportabile. Quindi grazie per difendere il diritto internazionale, i diritti umani e per salvare vite umane.
3: Grazie, non so se ci sono altre domande, altrimenti darei la parola prima al dottor Ciani, poi alla dottoressa Linardi per rispondere.
5: Grazie onorevole Amendola, grazie onorevole Boldrini. Forse l'ultimo accenno potrebbe essere legato al fatto che la politica internazionale di un grande paese come l'Italia non è mai neutrale. Io credo che questi anni, dal primo memorandum, ma ancor prima, dall'aver contribuito all'abbattimento del regime di Gheddafi in Tunisia e in Libia, scusate, dimostrino quanto quello che noi facciamo e quello che noi non facciamo in Libia ha un peso molto forte. Ce lo ha certamente, e abbiamo provato a documentarlo e a spiegarlo, sulle persone in movimento che attraversano quel paese, ma ce l'ha anche sull'esito

0: apparati militari sostanzialmente fuori controllo, da milizie che si spartiscono il territorio, da vere e proprie mafie. E vedete, allo stesso modo la torsione autoritaria che ben documentava Giorgio Alinardi in Tunisia è ugualmente alimentata non solo dalla nostra retorica, non solo dai nostri soldi, ma anche dal fatto che questo modo di affrontare una vicenda epocale, che è quella delle migrazioni dall'Africa subsahariana, ma non solo, perché poi per la Tunisia e per la Libia passano pakistani, passano bangladesi, passano siriani, passeranno auspicabilmente, perché vuol dire che sono ancora vivi i palestinesi. Ecco, di fronte a questo, la torsione autoritaria che sta avvenendo in Tunisia mostra come quello che noi facciamo e non facciamo è molto significativo. Vedete, io oggi per pudore non ho aggiunto ai due video una foto che mi è molto cara e me la mostrò Papa Francesco. È la foto di una mamma, Fati, con la sua bambina addosso, abbracciati nel deserto tunisino. Quella foto è stata scattata due giorni dopo la visita della Presidente von der Leyen, della Presidente Meloni, dell'allora capo di Stato dei Paesi Bassi, Rutte, al Presidente della Tunisia, Khalid El Sayed, nel quale chiedevano un impegno alla Tunisia proprio per contenere i viaggi dei migranti. E bisogna dire che il Presidente Sayed li prese molto sul serio, proprio in quel giorno deportò oltre 600 persone nel deserto alla frontiera tra la Tunisia e la Libia, e tra queste 600 persone c'erano anche Fati e Dosso, che si addormentarono senza più svegliarsi. Io credo che il Parlamento della Repubblica Italiana di tutto ciò dovrebbe tener conto. Grazie.
1: Grazie anche per averci ricordato quella fotografia che credo sia impressa negli occhi e nelle menti e nei cuori di molti di noi. La dottoressa Alinardi.
2: Grazie. Aggiungo un paio di elementi. Perché l'insistenza su un meccanismo di monitoraggio indipendente? In realtà abbiamo già tutti gli elementi alla mano, sono stati citati, le nostre relazioni saranno disponibili, così che insomma tutti i rapporti che sono stati citati siano consultabili, ma sappiamo già tutto. Però aggiungo un elemento: lo spazio di monitoraggio per quello che riguarda la società civile è in pericolo. È messo in pericolo innanzitutto direttamente dalle autorità italiane con meccanismi domestici e leggi che di fatto vanno a ostacolare la presenza della società civile in mare, con un sistema che di fatto fa sì che le nostre operazioni terminino in porti lontanissimi e siano poi seguite da multe e detenzioni. Questo riguarda anche le nostre operazioni di monitoraggio aereo. Tenete conto che per quello che riguarda, e torno sul focus sulla Tunisia, le operazioni di intercettazione e cattura, perché così andrebbero chiamate, è in corso e è stato fatto un lavoro con il working group delle Nazioni Unite per le sparizioni forzate, che è arrivato a definire le operazioni che avvengono in mare da parte delle autorità libiche e tunisine nel Mediterraneo come operazioni di sparizione forzata, proprio perché per mano di attori statali, che è un elemento imprescindibile perché queste operazioni possano essere definite tali. Ecco, con le nostre operazioni di monitoraggio aereo noi non possiamo fare lo stesso lavoro che riusciamo a fare in zona SAR maltese e libica, perché c'è un NOTAM, cioè un divieto di sorvolo sulla Flight Information Region tunisina. Quindi i tunisini si sono organizzati, ancora meglio dei libici, per far sì che le loro operazioni di cattura violenta, che comunque sono documentate nel rapporto Interrupted Sea di Alarmfon, grazie alle testimonianze dirette di sopravvissuti e ai movimenti di rifugiati e richiedenti asilo tra Tunisia e Libia, refugees in Libia e in Tunisia, le cui testimonianze, se potete consultare quotidianamente,

0: anche semplicemente guardando le loro pagine social, che purtroppo spesso è difficile guardare perché gli elementi proposti, come potete immaginare, sono molto violenti, ed è anche così che abbiamo appreso della storia di Fatia Dossa. E ecco, vi invito e ci invito a riflettere sul fatto che nel momento in cui è stata la Tunisia è stata supportata per stabilire la sua zona SAR, la sua zona di search and rescue, contestualmente è stato impedito alla società civile di sorvolare quell'area da attore indipendente che monitora e denuncia l'eventuale presenza di persone in pericolo per far sì, per assicurarsi che queste vienno soccorse. Ulteriore elemento, in diverse occasioni ci è capitato di andare a soccorrere persone che sono rimaste per giorni aggrappate alle piattaforme petrolifere nel Mediterraneo. In particolare mi riferisco, sempre nel contesto degli accordi con la Tunisia, alla piattaforma petrolifera Miskar. Questo credo sia un elemento che dovrebbe farci riflettere, perché sono piattaforme dove i contatti con l'Italia e altri paesi dell'Unione Europea sono molto forti per quello che riguarda la libera circolazione di gas e petrolio. Per quello che invece riguarda la circolazione delle persone in pericolo, queste vi si sono aggrappate trasformandole in un rifugio temporaneo e sono state lasciate lì da tutte le autorità europee e tunisine e anche libiche, per quello che riguarda situazioni simili avvenute in piattaforme petrolifere in area SAR libica. Sono state lasciate lì per giorni, finché non è intervenuta la società civile, e non più tardi di aprile scorso la nostra nave è stata detenuta per non essersi coordinate con le autorità supportate dall'Italia e per essere intervenuta dopo che per 8 giorni le persone erano state lasciate aggrappate a bordo di questa piattaforma in mezzo al mare in tempesta, e nessuna autorità né italiana né libica o tunisina è intervenuta. Quindi mi chiedo, questo è il contesto dell'opera di rafforzamento che stiamo portando avanti dal 2017 nei confronti delle autorità libiche, dal 2023 nei confronti di quelle tunisine, e il trattamento nei confronti di chi invece, attore civile, interviene per colmare un evidente vuoto e viene punito. Ultimissimo punto, attenzione, perché quello che abbiamo osservato direttamente sul campo è come la situazione che abbiamo attualmente in Tunisia è una diretta conseguenza degli accordi con la Libia. Sarò brevissima, 30 secondi. Concludiamo gli accordi con la Libia nel 2017. Da allora si rafforza il sistema di intercettazione, cattura in mare e respingimento delle persone. Le persone però continuano a dover fuggire. Quindi che cosa fanno? In parte cominciano a rivolgersi a rotte diverse. Questo non viene fatto in maniera, come dire, spontanea, ma è il sistema di tratta e traffico di esseri umani, quindi i trafficanti, che si organizzano. Che cosa succede? Si apre una nuova rotta, che è quella che fa sì che le persone in Libia, che vengono intercettate in mare, riportate indietro più e più volte, quindi per via di questa situazione a tappo, vengano trafficate dalla Libia in Tunisia attraverso la frontiera desertica, e da lì cerchino di fuggire dalla Tunisia. Non a caso, se vi ricordate, è proprio dal 2023 che cominciamo a osservare un incremento importantissimo di persone in arrivo dalla Tunisia, soprattutto e prevalentemente di nazionalità subsahariana, che erano arrivate però dalla Libia, e lì abbiamo il discorso razzista del presidente e l'accordo con la Tunisia. Quindi con questa tipologia di accordi noi stiamo alimentando rotte più pericolose, che alimentano dinamiche di tratta e di traffico di esseri umani, e che poi portano però come nostra risposta alla replica degli stessi identici accordi e dello stesso identico meccanismo di intervento, che però di fatto non fa che produrre più abuso e alimentare la tratta e il traffico di esseri umani e arricchire i trafficanti, offrendo loro rotte nuove, modalità nuove di sfruttamento delle persone, perché come vi anticipavo poco fa, siamo arrivati adesso, dopo 3 anni dall'accordo con la Tunisia, alla rotta inversa, per cui le persone che adesso, grazie al sistema di supporto alla Tunisia, vengono intercettate in mare e riportate indietro, possono essere ritrafficate dalla Tunisia alla Libia. Quindi da qui a 3 anni mi chiedo che cosa staremo discutendo come ulteriore sviluppo di questo tipo di dinamiche, se questo continuerà a essere il nostro approccio. Grazie.
1: Grazie mille, ci avete dato molti elementi di riflessione e anche elementi operativi per una eventuale azione emendativa. Ringrazio e dichiaro conclusa questa parte dell'audizione.

0: GR1.
1: Inferno su Kiev, missili e droni russi nella notte, distrutta una struttura sanitaria e un condominio, crollato un palazzo di 9 piani, almeno 10 vittime. Verso il vertice NATO, la strategia di Giorgia Meloni, riunione a Palazzo Chigi con i ministri. Sul tavolo i fondi per l'Ucraina e le spese militari. La Premier, Roma porterà il 2,8% del PIL investito nella difesa. Sfida il Papa, i lefebvriani ordinano 4 vescovi, scatta la scomunica del Vaticano, ora è scisma, Parolin, un grande dolore. Tutti i guadagni del presidente, pubblicata la dichiarazione dei redditi di Trump, l'anno scorso ricavati più di 2 miliardi di dollari, boom con le criptovalute. La Casa Bianca, nessun conflitto di interesse. Slitta l'esame della legge elettorale, la maggioranza cerca un compromesso sulle preferenze. La riforma punta alla stabilità. Le opposizioni, il governo vuole mantenere il potere e non pensa ai cittadini. L'Italia paga l'energia più cara in Europa. Allarme dell'ARERA, pesano le tensioni geopolitiche. Diminuita la produzione da rinnovabili, aumenta il consumo del gas. Grazia per Nessy Guerra. Il ministro degli esteri italiani conferma la richiesta alle autorità del Cairo. La donna, costretta in Egitto con la figlia, chiede aiuto. Ho bisogno di protezione. Dopo il caldo rovente, la pioggia, temporali e grandine, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna. La tregua durerà poco. Intramontabile Rod Stewart, la leggenda del rock, questa sera al Festival di Bassano del Grappa, pronto a scatenare 13.000 fan in delirio. Le emozioni e le rimonte ai mondiali, agli ottavi Stati Uniti, Belgio e Inghilterra, la legge di Sinner a Wimbledon, battuto Borges, la nazionale a Malagò, entro una settimana il nome del nuovo CT. Buongiorno da Luana Cremasco. Decine di missili e droni, morti, distruzione. Quella appena trascorsa è stata una notte terribile per Kiev, sotto attacco da parte di Mosca. La risposta dichiarata del Cremlino agli ultimi attacchi ucraini.
2: Il cielo di Kiev all'alba, segnato dalle colonne di fumo. Una notte d'inferno nella capitale, ondate di droni e almeno 20 missili sui palazzi del centro, tra i bersagli, una stazione delle ambulanze, 5 medici feriti, poi un palazzo di 9 piani crollato, un altro distrutto a metà, il Premier Palace Hotel in fiamme, colpiti anche uffici pubblici e un deposito per la logistica. Il bilancio è in aggiornamento, per ora 10 morti e 56 feriti. I soccorritori cercano i sopravvissuti tra le macerie dei palazzi sventrati, la metropolitana ancora una volta trasformata in rifugio, ma anche qui un soffitto è crollato dopo i bombardamenti. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica l'attacco come una rappresaglia contro gli ultimi raid ucraini e riferisce di aver colpito anche aeroporti nelle regioni di Dnipro e Poltava. Sappiamo che Putin sta preparando un attacco massiccio. La strage prevista e annunciata ieri da Zelensky sulla base di informazioni di intelligence. Il presidente ha deciso il rientro anticipato da Dublino, dove si trovava per partecipare all'inaugurazione del semestre europeo a guida irlandese. Francesco Mincone, GR1.
1: L'Italia continuerà a sostenere Kiev, impegno ribadito nel vertice convocato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, in cui si è parlato anche di spese militari.
3: Clima serenissimo e di piena collaborazione, assicurano fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione, convocata da Giorgia Meloni sui diversi dossier legati al prossimo vertice NATO in Turchia, a cominciare dal capitolo spese. Giorgetti, Crosetto, Tajani, la stessa Premier hanno confermato il finanziamento per le armi all'Ucraina, smentendo alcune indiscrezioni della stampa tedesca. Per Roma, tuttavia, spiegano le stesse fonti, l'obiettivo resta la fine del conflitto, spingendo la Russia a sedersi al tavolo negoziale. In sospeso i fondi SAFE, Giorgia Meloni ha però già confermato che si arriverà al 2,8% del PIL investito nella difesa. Il ministro degli esteri italiani lo ha ricordato durante il question time, mentre il collega alla difesa Crosetto ha ribadito con forza che nessun aereo è partito dall'Italia per attaccare l'Iran ed è pronto a trasmettere al Copasir i tabulati dei voli. Oggi la Premier, dopo il Consiglio dei Ministri, è attesa intorno alle 16 al congresso della UIL a Padova. Non si sa invece se parteciperà alla festa dell'indipendenza all'ambasciata americana di Roma. Noemi Giunta, GR1.
1: E questa mattina in un'intervista alla Stampa Guido Crosetto ribadisce che sulla spesa militare l'Italia farà la propria parte. Quest'anno non è stato possibile destinarvi integralmente l'incremento dello 0,15%, spiega il ministro della difesa, ma confido che possa essere recuperato già nel prossimo bilancio. Si accennava il 4 luglio, 250 anni dall'indipendenza degli degli Stati Uniti. Donald Trump già pensa al discorso per l'occasione, torna a parlare di Iran. Sentiamo la corrispondente.
0: Dal Nord Dakota, dove inaugura la Theodore Roosevelt Presidential Library, Trump dice:
4: I'm prosecuting a war, which we're winning very easily, by the way.
0: Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Precedentemente ha assicurato che i colloqui con Teheran stanno andando bene. Parlando delle celebrazioni del 4 luglio, Trump avverte: ci saranno più di 40 gradi a Washington. Farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa.
4: Just to show that I can do anything.
0: Intanto, dalla pubblicazione della sua dichiarazione finanziaria, risulta che Trump ha guadagnato l'anno scorso più di 2 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Tutti stanno guadagnando con il rialzo dei mercati azionari, sottolinea il presidente, mentre la Casa Bianca precisa che non ci sono conflitti di interesse né per Trump né per la sua famiglia, denunciati invece a gran voce dai democratici che invocano l'azione urgente del Congresso. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Tornando alla crisi Stati Uniti-Iran, Trump pronto a prorogare la scadenza dei 60 giorni di trattativa previsti nell'accordo del cessate il fuoco. Fonti del Qatar parlano di progressi positivi nei colloqui separati tenuti a Doha. Sul tavolo la questione dei beni iraniani congelati, la gestione dello stretto di Hormuz. Nella striscia di Gaza intanto il processo di pace sembra bloccato nonostante le prime iniziative del Board of Peace voluto proprio dal presidente Trump, mentre per ora è da escludere un passo indietro delle forze di Tel Aviv in Libano. Oggi invece Israele ricorda quella giornata che ha cambiato tutto.
5: Sono passati 1000 giorni dagli attacchi del 7 di ottobre. Israele si ferma per ricordare, nessuna cerimonia ufficiale, ma questo pomeriggio la piazza, che per 2 anni è stata dedicata agli ostaggi, tornerà a riempirsi. 1000 giorni dall'inizio di una guerra che ha lasciato la striscia di Gaza in rovine e dove il futuro di 2 milioni di persone resta incerto. Il Board of Peace, voluto dal presidente americano Trump, ha stabilito che presto verranno create delle zone umanitarie nella parte del territorio palestinese controllato dalle forze israeliane, cui potranno arrivare solo palestinesi disarmati e non legati ad Hamas. In totale stallo, quelli che invece dovrebbero essere i passi successivi del piano di pace americano, il disarmo di Hamas e la ricostruzione. Gli sfollati vivono ormai in spazi sempre più ristretti. Il cessate il fuoco poi è stato costantemente violato. I raid israeliani non si sono mai fermati, soprattutto quelli mirati per continuare a colpire esponenti di Hamas e della Jihad islamica. Ma questi attacchi hanno continuato a provocare vittime anche tra i civili. Non lasceremo le zone di sicurezza in Libano, in Siria, a Gaza, è tornato a ripetere il ministro della difesa Katz. Nulla fa pensare ancora che si vada verso una rapida risoluzione dei conflitti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: L'ordinazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani in Svizzera, senza mandato pontificio, ignorato l'appello del Papa che aveva chiesto un passo indietro, un atto che comporta la scomunica automatica.
6: Nel momento in cui sono stati consacrati ai coni in Svizzera i 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, la scomunica è scattata automaticamente e di conseguenza lo scisma. La Fraternità San Pio X ha celebrato le ordinazioni episcopali nonostante l'ultimo appello di Leone XIV che aveva chiesto: vi prego, tornate indietro. Ieri mattina nel Seminario Internazionale della Fraternità la celebrazione in rito antico e latino, guanti rossi per i consacranti, bianchi per i nuovi vescovi, è durata più di 5 ore ed è stata trasmessa in streaming in diverse lingue. Presenti 17.000 persone. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre, che contestò le riforme conciliari, in particolare liturgia, ecumenismo e libertà religiosa. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa, poi la mano tesa di Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza un nuovo grave strappo con Roma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani, che ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. Francesca Paltracca, GR1.
1: Per lo strappo l'amarezza del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che parla di un grande dolore, auspica una ricomposizione. Ma ascoltiamo l'analisi del direttore di Avvenire Marco Girardo sul gesto delle Freviane, ma appunto anche sui tentativi di ricomposizione da parte della Chiesa Cattolica.
7: L'argomento più forte richiamato proprio dalla lettera di Leone alla Fraternità San Pio X, era quello del preferire la scomunica e lo scisma a rendere invalidi i sacramenti celebrati per tutti i fedeli. Quindi la ferita va verso i fedeli, e secondo i calcoli sarebbero 200.000, 300.000, chi dice 400.000, dalla tradizione cattolica, dalla Chiesa cattolica. Come dice un teologo raffinato come Bruno Forte, del resto, queste divisioni riflettono più ambizioni personali e non prive anche di una certa presunzione, sa che hanno un carattere più politico che religioso.
8: Dopo il periodo in cui i lefebriani hanno dialogato in qualche modo con Papa Ratzinger, quali saranno i rapporti? Cosa possiamo aspettarci per il futuro?
7: Lo ricordiamo, nell'88 Giovanni Paolo II aveva affidato all'allora cardinale Ratzinger, non un estremo tentativo di evitare lo strappo. Poi, diventato Papa, 20 anni dopo prova ancora a riassorbire lo scisma. Ratzinger da Papa, con molte concessioni, un dialogo molto forte, ma anche quella volta alla fine fu respinta la sua proposta, il suo braccio teso, come è stato respinto il braccio teso, la proposta oggi di Leone XIV.
8: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Il terremoto in Venezuela, bilancio provvisorio aggiornato a 2.295 morti, oltre 11.000 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate dai soccorritori tra le macerie. Proprio in questi minuti è in corso il salvataggio di un uomo sopravvissuto al crollo del palazzo in cui lavorava, ma sono ancora migliaia i dispersi. Le condizioni degli sfollati, aggravate tra l'altro dalla pioggia battente delle ultime ore, crescono i timori per la situazione sanitaria con il rischio di epidemie. Sono le 8:11 minuti e noi siamo alla politica. Tra due settimane alla Camera comincerà l'esame della legge elettorale. Difficile a questo punto un'approvazione entro l'estate. Per le opposizioni la proposta rimane irricevibile. La maggioranza lavora a un accordo sulle modalità di voto.
9: Preferenze sì o no, intoppo che fa slittare a metà mese l'esame del testo. In maggioranza rimane chi vuole l'indicazione del candidato sulla scheda, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, e chi no, Lega e Forza Italia. Matteo Salvini e Antonio Tajani minimizzano, se ne stanno occupando i tecnici. Dettagli anche per Giovanni Donzelli di FDI. Il vero obiettivo è che governi chi vince.
10: Avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Se voglio una legge elettorale in cui scriviamo va al governo il Partito Democratico, anche se perde le elezioni abbiamo difficoltà.
9: Un ragionamento rovesciato da Chiara Braga del PD.
11: Salari bassi, liste d'attesa infinite e carburanti alle stelle. In 4 anni non hanno fatto nulla e a fine legislatura pensano solo a una cosa: conservare il loro potere.
9: Per la segretaria Elly Schlein la maggioranza litiga e vuole mettere le mani sul Quirinale. Lettura condivisa dai 5 Stelle che, come le altre opposizioni, si uniscono al presidio di fronte a Montecitorio per chiedere il voto ai fuori sede. La musica non cambia sull'approvazione del piano casa, un altro impegno mantenuto per la maggioranza. Provvedimento insufficiente e senza risorse, replicano i progressisti. Lucio Bondi, GR1.
1: C'è stato dunque sì al piano casa, lo abbiamo sentito, al Senato. Ora è legge, approvata la legge di conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessuna modifica rispetto al testo della Camera. Il piano punta a rendere disponibile circa 100.000 alloggi in 10 anni, intervenendo sia sul patrimonio pubblico esistente sia sulla nuova edilizia sociale. In Italia l'energia è più cara rispetto al resto d'Europa. Nicola Dell'Acqua, presidente di ARERA, l'autorità per l'energia, lancia l'allarme nella sua audizione alle Camere.
12: L'Italia paga l'energia più della media europea e quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna. Lo mette nero su bianco l'ARERA nella relazione annuale, calcolando che il costo dell'elettricità per le famiglie è più alto del 13% rispetto alla media dell'eurozona, ma per le imprese il divario è ancora più pesante, più 24%, con un danno per i bilanci e per la competitività. La ragione sta nella forte dipendenza del paese dalla generazione a gas, fattore che lo rende estremamente vulnerabile agli shock energetici, come confermato dalla crisi internazionale. In questo contesto la produzione da rinnovabili è diminuita, mentre è aumentata quella da termoelettrico, così come il fabbisogno di metano. Per questo ARERA spinge per forme di accumulo di energia verde e per il progressivo disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas. Guardando alle bollette, l'autorità riferisce che le famiglie nel mercato libero pagano di più rispetto a quelle nel regime di tutela, continuando a scegliere l'operatore noto e non l'offerta migliore. Il presidente Nicola Dell'Acqua.
13: Le scelte di acquisto sono ancora in gran parte svincolate dalla convenienza effettiva.
12: Francesca Capannolo, GR1.
1: Rai Radio 1, la vicenda di Nessy Guerra, costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito, egiziano. La scorsa notte era stata portata in commissariato, poi rilasciata dopo l'intervento della Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani conferma la richiesta di una grazia presidenziale. Ho bisogno di protezione, afferma lei in un'intervista al Corriere della Sera, e chiede non lasciateci qui.
14: Nessy Guerra, 27 anni, e la sua bambina di 3 anni sono nella loro casa in Egitto. Adesso sanno dove siamo. Se mi arrestano, che fine fa la mia bambina? Si chiede la giovane sanremese, dopo essere stata rilasciata la notte scorsa dalla polizia, che l'aveva fermata con la figlia, grazie all'intervento della Farnesina. Nessy Guerra era infatti latitante in Egitto dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati per adulterio. Era stata denunciata dal marito, padre della loro figlia. Adesso, per questa complessa vicenda, si potrebbe aprire una possibilità, come spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani.
15: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
14: Adesso la donna attende la decisione della Cassazione egiziana. Simona Decina, GR1.
1: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il calciatore Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Nelle carte, le chat sull'incontro con la ragazza coinvolta, entrambi negano tutto.
16: Con assoluta certezza Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
17: Respinge ogni accusa Salvatore Scuto, legale del difensore dell'Inter e della Nazionale. Indagato a Milano per prostituzione minorile, Bastoni potrebbe non rispondere ai pubblici ministeri che lo hanno convocato domani. Davanti a loro ha negato tutto anche la giovane che, 17enne nel luglio 2020, avrebbe trascorso la notte col calciatore. Non sono una prostituta e non ho preso soldi da lui. Le sue parole. Agli atti dell'inchiesta le chat tra Bastoni e Alessio Salamone, factotum dell'agenzia Amade di Cinisello Balsamo, che per la procura forniva ai clienti facoltosi serate esclusive, escort comprese. I due parlano della cena a base di sushi. La minorenne si vuole divertire, avrebbe scritto il tuttofare, anche lui indagato, ma ci sono posti per imbucarsi? La domanda di Bastoni all'amico, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio dalla ragazzina: tutto ok, dormo da lui. Altri nomi della serie A verranno sentiti come persone informate sui fatti. Elena Baiocco, GR1.
1: Dopo i temporali con vento forte e grandine che hanno colpito il nord, il maltempo si è spostato sul centro e poi verso sud. Calo drastico, ma momentaneo, delle temperature.
18: Un fronte di aria fredda dal nord Europa. Già dalla giornata di ieri i primi temporali su Milano e Interland, con nubifragi, vento forte e centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Fenomeni simili anche a Torino, in Trentino e sull'altopiano di Asiago, dove si è formata una tromba d'aria. Oggi il maltempo prosegue, allerta arancione in Veneto ed Emilia-Romagna, gialla su gran parte della penisola, con temporali che scenderanno progressivamente verso il centro-sud. Le temperature calano di 5 gradi. Questa parentesi più fresca durerà poco, però già da sabato l'anticiclone africano tornerà a far salire il termometro. Il tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
19: I fenomeni più intensi li troviamo al centro, segnatamente tra Toscana, Umbria, Lazio, sul nord della Campania. Potranno essere accompagnati da grandine, da forti raffiche, fenomeni che poi tenderanno ad estendersi un po' a tutto il resto del centro e anche al meridione. Il tutto andrà piano piano a attenuandosi per poi estinguersi nel corso della tarda serata.
18: Federico Mello, GR1.
1: Il caldo estremo e i lavoratori nei campi. Nell'Agro Pontino l'iniziativa della Fly CGL per monitorare la situazione.

0: sono difficili. Il sindacato FLA e CGIL ci prova con un'iniziativa sindacale, le brigate del lavoro, in questi giorni nell'Agro Pontino. Appuntamento alle 4 del mattino per incontrare i braccianti e cercare un primo contatto. Stefano Morea, segretario Roma e Lazio.
1: Almeno nelle ore più calde troviamo pochissimi lavoratori, si fa fatica a trovare lavoratori. Ciò non significa che prima non faccia abbastanza caldo, perché la mattina c'era dalle 5 fa sufficientemente caldo.
0: E sui controlli cosa avete notato?
1: Chiaramente un territorio così ampio, in un momento di raccolta straordinaria, quindi questo è il momento del picco più alto della raccolta nel territorio, anche i controlli risultano difficili se non pianificati.
0: Paola Nania, GR1.
2: Conto alla rovescia per i saldi estivi, partono sabato nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già cominciate, più di un terzo degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati. Un fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda, Confesercenti. Secondo la presidente Francesca Recine è un sistema da rivedere. Sentiamola.
3: Sono saldi che partono sempre troppo presto in un periodo che dà inizio alla stagione estiva. Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
2: Tutti la ricordano come la principessa del popolo, una vita da fiaba finita in tragedia. Lady Diana avrebbe compiuto 65 anni. La corrispondente a Londra.
4: When I started my public life.
5: Nel 93, appena trentenne, annunciava così il ritiro dagli impegni legati alla corona. Era già separata, con due figli e degli obblighi ufficiali ne aveva abbastanza. Nei successivi 4 anni sarebbe diventata la donna più famosa e fotografata al mondo. Difficile immaginare Diana oggi, ex principessa reale, per sempre principessa del popolo, ribattezzata così da Tony Blair. Dalla tragedia è passato oltre un quarto di secolo, la favola non smette di appassionare. La ragazza timida che a 20 anni sposa il principe in mondovisione, le lacrime prima del sì, non era sicura, la sorella la spinse, a questo punto le disse non puoi tirarti indietro. Dopo la fine clamorosa del matrimonio, la rinascita, star assoluta sul palcoscenico del mondo, la moda e l'impegno sociale, madre Teresa e Versace, gli amori tanti e troppo raccontati, un terremoto per la monarchia mai così impopolare. Dopo di lei i Windsor si sono arresi alla modernità, Catherine posta i video su Instagram, William e Harry portano avanti le sue battaglie dalla salute mentale agli alloggi per i senza tetto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Nell'estate delle grandi uscite cinematografiche, da Spider-Man a Odissea, c'è anche il cinema italiano. Da oggi in sala Separazioni, un dramma familiare sulle nevi del Gran Sasso con Adriano Giannini e Barbara Bobulova.
6: Avviene già abbastanza all'inizio questo evento tragico che fa saltare tutti gli equilibri di questa famiglia, non solo, ma anche della coppia.
7: È Barbara Bobulova che ci racconta così Separazioni, il nuovo film scritto e diretto da Stefano Chiantini, che la vede protagonista con Adriano Giannini. Un film sul dolore, su come questo possa far emergere segreti e fragilità di una famiglia.
6: Questo mi ha colpito molto di questa storia, che praticamente da subito tu vedi questo sgretolamento, questo crollo di questo castello che loro si sono costruiti, che poi ogni famiglia si costruisce una sua bolla di felicità.
7: Bobulova torna così sul grande schermo dopo il successo di Portobello e con questo film in bianco e nero.
6: Secondo me il bianco e nero è anche vedere l'essenziale, l'essenzialità del racconto. Oggi tutti fanno vedere di tutto in rete e invece questo film è proprio il contrario, qui c'è proprio il pudore nel racconto.
7: Miriam Mauti, GR1.
2: La musica al via il festival di Bassano del Grappa, tante star fino al 31 luglio, One Republic, Sting, i Pooh, ma si parte con un altro veterano molto atteso nella sua unica data italiana. Yeah, 13.000 persone assisteranno al concerto di Rod Stewart. Il baronetto, 81 anni suonati, non si è fatto fermare da un malore sul palco una decina di giorni fa. Lo show è andato avanti e ora Rod Stewart è pronto a ripercorrere questa sera una carriera lunga oltre mezzo secolo. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno, Francesca Rinaldi. Buongiorno.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
9: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i quotidiani dedicano i titoli di apertura prevalentemente allo strappo delle Fabiani che porterà alla scomunica, ma c'è spazio anche per Trump e sui suoi guadagni record, titoli anche per la difesa e richiami di interviste a vari ministri che andremo a leggere più avanti. La stampa: difesa, fondi UE solo nel 2027, intervista a Crosetto, rinvio safe rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono, i voli delle basi USA nella media. Con Conte sono stati di più in Libano, nuova missione come a Kabul. L'America oggi, effetto Trump, l'onda socialista che lancia la sfida all'elite democratica. E poi l'editoriale della penna di Antonio Di Rosa ci guiderà la storia del giornale di spalla, lo scisma dei Leferviani, noi ribelli in nome di Dio, ne scrive Giacomo Galeazzi. E poi fermata in Egitto, l'incubo di Nessie, adesso paura, Giovanna Locatelli ci racconta il dramma di questa giovane italiana, giovane mamma che rimane bloccata appunto in Egitto. E, Corriere della Sera, la liturgia, le bende, i guanti, pagheremo qualunque prezzo, i fedeli ai con. Parla padre Georg, ma a Roma sia più flessibile sulle celebrazioni in latino. E poi a centropagine, guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon, cioè chi gestisce i miei soldi. L'intervista al presidente colombiano Donald Ferré, l'America Latina così torna all'Ottocento, ho intervistato da Virginia Nese. E poi l'editoriale, la penna è quella di Francesco Giavazzi, fondi UE più luci che ombre, PNR e bilancio. Di spalla appunto si torna a parlare della sfida al Papa da parte delle Freiani, ordinati i vescovi, ora è scisma. La Repubblica. Di nuovo scisma delle Fabiani, Parolin, dolore e sanzioni. E poi legge elettorale di spalla, altro rinvio, lite nel governo sulle preferenze, un tema che andremo naturalmente a trattare più avanti. In retroscena, firma di Tommaso Ciriaco, la strana alleanza Tajani-Salvini. E poi criptovalute, gli affari record di Trump, il presidente incassa in un anno più di $1 miliardi. Ucraina verso il voto in autunno, sfida di Zelensky, è un altro titolo della Repubblica. Ora passiamo ad Avvenire. Ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico, il superiore delle Fabiani ammette, parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica, ne scrive Matteo Liutte. Poi la teologa, anche la tradizione evolve in un blocco storico sulla visione distorta. E poi da Efeso a Costantinopoli, le divisioni spettro da sempre, la prospettiva storica, dunque naturalmente vari approfondimenti su questo tema che sono temi importanti per Avvenire. Due editoriali di oggi, uno il primo firma di Bruno Forte, la tunica lacerata, la sfida delle Fabiani alla Chiesa, il secondo è della penna di Alberto Pellai, buona notizia dall'Australia, un under 16 su 3 fuori dai social. E poi bugie e violazioni, l'allarme dell'intelligenza artificiale, gli esperti dell'ONU rivelano evoluzioni preoccupanti dei comportamenti degli algoritmi. Il Sole 24 Ore, Bending Spoon vola al debutto, più 38%, il gruppo italiano corre al Nasdaq, la società vale ora oltre 24 miliardi. Poi il piano casa e legge, il cantiere parte dagli immobili pubblici, andremo a leggere più avanti qualche approfondimento su questo, proprio sul Sole 24 Ore. Di spalla, legge elettorale, sulle preferenze no della Lega, meno nel collo, frenata ai Salvini, anche questo sarà argomento dei nostri approfondimenti. Il Messaggero, sfida al Papa, scisma e ancora... Si ricorda appunto che sono stati ordinati 4 vescovi senza mandato pontificio. Di spalla l'intervista al ministro Foti, la spesa per il PNR è arrivata a 143 miliardi, intervistato da Andrea Pira, andremo a leggere qualche passaggio delle sue dichiarazioni. E poi l'editoriale a firma di Luca Diotallevi, la visione parziale dei ribelli, così il Messaggero, il Giornale, di nuovo lo scisma. E poi l'editoriale di oggi a firma del direttore Tommaso Cerno, quel male di casa nostra, e parla proprio di Nessy Guerra e di questa appunto questa giovane mamma che è rimasta intrappolata in Egitto e degli interventi appunto anche del nostro ministro degli esteri che ci sono stati anche ieri. Ricatti ai migranti, paga o non parti, nelle intercettazioni la gestione del tariffario tratte da 6.000 euro, le truffe di ONG e CAF riportate sul giornale. Domani Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia. L'editoriale Mario Del Pero, la nazione radicale e razzista del tycoon, l'America di Donald e poi Giorgia Serughetti che titola Combattere il vannacci dentro di noi, la lotta ai microfascismi. Ancora un altro titolo, Autoblu e stipendi con Meloni a Chigi, è tornata la casta, così il domani, mentre il dubbio sceglie di aprire in questo modo, chi si sposa in carcere al diritto all'intimità, svolta della Cassazione, i giudici di Locri avevano negato a un recluso di mafia i colloqui con la moglie, la Corte annulla la decisione. E poi Picerno, il PD consegnato alla ANM, daremo una scossa, la vicepresidente all'Eurocamera lancia spazio pubblico. Fattore quorum, operazione a destra al Colle, possibile con la legge elettorale, ne scrive Mauro Bazzucchi. E poi Antonella Rampino, suggestione Quirinale come argine di sedi sulla riforma. Altro titolo sul il dubbio, di fatto un lancio l'intervista che andremo a leggere più avanti a Paola Ravetto, che è passata appunto con Ivan Acciani diventando responsabile giustizia di Futuro Nazionale. Remigrare tutti, pene certe, ecco la giustizia dei futuristi. Il Foglio, il direttore Cerasa titola: le oscenità di Vannacci ricordano due verità su ciò che la destra di Meloni è diventata, per fortuna, e sull'antifascismo, farlocco di Schlein e compagni. Antifascisti Meloni per Meloni Ops, il titolo di analisi di Giuliano Ferrara, ma quale scandalo, un vero antifascista che abbia a cuore l'efficacia storica della Costituzione dovrebbe rallegrarsi della possibilità di avere una destra così lontana dagli anni bui da essere pronta per il Quirinale, scrive Ferrara. E poi Trump in crisi di alleanze anche in Medio Oriente, i sauditi non si fidano più degli Stati Uniti, ma proprio come gli europei, gli israeliani non hanno alternative. E ancora responsabilità digitale, il punto non è condannare la tecnologia ma agire per proteggere i giovani. E poi si ricorda sul Foglio sempre le scomuniche che ci saranno oggi. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, la sua analisi dal titolo Senti chi parla, e si parla di commissione Covid e legge elettorale. E ancora Renzi gli spot a sua insaputa, zero trasparenza sui redditi, il nomignolo è uguale a un'azienda di criptovalute e si riferisce al nome Kraken. E poi Crosetto dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, avevano scherzato, il governo dice a 200 ma sono più di 500. Poi legge elettorale, Giorgia sfida i veci, vediamo se dite no alle preferenze. Il Manifesto chiede così la carrellata alla lettura delle prime pagine, e appuntamento con la fotonotizia di questo quotidiano. Si vede Netanyahu sullo sfondo, Io sono la guerra è il titolo. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano, nuove offensive all'orizzonte, Israele deve vivere di spada per sempre. Ultimo titolo sul Manifesto, crisi climatica si taglia sulla ricerca. Andiamo agli approfondimenti. Lo abbiamo sentito, ci sta anche oggi un'intervista al ministro della Difesa Crosetto, ma introduciamo invece l'argomento con un articolo del Corriere della Sera che ci parla rapidamente della riunione che c'è stata ieri proprio dei ministri da parte di Meloni sulle spese per l'Ucraina. Anche se il contributo italiano per gli aiuti dell'Ucraina sarebbe inferiore a quello dell'anno scorso, impegno assunto al vertice NATO dell'AIA, o a quello di due anni fa al vertice di Washington, oggi Roma avrebbe più di un dubbio nello staccare un assegno che ritiene più generoso di quanto si possa permettere in vista del vertice NATO di Ankara il 7-8 luglio, scrive Marco Galluzzo più avanti. Motivo? Il governo italiano sembra restio a prendere impegni di un certo rilievo per Kiev, aiuti NATO da girare all'Ucraina non solo per quest'anno ma anche per il 2027. Andiamo ancora più avanti. Ma se anche altri stati hanno avuto qualcosa da ridire sul metodo, ovvero mettere nero su bianco l'aiuto biennale, e anche se si sta parlando di cifre non spropositate, i dubbi di Roma sono stati maggiori, veicolati attraverso canali diplomatici, e hanno messo in allarme gli altri governi. Sui media tedeschi il blocco firmato a Roma è emerso nel tardo pomeriggio e solo in serata è stato collegato alla riunione che si è svolta nel pomeriggio di Palazzo Chigi. Poi qua si ricorda appunto la convocazione di Meloni, di Giorgetti, Tajani e Crosetto. detto, e poi dice: fonti di Palazzo Chigi hanno ribadito che l'Italia rispetterà i suoi impegni e che non ci sono dubbi di natura finanziaria. Tutto questo in giornata in cui Crosetto ha risposto alle interrogazioni parlamentari su Sigonella. Il ministro è arrivato alla Camera con tanto di tabelle per smentire le tesi che l'Italia sotto banco avrebbe aiutato l'operazione Epic Fury. E questo ci è servito per introdurre con Marco Galluzzo proprio l'intervista di Guido Crosetto rilasciata alla Stampa da Alessandro De Angelis. Abbiamo un'intervista molto lunga, abbiamo scelto qualche passaggio. Il titolare della difesa torna su ciò che poco prima ha detto in Parlamento sulla questione dei voli. Quest'anno, nel periodo di Epic Fury, come ha precisato dopo le parole di Rutte, sono stati poco più di 500 in linea con gli anni precedenti. Significa che in Italia, in base ai trattati che abbiamo, non possono partire voli che vadano ad attaccare altri paesi, a meno che non fossimo noi coinvolti. Non è questo il caso. La discussione sviluppata, dice, è stata surreale. Andiamo più avanti con questa domanda. Ci sono le condizioni per una missione europea per la libertà di navigazione a Hormuz? Replica Crosetto. Le condizioni dipendono dalla tregua, che deve essere stabile e duratura, e dalla possibilità che tutte le parti coinvolte, compreso l'Iran, accettino la presenza di paesi terzi. E occorre anche un mandato internazionale chiaro. Difendere la libertà di navigazione significa evitare che una crisi regionale diventi una crisi economica mondiale. E ancora, intanto sta collassando il Libano, lei ha sempre parlato di missioni Nazioni Unite con mandato rafforzato. Cosa significa, chiede il giornalista, replica Crosetto, consentirebbe sempre nel quadro di una decisione delle Nazioni Unite e con il consenso delle autorità libanesi di ispezionare aree sensibili, sequestrare depositi di armi illegali e impedirne la ricostituzione. Non una missione offensiva, ma una vera missione di enforcement della pace. Oggi UNIFIL può osservare, segnare e mediare, ma non dispone di strumenti necessari per impedire concretamente il riarmo di Hezbollah. Dice il giornalista, servirebbe un'iniziativa dell'Europa finora non pervenuta. Risponde il ministro, oggi percepisco una diversa postura americana, più assertiva rispetto alle scorse settimane, quando gli Stati Uniti sembravano orientati a ridurre il proprio impegno sia lì in Kosovo. Non so ancora a cosa porterà. Cosa auspica? E se gli Stati Uniti sceglieranno di mantenere un ruolo attivo, potrebbe aprirsi una strada di una missione internazionale diversa da UNIFIL, con capacità operative e regole di ingaggio più efficaci, pur restando nel quadro del diritto internazionale più simile all'Afghanistan. E ancora, chiede il giornalista, andremo in guerra con Hezbollah come con i talebani? Nessuno vuole andare in guerra con Hezbollah. Una forza internazionale serve esattamente a evitare una guerra, non a provocarla, dice Crosetto. E poi risponde a questa domanda, come dovrebbe nascere questa missione? Attraverso una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza, con un mandato chiaro, condiviso e sostenuto dal consenso del governo libanese. Nessuna missione internazionale può essere efficace se viene percepita come una forza di occupazione. E andiamo più avanti. L'obiettivo di Netanyahu è la sicurezza o la grande Israele? Israele si è nemicata una parte importante della comunità internazionale, ha compromesso molto del capitale politico e morale costruito in decenni e rischia di pagare un prezzo altissimo nel lungo periodo. Da Gaza alla flottiglia, molte scelte del governo Netanyahu sono un errore storico che dovrebbe preoccupare anzitutto gli israeliani. E si passa a una domanda interna. Vannacci è uno strumento della guerra ibrida? È un politico che enfatizza alcuni messaggi per recuperare consenso? Se pensassi altro lo denuncerei pubblicamente. Dica, mai un'alleanza con Vannacci? Non spetta a me decidere sulle alleanze politiche. Vertice NATO di Ankara, c'è il rischio che si celebri la fine dell'alleanza atlantica? Personalmente auspico il rinvigorimento di un'alleanza incrinata, ma resta fondamentale per la stabilità di un mondo dove l'ONU ha perso gran parte della sua capacità di incidere. Se si sfalda, anche la NATO è finita. Non pensa sia arrivato il momento di accelerare verso la difesa comune, chiede il giornalista. Non è più rinviabile la creazione della comunità europea di difesa, sarebbe al tempo stesso uno strumento di deterrenza e uno scatto politico in termini di ruolo del mondo, non per sostituire la NATO ma per renderla più forte, con un pilastro europeo anche con paesi come Svizzera, Balcani occidentali, paesi che al momento non sono ancora nell'Unione Europea. E di questo progetto deve far parte anche l'Ucraina. E ancora andiamo a questa domanda. L'ambasciatore americano alla NATO si aspetta da Ankara gli alleati si impegnino sul 5%, siamo in grado di esaudire questa richiesta? L'Italia ha già avviato con serietà il percorso concordato al vertice dell'AIA, oggi ci presentiamo con una spesa pari al 2,8% del PIL, il 2% è destinato alla difesa in senso stretto, lo 0,8% alle spese per la sicurezza, quindi siamo già significativamente avanti nel percorso verso gli obiettivi. Ne avete parlato ieri a Palazzo Chigi? Sì, anche l'Italia farà la propria parte, quest'anno non è stato possibile destinare integralmente l'incremento dello 0,15% a causa della procedura di infrazione, ma confidiamo che possa essere recuperato già nel prossimo esercizio di bilancio. L'importante è mantenere una traiettoria credibile. Ancora una domanda, abbiamo scelto quella sul fondo SAFE. Dice: mi risultano tempi maggiori e quindi potremo magari usarlo per finanziare gli impegni 2027, ma se è reso sul SAFE la lealtà verso il governo non mi impedisce di dire ciò che ritengo giusto, il mio compito è rappresentare le esigenze della difesa, poi le decisioni spettano l'esecutivo e sono certo che gli impegni verranno rispettati, conclude Crosetto. Dicevo, un'intervista molto lunga, nutrita, chi volesse approfondire al di là degli passaggi che abbiamo noi adesso letto la può trovare sulla Stampa. E adesso parliamo del piano casa, lo facciamo con Flavia Landolfi e Giuseppe Latour, che dicono: il principale dossier del governo per affrontare l'emergenza abitativa con una strategia che punta a un mix di edilizia residenziale pubblica solida e privata, questo è l'incipite, un articolo molto circostanziato sul Sole 24 Ore, prendiamo qualche passaggio. Il piano è stato approvato ieri con voto fiducia dall'aula di Palazzo Madama e poi rispetto al decreto legge la conversione non presenta stravolgimenti, ma solo qualche aggiustamento apportato nel primo passaggio alla Camera. La filosofia dell'intervento è rimasta invariata anche nei punti più criticati dagli operatori e poggia su tre pilastri che, secondo le intenzioni del governo, dovrebbero per l'appunto accumulare 10 miliardi e produrre 100.000 alloggi in 10 anni. La prima gamba punta alle case popolari con circa 7 miliardi di euro, 970 milioni di euro della legge di bilancio passate, 1,6 miliardi a valere sul fondo sociale per il clima e 4,8 miliardi recuperati dai fondi per la rigenerazione urbana dei comuni. La seconda punta al fondo housing con 3,6 miliardi gestiti da Invit e infine la terza si basa sul coinvolgimento dei privati. E quest'ultima, la parte più innovativa dell'operazione, punta a convogliare grandi investimenti dal miliardo in su in capo a operazioni che mettono insieme il canone calmerato e i prezzi di mercato. In pratica sviluppatori, imprese e fondi dovranno ripagarsi con canone a prezzi di vendita che siano almeno il 33% sotto il livello di mercato attraverso la parte vendibile e affittabile in modo libero. In aggiunta potranno inserire in questi interventi con cubature non residenziali con alberghi e aree commerciali fuori dai vincoli del 70-30 in base a una modifica approvata in sede di conversione. Per dare una spinta a questi interventi il piano prevede semplificazioni importanti che però saranno appannaggio soprattutto degli investimenti che superano la soglia di circa 1 miliardo di euro. E ancora più avanti resta da capire se questi incentivi da soli giustificheranno l'arrivo dei privati. E andiamo più avanti, il rischio di convogliare pochi investimenti privati in provincia è concreto, per questo in fase di conversione erano stati chiesti sia l'abbassamento della soglia del 70% o una sua maggiore flessibilità, sia l'ampliamento delle semplificazioni anche ai lavori medio-piccoli. Su questo però non si è arrivati a modifiche, ma la macchina continua a marciare anche grazie al coinvolgimento di soggetti istituzionali come la Cassa Depositi e Prestiti. E ancora, tutti questi attori che sono stati citati in un passaggio che ho omesso avranno il ruolo di booster per aumentare l'appeal degli investimenti in Italia e favorire l'impiego di capitale privato in infrastrutture essenziali. Queste le conclusioni. Tra le altre novità saltate fuori dalle modifiche parlamentari anche l'ampliamento dell'operatività di Invit, consentendo la partecipazione di fondi di investimento immobiliari partecipati anche da soggetti privati e non più solo pubblici, una semplificazione che rafforza gli strumenti di valorizzazione del patrimonio pubblico e accelera gli investimenti amplificandone la portata, ha sottolineato la sottosegretaria al MEF Lucia Albano. E questo, il Sole 24 Ore ci ha fatto questo approfondimento sul piano casa approvato ieri. E adesso un'intervista, avevo annunciato che oggi ci sono parecchie interviste e questa volta a parlare è Tommaso Foti, il ministro per gli affari europei, su Il Messaggero. E andiamo a leggere cosa chiede Francesco Bisoggi, che lo intervista. Intanto ricorda che il 30 giugno c'era questa data simbolo del piano home, perché in teoria si sarebbe dovuti raggiungere una serie di obiettivi, però in realtà ci sarà ancora tempo fino al 31 agosto, e chiede a che punto siamo per poter richiedere la decima e ultima rata da 28,4 miliardi, risponde Foti. Nei prossimi 8-10 giorni avremo un monitoraggio più attento, stiamo facendo i conti, ma ritengo che siano già stati raggiunti tra i 60 e 70 obiettivi rispetto ai 159 da rendicontare entro il 30 settembre. E poi, e sul piano casa, la domanda è questa: sul piano della spesa, a che punto è l'Italia? Lei con una battuta ha detto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è un programma di spesa. Replica Foti: a dirlo è lo stesso regolamento prodotto dalla Commissione, la spesa è uno dei temi, ma non è l'unico. Ma la cifra a cui siamo arrivati? Sulla piattaforma Regis risultano spesi oltre 121 miliardi di euro, a cui con la rendicontazione finale andranno aggiunti circa 22 miliardi confluiti negli strumenti finanziari. In totale quindi fanno circa 143 miliardi su 166 attualmente incassati per il raggiungimento dei 416 obiettivi previsti dalle nuove rate. Guardando a questi numeri escludo che ci sia qualcuno in Italia disposto a dire che non sono stati fatti i lavori. E poi andiamo a un'altra domanda. Nella revisione rientrano anche gli 1,2 miliardi inizialmente destinati al progetto Rosco, ossia le ferrovie, e che si vorrebbe spostare sul piano casa approvato, appunto, ricordano, ieri in Parlamento. Si troverà un modo per spostare le risorse? Risponde Foti: il piano casa andrà avanti per conto proprio, per quanto riguarda le risorse destinate alle ferrovie ci dovrà essere una verifica per capire se spostarle in altri ambiti. Dobbiamo tenere aperte tutte le possibilità, perché alla fine sarà la Commissione a fare le proprie valutazioni. E ancora, con il piano che si avvia a scadenza, tra poco bisognerà ragionare sull'avvio ai rimborsi dei prestiti, contratti in Europa, si inizia a discutere delle ipotesi di rinviare i rimborsi e allungare le scadenze. Così il ministro: il tema riguarda la quota di competenze dell'Unione Europea, occorre sempre ricordare che le risorse del PNRR non sono soldi regalati. Per la parte delle risorse rimborsate dal bilancio europeo, alcuni ritengono che si possa allungare il periodo di pagamento del debito oppure rinviarlo in modo tale che non pesi in modo sostanziale sul quadro finanziario pluriennale 2028-34, però è una discussione ancora in atto. E ancora, alcune dipendono anche dalla condizionalità del piano, come i principi di non arrecare danno significativo degli obiettivi ambientali, ad esempio hanno impedito di poter investire risorse adeguate per quanto riguarda le reti ferroviarie e stradali e del paese, delle province, delle regioni e dei comuni, e questo per quanto riguarda alcuni aspetti appunto del PNRR. Però conclude così il ministro: se però guardo agli investimenti in salute come le case di comunità, gli ospedali oggetto di molte critiche, vedo il raggiungimento di obiettivi rispetto ai quali sapremo sfatare le critiche dei gufi. E questo era Tommaso Foti.

che è molto tecnica. L'eredità forse più importante che ci lascia il PNRR, scrive Giavazzi prima e al di là delle singole misure, va rintracciata però nel metodo. Primo punto. I soldi vanno misurati in funzione del raggiungimento degli obiettivi, una novità epocale per il nostro Paese. I fondi del PNRR, ricordiamolo, vengono erogati per tranche. Non arrivano più, quindi se gli obiettivi non saranno stati mano a mano raggiunti o eventualmente rinegoziati nel caso di obiettivi rivelatisi irrealistici. Secondo punto, quei soldi non arrivano più a pioggia alle regioni, enti spesso lontane da chi deve attuare i progetti. Il più delle volte arrivano direttamente ai comuni, che sono gli enti spesso responsabili di attuarli. Questo snodo ha reso necessario investire e per rendere i comuni capaci di spendere e documentare le spese. E ancora, centrale poi il filtro esercitato da Bruxelles, che ha fermato molte spese inutili. Un esempio sono gli stadi di Venezia e Firenze, inseriti nel PNRR dei rispettivi sindaci, progetti respinti dalla Commissione europea, con la giusta osservazione che gli stadi devono essere costruiti dalle squadre che ne fanno uso, non dai sindaci, anche se poi a ben vedere lo stadio di Venezia il sindaco Brugnaro è riuscito a farlo pagare in parte a noi contribuenti italiani. Il PNRR ha proposto una diversa prospettiva per affrontare alcuni problemi cronici della politica italiana, con molte imperfezioni. Qualche obiettivo è stato raggiunto, soprattutto se è cercato di scuotere il paese da quella immobilità voluttuosa così ben evocata da Tommasi Lampedusa nel suo Gattopardo, conclude la sua lunga analisi Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera. Apriamo il capitolo legge elettorale. Lo facciamo sempre sul Sole 24 Ore. Emilia Patta e Emanuela Perrone ci fanno il punto dello stato dell'arte dei lavori. La Lega aziona il doppio freno a mano sulle preferenze su Giorgia Meloni al Quirinale, ma sulla legge elettorale Fratelli Italia non si arrende e confida ancora una mediazione. A maggior ragione dopo lo slittamento di una settimana del voto in aula alla Camera dal 7 al 14 luglio, deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo, insieme a un contingentamento dei tempi del dibattito nel limite di 22 ore. Gli sherpa del centrodestra potrebbero rivedersi oggi a 2 giorni dal vertice di martedì, dove l'alta del carroccio è già arrivato con chiarezza. Ieri Salvini ha lasciato trasparire indifferenza per un dossier più subito che condiviso. Non ho tempo di occuparmene, non mi appassiona. L'importante è avere una legge che consenta chi vince di governare, è il virgolettato che cita Salvini. E soprattutto non ha nascosto la freddezza davanti all'idea dell'ascesa della Premier al Colle. Giorgia Meloni vedo bene ovunque, però la vedo bene col rinnovato Presidente del Consiglio nell'autunno dell'anno prossimo, ma abbiamo ancora più di un anno di lavoro da fare, quindi è presto per parlare di tutto. Ancora Salvini questo. Nel frattempo il capogruppo alla Camera Molinari precisava che sulle nuove regole per il voto la Lega ha accettato sin troppo. Questa legge elettorale, ha detto Molinari, nasce da un accordo tra partiti di maggioranza ed è stata chiesta in primis da Fratelli Italia e Meloni nel nome della stabilità. Noi della Lega, che siamo radicati sul territorio, soprattutto al nord, riteniamo che il modello migliore fosse quello che c'era con i collegi. La riforma è stata digerita solo in virtù dell'intesa nel centrodestra, aggiunto Molinari, ma non è che ora si possono rimettere in discussione altri pezzi. Questo testo nasce già da un compromesso, fare sempre più uno crea delle difficoltà. Non piace ai leghisti la proposta ibrida sottoposta dagli emissari meloniani, Donzelli in primis, ispirata al modello belga, una lista bloccata che dà agli elettori che lo desiderano anche la facoltà di barrare i candidati graditi dopo i primi due, con una soglia di eleggibilità sempre molto elevata, un complesso sistema di trasferimento dei voti. Questo meccanismo, come osserva il Dan Parrini, consente solo assai di rado uno sblocco della lista bloccata. La quota di chi riesce a scalarla è storicamente bassissimo, circa il 10% del totale degli eletti alle ultime elezioni, in passato anche meno. Per la Lega e anche Forza Italia non è un cambiamento gradito, lo ha chiarito sempre Molinari. Il sistema dei due capilista bloccati e le preferenze sotto non convince, perché di fatto avrebbe solo uno scopo, quello di rafforzare i partiti più forti, PD e Fratelli Italia. Voglio ricordare che se non ci sono più le preferenze perché gli italiani hanno votato un referendum inizio anni 90 per toglierle. Ma Fratelli Italia non ha intenzione di arrendersi. Il motivo per cui insiste va oltre la meccanica elettorale e la difesa del fuoco di Vannacci, che spara contro le liste bloccate. Il timore è che la Corte Costituzionale possa intervenire con una sentenza
additiva introducendo d'imperio le di preferenze in caso di ricorso preventivo contro il Mellonellum, ricorso al quale le opposizioni del campo largo già si sono dette pronte. Esiste un precedente nel 2014, il Porcellum fu bocciato dalla Consulta perché le liste bloccate lunghe rendevano la disciplina non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi né

con altri che prevedono un numero dei candidati talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi. Scongiurare un intervento della Corte è la ragione per cui da qui al 14 luglio la trattativa nel centrodestra continuerà, e fonti di maggioranza non escludono che la Lega potrebbe scendere a più miti consigli sulle preferenze in cambio di un peso maggiore nelle liste di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che scatterebbe con il premio di maggioranza. E questa dunque, il Sole 24 Ore ci ha portato nei tecnicismi e quelle che sono le strategie della maggioranza, anche all'interno della maggioranza, i suggerimenti che arrivano dalle opposizioni per cercare di tirare fuori una legge elettorale, come dire, quantomeno più equa. Abbiamo un'intervista che parla anche di legge elettorale ed è al ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Questa intervista è sul Giornale. Ministro Ciriani, il PD continua a parlare di colpo di Stato sulla nuova legge elettorale. Quante possibilità esistono che il Parlamento arrivi a licenziare un testo condiviso? Temo sia impossibile, certamente non per una mancanza di volontà del centrodestra che ha cercato più volte il dialogo, ma si è vista sempre sbattere le porte in faccia. A questo punto è giusto che gli italiani sappiano che mentre noi vogliamo garantire alla nazione stabilità con una maggioranza chiara, un presidente del Consiglio che può formare l'esecutivo in tempi rapidi, la sinistra preferisce una legge elettorale, quella attuale, che rischia di dare un risultato poco definito e dunque favorire governi ibridi o tecnici basati su maggioranze fantasiose che non rispecchiano la volontà popolare. Vogliono un modo per stare al governo anche senza vincere le elezioni, come accaduto in passato. E poi la domanda sul ritorno alle preferenze, che ricordo al giornalista suscitano divisioni nella maggioranza, e chiede al ministro se è favorevole a scegliere un ruolo neutrale. Per quasi tutta la mia vita politica mi sono misurato con le preferenze, quindi sicuramente sono a favore, tuttavia facciamo parte di una coalizione, quindi vedremo se ci sono le condizioni per introdurle o meno. E poi il tema del Quirinale introdotto da Meloni, vediamo cosa risponde Ciriani. La Presidente ha posto un tema di legittimità di una larghissima parte di italiani che non è di centrosinistra, come ha detto lei, chi è di centrodestra non è figlio di un dio minore ed esistono eminenti profili in grado di ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica. Assunto questo, il Presidente Mattarella è in carica, a parlare del nome del suo successore quanto mancano poco meno di 3 anni e la scadenza mi sembra rispettoso ed irrituale. E poi e dice: io penso che ritenere il Quirinale una sorta di proprietà privata come fa la sinistra sia profondamente antidemocratico, dice Cirielli. Altra domanda: Fratelli Italia Vannacci, per voi è meglio il dialogo in attesa di convergenza o chiudere subito le porte? Penso che come prima cosa Vannacci, se vuole ragionare con il centrodestra e se vuole continuare a professarsi di destra, debba smettere di votare come la sinistra. Il centrodestra ha già un leader molto forte a livello nazionale e internazionale, spetta a Vannacci dimostrare con i fatti di che parte sta. Ancora il giornalista: il clima ha infuocato Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla commissione inchiesta sul Covid, che ha evidenziato gravi anomalie nella gestione della pandemia. L'ex premier Conte sarà presto udito. Per lei sono possibili ricadute giudiziarie? Così risponde Ciriani: non sta a me esprimere un parere sulle ricadute giudiziarie, ma quanto sta emergendo ha sicuramente tratti allarmanti. Ho avuto modo di sentire personalmente il racconto di alcune persone coinvolte nelle forniture di mascherine e quindi credo sia giusto approfondire senza guardare in faccia nessuno, anche perché sarebbe inconcepibile che qualcuno avesse lucrato sulla sofferenza degli italiani. Attendiamo di sentire cosa dirà Conte, vista la resistenza che ha fatto nel farsi udire. Dove è finita la trasparenza e la tanto sbandierata onestà dei 5 Stelle? E ancora: legge riforme in discussione da molto tempo, dal fine vita al premierato, saranno mai approvati? Il fine vita è una legge di iniziativa parlamentare, una questione delicatissima su cui il governo ha lasciato operatività totale al Parlamento. Per quanto riguarda il premierato, i tempi purtroppo sono stretti, ma in ogni caso la riforma della legge elettorale ha già lo scopo di garantire la stabilità. E ancora: se avesse un jolly da giocare, quale provvedimento adotterebbe subito? In realtà, più che un provvedimento nuovo, vorrei vedere subito gli effetti della rivoluzione che abbiamo portato sul fronte dell'immigrazione, partendo dal nuovo regolamento europeo che, per quanto mi riguarda, porta la firma Meloni. E poi ancora sul governo Meloni, che si avvia verso il record di longevità, dice: ci sono stati momenti in cui ha temuto il cammino si interrompesse, mai nemmeno per un minuto, dice Ciriani, che è intervistato, ricordiamo, su
il giornale. Altro ministro, vediamo se riusciamo a inserirlo in questa prima parte della nostra rassegna stampa, ci proviamo. Parlare il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, intervistato sulla Repubblica da Serena Riformato, e andiamo subito sulla domanda legge elettorale. Fratelli d'Italia insiste per introdurle nel Mellonellum, nonostante i dubbi vostri della Lega, ritiene debba rinunciare all'emendamento. E questo andiamo a leggere. Zangrillo: dobbiamo avere il buon senso di trovare una soluzione nella quale tutti si riconoscono. Chi farà un passo indietro, uno o l'altro, non lo so. Se prevale la spinta alle preferenze, ci adegueremo. Io di certo non sarò contento. Perché è così contrario? Non assicurano la qualità della classe politica. Se un candidato raccoglie tanti voti a proprio nome, non significa automaticamente che sia all'altezza del compito da svolgere come deputato o senatore. E poi, l'obiezione con le liste bloccate, però si compone un Parlamento di soli nominati, dice la giornalista. È responsabilità della buona politica mettere a disposizione persone che abbiano abilità adeguate alle cariche che dovranno ricoprire, replica Zangrillo. E poi, non c'è rischio che i candidati vengano scelti dai leader più per fedeltà che per competenza? Un partito che ragionasse così verrebbe punito alle elezioni successive. Chi preferisce mandare in Parlamento gli amici anziché eccellere e realizzare il programma è meglio che cambi mestiere. Andiamo a un'altra domanda. Il nuovo in queste settimane ha un volto: Roberto Vannacci, finirà con voi in coalizione? Su questo ho le idee molto chiare. C'è una differenza tra la maggioranza e il cosiddetto campo largo. Noi siamo un'alleanza di proposte e principi condivisi, loro sono un cartello elettorale. Ecco, se anche noi vogliamo diventare come loro, cioè un cartello elettorale, prendiamoci Vannacci, che non c'entra niente con i valori del centrodestra. Io ragionerei con grande attenzione. Se continua a crescere rischia di diventare l'ago della bilancia? Noi dobbiamo vincere portando avanti i nostri valori, i nostri principi, non barattandoli con qualche voto in più. Questo, poi un'altra domanda: un voto in più nel Mellonellum cambia tutto? La convince fino in fondo questo sistema? Io sono a favore di una legge che dica chi vince la sera dello spoglio. Vogliamo evitare di tornare a governi che non erano il frutto delle urne ma degli accordi dei partiti. E questo qui era dunque Paolo Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione, che ha risposto a Repubblica alle domande di Serena Riformato. Noi chiudiamo così la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio al notiziario parlamentare condotto oggi da Danilo Cretara.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Con la Camera ferma, oggi giornata dedicata al Senato, previsto solo sindacato ispettivo. A partire dalle 10 le interrogazioni, poi il question time con i ministri dell'istruzione Valditara, della salute Schillaci e delle imprese Urso. Palazzo Madama intanto ha licenziato definitivamente il disegno di legge piano casa con il ricorso alla fiducia. Il testo ora è legge. Sentiamo cosa prevede con Giuseppe Di Marco e il dibattito in aula con Massimo Giacomini.
3: Il piano casa potrà contare su risorse immediatamente attivabili fino a 1 miliardo. In prospettiva, con i fondi della politica di coesione nazionale europea, la dote potrà raggiungere i 10 miliardi entro il 2034. Il primo pilastro del piano riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia pubblica, oggi non assegnabili perché bisognosi di manutenzione e ristrutturazione. Successivamente saranno messi in vendita o in affitto a prezzi più bassi di almeno il 33% rispetto a quelli di mercato. Individuare le case su cui intervenire sarà compito dell'architetto Felice Squitieri, da poco nominato commissario straordinario. Tra i soggetti attuatori sono indicati l'Istituto Autonomo Case Popolari e Invitalia. Altro asse del piano è il Fondo Housing Coesione, destinato a concentrare risorse nazionali ed europee per l'emergenza abitativa. Il terzo pilastro punta invece ad attrarre investimenti privati attraverso procedure accelerate e semplificazioni per progetti di edilizia integrata. Gli immobili saranno destinati a giovani coppie, studenti e lavoratori fuori sede, separati e persone che non riescono a sostenere i prezzi di mercato.
4: L'ultimo mattone è la fiducia al provvedimento che, nelle intenzioni della maggioranza, ha come obiettivo primario quello di recuperare migliaia di alloggi che in questo momento non sono disponibili perché degradati, non conformi, privi di impianti adeguati o occupati abusivamente. Ma le fondamenta del piano casa per le opposizioni sono deboli. Gabriella Di Girolamo, Movimento 5 Stelle.
5: Non sarà complice di questo scempio legalizzato. Votatevi questa vostra ennesima fiducia. Noi dubbi non ne abbiamo. Continueremo e dichiaro il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento e alla fiducia in questo governo.
4: Per Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, si tratta di una risposta concreta per il disagio abitativo e va incontro alle fasce deboli.
6: Nei centri storici c'è un problema di emergenza abitativa anche per le persone che hanno un reddito medio-basso. Appunto, interveniamo. Abbiamo un problema invece diverso vicino ai comuni turistici, che è quello che i nostri giovani non riescono ad affittare le case e quindi siamo intervenuti anche lì.
4: Secondo Beatrice Lorenzin, Partito Democratico, è un intervento insufficiente, senza risorse nuove e senza una visione adeguata alla gravità dell'emergenza abitativa.
7: Qui non c'è né un piano per la povertà abitativa né un piano per il ceto medio. Non siete entrati sulla grande questione che ormai vivere in un'area metropolitana è diventata impossibile per una famiglia.
4: È un piano che, secondo Manfredi Potenti, Lega, rafforza la coesione sociale.
8: Orgogliosamente saremo in grado di mettere a disposizione degli italiani a prezzi calmierati un grande patrimonio edilizio immobiliare che nei prossimi anni soddisferà una fascia di richieste del tutto nuova a cui fino ad oggi nessuno aveva pensato. Quindi orgogliosamente voteremo sì, dando la fiducia al governo.
2: A Montecitorio via libera unanime alla proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il testo, che dà attuazione al protocollo Liberi di Scegliere, passa ora all'esame del Senato. Bocciate invece tutte le mozioni sulla riduzione del costo dell'energia e le politiche a sostegno della crescita presentate dalle opposizioni. Il governo aveva proposto diverse riformulazioni, tutte rifiutate dai promotori dei documenti. Stefania Benigni.
9: Il perdurare delle tensioni geopolitiche e dei conflitti ha comportato un aggravio dei costi dell'energia con un impatto severo sulla vita di cittadini e imprese. L'incremento delle tariffe elettriche penalizza la produzione industriale e l'occupazione, incide sul bilancio delle famiglie e aumenta la povertà energetica dei più vulnerabili. Queste le premesse nelle mozioni presentate dai partiti di opposizione per impegnare il governo ad attuare ulteriori misure di riduzione dei costi dell'energia e di sviluppo di politiche strutturali a sostegno della crescita. I colli di bottiglia burocratici e la scarsa pianificazione sono al centro delle critiche dell'opposizione, del Barba Italia Viva.
0: L'attuale azione del governo appare segnata da un'evidente assenza di visione strutturale. Le iniziative intraprese finora si sono ridotte a una successione di misure una tantum.
9: Insostenibile anche il prezzo pagato dalle imprese. Pandolfi, Partito Democratico.
10: Che il costo dell'energia oggi è la variabile di svantaggio competitivo principale del sistema produttivo nazionale.
9: Per la maggioranza il governo sta lavorando per modificare il mix energetico nazionale. Squeri, Forza Italia.
11: Cioè, il costo dell'energia dipende paese per paese dal mix energetico. Solamente col nucleare ci si emancipa dal gas.
9: Respinte anche le accuse dell'opposizione sugli scarsi investimenti in rinnovabili. Filini, Fratelli d'Italia.
12: Dal 2022 al 2026 siamo passati da circa 62 gigawatt di produzione di rinnovabili a 86 gigawatt di produzione dalle rinnovabili, che significa che è il più 39%.
2: La riforma della legge elettorale slitta l'esame del disegno di legge. L'aula della Camera lo riprenderà martedì 14 luglio, così ha stabilito la conferenza dei capigruppo, ponendo il tema al primo punto all'ordine del giorno. Una settimana in più per continuare a trattare, soprattutto tra Fratelli d'Italia da una parte, Lega e Forza Italia dall'altra. Il nodo sono le preferenze. L'input è quello di andare avanti e cercare una soluzione condivisa. Le opposizioni non mollano e lamentano la compressione dei tempi di discussione, che sono contingentati. In tutto sono state previste 22 ore. Martedì 14 si discuteranno e voteranno prima le pregiudiziali che le opposizioni dovrebbero presentare, e a seguire si inizierà a votare gli emendamenti. Sentiamo Lucio Bondi.
13: Preferenze sì o no, intoppo che fa slittare a metà mese l'esame del testo. In maggioranza rimane chi vuole l'indicazione del candidato sulla scheda, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, e chi no, Lega e Forza Italia. Matteo Salvini e Antonio Tajani minimizzano, se ne stanno occupando i tecnici. Dettagli anche per Giovanni Donzelli di FDI. Il vero obiettivo è che governi chi vince.
14: Avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa, e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Se voglio una legge elettorale in cui scriviamo va al governo il Partito Democratico, anche se perde le elezioni abbiamo difficoltà.
13: Un ragionamento rovesciato da Chiara Braga del PD.
15: Salari bassi, liste d'attesa infinite e carburanti alle stelle. In 4 anni non hanno fatto nulla e a fine legislatura pensano solo a una cosa: conservare il loro potere.
13: Per la segretaria Elly Schlein la maggioranza litiga e vuole mettere le mani sul Quirinale. Lettura condivisa dai 5 Stelle, che come le altre opposizioni si uniscono al presidio di fronte a Montecitorio per chiedere il voto ai fuorisede.
2: È tutto per il notiziario, grazie ad Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
16: E dunque stavamo parlando di legge elettorale, continuiamo a farlo, lo facciamo con la nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera. Andiamo a leggere qualche passaggio. Il rinvio della discussione al 14 luglio avviene su uno sfondo dominato dalla confusione dei veti incrociati. Più avanti leggiamo: esiste una complicazione in più che si chiama Roberto Vannacci, col suo futuro nazionale filorusso e di estrema destra, sta scompigliando carte e strategie dell'esecutivo e rende accidentato un percorso che sembra portare a una vittoria relativamente facile nelle elezioni del 2027, a patto di cambiare il sistema elettorale, magari con un avallo di fatto del PD di Schlein, e dunque un'ipoteca corposa sull'elezione del prossimo capo dello Stato. Lo scontro tra Fratelli d'Italia favorevole alle preferenze, Lega e Forza Italia entrambe contrarie, va inquadrato in questo contesto. Tarda a risolversi perché nasconde problemi irrisolti. La domanda ora è se lo sanno, saranno a breve termine. Colpisce assistere a riunioni dei vertici della coalizione per trovare un accordo sulla riforma che si concludono con un nulla di fatto. E più avanti leggiamo: il timore è che la campagna elettorale sia dominata dal tema della presidenza della Repubblica, anche se mancano 2 anni e mezzo alla scadenza del settennato di Mattarella. Significherebbe estremizzare gli schieramenti rispetto alle istituzioni di garanzia e rendere evidente che lo scopo della riforma non è solo la stabilità, peraltro con un governo che dura da 4 anni. Emergerebbe che a spingere il governo ad approvarla anche da solo il tentativo di assicurarsi i numeri autosufficienti per portare al collo un proprio candidato. La volontà delle sinistre di ricorrere alla consulta, se passa la proposta di riforma voluta da Palazzo Chigi, fa capire il clima che si sta creando. E l'idea di chiamare il cosiddetto campo largo Alleanza per la Costituzione, come sostiene il leader dei 5 Stelle Conte, sembra fatta apposta per evocare fantasmi eversivi nello schieramento di governo. La sindrome Vannacci non rischia di piegare e fare regredire solo l'agenda della maggioranza, ma anche quella delle opposizioni, così Massimo Franco sul Corriere della Sera. E adesso parliamo di Lega. Lo facciamo con Il Foglio, un articolo di Carmelo Caruso che scrive: riportarlo al passato per dargli futuro. Guardate che l'operazione per riportare Salvini al Viminale è seria, non necessità è la prima ad avvertirla adesso è Meloni. È seria perché Vannacci vi ha contrastato sulle sicurezze, è seria perché se crolla la Lega si rompe l'equilibrio al centrodestra, è seria perché c'è il rischio che Salvini, e lo dicono al governo e nel suo stesso partito, non arrivi alla festa di Pontida. Meloni sta riflettendo di spostare Salvini al Viminale dopo il 1° settembre, dopo aver raggiunto il record di longevità del suo governo. Potrebbe farlo consegnandogli l'interim, promuovendo Rixi a trasporti e tirando piante dosi come di Stato e amico leale di Salvini a un incarico prestigioso magari in Europa. È più un'indiscrezione, è una riflessione in corso di Meloni, perché quello che era un vecchio capriccio di Salvini può rivelarsi un'opportunità. Martedì sera si è registrato uno scontro durissimo tra Meloni, Tajani e Salvini, videocollegati, che riguarda la legge elettorale, l'emendamento sulle preferenze. Meloni intende inserirlo, ma gli alleati rifiutano di votarlo, viene riportata una frase di Meloni rivolta a Tajani e Salvini: voglio vedere se votate contro i miei emendamenti. Le preferenze emancipano campioni del voto come Federica, Zaia, Fontana, Dorigon e tolgono a un leader fragile come Salvini quel che resta del suo potere da segretario. Meloni sa che il solo modo per avere armonia nella coalizione e sfidare sulla propaganda Vannacci è spostare Salvini al posto di Piantedosi, un servitore che lo ha sempre dichiarato: io prendo atto se i tempi cambiano. Il primo che ha proposto il ritorno di Salvini al Viminale è stato Giorgetti, ed è impensabile che l'abbia fatto senza concordarlo con Meloni. La fermata di Salvini si avvicina e il paradosso è che Salvini ha paura di viaggiare, di perdere il cappello da capolega, ha paura di salire sulla Viminale Pontida. La Viminale Pontida esiste, ha come destinazione Salvini al Ministero dell'Interno, si è mosso Giorgetti che è un federale di partito, ha dichiarato: chiediamo il Viminale per Salvini. C'è un altro indizio: tutte le volte che il Quirinale è stato usato contro Salvini, il Colle non vuole Salvini Ministro dell'Interno. Gli amici di Mattarella si sono premurati di spiegare che non esiste un veto. Salvini è stato assolto dalla pesante accusa di sequestro di persone, sta attraversando il momento più difficile da segretario. Ogni giorno deve ricordare di essere stato rieletto per 4 anni, si sta costruendo la ridotta. Il partito tascabile e nel suo momento da cancelleria tedesca e in Lega si fa strada questa idea. Vuole un partito ridotto, piccolo, gestibile, un partito come Italia Viva di Renzi, ma nel suo caso è Lega morta. Mettere in sicurezza Salvini, oggi presente a Villa Taverna, all'ambasciata americana, una priorità di Meloni e di Fratelli d'Italia. Servirebbe un rimpasto e si dovrebbe naturalmente passare dal Quirinale, ma c'è un altro percorso. Sono ipotesi di studio, ma c'è sempre della verità: dare l'interim a Salvini e destinare Piantedosi a un grande incarico. In Europa bisogna nominare il direttore esecutivo di Europol e ci sono 3 candidati, un tedesco, uno spagnolo e un lituano. Chi lo dice che non possa riaprirsi la partita e candidare un italiano? Meloni ha rivendicato più volte il modello Albania come metodo ormai europeo e ricorda che l'immigrazione è crollata in 3 momenti, con Salvini ministro e Piantedosi capo di gabinetto durante il Covid e oggi con Piantedosi al Viminale. Piantedosi viene ritenuto in Europa uno dei massimi esperti, un tecnico in tema di rimpatri e immigrazione. Se l'Europa volesse potenziare Frontex, ci sarebbe Piantedosi. A settembre Salvini deve portare una novità a Pontida, il suo patrone. E ci si arriverà con il partito ammaccato, con l'estate drammatica dei trasporti. Il passaggio Viminale Pontida era già stato segnalato da Augusto Minzolini sul Giornale, il primo a scrivere di questa finestra possibile. La novità è la disponibilità di Meloni, dice la Camera Bonifazi di Italia Viva. Vedrete, potrebbero chiamarlo il Ministero della Remigrazione, chiaramente all'inizio della sfida a destra con Vannacci. Ziello, vice segretario di Futuro Nazionale, pensa che avere Salvini a Viminale ci aiuterebbe. Avremo finalmente un partito da attaccare. La Lega Piantedosi è un tecnico e si fa ad attaccarlo. Meloni può levarsi ancora, può lasciare correre Salvini e Vannacci lungo l'alta velocità della cattiveria e studiare con Mattarella la vista dal colle più alto, così Carmelo Caruso su Il Foglio. Abbiamo sentito parlare dei Vannacciani, continuiamo a farlo come con l'intervista di Laura Ravetto, responsabile di giustizia per il partito, e che parla su Il Dubbio, intervistata da Valentina Stella, che chiede: lei prima di approdare alla Lega era in Forza Italia, una compagine politica sulla carta più liberale e garantista rispetto agli azionisti della maggioranza. Di quel bagaglio cosa porta in Futuro Nazionale? Il nostro approccio è medicinale. La medicina oggi è dare più garanzie a chi è innocente fino a prova contraria, ma su altri aspetti serve una medicina opposta. Pensiamo ai casi di aggressione a pubblico ufficiale, dice Ravetto. In quest'ultimo scorcio di legislatura, quali sono le priorità da mettere sul tavolo sul tema giustizia, chiede la giornalista? Replica Ravetto: priorità per noi la giustizia è un risultato concreto, prima con tema tecnico. La priorità per un'Italia più giusta è la remigrazione, poi verranno le riforme delle procedure e poi inviolabilità della legittima difesa, nessun risarcimento per i criminali, ovvero nessun risarcimento in sede civile e penale a favore dell'aggressore o dei suoi aventi causa. Andiamo più avanti. E poi sulle carceri dice: occorre un piano carcere per nuove strutture, certamente con standard umani per temperature e spazi, su cui Alemanno ha posto più volte l'attenzione, ma senza lusso. Il carcere deve essere anche punitivo attraverso il combinato disposto di punizione, cura e rieducativo. E poi ancora su Alemanno e Giachetti, che anche due, soprattutto Giachetti, molto sensibile sulla questione del sovraffollamento carcerario, che ha presentato una sua proposta. E poi Gianni Alemanno, come abbiamo sentito, uscito recentemente dal carcere romano, ha più volte sollecitato interventi proprio per i diritti dei detenuti, appunto per il sovraffollamento. E dice Ravetto: la proposta Giachetti mira al decongestionamento delle carceri, condividiamo la preoccupazione ma riteniamo che la soluzione non vada rintracciata in indulti, bensì nella remigrazione del 35% di popolazione carceraria che non ha cittadinanza italiana. Ciò porterebbe anche un risparmio fino a 1 miliardo di euro l'anno, oltre naturalmente la costruzione di nuove carceri. Molto lunga questa intervista, noi abbiamo poco spazio, andiamo alle conclusioni. E la sicurezza la ridaremo ai cittadini innanzitutto con la remigrazione e col pattugliamento delle zone ad alto tasso di violenza, con arresti in flagranza, che non riguardano ciò su cui da decenni a destra si chiede maggior garantismo per i cittadini, conclude Ravetto su Il Dubbio. E andiamo a vedere cosa invece adesso. Parliamo di autonomia e lo facciamo con Il Fatto Quotidiano, con Lorenzo Giarelli, che ci parla della proposta di opposizioni che hanno scritto alla Russa, e sentiamo di che si tratta. Fermare tutto prima che la destra possa fare altri danni. Le opposizioni unite scrivono al Presidente del Senato La Russa con una richiesta semplice: rapire termini per le audizioni sulle preintese di autonomia differenziata con 4 regioni del nord, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. In particolare la minoranza chiede di ascoltare in commissione il Ministro della Protezione Civile Musumeci e il collega Schillaci, titolare della Sanità, due delle materie non LEP coinvolte nel trasloco di funzioni stabilito dalle preintese. La Lega però non sente ragioni, non possiamo più tollerare bugie. Il dibattito sull'autonomia si riaccende anche grazie ai pareri del servizio di bilancio Camera e Senato, svelati dal Fatto la scorsa settimana. I tecnici del Parlamento hanno rilevato diverse anomalie negli accordi con le regioni, sia sui costi, spesso poco chiari e con passaggi approssimativi nelle intese, sia per i rischi di incostituzionalità, visto che la Consulta ha già messo in guardia dal creare cittadini di serie A e di serie B. Le obiezioni sono state confermate in questi giorni dall'Ufficio parlamentare di bilancio, motivo per cui PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva incalzano la Russa chiedendo di valutare la riapertura dei termini delle audizioni e sospendere la prosecuzione dell'iter fino al completamento dell'istruttoria parlamentare sulle criticità delle preintese, promuovendo l'audizione di Musumeci e Schillaci per i necessari chiarimenti sui profili costituzionali, organizzativi e finanziari. Le preoccupazioni giallorossa sono identiche alla Camera, dove ieri in Commissione Affari Sociali è arrivato il parere favorevole dei testi sottoscritti con le regioni. Un sì al pacchetto unico, come del resto identiche tra loro sono le intese con le regioni, come se avessero tutte le stesse necessità. I 5 Stelle, Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini mettono in guardia dal tentativo di spaccare ulteriormente un paese già disunito. Da US De Cristofaro parla di una destra contro la Costituzione, ma la Lega fa muro, il destino dell'autonomia è tutto da vedere, servono ancora i passaggi in aula, ma il partito non può permettersi di perdere questa bandierina. E così Tosato liquida le obiezioni come fake news. In commissione sono stati ascoltati tutti gli attori coinvolti e lavoriamo anche al DDL per la determinazione dei LEP, così pure la collega Maccanti, che ringrazia il ministro Calderoli e tira dritto a una riforma fondamentale dalla sinistra, uno spettacolo deludente. Così il fatto su, con Lorenzo Gerelli, ci ha aperto questa finestra sui lavori sull'autonomia. E andiamo adesso a vedere cosa succede in campo centro-sinistra. Lo facciamo con il Foglio. L'afa della sinistra è il titolo, lunghissimo articolo. C'è una data e una città, l'8 luglio a Napoli, ma almeno fino a questo giornale va in stampa una settimana dalla prima iniziativa per il programma. Il blocco PD 5 Stelle AVS doveva ancora decidere dove allestire il palco dal quale i leader della coalizione si lanceranno alla conquista di Palazzo Chigi. Sono le fatiche del campo largo a 40 gradi, o come si chiamerà, visto che da qualche giorno è partita anche una mezza discussione su quale possa essere il nome più efficace per presentarsi agli elettori. La nota ufficiale sull'evento napoletano, comunque in arrivo, dovrebbe tenersi intorno alle 19:20 e sarà una sorta di comizio, spiega al Foglio un deputato Dem, nel quale verrà presentata l'ossatura del programma futuro del lavoro comune degli scorsi mesi a partire dagli emendamenti alla scorsa legge di bilancio. Era il 16 giugno quando Fratoianni ha postato il selfie programmatico, quello senza Renzi, a tavola con Bonelli, Conte, Schlein, che oggi partecipa al forum di Federmanager, mentre l'altro rivale del 5 Stelle duetta a Napoli con Goffredo Bettini. Qualche giorno dopo era stato Bonelli a svelare che gli incontri si sarebbero tenuti nel capoluogo campano e poi a Padova una settimana dopo. Nel frattempo sono andate avanti le discussioni sui centristi esclusi, ma che saranno ripescati sul tavolo di settembre. Se come unica federazione o come singole forze, lo si capirà più avanti, proseguono infatti i contatti tra Maggi di Europa, progetto civico di Alessandro Onorato, e Maraio del PSI, mentre Renzi con la sua casa riformista per il momento si tiene alla larga e continua a dire che alle primarie del centro-sinistra ci sarà un suo candidato. Pronto a far confluire successivamente i consensi sulla segreteria del PD, come ha lasciato intendere Raffaella Paita, in caso di ballottaggio voterò Schlein. Si vedrà, la strada del resto è ancora lunga e mentre oggi i leader dell'opposizione, ad eccezione di Renzi, dovrebbero disertare Villa Taverna e tenere banco, e ancora la riforma elettorale insieme alle proteste della sinistra. Sullo slancio dell'allarme democratico dell'evento al Teatro dei Servi, organizzato dalla Fondazione Demo di Cuperlo insieme ad altre associazioni giornalisti e costituzionalisti, potrebbero presto costituirsi i comitati contro la legge promossa dalla destra. Si studiano già le contromisure, aspettiamo che venga approvata, poi come costituzionalisti e avvocati solleveremo ricorso alla Corte Costituzionale, ha detto ieri il professor Zaccaria, tra gli animatori dell'iniziativa di 2 giorni fa a Roma. Nascerà dunque una rete contro la legge elettorale che riunirà varie realtà, tra cui articolo 21, gruppo Costituzione, Democrazia, Giustizia insieme. Molte altre sono convinte se ne aggiungeranno per mettere in campo un referendum che darà una mano anche in vista delle politiche. L'obiettivo è allargare, andare oltre il perimetro dei partiti e magari trovare anche un nome nuovo della coalizione. Anche di questo discutono i leader del centro-sinistra dopo la mossa di Conte, che ha proposto il rebranding del campo largo. Chiamiamo l'alleanza per la Costituzione e per la democrazia. Una definizione che tuttavia per Bonelli è un po' troppo lunga, come ha spiegato i cronisti in Transatlantico, e poi avrebbe un altro problema, un acronimo impronunciabile, ACD. Io propongo alleanza per la pace e per il lavoro, o anzi alleanza per la pace e l'ambiente, APA. In realtà già qualche giorno fa il leader verde aveva avanzato un'idea simile, ma sul nome da dare al campo largo si era interrogato anche il Dem Orlando. Eppure Rifondazione Comunista ha parlato della necessità di un fronte costituzionale da opporre al governo Meloni in vista del 27. Di questo passo si faranno le primarie anche per questo, per decidere come chiamarsi, scrive Ruggero Montenegro sul Foglio, che ci ha offerto questa panoramica sul centro-sinistra. Vediamo se riusciamo a recuperare un articolo che ho saltato per brevità di tempo. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Dovrebbe essere questo
17: Monetto e Giovannacci. Sì, potrebbe essere interessante. Allora, recuperiamo questo. Su Avvenire, vita o aborto, qual è il diritto? Questo è il titolo di un intervento di Marina Casini sul Movimento per la Vita e le leggi 94, ma in particolare sulla relazione che dovrebbe essere portata in Parlamento. Vediamo cosa scrive. L'articolo 16 della legge del 194 fa obbligo al Ministro della Salute e a quello della Giustizia di riferire in Parlamento ogni anno sull'attuazione della medesima legge anche in ordine alla prevenzione. Questa disposizione ha evidentemente lo scopo di stimolare un controllo da parte dell'organo legislativo anche in vista di possibili modifiche normative. Purtroppo le polemiche infuocate che hanno accompagnato la discussione e l'approvazione della legge 194, il referendum dell'81 e i dibattiti successivi hanno reso quasi assente e comunque rigido il dibattito sulle annuali relazioni ministeriali. Il Movimento per la Vita ha sempre attribuito importanza alle relazioni ministeriali e per molti anni ha sempre fatto seguire il proprio commento, che talora ha assunto forma di un vero e proprio rapporto alternativo e comunque integrativo a quello ministeriale. L'ultima relazione presentata dai dati definitivi del 2022, alcuni di essi meritano una riflessione, dati che meritano appunto di essere risentiti. Si parla del numero degli aborti compiuti nel 2022 che ammonta, che ha un incremento del 3,2% rispetto al 21. E ancora, vado per brevità di tempo a non andare nel dettaglio dei dati, ma più che altro al cuore della questione, è aumentato poi il ricorso dell'aborto farmacologico, e ancora in aumento anche la distribuzione della pillola dei 5 giorni dopo, e analogo trend in crescita per il ricorso alla pillola sempre del giorno dopo. Qua ne indica anche, diciamo, le marche e i principi attivi. E allora è doveroso porre la domanda più fondamentale e conturbante di tutto, perché mette in crisi il giudizio di un perfetto funzionamento della legge: il concepito può essere è un essere umano? Andiamo avanti. La Corte ha detto che l'embrione umano non è una cosa, dunque è qualcuno. Vado naturalmente per stralci di questa lunga analisi, che è un tema molto delicato. Invitiamo l'approfondimento e la lettura integrale appunto su Avvenire. La relazione ministeriale non dice se l'applicazione della legge ha aiutato a nascere dei bambini, e nulla si dice sul sostegno al volontariato che in 40 anni ha salvato quasi 300.000 bambini in viaggio verso la nascita, restituito serenità e fiducia alle loro mamme. Perché? Un altro ordine di interrogativi riguarda la prevenzione, che tra l'altro dovrebbe essere contemplata nella relazione, nella quale continua ad affidare la prevenzione alla sola contraccezione, non considerando tra l'altro che la cosiddetta contraccezione di emergenza, se il concepimento è avvenuto, è uno strumento abortivo. E più avanti leggiamo. Eppure la legge parla di tutela della vita umana fin dall'inizio, di rimozione delle cause che conducono all'aborto, di offerta di alternative. Cosa lo Stato e le strutture pubbliche hanno fatto e fanno in questa direzione non è dato sapere. Ancora una volta emerge dalla relazione una carenza che non possiamo ignorare: l'attenzione è concentrata quasi esclusivamente sul numero degli aborti, mentre resta in ombra la cosiddetta preferenza per la nascita, a cui è collegato il diritto all'obiezione di coscienza, trascurato anch'esso nella relazione, ulteriore conferma della piena umanità dei figli concepiti, esseri umani come noi. E ancora più avanti, è urgente uno sforzo comune perché il riconoscimento del concepito come uno di noi divenga patrimonio comune dell'intera società italiana, perché conforma alla ragione, alla scienza moderna e alla cultura giuridica, che ha per fondamento la dignità umana, l'eguaglianza e i diritti dell'uomo. Auspichiamo che tutte le istituzioni pubbliche a ogni livello promuovano iniziative per aiutare le madri e le famiglie in difficoltà a causa di una gravidanza difficile o non attesa, affinché ogni figlio possa comunque essere accolto. Che il riconoscimento della dignità umana e del conseguente diritto alla vita di tutti sia ragione di riconciliazione e dialogo nella società civile. E questo è il lungo intervento del presidente Movimento per la Vita Italiana, Marina Casini. Chi volesse approfondire nel dettaglio, ripetevo, in questa su Avvenire. E dunque noi chiudiamo questa rassegna stampa con un minuto di anticipo, e diamo un ringraziamento in regia a Alessio Caranzetti e anche Alessandro Pazienza, e dunque vi auguriamo un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento. Roberta Gentini vi augura una buona giornata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'audizione di Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, che è stato audito alla Commissione parlamentare per la semplificazione in merito all'indagine conoscitiva sui rapporti tra cittadino e imprese private e pubblica amministrazione con riferimento proprio alla semplificazione trasparente dei contratti pubblici e clausole contrattuali per l'accesso ai servizi. Buon ascolto.
2: Buongiorno, do il benvenuto in questa commissione a professor Pasquale Stazione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, e do il benvenuto anche ai membri della commissione e al presidente, che è collegato, Saverio Lomano, in apertura di questa audizione. La Commissione prosegue il ciclo di audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra il cittadino, imprese private e pubblica amministrazione, con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali di accesso ai servizi. Partecipa all'audizione odierna Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati. Il presidente Stanzione è accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, direttrice del Servizio Affari Legislativi Istituzionali. Saluto e ringrazio il nostro ospite per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che lo svolgimento della relazione potranno seguire domande da parte dei componenti della Commissione, alle quali seguirà quindi la replica. Do la parola a Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
3: Grazie Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta all'autorità di fornire alcuni spunti di riflessione su di un tema di così notevole rilevanza in termini democratici in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della nostra Costituzione. Ecco, la prospettiva da cui muoverà questa analisi è del resto particolarmente rilevante in un contesto di marcata digitalizzazione delle procedure amministrative. Questa è certamente funzionale alla semplificazione e alla maggiore efficienza dei servizi pubblici, ma anche, se priva di adeguate garanzie, non scevra da rischi pure potenzialmente significativi per i diritti e le libertà individuali, oltre che paradossalmente per la stessa correttezza dell'azione amministrativa. La protezione dei dati è un fattore abilitante la corretta transizione digitale della pubblica amministrazione, garantendo requisiti di adeguata selezione, di correttezza, di esattezza dei dati, funzionali all'attuazione di politiche di semplificazione, per le quali è necessario non tanto e non soltanto genericamente una maggiore quantità di dati, ma dati migliori, esatti, pertinenti, aggiornati. Si tratta insomma di requisiti indispensabili anche per garantire la interoperabilità delle banche dati, spesso necessaria per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di benefici o misure ampliative. Ecco, il raffronto tra dati eterogenei per struttura e dimensione, soggetti a rapidi cambiamenti e quindi anche a obsolescenza, rischia infatti soltanto di determinare disallineamento del patrimonio informativo tra un archivio e l'altro e quindi un complessivo indebolimento del potenziale di semplificazione che è proprio della digitalizzazione. La soluzione dunque non è tanto nella estensione del patrimonio informativo anche mediante interconnessione delle basi dati in sé, quanto nella selezione e uniformizzazione dei dati da cui attingere perché siano effettivamente funzionali allo scopo. Ecco, considerazioni in parte analoghe valgono anche per la semplificazione dei procedimenti secondo quel principio dell'once only di cui l'articolo 50,2 quadra del CAD, già per vero sotteso alla legge 241 del 90, che esclude la possibilità di richiedere al cittadino dati già in possesso dell'amministrazione, evitando dunque interazioni superflue. Per essere utilizzabili proficuamente, tali dati devono infatti essere esatti e aggiornati, oltre che, come sancisce la disciplina di protezione dei dati, pertinenti allo e non eccedenti lo scopo perseguito dall'amministrazione accedente, la quale deve poter attingervi sulla base di una previsione normativa adeguata che legittimi il trattamento del dato per la specifica finalità perseguita. L'interoperabilità, infatti, come ribadito anche nell'articolo 50 del CAD, non può essere intesa come indiscriminata possibilità di circolazione per i fini più vari dei dati personali, a fortiori se appartenenti alle categorie speciali di cui gli articoli 9 e 10 del GDPR, cioè gli ex dati sensibili e i dati giudiziari. Ecco, tra le più diverse amministrazioni, per il solo fatto di essere stati acquisiti ONS da una di esse. Ove così fosse, infatti, si determinerebbe l'abrogazione implicita della protezione, della disciplina di protezione dei dati, nella parte in cui impone appunto una previsione normativa puntuale per il trattamento per fini di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, in violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità del trattamento, che è un po' l'articolo 5 del regolamento. Una reale semplificazione dell'attività amministrativa conforme alla disciplina di protezione dei dati necessita allora di un piano organico di sviluppo che si articoli su previsioni normative puntuali per circoscrivere con certezza l'ambito di circolazione legittima dei dati, razionalizzandone l'acquisizione, che deve riguardare solo informazioni rilevanti e proporzionate al fine perseguito, ed evitandone la duplicazione su garanzie di sicurezza adeguate e su stringenti presupposti, soggettivi e oggettivi, di accesso per evitare esfiltrazioni indebite dei dati. Molti progetti recenti, anche a seguito di un proficuo confronto con l'autorità, hanno potuto soddisfare queste esigenze. Ecco, significativa ad esempio la piattaforma digitale nazionale dati, volta a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico e la semplificazione degli adempimenti amministrativi per cittadini ed imprese. Nel recepire le indicazioni del garante, la piattaforma ora prevede garanzie specifiche, tra le quali l'obbligo per l'erogatore di indicare la numerosità massima di dati forniti in risposta ad una richiesta, secondo il principio di minimizzazione dei dati, e l'integrazione di misure tecniche e organizzative adeguate, inclusi meccanismi di trattamento delle operazioni e di alerting per prevenire accessi non autorizzati. Analogo percorso è stato compiuto rispetto alla piattaforma unica per la scuola, per la cui struttura sono state essenziali le garanzie di privacy by design e by default, misure specifiche per garantire la congruità dell'informativa rispetto ai destinatari, il ricorso a dati sintetici e configurazioni che impediscano la profilazione, il tracciamento o la reidentificazione degli interessati. Parimenti, per la trasparenza amministrativa, essenziale presidio di legalità sostanziale, contrasto della corruzione e controllo democratico, l'osservanza delle garanzie di protezione dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione, è essenziale sotto un duplice profilo. Come chiarito dalla sentenza 20 del 2019 della Corte Costituzionale, essa assicura infatti non soltanto un congruo bilanciamento con la dignità e i diritti individuali, ma anche la stessa efficacia degli obblighi di pubblicità, paradossalmente indebolita da un eccesso informativo che rischia di determinare, per eterogenesi dei fini, opacità per confusione. La protezione dei dati rappresenta, in altri termini, non soltanto un presupposto di legittimità, ma anche un fattore sinergico rispetto alla efficacia delle politiche di semplificazione e di trasparenza, la cui centralità sarà inevitabilmente accresciuta dal sempre maggiore ricorso all'intelligenza artificiale, che, come è noto, si nutre di dati in gran parte personali per allenare i propri algoritmi e restituire proiezioni e analisi, anch'esse spesso contenenti dati personali. Ebbene, il settore dei contratti pubblici rappresenta uno dei contesti nei quali questa esigenza assume declinazioni peculiari. Il nuovo codice, di cui al decreto legislativo 36 del 2023, ha certamente rafforzato il paradigma della trasparenza e della digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti pubblici, prevedendo strumenti di interoperabilità, di pubblicazione e di accessibilità delle informazioni funzionali a garantire maggiore efficienza, concorrenza e controllabilità delle procedure. Tra gli altri si vede l'articolo 28 in materia di trasparenza dei contratti pubblici e trasmissione dei dati alla banca dati nazionale presso l'ANAC. Tuttavia, in ragione della particolare rilevanza quantitativa e qualitativa dei dati potenzialmente coinvolti, assume rilievo centrale il principio di minimizzazione, che impone di limitare il trattamento e, a fortiori, gli obblighi pubblicitari ai soli dati effettivamente necessari a garantire il controllo democratico sull'azione amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In secondo luogo, sarebbe opportuno prevedere termini di conservazione e di indicizzazione opportunamente calibrati, evitando la permanenza illimitata online di dati personali contenuti nella documentazione contrattuale. Per garantire la effettiva trasparenza del trattamento, quale sua intellegibilità reale, dunque presupposto di autodeterminazione informativa, è opportuna una corretta redazione delle clausole informative relative all'accesso ai servizi pubblici e ai servizi di interesse economico generale, mediante modelli semplificati, idonei a garantire un'agevole comprensibilità del contenuto, effettiva consapevolezza e un reale esercizio dei diritti da parte degli interessati. Particolare attenzione, infine, dovrebbe essere riservata all'impiego di piattaforme digitali e di sistemi automatizzati nella gestione dei contratti e dei servizi pubblici, di cui andrebbero garantite sicurezza, resilienza, supervisione costante. Si consente infine un'ultima considerazione di una recente novella normativa che, pur con intenzioni apprezzabilissime, rischia tuttavia di incrementare gli oneri amministrativi in assenza di un adeguato coordinamento tra i procedimenti. Mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 51 del codice del consumo sul divieto di teleselling nei settori dell'energia. In tale prospettiva è opportuno assicurare un puntuale coordinamento tra la nuova disciplina e le disposizioni già contenute nell'articolo 130 del codice sulla privacy, per evitare possibili dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione dei diversi regimi giuridici e garantire una lettura sistematica delle norme in materia di telemarketing. Anche sotto il profilo delle competenze istituzionali, un più puntuale coordinamento tra le disposizioni del codice del consumo e quelle in materia di protezione dei dati personali contribuirebbe a semplificare i rapporti tra cittadini, operatori economici e autorità pubbliche, evitando sovrapposizioni procedimentali di competenza tra le autorità coinvolte. Più in generale, l'evoluzione normativa in atto, confermata anche da alcune iniziative legislative volte a estendere analoghe regole al settore delle telecomunicazioni, sembra orientarsi verso una razionalizzazione organica della disciplina delle comunicazioni commerciali. Un intervento di carattere sistematico, coordinato con la normativa in protezione dei dati personali, consentirebbe di superare la frammentazione derivante da interventi settoriali estemporanei, contribuendo così a una più ampia opera di semplificazione normativa e assicurando un quadro regolatorio più coerente e improntato alla tutela dei cittadini. Vi ringrazio della vostra attenzione.
2: Grazie a lei. Chiedo ai collegati se ci sono domande che vogliono porre. No? Se non ci sono particolari domande, diciamo, la relazione è abbastanza esaustiva e puntuale nei temi. Abbiamo un testo depositato che teniamo agli atti e ringrazio ancora una volta il Presidente Stazione e a questo punto dichiaro chiusa l'audizione.
3: Grazie. Presidente, le auguro buon lavoro.
2: Do la parola al Presidente Romano per una domanda.
4: Adesso si è attivato?
2: Ecco, sì.
4: Ecco, più che una domanda è un saluto al Presidente Stanzione, un ringraziamento per aver partecipato ai nostri lavori e mi scuso per non essere presente per un impegno che avevo fuori Roma. Del resto le cose che ci ha detto il professore sono proprio in linea con quanto abbiamo ascoltato in sede di audizione di altri soggetti che hanno spesso fatto richiamo all'attività dell'authority per quanto riguarda le garanzie offerte ai cittadini nella stipula dei contratti. Noi, professore, purtroppo abbiamo riscontrato nel corso delle nostre audizioni una sorta di difficoltà a coniugare allo stesso tempo quella che è la logica giusta con

0: per essere invece inaccessibili all'utente comune, che non può che sottoscrivere quei contratti e ovviamente non ottenere il servizio. E su questo poi noi vorremmo magari concentrarci e avviare una interlocuzione che ci possa consentire di fare una proposta al Parlamento, al Governo, per trovare il modo di mettere insieme ciò che è necessario, cioè la garanzia per i dati, ma allo stesso tempo la garanzia per l'accesso dei cittadini ai servizi con procedure e modelli che siano più idonei. Certo, la digitalizzazione dovrebbe aiutarci in questa direzione, ma ci aiuta soltanto se noi, oltre a digitalizzare, rinnoviamo le procedure, perché diversamente digitalizzare e riportare in digitale ciò che è analogico con le stesse procedure stesse finisce per complicare quello che è il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Più che una domanda era una considerazione questa mia, se magari i commissari, perché la sua è stata un'audizione interessante, potranno maturare delle domande anche per iscritto successivamente, magari la disturberemo per avere qualche risposta, qualche quesito in merito. Grazie ancora e scusi per la mia assenza.
1: Presidente, io ho una domanda, non sono riuscito a alzare la mano in tempo.
2: Sì, diamo la parola all'onorevole Antonio Ieria per una domanda.
1: Sì, grazie. Allora, la domanda riguarda la giusta, vostra giusta considerazione sui la poca, diciamo, la confusione generata nei contratti, nella modifica della contrattualistica teleselling che avete citato prima. Questo tema è un tema che impatta moltissimo su alcuni settori. C'è anche un grande, chiamiamolo, fermento legislativo ogni volta che si cerca di cambiare questa norma. Vi chiedo se voi già nella vostra relazione avete già provato a tracciare in maniera specifica un'ipotesi che possa essere oggettiva per poter cambiare questa norma, e ve lo dico in maniera proprio chiara: oggettivo vuol dire che riesca a fare in modo di non favorire una o un'altra, diciamo, parte in causa, perché questa norma ha dei vantaggi per qualcuno, dei svantaggi per qualcun altro, non è sempre in quell'ambito, nel mondo del teleselling. Quindi io vi ringrazio di aver portato questo tema, perché anche con i casi particolari, con gli esempi pratici che toccano le persone, la maggior parte dei cittadini con cui i cittadini hanno a che fare, magari sicuramente nell'arco della loro anno, nella loro vita, si può anche riuscire a capire come andare nella direzione giusta.
2: Grazie. Do la parola per...
3: Grazie. Intanto vorrei ringraziare le parole del Presidente Romano. Sono d'accordo, il punto è proprio quello della difficoltà di un bilanciamento tra la disciplina di protezione dei dati e quindi le esigenze di efficientismo in un certo senso, ma tutto a vantaggio dei cittadini e di una migliore, come dire, opportunità di coordinamento. A tal riguardo, sempre nei confronti del Presidente Romano, che ha chiesto tale collaborazione, è evidente che la disponibilità dell'autorità è massima per lavori di coordinamento e di preparazione eventualmente di normativa o di proposte normative al riguardo, quindi la più ampia disponibilità. Per rispondere alla domanda dell'onorevole Nevia, il discorso del teleselling è certamente, come dire, presente all'attenzione dell'autorità, perché sappiamo è un dato molto sensibile per tutti quanti i cittadini, per tutti quanti noi. Io direi che in questa ipotesi, nella normativa che riguarda, una sorta di clausola di salvaguardia per la protezione dei dati personali debba essere presente, per un verso, e per l'altro garantire una

0: collaborazione ancora più stretta tra un'autorità che indubbiamente ha competenza anch'essa sul teleselling, che è l'AGCOM, e l'autorità garante per la protezione dei dati. Del resto, l'ultima sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, si è espressa in tal senso che vi sia la più stretta collaborazione, perché il discorso non è soltanto di diffusione di informazione, dunque AGCOM, ma ancora una volta il problema è di proteggere questi dati che vengono messi a rischio dal un telemarketing così aggressivo, diciamo, e insidioso. Grazie di nuovo.
1: Grazie. Se posso permettermi, appunto, proprio per quanto riguarda anche le dinamiche legate al teleselling, forse una delle azioni sulle quali bisognerebbe agire anche a livello legislativo, ma anche a livello repressivo e di controlli, è il fatto che, ad esempio, perché molte volte il teleselling è un servizio che viene reso al cittadino, perché magari riesce a semplificare molte procedure che altrimenti comporterebbero spostamenti, comporterebbero azioni fisiche, che invece magari riesce a risolvere con il teleselling. Molto spesso il problema del teleselling si innesca quando io interloquisco con l'operatore con il quale, o agenzia o ente con il quale sto facendo, diciamo, una procedura o sto acquisendo un bene, un servizio, eccetera, ma poi quel dato, non si sa per che motivo, a un certo punto finisce nelle mani di chiunque e di lì in avanti scatta la famosa azione di disturbo nei confronti dell'utente. E lì bisognerebbe capire come poter andare a agire puntualmente, di modo che quel dato possa essere utilizzato, perché serve naturalmente, ma in via esclusiva e inderogabilmente esclusiva solo da parte di colui il quale mi fornisce un servizio o in quel momento mi vende qualcosa, e non di altri operatori, ancorché questo possa venire autorizzato con clausole, diciamo, i famosi accetto, che uno spunta o è obbligato a spuntare, perché in realtà è lì che noi dobbiamo consentire l'utilizzo del dato, ma dobbiamo consentire l'utilizzo del dato per quella destinazione per la quale scaturisce il contatto.
0: Per la quale destinazione è stato dato il consenso, ricordiamo la specificità, la granularità del consenso stesso. Ora, lei ha ragione, mi consente soltanto una cosa: la mia formazione giuridica, per rispondere alle sue preoccupazioni, ci vorrebbe un informatico o qualcuno che riesca, come dire, a incapsulare, per dir così, il dato, ma questo è tecnicamente da risolvere, ma fuoriesce un po' dalle mie competenze, però è ovvio che l'esigenza è essenziale, quella che lei prospettava.
1: Bene, non è il mio, era solo un auspicio, ma è chiaramente nel mondo interconnesso di oggi noi possiamo tendere al meglio, ma l'optimum non può esistere, perché proprio oggi come oggi è una lotta impari tra un mondo delle comunicazioni che vede, anche perché molto spesso magari noi cediamo i dati non perché acquisiamo un servizio o qualcosa, ma semplicemente perché apriamo una pagina in un social e in quello magari autorizziamo chiunque a usare i nostri dati. Bene, io ringrazio per la presenza qui oggi e anche per l'importante contributo che ci è consentito dare a questa indagine conoscitiva. E dato che fra poco dovrebbero iniziare anche i lavori d'aula, concludo la commissione. Grazie.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: ICI 02:52, buongiorno, ben trovati ancora una volta dalla redazione del GR Parlamento. Noi siamo pronti a collegarci con l'aula di Palazzo Madama. Oggi i senatori saranno impegnati sia questa mattina sia nel primo pomeriggio con sindacato ispettivo. Buon ascolto.
2: Sull'ordine dei lavori prendono la parola i senatori Boccia, Paita, Cataldi, De Cristofaro, Romei e Craxi. Il Senato passa quindi alla discussione del disegno di legge 1944 approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente dell'ottava Commissione Permanente, senatore Fazzone, riferisce sui lavori della Commissione. Chiedo scusa. Il Presidente avverte che il disegno di legge numero 1944, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati senza relazione. In sede di discussione generale intervengono i senatori Scalfarotto, Salvitti, Naturale, Bergesi, Lorenzin, De Carlo, Aurora, Floridia, Paita, De Poli, Sironi, Minasi, Tajani e Rosi. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ciriano, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pone la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 1944 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente prende atto. In sede di dibattito sulla questione di fiducia interviene il senatore Navi. Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulla questione di fiducia. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Fregolent, Biancofiore, Magni, Rosso, Di Girolamo, Potenti, Irto e Sigismondi. Con votazione nominale con appello, senza articolo 94, secondo comma della Costituzione, senza articolo 161, comma 1 del regolamento, è approvato l'articolo 1 del disegno di legge 1944 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 66/2026, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia, risultano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Il Senato passa alle comunicazioni del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sullo stato della sicurezza sui luoghi di lavoro, senza articolo 14 bis del decreto legislativo 81/2008. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Calderone svolge il proprio intervento. In sede di dibattito prendono la parola i senatori Damante, Mangini, Sprollini, Naturale, Morelli, Zampa e Zaffini. Il Presidente avverte che sono state presentate 3 proposte di risoluzione. Replica il Ministro Calderone, che dichiara di accettare la risoluzione numero 3 ed esprime parere contrario sulle proposte di risoluzione 1 e 2. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Furlan, Magni, Castellone, Occhiuto, Treosto, Camusso e Satta. Con votazione nominale elettronica richiesta al senatore Boccia, ai sensi dell'articolo 113,2 del regolamento, è approvata la risoluzione numero 3 accettata dal Governo, mentre risultano precluse e assorbite le altre proposte di risoluzione. Il Presidente sospende brevemente la seduta, che riprende alle 18:41. Il Presidente comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al corrente calendario dei lavori. Il Senato passa alla discussione dei disegni di legge in materia di intesa tra lo Stato e le rappresentanze di confessione religiosa, sensi dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. La relatrice Ternullo, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 1819 relativa alla modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Assemblea di Dio in Italia, approvata dalla Camera dei Deputati. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posta ai voti sono approvati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Trevisi, Cataldi, Pucciarelli, Parrini e Malan. E quindi è approvato il disegno di legge 1819 nel suo complesso. Il relatore Tosato, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 1800 recante norme per la regolazione del rapporto tra lo Stato e la diocesi ortodossa rumena in Italia, approvato dalla Camera dei Deputati. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posti ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 27 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono il senatore Ternullo, Gaudiano, Treosto, Parrini e Malan. E quindi è approvato il disegno di legge 1800 nel suo complesso all'unanimità. Il relatore De Priamo, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale sul disegno di legge 1809, recante modifiche dell'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Buddista Italiana. Il Presidente avverte che non ci sono iscritti in discussione generale. Posto ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 6 del disegno di legge. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Trevisi, Cataldi, Pirovano, Parrini e Malanni. Quindi è approvato il disegno di legge 1809 nel suo complesso all'unanimità. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 2 luglio alle ore 10 con ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 19:37.
3: Grazie senatore segretario. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2609 della senatrice Naturale ed altri, concernente la tutela dell'olio extravergine d'oliva italiano. Prego, sottosegretario.
4: Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori. Il Ministero dell'Agricoltura considera il comparto olivicolo-oleario un settore strategico per il sistema agroalimentare nazionale, sia sotto il profilo economico e produttivo, sia per il valore identitario e culturale che esso esprime. Pertanto, abbiamo già attivato un insieme articolato di iniziative volte a garantire il corretto funzionamento della filiera e a prevenire fenomeni di squilibrio. In particolare, con il decreto ministeriale del 21 novembre 2024, è stato ricostituito il tavolo tecnico di filiera olivicolo-oleario, quale sede permanente di confronto e coordinamento strategico tra istituzioni e rappresentanze della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione. Successivamente, con decreto direttoriale del 24 aprile 2025, è stata formalmente definita la composizione del tavolo strutturato in 5 gruppi di lavoro tematici. Tali gruppi hanno contribuito all'elaborazione del Piano Olivicolo Nazionale 2026-30, già sottoposto in una versione preliminare all'esame delle regioni e delle province autonome, destinato a costituire il principale strumento di programmazione strategica per lo sviluppo e rilancio del comparto. Il piano prevede, tra le principali linee di intervento, l'incremento della produzione nazionale di olio extravergine d'oliva, lo sviluppo di cultivar resistenti alla xylella fastidiosa, la riduzione dei costi produttivi, il sostegno al rimpianto e alla modernizzazione degli oliveti anche con sistemi irrigui, nonché misure per la valorizzazione e promozione della qualità dell'olio extravergine italiano. Ciò premesso, in risposta al primo quesito posto dall'interrogante, mi preme evidenziare che il Governo ritiene prioritario rafforzare il monitoraggio dei margini commerciali e delle dinamiche dei prezzi lungo la catena distributiva, al fine di prevenire fenomeni distorsivi o speculativi e garantire una più equa distribuzione del valore lungo la filiera. In tale prospettiva richiamo l'iniziativa congiunta avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT e del MASAF, che in data 13 maggio 2026 ha portato all'istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle principali sigle della grande distribuzione organizzata, GDO, tra cui ANCC Coop, Feder Distribuzione, Confcommercio, ANCD Conad e Fiesa Confesercenti, con l'obiettivo di accrescere la trasparenza delle dinamiche di formazione dei prezzi e prevenire possibili fenomeni speculativi connessi anche alle attuali tensioni geopolitiche internazionali. In tale contesto abbiamo concordato la definizione di un paniere di prodotti di largo consumo, tra cui l'olio, rappresentativo delle abitudini di acquisto degli italiani, al fine di monitorarne l'andamento dei prezzi e verificare la presenza di eventuali anomalie o distorsioni lungo la filiera. Peraltro, al fine di acquisire una piena conoscenza delle dinamiche di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agroalimentare e di individuare misure preventive e strategiche idonee a garantire maggiore trasparenza del mercato, il Governo ha avviato ulteriori confronti con l'industria alimentare e con le associazioni agricole nell'ottica di assicurare un'equa distribuzione del valore generato, la tutela del potere d'acquisto delle famiglie e la sostenibilità economica del settore primario. In relazione a un distinto profilo di intervento concernente la tracciabilità e la tutela della qualità del nostro olio, il Ministero, per il tramite dell'ICQRF, assicura lo svolgimento di una costante e articolata attività ispettiva finalizzata a garantire la corretta rintracciabilità delle partite, prevenire fenomeni fraudolenti e assicurare la massima trasparenza informativa a tutela dei consumatori. Con riferimento a tale ambito, nel triennio 2023-25, pur non disponendo di competenze dirette in materia di controlli sulle importazioni, il CQRF ha comunque effettuato 266 verifiche presso porti e punti d'ingresso, sottoponendo a controllo documentale e analitico 342 prodotti del comparto oleario. A seguito dell'evoluzione del mercato, a decorrere dal gennaio 2026, è stato ulteriormente rafforzato il sistema di controlli attraverso specifiche linee di indirizzo rivolte agli uffici territoriali e ai laboratori, con il potenziamento dell'attività di vigilanza sulle partite di olio sfuso importato mediante verifiche presso stabilimenti, porti e valichi, controlli incrociati sul registro SIAN e attività di tracciabilità lungo la filiera presso frantoi, confezionatori e operatori commerciali. Sono inoltre previste percentuali dedicate di campionamento per gli oli confezionati e sfusi, con particolare attenzione ai prodotti di origine estera e a quelli dichiarati italiani o biologici, sottoposti anche ad analisi genetiche e multiresiduali. Riguardo poi alla strategia di valorizzazione dell'olio extravergine di oliva italiano, il Ministero ritiene essenziale promuovere l'identità, la qualità e la distintività dell'olio Evo 100% italiano, anche attraverso specifiche campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione. In tale ambito, il Piano Olivicolo Nazionale 2026-30 prevede un articolato programma di promozione ed educazione finalizzato a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali, ambientali, culturali ed economiche dell'olio extravergine d'oliva italiano. Le iniziative riguarderanno campagne di comunicazione in Italia e all'estero, attività educative rivolte ai giovani, percorsi formativi destinati agli operatori della ristorazione e della distribuzione, nonché azioni di promozione dell'olioturismo attraverso visite a uliveti e frantoi, degustazioni e attività divulgative. Parallelamente, il Ministero ha attivato il progetto nazionale valorizzazione dell'olio Evo italiano, che prevede la diffusione di un nuovo spot istituzionale finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei consumatori rispetto al valore nutrizionale, ambientale, culturale ed economico del prodotto nazionale e a favorire scelte di acquisto maggiormente orientate alla qualità della trasparenza e la tracciabilità della filiera. Lo spot è stato inoltre aggiornato con la grafica Cucina Patrimonio UNESCO. Aggiungo che questo spot partirà nelle prossime settimane. Tra le priorità per la valorizzazione dell'olivicoltura italiana e la promozione del consumo di olio extravergine d'oliva di qualità rientrano anche le iniziative rivolte ai consumatori e agli operatori della filiera, finalizzate a rafforzare la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e territoriali della produzione nazionale. Le attività di comunicazione e promozione saranno ulteriormente rafforzate attraverso la partecipazione istituzionale a fiere ed eventi di settore quali Evolio, Expo, Sol e Olio Capitale 2026, nonché mediante programmi di promozione cofinanziati dall'Unione Europea ai sensi del regolamento UE numero 1144 del 2014, con particolare attenzione a prodotti DOP e IGP del comparto oleario e al contrasto dei fenomeni di italian sounding. A conferma dell'attenzione riservata al comparto olivicolo nazionale, ricordo la recente riunione del 29 maggio, convocata presso il Ministero dell'Agricoltura con i principali rappresentanti della filiera, finalizzata all'analisi dell'andamento del mercato e l'individuazione di possibili misure di sostegno al settore. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato il ruolo strategico dell'olivicoltura con il sistema agroalimentare nazionale, ricordando come l'Italia sia il primo consumatore mondiale di olio d'oliva, il terzo produttore e il secondo esportatore per valore e volume. Particolare attenzione è stata riservata al confronto con la grande distribuzione organizzata e alla promozione di nuovi accordi di filiera finalizzati a garantire maggiore stabilità economica al settore. In tale occasione è stata confermata l'imminente operatività del Piano Olivicolo Nazionale, che rappresenterà un importante impulso per il rilancio del comparto. Annuncio anche qui che il piano sarà nell'informativa della conferenza Stato-Regione il 7 di luglio. Confermo infine che il Governo continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione del mercato e della filiera olivicola olearia, adottando le iniziative necessarie a sostenere la competitività delle imprese, valorizzare la produzione nazionale e promuovere il consumo consapevole dell'olio extravergine d'oliva italiano.
3: Grazie sottosegretario La Pietra. Interviene in replica la senatrice Naturale.
5: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Sicuramente siamo tutti consapevoli che il settore olivicolo è un settore strategico. Tante sono le iniziative, le proposte che lei ha elencato in questa lunga risposta, però nei fatti oggi il settore olivicolo è in netta crisi. Ci sono mobilitazioni in tutta Italia, quindi vuol dire che nei fatti non si riesce a mettere a terra quanto si dice. Innanzitutto la criticità sta nella qualità dell'olio italiano, che deve essere certificata, deve avere una filiera preferenziale, deve avere quindi un controllo preciso e puntuale che deve differenziarla dalle importazioni, perché lei poc'anzi ha detto che noi siamo i primi esportatori, però nel contempo non abbiamo un fabbisogno sufficiente di produzione di olio, tant'è che il piano dice che va implementata la coltivazione, e quindi se siamo grandi esportatori significa che facciamo dei blend con tanto olio importato, e questo non deve succedere per la tutela dell'alta qualità italiana e soprattutto per la tutela dei nostri produttori locali. Chiaramente i nostri costi non sono sostenibili rispetto ai prezzi di mercato, e questo non è possibile. Non è possibile quindi pensare che i nostri agricoltori vogliano implementare i loro terreni a olivicoltura, perché se non rende, se non c'è la sostenibilità, facciamo chiacchiere. E quindi anche per quanto riguarda la comunicazione sui giovani andrebbe inserita proprio la formazione, come succede per il vino, anche per l'olio negli istituti professionali. Questo è un qualcosa che dico da sempre, che ho inserito anche nel mio disegno di legge, che ritengo fondamentale, perché se non si crea proprio nel giovane la cultura anche di quello che è l'olio extravergine, di quello che rappresenta, perché purtroppo è proprio questo che manca. Sembra che l'olio di oliva sia olio d'oliva, non ci siano differenziazioni, invece davvero è fondamentale capire quale sacrificio e quale attenzione fa chi vuol seguire una filiera di qualità e quale invece segue chi è un semplice imbottigliatore che fa blend e che mischia oli. Infatti troviamo spesso nelle etichette olio extravergine di oliva, provenienza, miscele, oli, extra UE, quindi cosa c'è in queste bottiglie? Che danno facciamo ai nostri olivicoltori? Allora la tracciabilità nei porti deve essere garantita anche da bolle elettroniche che in partenza, perché è chiaro che poi non si può controllare sugli scaffali ogni bottiglia di olio, faremmo una lotta contro i mulini a vento. Allora in origine va accertato cosa arriva in Italia e differenziare questi prodotti proprio per la sostenibilità ambientale, perché parlare di olivicoltura significa parlare anche di territorio, significa dare attenzione a quelle che sono delle coltivazioni eroiche, quali gli alberi secolari, ma anche dare forza a chi invece fa produzione, quindi assicura una produzione, assicura quindi una filiera, assicura un mercato di prodotto nazionale. Parliamo di prodotto nazionale a questo punto, perché parlare di Made in Italy significa prendere l'olio estero e imbottigliarlo, magari addizionarlo di qualche aroma e diventa Made in Italy, cioè non è possibile mettere sul mercato prodotti di questa tipologia. Il settore olivicolo è in allarme, i prezzi sono a terra, proprio questa prossima annata olivicola già si prevede una sciagura, e allora cosa si sta facendo? Sicuramente non si sta facendo nulla che possa aiutarli. L'ICQRF sicuramente fa un grande lavoro, ma serve la prevenzione, non si possono effettuare controlli, perché vediamo che l'olio, proprio perché ha un valore aggiunto molto alto, è il prodotto più contraffatto, quindi è un prodotto che viene attenzionato proprio dai furbetti che con questi blend sistemano qualunque porcheria, e purtroppo sulle nostre tavole arrivano delle porcherie. Ben venga la carta degli oli, ben venga i ristoratori che debbano essere responsabili di quello che mettono a tavola, sono i primi ambasciatori, questo sì, perché ai ristoratori davvero deve essere dato proprio una laurea ad honorem per quanto riguarda la salubrità dei cibi che mettono a tavola. E da lì anche il mio disegno di legge sul biologo in cucina, perché davvero serve qualità sulle nostre tavole e i nostri agricoltori possono garantirla. Quindi, sottosegretario, la prego di controllare soprattutto in origine quanto voi definite nei piani, perché purtroppo spesso restano parole al vento. Grazie.
3: Grazie senatrice Naturale. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2033 della senatrice Rando ed altri, concernente la situazione del carcere Sant'Anna di Modena. Prego, sottosegretario.
6: Grazie Presidente. Allora, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, l'obiettivo di questo governo è quello di rendere sempre più moderni e sicuri i luoghi destinati alla detenzione, ottimizzando la gestione del patrimonio immobiliare. Nel caso specifico, la casa circondariale di Modena è di realizzazione relativamente recente, poiché inaugurata nel 1991 e integrata successivamente nel febbraio del 2013 con un nuovo padiglione detentivo da 150 posti. Nell'ultimo quinquennio l'istituto modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione gestiti dall'amministrazione centrale e finalizzati sia alla sicurezza dell'istituto che al miglioramento delle condizioni detentive, con la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con sala regia nonché di antiscavalcamento antiintrusione, che hanno ricevuto il certificato di regolare esecuzione il 23 agosto 22. Sono stati inoltre affidati i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture piane dei fabbricati servizi centrali, matricola, nuovi giunti, semiliberi e cucina mensa di servizio, con un certificato di ultimazione lavori emesso il 5 gennaio del 2023. Negli anni 22 e 23 sono stati inoltre assegnati al PRAP Emilia-Romagna fondi per la realizzazione e la ristrutturazione di spazi trattamentali, come rifacimento del manto erboso del campo polivalente, e sono state avviate lavorazioni finalizzate alla trasformazione agroalimentare, e nel 2023 è stato rifatto l'impianto idrico. Si segnala in particolare che sono in corso anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna, tutti in grado ovviamente di avere effetto anche sull'indice di affollamento dello stesso circondario e di cui beneficerà ovviamente anche il carcere di Modena. Presso la casa circondariale di Bologna è prevista la realizzazione di un nuovo padiglione da 150 posti a cura del MIT. Per quanto riguarda il nuovo istituto penitenziario di Forlì, da 250 posti, la realizzazione dell'opera è stata suddivisa in due stralci, in funzione dei finanziamenti di tempo ovviamente disponibili. I lavori di secondo stralcio risultano essere stati ultimati e i lavori di completamento a cura del MIT sono confluiti nella cosiddetta linea 5 del programma del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con un termine di ultimazione previsto per il quarto trimestre del 2027. A cura del MIT sarà realizzato il nuovo padiglione da 80 posti della casa circondariale di Ferrara, realizzato e finanziato quindi nell'ambito degli interventi complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un termine di ultimazione dell'opera a maggio 27. Inoltre, la cosiddetta linea 2 del programma del commissario straordinario è contemplata la realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 120 posti da realizzarsi entro il quarto trimestre 27. Prosegue inoltre l'attuazione degli interventi previsti dal programma del commissario straordinario, in cui sono stati previsti, nell'ambito dello specifico distretto dell'Emilia-Romagna, l'ampliamento degli istituti penitenziari di Reggio Emilia con la realizzazione di nuovi moduli detentivi da 24 posti ciascuno, nonché gli interventi presso la casa di reclusione di Castelfranco Emilia per la realizzazione entro il quarto trimestre del 2026 di ulteriori 36 nuovi posti detentivi. Si tratta quindi di interventi che consentiranno di migliorare anche le condizioni generali di vivibilità all'interno del carcere di Sant'Anna di Modena, dove comunque non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte, CEDU, è atteso che ogni detenuto risulta avere a disposizione spazi di vivibilità superiori ai limiti. Quanto alle iniziative volte ad attenuare i disagi connessi all'innalzamento delle temperature estive, anche per quest'anno 2026 l'amministrazione ha inteso assicurare continuità alle iniziative già adottate lo scorso anno. La circolare del 31 marzo 26 è stata infatti richiamata all'attenzione di tutti i provveditorati regionali affinché verifichino che in ogni istituto siano adottate misure adeguate per fronteggiare le alte temperature, ridurre le condizioni di disagio della popolazione detenuta. In questo quadro è stato chiesto di rafforzare anche le attività trattamentali, sportive, teatrali, di laboratorio, insieme all'attivazione tempestiva degli staff multidisciplinari, così da assicurare quotidianamente la tutela del benessere psicofisico delle persone ristrette. Le indicazioni operative impartite vanno nella direzione di una gestione attenta alle condizioni quotidiane degli istituti, rimodulazione degli orari dei passeggi per evitare l'esposizione nelle ore più calde, potenziamento dei punti idrici e dei nebulizzatori nei cortili, realizzazione, ove possibile, di aree ombreggiate, maggiore utilizzo di spazi comuni più freschi, disponibilità di acqua potabile e riserve idriche negli istituti maggiormente esposti a carenze, incremento dei frigoriferi nei reparti, adeguamento dei menù alla stagione estiva anche tramite il sopravvitto e particolare attenzione sanitaria nei confronti delle persone più vulnerabili agli effetti del caldo. Va inoltre evidenziato che proprio in ragione della criticità determinata dall'innalzamento della temperatura, la direzione generale competente ha disposto l'assegnazione di fondi per più di 500.000 euro a favore dei provveditorati regionali, da distribuire quindi tra gli istituti del rispettivo ristretto per acquisto di congelatori, frigoriferi, ventilatori. Con specifico riferimento alla casa circondariale di Modena è in corso anche la realizzazione di impianti di climatizzazione nelle sale di socialità per un importo di circa 60.000 euro.
3: Grazie sottosegretario Stellari, interviene in replica la senatrice Rando.
7: Grazie Presidente. Ringrazio il sottosegretario Stellari per la risposta, ma ascoltandolo pensavo che stesse parlando di altre cose. Mi sento totalmente insoddisfatta da questa risposta, perché il carcere di Modena, della quale l'interrogazione ha oggetto, lo vivo, lo vado a visitare, mi sembra un'altra cosa. Quindi da cosa nasceva questa interrogazione? Nasceva appunto dalla necessità di riportare l'attenzione del governo questa situazione che da tempo è nota e che da troppo tempo viene denunciata anche da chi ogni giorno lavora in questa casa circondariale. Dicevo prima che è una situazione che conosco direttamente, l'ho visitata più volte, l'ultima poche settimane fa. Quella struttura, insieme ad altri rappresentanti dell'istituzione, io ho potuto ascoltare le preoccupazioni del direttore, della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, sanitario, sociale, anche dell'organizzazione sindacale e delle associazioni impegnate anche nel mondo del volontariato, impegnate nel mondo penitenziario. Sottosegretario, il carcere di Modena rappresenta purtroppo uno dei simboli della crisi del sistema penitenziario italiano. È una struttura che dovrebbe ospitare 372 persone, ne contiene 517. Come abbiamo potuto appurare durante la visita di qualche settimana fa, la struttura è caratterizzata ancora oggi da infiltrazione d'acqua, impianti elettrici obsoleti, carenze manutentive, insufficienza di personale, scarsità di educatori. A fronte di 517 persone abbiamo 3 educatori. E condizioni ambientali che durante i mesi estivi diventano quasi insopportabili. In alcune celle, durante le ondate di calore, si raggiungono temperature che mettono seriamente a rischio la salute e la stessa dignità delle persone. E vorrei anche sottolineare un altro aspetto, perché abbiamo ascoltato anche gli operatori che lavorano dentro la casa circondariale. Quando parliamo appunto delle carceri dobbiamo pure parlare degli uomini, delle donne, della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, degli operatori sanitari, degli educatori, degli assistenti sociali, di tutti quelli che garantiscono quotidianamente il funzionamento degli istituti e che svolgono il lavoro con grande senso dello Stato, nonostante organici sottodimensionati, turni massacranti, ferie rinviate e condizioni di lavoro sempre più difficili. A loro da quest'Aula va il più grande, il nostro grande ringraziamento e la nostra piena vicinanza. Ma i dati ci dicono che la situazione di Modena non è un caso isolato. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con i dati dei primi 5 mesi del 2026, ci consegna un quadro drammatico. Quasi 65.000 persone detenute e un tasso medio di sovraffollamento del 139%. Numeri che raccontano un sistema che ha raggiunto livelli di sofferenza senza precedenti negli anni scorsi. Aumentano le presenze degli istituti penitenziari minorili, cresce il numero dei bambini costretti a vivere in carcere con le loro madri, crescono le tensioni, gli episodi di autolesionismo, il disagio psichico e cresce purtroppo il numero dei suicidi. Proprio Modena è stato teatro di tragedie che dovrebbero scuotere le coscienze di tutti. Nel 2025 all'interno del Sant'Anna si sono registrati almeno 5 suicidi. Nel 2026 già altre 2 persone si sono tolte la vita. L'ultima tragedia solo 10 giorni fa, quella di un detenuto di appena 30 anni che già in passato aveva tentato più volte di togliersi la vita. Una vicenda che rende ancora più evidente quanto sia urgente rafforzare i percorsi di presa in carico delle persone più fragili, garantire un adeguato supporto psicologico e psichiatrico e assicurare condizioni detentive che non aggravino situazioni di sofferenza già profonde. Ogni suicidio in carcere rappresenta una sconfitta dello Stato, il fallimento di un sistema che non riesce a garantire tutela, presa in carico, supporto psicologico e condizioni minime di dignità. Eppure, di fronte a questa emergenza, continuiamo a vedere un governo che preferisce la propaganda alle soluzioni, un governo che continua a proporre nuovi reati, nuove fattispecie penali, nuove misure simboliche, alimentando l'idea che la sicurezza si costruisce semplicemente aumentando il numero delle persone recluse. Ma i fatti ci dicono esattamente il contrario. Le vostre politiche sulla sicurezza stanno producendo insicurezza, perché più detenuti senza investimenti adeguati significano più sovraffollamento e più tensione, più disagio, più violenza, più recidiva. La sicurezza si costruisce riducendo la recidiva. La recidiva si riduce attraverso la formazione, il lavoro, il sostegno psicologico, la salute mentale, il reinserimento sociale. Le esperienze positive che esistono nel nostro paese dimostrano proprio questo, che quando le persone detenute acquisiscono competenze professionali, hanno la possibilità di costruire un percorso di reinserimento, i tassi di recidiva diminuiscono drasticamente. E questo significa più sicurezza per tutti. Una persona che esce dal carcere con una prospettiva di vita diversa è una persona che difficilmente tornerà a delinquere. Quindi chiediamo di tornare allo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Le madri e i padri costituenti avevano compreso che la funzione della pena non è la vendetta e che una società è più sicura quando lo Stato riesce a recuperare le persone, non quando si limita a custodirle a condizioni disumane. È garanzia per tutta la collettività. Servono investimenti sull'edilizia carceraria, serve un'assunzione, servono più educatori, più psicologi, più personale sanitario, servono percorsi di formazione professionale e di reinserimento lavorativo. La distanza tra i principi della Costituzione e la realtà delle carceri italiane è diventata troppo grande ed è una distanza che questo governo fino ad oggi non ha saputo e non ha voluto colmare. Grazie.
8: Grazie senatrice Rando. Sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2249 della senatrice D'Elia ed altri concernente la tutela delle donne in stato di gravidanza recluse nella casa circondariale Re Bibbia di Roma.
9: Grazie Presidente. Allora, l'atto di sindacato ispettivo in oggetto si occupa della casa circondariale femminile di Roma Re Bibbia, in particolare della presenza nel suo interno di donne detenute in stato di gravidanza che vengono indicate come numerose. Si ritiene opportuno precisare che le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele e al contrario le informazioni acquisite dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento confermano che l'amministrazione penitenziaria opera sul pieno rispetto delle operazioni normative e delle linee guida sanitarie, assicurando alle detenute in gravidanza e alle madri con figli condizioni di assistenza adeguate e costantemente monitorate. Alla data del 23 giugno 26 presso la Casa Circondariale Femminile di Roma, Ribibbia, risulta presente una sola detenuta in stato di gravidanza. Questa amministrazione assicura specifiche procedure assistenziali che trovano immediata applicazione qualora si verifichino tali situazioni. In particolare, in tali casi alle detenute vengono disposti tutti gli accertamenti del caso, vengono seguite dal servizio sanitario dell'ASL Roma 2 con il supporto di specialisti ginecologi e ostetrici, i quali assicurano prestazioni dedicate, monitoraggi ed ecografie ostetriche nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, e questo ai sensi dell'articolo 147 codice penale, ovvero per le detenute in attesa di giudizio a comunicare lo stato di gravidanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 11 dicembre 25 numero 48. Alla medesima data del 23 giugno del 26, presso la sezione Nido è presente una sola detenuta con un figlio minore al seguito, e in tali casi sin dall'ingresso le madri e i minori vengono presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale con consulenze pediatriche finalizzate alla tutela della salute psicofisica dei bambini, visite periodiche di controllo dello sviluppo, indicazioni alimentari e promozione delle vaccinazioni obbligatorie. È garantita la fornitura di latte, acqua per i lattanti e i prodotti per lo svezzamento dei bambini più grandi. In collaborazione con il volontariato sono organizzate attività ludiche e interventi di sostegno psicologico, anche in preparazione all'allontanamento del minore dalla madre al compimento del terzo anno di età. Dal progetto dell'Istituto 2025 emerge la continuità di iniziative dedicate alla genitorialità e alla relazione madre-bambino, con il coinvolgimento di psicologhe, degli enti del terzo settore e operatori qualificati. Le misure adottate evidenziano l'impegno dell'amministrazione nel garantire la tutela integrale delle detenute e dei minori attraverso interventi sanitari, psicologici e sociali coordinati tra loro, nel rispetto delle disposizioni normative e dei diritti fondamentali. Questa amministrazione mantiene quindi una costante vigilanza su tale genere di situazioni in accordo con le competenti autorità sanitarie e giudiziarie, al fine di assicurare la piena tutela delle persone ristrette e dei minori presenti negli istituti. Grazie.
8: Grazie sottosegretario Stellari. Interviene in replica la senatrice D'Elia.
10: Sì, grazie presidente. Sottosegretario, grazie della risposta. Ma come faccio a essere soddisfatta? Cioè, nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che i bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Lei ha detto non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino e nessuna donna incinta dovrebbe stare in carcere. Noi siamo dentro una situazione di grande sofferenza delle nostre carceri. Il sovraffollamento al 31.5 era al 139%. La collega Rando prima di me ha ricordato i suicidi che non riguardano solo i detenuti, qualche caso riguardano anche la polizia penitenziaria, chi lavora nel carcere, 32 quest'anno. Ognuno di questi è una persona. Persino il garante nazionale indicato da voi, Turrini Vita, ieri ha parlato di indulto. A titolo personale, non come garante, ma ha parlato di indulto. È evidente che c'è una situazione tale per cui forse solo un atto di clemenza potrebbe, no, rimettere in asse il sistema penitenziario con la propria capacità di accogliere le persone. Ma veniamo alle madri e bambini. A Roma nel 2025 sono stati presenti 22 mamme e 24 bambini, di cui 5 mamme anche incinte. Voglio anche dire che questa interrogazione parte da una visita ispettiva che l'onorevole Michela Di Biasi ha tenuto esattamente 9 mesi fa. immagino che alcune di quelle mamme abbiano, spero felicemente, partorito, spero fuori dal carcere. Nel 2026 fino ad oggi sono state presenti 8 mamme e 10 bambini, di cui una mamma era anche incinta. Il tema dei bambini in carcere è stato peggiorato dalle vostre iniziative legislative, lei l'ha ricordato, tra l'altro un decreto che è stato fatto per impedire, per togliersi dal fatto che la discussione parlamentare teneva inchiodata in commissione, grazie alla nostra opposizione, il disegno di legge sulla sicurezza. Un decreto che ci ha fatto fare un passo indietro rispetto a quello che persino il guardasigilli fascista Alfredo Rocco aveva previsto, e cioè che una donna in tale condizioni dovesse obbligatoriamente scontare la pena non prima che il figlio avesse compiuto un anno di vita. Voi l'avete fatto diventare un facoltativo, da obbligatorio a facoltativo, il rinvio dell'esecuzione penale, e il numero dei bambini in carcere sta crescendo, questa è la verità, come sta crescendo la popolazione negli istituti minorili, che era una situazione invece non sovraffollata in questo paese dopo i vostri decreti. Al 31 marzo le carceri italiane ospitavano 2.800 donne, pari a 4,4% della popolazione, e il sovraffollamento comunque delle donne è alto, è comunque un sovraffollamento alto. A questo si aggiungono 22 ragazze detenute nelle carceri minorili. Io non posso essere soddisfatta della sua risposta, perché lei non vede un'emergenza. Il sovraffollamento nei reparti femminili al 134,5%. Il 16,7%, dice Antigone nell'ultimo rapporto, delle celle visitate non aveva la dotazione del bidet come obbligatoriamente previsto dal regolamento penitenziario. Nel 25% dei casi mancava un servizio di ginecologia. Vede, sottosegretario, la dignità di ognuno di noi l'ha per il solo fatto di essere una persona. Non si deve meritare la dignità per il solo fatto di essere nati. Si ha diritto ad essere trattati in modo dignitoso. Non è un paese civile un paese che tratta in questo modo i propri detenuti, le proprie detenute. Quello che succede nelle nostre carceri non è dignitoso.
8: Grazie, senatrice D'Elia. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 1702 della senatrice Lorenzin ed altri, concernente la destinazione a fini sociali di un edificio confiscato alla criminalità di Ostia. Prego, sottosegretario.
11: Grazie, Presidente. L'articolo 48 del codice antimafia, che disciplina la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stabilisce che dopo la confisca definitiva tali beni vengono acquisiti al patrimonio dello Stato per destinarli a finalità di ordine pubblico e di interesse sociale. L'obiettivo di sottrarre i beni alle organizzazioni criminali e di destinarli a beneficio della collettività, favorendo lo sviluppo sociale ed economico dei territori. La procedura per la destinazione è gestita dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che deve garantire al contempo le esigenze di tutela dei terzi creditori, specialmente quelli del soggetto a cui sono stati confiscati i beni, come previsto dal medesimo codice antimafia. Con particolare riferimento al caso segnalato nell'interrogazione, ricordo che l'immobile situato in via dell'Idroscalo a Ostia fa parte del patrimonio aziendale di Immobilgest 2010 SRL, le cui quote sono state attinte al patrimonio dello Stato nell'ambito di una procedura di confisca del Tribunale di Roma divenuta definitiva dal 16 luglio 2021. Nel predetto stabile sono ubicati sia i locali utilizzati dalla Palestra della Legalità, sia quelli locati all'associazione culturale Mai Che Musical, in forza di un contratto sottoscritto l'8 agosto 2013, quindi in epoca antecedente al sequestro. Successivamente alla irrevocabilità della confisca, al fine di procedere alla destinazione prevista dal predetto articolo 48 del codice antimafia, l'agenzia ha chiesto al rappresentante legale della predetta azienda se fosse possibile estromettere parte del patrimonio immobiliare senza creare nocumento per i creditori sociali. Le determinazioni assunte al riguardo hanno consentito di destinare la porzione dell'immobile dedicata alla Palestra della Legalità in favore di Roma Capitale. Già dal marzo 2019, infatti, durante la fase giudiziaria del sequestro, grazie a un accordo tra il Tribunale di Roma, la Regione Lazio e l'azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia, il compendio era stato adibito a struttura sportiva con vocazione sociale, divenendo negli anni un simbolo di riscatto e inclusione sociale. Poi nel mese di giugno del 2023 è stato formalmente trasferito al patrimonio indisponibile di Roma Capitale per offrire opportunità ai giovani del territorio e promuovere i valori della legalità

0: seguito all'intervenuta definitività della confisca. Tuttavia, in attesa di valutare l'estromissione del bene dal patrimonio aziendale per destinarlo ai sensi del codice antimafia, si è ritenuto di mantenere il rapporto con l'associazione, in modo da conservare una redditività utile al pagamento dei creditori aziendali. A tal riguardo l'agenzia ha evidenziato che la destinazione pubblicistica dei locali adibiti alle attività dell'associazione culturale My Key Musical potrà avvenire solo dopo aver appurato, con ragionevole certezza, che tale bene non dovrà essere venduto per pagare i creditori della società Immobile Gest. In conformità alle disposizioni del codice antimafia, infatti, è stato ritenuto di dover procedere all'alienazione di parte degli asset patrimoniali della predetta società al fine di soddisfare i crediti esistenti, la cui componente prevalente è rappresentata dall'IMU relativa agli immobili aziendali, maturata nel periodo successivo al sequestro. A tale fine è stata recentemente avviata, sulla base dell'articolo 60 del codice antimafia, la procedura di vendita del ramo aziendale della società, denominato distributore carburante Tamoil, confinante con il fabbricato di via dell'Idroscalo a Ostia. Segnalo a riguardo che l'8 aprile scorso il direttore dell'agenzia ha firmato il decreto per la vendita, interessando anche il Consiglio Nazionale del Notariato, che ha quindi provveduto a calendarizzare la relativa procedura, fissando la data per l'asta unica al 16 giugno scorso. Tuttavia, questo primo tentativo di vendita del ramo aziendale Tamoil si è concluso con esito negativo. L'agenzia è ora in procinto di richiedere al predetto Consiglio Nazionale del Notariato la calendarizzazione di un secondo tentativo di vendita con riduzione del prezzo a base d'asta, le cui tempistiche non sono preventivabili. Come comunicato dal direttore dell'agenzia, nonché da legale rappresentante della società e coadiutore della procedura di confisca, si auspica che le risorse derivanti da tale operazione siano sufficienti all'integrale soddisfacimento dei debiti sociali. Ciò consentirà con ragionevole probabilità di estromettere dal patrimonio aziendale della Immobile Gest i restanti immobili, inclusa la porzione di locale attualmente in uso all'associazione Macchie Musical, cui si fa riferimento nell'interrogazione, ai fini della loro destinazione pubblicistica ai sensi dell'articolo 48 del codice antimafia. Assicuro comunque che l'agenzia continuerà a seguire attentamente l'intero processo di destinazione del bene in questione, affinché venga restituito al territorio attraverso il suo impiego per scopi istituzionali o sociali. Restituire alla comunità un bene confiscato, infatti, significa dare un segnale forte della presenza dello Stato ed è una testimonianza tangibile dell'efficacia dell'azione condotta dal governo per contrastare il potere mafioso e affermare il principio di legalità.
1: Grazie, sottosegretario Molteni. Interviene in replica il senatore Verini.
2: Sì, grazie, Presidente. Intanto, questa interrogazione è molto più fortunata di altre, perché il governo ha impiegato appena 17 mesi, 520 giorni a rispondere, e altre hanno avuto un destino e hanno un destino peggiore. La sua risposta, Vice Ministro, però inquieta, perché è molto dettagliata dal punto di vista formale, ma sostanzialmente lei non rassicura, nel senso che Ostia è una zona, come lei sa, che ha conosciuto e ancora oggi conosce un tasso di criminalità e di presenza della criminalità organizzata molto pesante. Il tema balneari poi è uno emblema di questa situazione di illegalità. Il bene confiscato in oggetto oggi è conosciuto non solo localmente, proprio perché ospita la palestra della legalità, un'esperienza di grande valore sociale. Poi c'è questo aspetto che riguarda una porzione che è oggetto di interrogazione, e lei lo ha ricordato, che in qualche modo ha mantenuto una assegnazione a un privato, quando ai sensi dell'articolo 52,4 del decreto legislativo 159 del 2011, virgolette, la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. Noi non siamo pregiudizialmente contrari al fatto che una porzione di quell'edificio possa essere anche assegnato per la gestione ad altri soggetti diversi dalla palestra della legalità. Naturalmente tutto questo con regole, con partecipazione a bandi e soprattutto in accordo

0: con i gestori, i promotori di quell'esperienza di grande valore sociale, in accordo con il municipio, insomma in raccordo e in accordo con la comunità locale, ma ripeto, nel rispetto delle regole. Ma detto questo, mentre continua, per i motivi che lei ha detto, il fatto che lì, in attesa di verifiche legate alla possibilità di usare perfino quell'immobile, che vuol dire, Presidente, Viceministro, che la palestra della legalità verrà sloggiata? Lei ci ha detto oggi, ci ha ventilato che potrebbe chiudere un'esperienza di grande valore sociale. Questo è un tema che lei deve, che lei, voi, il governo devono chiarire, perché noi dobbiamo rassicurare non tanto e solo i gestori della palestra, quanto quella comunità, che quell'esperienza continui a funzionare, perché è fondamentale per quella comunità che quel simbolo continui a funzionare. Ma non siamo, ripeto, contrari che una porzione possa essere adibita anche ad altri usi, ma se vogliamo che qualcuno, quella società, possa, nel rispetto delle regole, dei bandi o di qualsiasi altra forma regolare, continuare a gestire quella porzione, beh, vanno garantite nelle attività di quella esercitate in quella porzione dei canoni sociali, della possibilità che famiglie che non hanno le risorse possano gratuitamente partecipare. Questa è la finalità sociale di un bene confiscato. Per partecipare a quei corsi che si svolgono in quella porzione ci vogliono 50 euro di iscrizione più 100 euro al mese. Quindi questo non prevede l'agevolazione per famiglie i cui figli vorrebbero, ma per ragioni finanziarie non possono partecipare. Quindi lei non ci ha rassicurato, anzi, per certi aspetti la sua risposta contiene cose un po' inquietanti. E voglio concludere, però, glielo dico, lei conosce la tematica, però il tema dei beni confiscati, che è uno dei grandi temi che la legislazione italiana ha, come dire, ha costruito, ed è anche un esempio di legislazione antimafia, di prevenzione e di contrasto, va presa sul serio. Bisogna fare in modo che i beni confiscati abbiano poi relative risorse finanziarie da assegnare agli enti locali, ai comuni, i quali spesso hanno degli scheletri, hanno delle cose che non possono utilizzare per mancanza di finanziamento. E i beni mobili, oppure le attività economiche e industriali, io prevedo, non solo io naturalmente, che non sono nessuno, ma si prevede che aumenteranno, perché le mafie, come lei sa e credo che il governo dovrebbe sapere, penetrano nell'economia, penetrano nelle imprese, penetrano nell'attività dei mercati finanziari e economici. Quindi è possibile e prevedibile che i beni confiscati, imprese, attività commerciali, attività industriali, attività turistiche, aumentino, possano aumentare, quindi la necessità di far lavorare dopo la confisca quelle realtà nella legalità. Allora bisogna dare risorse anche a questi, managerialità, know-how, altrimenti qualcuno può pensare che quando c'erano le mafie quei beni funzionavano e quando li prende lo Stato non funzionano, e questa sarebbe una grave sconfitta, non solo economico-finanziaria, ma una grave sconfitta culturale e sociale. E invece la legalità deve essere al primo posto di uno Stato come il nostro.
1: Grazie senatore Verini, grazie sottosegretario Molteni. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. Come avete sentito, si sono concluse le interrogazioni a Palazzo Madama. Il Senato riprenderà alle ore 15 con il question time. Oggi sono previsti interventi del ministro dell'istruzione Valditara, del ministro della salute Schillaci e del ministro delle imprese Urso. Intanto ricordiamo la Camera oggi non si riunisce, si riunirà domani come di consueto di venerdì per le interpellanze urgenti. Montecitorio ha chiuso ieri i lavori con il via libera alla proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. La riforma della legge elettorale slitta l'esame del disegno di legge, l'aula della Camera lo riprenderà martedì 14 luglio come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, ponendo il tema al primo punto all'ordine del giorno. In questi giorni c'è dibattito sia nella maggioranza che nell'opposizione, ma soprattutto nel centrodestra. Una settimana in più servirà per continuare a trattare, in particolar modo tra Fratelli d'Italia e da una parte, Lega e Forza Italia dall'altra. Si discute sulle preferenze, un tema molto caldo anche nell'opposizione. L'input per la maggioranza sarebbe quello di andare avanti per cercare una soluzione condivisa, e le opposizioni invece lamentano la compressione dei tempi di discussione, che sono contingentati. Sono state previste 22 ore martedì, si dovrebbero discutere prima le pregiudiziali che dovrebbero essere presentate dalle opposizioni. È tutto per il nostro notiziario flash, tra poco proseguiremo con la nostra programmazione.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 11:06, ancora un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Vi lasciamo ora alla commissione parlamentare d'inchiesta che nei giorni scorsi sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto l'audizione del prefetto e del questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e del questore di Roma, Roberto Massucci, accompagnato dalla dottoressa Raffaella Calabrese. Ricordo che la seduta odierna è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Questo, signor prefetto, signor questore, per noi è un momento importante perché prosegue il lavoro di approfondimento e di analisi che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie sta portando avanti in tutta Italia sin dal suo insediamento. Abbiamo avuto un focus particolare sulle città metropolitane e quindi abbiamo incontrato i sindaci, le amministrazioni comunali, i prefetti e i questori delle altre 13 città metropolitane che ci hanno fornito tutta una serie di elementi davvero importanti su quello che è lo stato delle progettualità in corso un po' in tutte le città metropolitane, grazie anche ad una mole straordinaria di finanziamenti che in questa stagione è stata messa a disposizione degli enti locali, in particolare per attività di riqualificazione e di recupero delle aree periferiche. Quindi ecco, per noi oggi è un momento importante perché aggiungeremo un tassello determinante, quello della capitale d'Italia, a questa ricerca e a questo approfondimento che stiamo facendo sulle periferie. Ci tengo anche a salutare i giovani della scuola ufficiali dei Carabinieri che partecipano ai lavori della nostra commissione, che quindi parteciperanno come uditori a questo momento importante di incontro e di confronto. Quindi cedo la parola al prefetto Giannini, ringraziando nuovamente per la disponibilità e per l'interazione che non è solo in questa occasione, perché abbiamo avuto modo in questi anni di collaborare in tantissime occasioni ed iniziative. Prego, signor prefetto.
3: Allora, grazie Presidente. Solo per la verbalizzazione, c'è la dottoressa Massa, che è il capo di gabinetto che mi accompagna della prefettura. Dottoressa Giuseppa Massa, che mi accompagna, e poi anch'io volevo ringraziare sia per questa opportunità, ma sia poi personalmente il Presidente, che ho spesso trovato nelle periferie e ha spesso partecipato a tantissime iniziative, sia iniziative di sicurezza ma sia anche iniziative di cultura che abbiamo messo in campo per poter arrivare, diciamo così, a dei risultati di qualificazione. Io direi che brevemente a Roma è una città di grandissima ampiezza. Avete detto che nelle 13 avete fatto le audizioni delle 13 principali città metropolitane. Io vorrei fare presente che l'estensione territoriale di Roma e provincia contiene le 9 delle più grandi città di queste 13 città metropolitane. Quindi immaginatevi che dobbiamo lavorare su un territorio con Napoli, Milano, Torino, Bologna, Catania, Palermo e così via, fino a raggiungere le 9 più grandi. E evidentemente che ci sono dei luoghi che stanno qui storicamente subendo delle scelte fatte anche in passato, fatte anche negli anni 70, fatte anche in tempi di boom economico, quando ci sono state diverse espropri per costruzioni di grandi opere pubbliche o diversi spostamenti di persone, diverse costruzioni che hanno creato degli agglomerati dove si è pensato all'epoca di spostare migliaia e migliaia di persone e andarle a inserire in tessuti diversi, senza forse che ci fosse una graduale amalgama con presenze del territorio. Spesso si tratta anche di soggetti con culture differenti perché stranieri, spesso si tratta anche di soggetti che sono di origine nomade, però non hanno più, non stanno nei campi e vengono sistemati in determinati posti, e spesso anche si tratta di soggetti dove è alta la percentuale e il tasso di soggetti con precedenti di polizia o con precedenti penali. Tutto questo ha creato qualche volta delle enclave che hanno avuto dei problemi, a cui si sono aggiunte, a fronte di strutture oggettivamente, secondo me, valide o immaginate in maniera avveniristica, faccio due esempi. Corviale, che quando fu fatto il cosiddetto serpentone si immaginava di fare un'opera di particolare bellezza e che potesse dare tanti servizi, e anche Tor Bella Monaca, dove sono le varie torri che sono strutturate, adesso si sta facendo e ne parleremo, quindi ci sono dei risultati positivi, ma sono poi mancati servizi, è poi mancato trasporto, sono poi mancati diversi locali, altre attività. Forse nel corso degli anni c'è stato molto zone che sono state un po' lasciate a se stesse e quindi stanno scontando ancora queste grandi differenze, queste grandi difficoltà. E noi lo vediamo dai redditi pro capite, noi lo vediamo dalla dispersione scolastica, noi lo vediamo dalla disoccupazione e noi lo vediamo tanto dall'illegalità, perché secondo me la via maestra è che si sta cercando di seguire, il Presidente ci ha ricordato i grandissimi finanziamenti che ci sono e che si stanno sfruttando, è quello intanto di restituire decoro, intanto di restituire servizi, ma poi serve un ripristino importante della legalità, prima di tutto, e secondo me il fattore più importante è quello delle abitazioni, perché noi qui abbiamo dei fenomeni importanti di illegalità diffusa, dei grandissimi patrimoni immobiliari dove spesso e volentieri per difficoltà, ripeto, consolidatosi nel tempo, io non punto il dito adesso questo fa questo o questo fa, ma nel corso del tempo spesso non si ha nemmeno l'esatta contezza di tutto quello che è disponibile o di quanto è più o meno regolare. Immaginate, zona Quarticciolo, lì c'è l'ATER. Stiamo parlando di circa 2600 abitazioni, di queste noi sappiamo che 600 circa sono occupate illegittimamente, sappiamo che delle altre 2000 forse ci sono in corso pratiche di regolarizzazione, alcune sono occupate regolarmente, però non è che c'è la possibilità al momento di fare un'opera capillare casa per casa per vedere che magari una casa che era affittata all'anziano, l'anziano non c'è più e magari saltuariamente ci va il nipote o qualcun altro, quindi sono delle attività di vedere. E questo per me è uno dei fattori più importanti. E poi che cosa va a capitare nell'ambito del territorio? Che questi inserimenti illegali di fatto portano sopraffazione,
1: certo,
3: portano preoccupazione nei cittadini, portano impossibilità di avere e di fruire di diritti fondamentali, ma il diritto fondamentale per l'anziano è anche poter scendere di casa a fare la spesa. non riesce a fruire di questo diritto. Perché? Perché uno dei posti privilegiati dove nascondere la sostanza stupefacente è sostanzialmente all'interno dei vani ascensori e che quindi vengono normalmente rotti o sabotati per poi poterli fruire in altra maniera. E spesso e volentieri, proprio per il reiterarsi di questi interventi di sabotaggio, c'è qualche povero anziano che non riesce ad andarsi a spostare. O la difficoltà nell'opera di restituzione di questi alloggi sequestrati. Noi con la questura, con le altre forze di polizia, andiamo a fare dei recuperi che spesso sono anche di situazioni di illegalità dove c'è qualcuno che non ha nessun titolo, ci sono soggetti che magari utilizzano la casa semplicemente come una base per attività di spaccio. Ne abbiamo recuperate, facevo il conto adesso da quanto ci sono, ma è un'attività diversa dagli ufficiali giudiziari, solamente fatta iniziativa, poco meno di 600. E vi devo dire che poi spesso ci sono delle difficoltà, perché nonostante gli allarmi che vengono messe vengono rioccupate, quindi bisogna riandare più volte, ma anche difficoltà perché vengono allontanati elementi vicini ai clan che stanno nei quartieri. Beh, certo. E quindi chi deve entrare si trova vicino qualche familiare che sta con Rottweiler, che glielo fa vedere, insomma gli fa capire che potrebbe avere dei problemi, e tutto questo richiede dei percorsi. A fronte poi di questa difficoltà, guardate, vi dico un dato di Tor Bella Monaca, che è un dato, e anche però poi c'è il messaggio positivo, perché io penso che si stia facendo molto su questo. Allora, immaginiamo a Tor Bella Monaca, dove c'è uno stato diciamo così, di difficoltà economica. Noi abbiamo il 41% delle famiglie che stanno su Tor Bella Monaca che vivono in una condizione con un reddito inferiore a 15.000 euro annui. Quindi io ritengo che viva in una condizione di povertà. 22% non ha redditi, e quindi poi se vivono in qualche maniera. A fronte di questo, e anche l'età media è un'età media che è più bassa rispetto a quella della città, che è 46, l'età media invece a Tor Bella Monaca è di 42 anni. Ora, che succede? Succede che a fronte di queste difficoltà economiche, a fronte di questa difficoltà a trovare lavoro, di fronte a questa difficoltà, e c'è chi il lavoro lo offre, perché noi abbiamo 14 piazze di spaccio che andiamo a contrastare in maniera pesantissima con operazioni continue. Però queste piazze di spaccio danno un welfare ben consistente, e ogni piazza di spaccio, uno pensa ci sta quello che spaccia e guadagna lui, no, ci stanno i pusher che prendono intorno ai 250 euro al giorno, ci stanno le vedette che devono avvisare che prendono di meno ma sui 100-150 euro al giorno, ci stanno gli assaggiatori, ci sta chi fa la retta della merce, chi fa la retta significativa della merce, chi fa la retta dei soldi. A noi è capitato nel corso di grandi operazioni interforze, grandi operazioni di polizia, chiaramente lì si muove una sorta di esercito, quindi non è che fai l'arresto in flagranza, però la droga, lo stupefacente si butta nei sanitari. Ma noi abbiamo trovato una volta 130.000 euro, un'altra volta 90.000 euro che erano messi in buste di plastica, buttati di sotto in attesa dell'arrivo, sperando magari che venissero trattenuti da un albero, che non ce ne accorgessimo, ma questo testimonia il grado di illegalità. E addirittura le indagini hanno documentato delle sorte di libri mastri per cui venivano stabilite delle sanzioni se il pusher si faceva prendere, venivano stabilite delle norme anche su come spostare questi ragazzi da una piazza all'altra per poter avere sempre un discorso di pronto utilizzo e avere sempre persone insieme, e poi dei programmi tra virgolette di fidelizzazione che, così come le grandi organizzazioni criminali, prevedono per esempio un sostegno per le famiglie quando queste persone vengono poi imprigionate. E allora che fare di fronte a tutto questo? Perché io dico subito che il problema delle periferie, a mio avviso, è solo in parte un problema di polizia, un problema delle forze dell'ordine, ma in realtà va affrontato in maniera sistemica, con risorse, con buona volontà, e poi tecnicamente la forza dell'ordine può dare una mano. Io faccio un esempio che è quello di Tor Bella Monaca. Il ferro di cavallo, per chi non è romano, poi vedo tanti ufficiali dell'arma, magari qualcuno poi lo conosce o lo conoscerà per lavoro, ferro di cavallo è sostanzialmente un plesso immobiliare fatto a forma di ferro di cavallo che davanti a una piazza. Solo per dirvi, siccome la zona di Tor Bella Monaca è bella, ci sono vicino una serie di giardini, una serie di parchetti, e in uno di questi giardini, uno di questi parchetti, quando si fanno gli interventi con il signor questore, con i comandanti provinciali, noi diciamo sempre: noi non possiamo andare solo a portarci via la gente, che la arrestiamo, la segnaliamo, la rimandiamo, e quando ce ne andiamo, quando se ne va lo Stato, c'è sempre la stessa cosa, perché l'erba non può, quando ce ne andiamo, essere alta un metro, che la gente, un metro e mezzo con le sterpaglie, che la gente ci si nasconde, non può essere la strada piena di immondezza, non può addirittura nei piani sotterranei di bene comune trovarci, quando siamo andati, tre macchine bruciate, che erano anni che non venivano rimosse queste macchine, non si capiva bene perché, perché poi c'era un problema di chi è di Ater, è del condominio, è un rifiuto speciale. Quindi le luci, debbono essere messe le luci, quindi ci vuole questo tipo di attività, e qui c'era un investimento importantissimo che sta andando avanti in maniera, devo dire, che tanti pensavano che non ci sarebbe riuscito. Io qui lo pongo questo perché per me è un esempio di come le istituzioni debbono collaborare. Quando abbiamo iniziato, prima col precedente questore, il questore Belfiore, poi con il questore Massucci, ma avendo una stessa identità con l'arma e la Guardia di Finanza, ci siamo resi conto che per esempio questi lavori dovevano partire dal basso, e però il basso era nuovo, non corrispondeva a come erano le cartine, e abbiamo iniziato a fare una serie di servizi, controllo arrestati domiciliari, controllo antidroga, controllo antidegrado, ma in realtà per arrivare anche a poter esplorare tutti insieme e fotografare e capire che cosa c'era sotto. Beh, insomma, per farvela breve, abbiamo fatto le demolizioni di circa 680 tra garage, box e case abusive che erano state messe su un piano nella nei piani della disponibilità di tutti, occupando tutti questi spazi, e è stato trovato di tutto, perché abbiamo trovato materiale ricettato, abbiamo trovato due posti dove ci stava la sostanza stupefacente, posti di ogni natura. Iniziano i lavori e bisogna accompagnarli. Perché? Perché la ditta inizia a subire pesantemente tutta una serie di intimidazioni e di difficoltà, e quindi una presenza costante. Abbiamo anche fatto con i militari di Strade Sicure. ci sono soggetti nel quartiere che si danno da fare per cercare di provare a fare un ripristino della legalità, per cercare, come Don Coluccia, di sensibilizzare le coscienze, di muoversi. Bisogna subito dopo valutare come proteggerli, perché chiunque offre, come sa bene il Presidente, un contributo importante, visibile e fattivo, di fatto deve poi essere in qualche misura assistito, perché abbiamo registrato aggressioni, abbiamo registrato intimidazioni, alla Ronzio gli hanno messo per una bara sotto casa, Don Coluccia c'è stata un'aggressione, aggressioni c'è stato per esempio a un ragazzo che in zona Corviale fa una bellissima esperienza del calcio sociale, che hanno sistemato un calcio, Massimo Vallati. Quindi bisogna vedere tutto questo, però le cose vanno avanti, e quando vanno avanti si vede le persone che si avvicinano, perché è cambiato completamente, e quindi è importante che ci siano le autorità. Io per questo ho ringraziato il Presidente, perché poi quando viene recuperato un parchetto, quando viene fatto il campo da basket, quando c'è una cerimonia, quando si inaugura qualcosa, vanno le persone e vedono che le istituzioni non hanno fatto solo dei passaggi. Io sto notando che in questo periodo c'è una continuità di istituzioni, invece lì parlo di Tor Bellamona, noi abbiamo un presidente vulcanico, uno dei tanti presidenti vulcanici di municipio che sono lì, però noi dobbiamo essere pronti ad accompagnare questi percorsi, quindi non deve essere considerato un problema delle forze di polizia. Però io devo dire, ho passato quasi 40 anni nella Polizia di Stato, adesso faccio il prefetto, ma ho sempre lavorato sul terreno, e vi dico che le forze di polizia tutte hanno delle risorse che certe volte con generosità dobbiamo mettere in campo, e riusciamo a fare degli scatti in avanti. Altro esempio: è fondamentale, a mio avviso, proprio nelle periferie, operare con le demolizioni, soprattutto di quei beni che sono stati presi da famiglie o da elementi della criminalità. C'è stato un episodio gravissimo di due famiglie che si sono affrontate. Una famiglia era già tristemente nota, perché uno dei membri era deceduto in un incidente stradale che era stato documentato da un filmato fatto da questo stesso ragazzo, che era andato con una macchina di grandissima cilindrata sulla raccordo anulare velocissimo ed era morto in quella circostanza. Poi uno scontro tra famiglie, fatta una fermata della metropolitana, muore un ragazzino di 14 anni che era stato portato in qualche modo a assistere, a partecipare a come si faceva, poi la questione era degenerata. Bene, ci troviamo a vedere che in questo contesto, dove c'erano tanti elementi con precedenti, tanti elementi precedenti per stupefacenti soprattutto, tanti elementi che erano stati tratti in arresto e si trovavano detenuti, e avevano delle bellissime ville di lusso fatte completamente abusive, quindi su un pezzetto di terreno si era costruito, e l'opera meritoria della municipalità aveva instaurato il tutto per provvedere a queste demolizioni. Ci avevano chiesto la normale cornice di sicurezza, e a un certo punto queste demolizioni non si riuscivano a fare. Non si riuscivano a fare perché una volta ci dicevano che non si erano capiti sul giorno, una volta non avevano trovato la strada, una volta, ovvero sempre, questi erano minacciati. Quello stesso giorno l'abbiamo iniziato a fare con i vigili del fuoco. Perché? Perché bisogna dare il messaggio che quando si parte si fa. E questa grande collaborazione istituzionale, che riesce anche a superare dei problemi di costi economici, si riesce a fare. Pochi giorni fa abbiamo abbattuto a Ostia ha fatto delle demolizioni sempre con i vigili del fuoco, altre ne faremo. A questo poi serve un percorso di rilancio, secondo me, anche da un punto di vista culturale, ed è importante fare un discorso di associazionismo. Io penso che, per esempio, i gruppi sportivi delle forze di polizia e delle forze armate possono fare molto nel gestire dei centri sequestrati alla malavita e utilizzarli per l'addestramento dei ragazzi, così come fare delle iniziative culturali, e ne sono state fatte, con dei concerti in zone dove prima non era nemmeno immaginabile. Immaginate che dove c'era questo ferro di cavallo, nell'ambito della prima attività fatta, io ero arrivato alla prefettura di Roma da una decina di giorni, siamo andati per dare un segnale, insomma, vedere anche un po' come la pensavamo tutti, come la pensavo io, e noi non lo vedevamo perché l'erba era alta più di 1,5 metri, ma dall'alto sì, che c'era in mezzo a tutte queste sterpaglie un campo perfetto, grande più o meno come un paio di campi di tennis, con un angolo cottura, recintato, lucchettato, c'era il barbecue, c'erano delle sedie e compagnia bella, che di fatto erano le famiglie più importanti che potevano far giocare i loro figli lì e potevano stare a riparo da orecchi indiscreti per farsi le loro chiacchierate. Beh, trovare questa cosa che in mezzo a quella giungla non si vedeva, tutt'uno, abbattere questo e far sì che quel pomeriggio stesso ci stavano tutti gli altri ragazzini che ci giocavano, secondo me sono dei segnali di particolare importanza. Ora dico altre due cose perché poi non vorrei dilungarmi troppo. Vi ho detto quindi il discorso della legalità, soprattutto per le abitazioni, il discorso del contrasto senza quartiere alle sostanze stupefacenti. Io penso che questa è una stagione di risultati investigativi e di polizia giudiziaria enorme. Però il problema qual è? E io lo dico forte. Il problema non è il contrasto. Il problema è la domanda di stupefacenti che c'è a Roma. La domanda di stupefacenti che c'è a Roma, di cocaina, di crack, è una domanda veramente enorme. E paradossalmente il fatto che l'attività delle forze di polizia funzionino molto bene crea quegli episodi di violenza che spaventano. Perché? Perché i continui arresti, il fatto che viene scompaginato un gruppo dopo l'altro, porta a far sì che qualcuno tenti subito di prendere il posto, oppure chi rimane di quel gruppo debba continuare a far vedere che è in grado ancora di mantenere il controllo. E adesso, per esempio, abbiamo degli episodi che si verificano in zona Cilia con le intimidazioni nei palazzi, abbiamo episodi di violenza dove ci sono spostamenti tra Tor Bella Monaca e il quarticciolo dove c'è un'attività, guardate, sicuramente poi il questore avrà dei numeri, ma io non credo che al quarticciolo si facciano meno di 20 arresti al giorno, spesso se ne fanno di più, dove però spesso vanno dei gruppi e vengono contrastati. E vi devo dire, poi ci sono delle gambizzazioni in questo ambito, è un po' che non ci sono degli omicidi, però questi episodi, proprio perché seguono questa linea costante, vengono poi puntualmente ricostruiti con arresti e addebitare delle responsabilità, che poi soggetti in stato di arresto o in stato di detenzione riescano poi a essere tossicodipendenti, stare nelle cliniche, continuare a esercitare, è un altro discorso, poi andiamo, lo posso fare, ma esula. Però vi dico che c'è questo problema, e il problema della legalità delle case. Su questo, e poi veramente mi fermo a disposizione per ogni cosa, io voglio segnalare a voi parlamentari un mercato che secondo me non va bene. Vale a dire, Noi abbiamo delle occupazioni, tra virgolette, storiche, cielo terra a Roma, dove c'è un problema grosso di sicurezza e di legalità. Spesso non c'è un problema di ordine pubblico, perché poi ci sono delle cose di convivenza, si va se riescono anche quelle tra virgolette organizzate politicamente non hanno una rilevanza esterna di violenza, però ci sono dei problemi per esempio di risarcimenti, dei problemi di indennizzi. E allora che cosa accade? Accade che magari vengono emessi dei decreti di sequestro preventivo di questa strada. Quando di questi stabili, poi ne abbiamo fatti tanti altri, per esempio in questo periodo ne abbiamo fatti 7 al momento, ce ne sono un'altra 20, prima ne erano stati fatti un altro paio. Ora, dico solo che quel paio che erano stati fatti in precedenza sono ancora vuoti, ecco. Dico che bisogna affrontare il problema di questi risarcimenti. Perché? Perché vengono chiesti al Ministero dell'Interno e quindi creano sostanzialmente anche una pressione, poi immaginando delle valutazioni sul perché è stato fatto o perché non è stato fatto. Ma in realtà l'unico motivo per cui noi non andiamo domani e sgombriamo tutte queste occupazioni è per il fatto che queste occupazioni non sono piene di persone che stanno bene, che stanno in grazia di Dio, e che sono piene di fragilità, sono piene di bambini, e non abbiamo da chi ha, diciamo così, il compito, parlo della regione, parlo del comune, quindi che ha questi patrimoni immobiliari, non c'è la possibilità di trovare delle soluzioni a queste fragilità, e per questo tante volte non si riesce a intervenire. E quando, qual è la nostra linea di intervento? La nostra linea di intervento, stabilita nel Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, è che abbiamo trovato tante situazioni, mano a mano le riusciamo e cerchiamo di limitarle, non ce ne devono essere di nuove. Interveniamo senza il paracadute di poter sistemare le fragilità solo dove c'è un problema grandissimo di ordine pubblico. E dove l'abbiamo trovato? Per esempio a Cinecittà, l'hotel Tuscolano, dove c'erano dei latinos e dove io fortemente temevo, e questo era condiviso dal questore, dal comandante dell'arma, dal comandante della Guardia di Finanza, che ci potevamo trovare in situazioni come quella che si era verificata a Firenze, dove addirittura è scomparsa e non si è più avuta traccia di una bimba. Perché? Perché vedevamo sempre dei macchinoni che mal si conciliavano con chi aveva una situazione che comunque non era positiva. Avevamo delle risse molto pesanti, addirittura uno si era fratturato le gambe per sfuggire a un'aggressione con macete, e siamo andati a fare lo sgombero avvalendoci solo di quello che poteva fare l'assistenza dei servizi sociali del comune, quindi non avevamo un paracadute di sistemare queste persone. Cosa è successo? 3 giorni dopo hanno occupato un albergo praticamente libero, che si stava preparando per una casa di cura, per Casa Carlotta, e lo hanno occupato. Abbiamo fatto un ulteriore sgombro e sono andati in un altro albergo che era vuoto in attesa di ristrutturazione, e abbiamo fatto un ulteriore sgombero. E adesso poi queste persone si sono andate a infilare o in qualche altra occupazione, oppure hanno occupato zona via Giglioli e zona Magliana, via dell'Impruneta, hanno occupato delle altre abitazioni. Questo per dire che se non riusciamo a trovare una soluzione, queste situazioni poi si vanno a ripetere e si crea un problema ulteriore. Oppure anche molto banalmente, c'è stato delle nuove occupazioni, ce n'è stata una fatta sostanzialmente, c'è stato un periodo di cui un grosso gruppo di soggetti si è messo sotto l'assessorato al patrimonio, perché aveva erano famiglie con situazioni di indigenza, non si riusciva a fare questo. Sono state allontanate e sono andate in una scuola della città metropolitana, la Sibilla Aleramo, e l'hanno occupata e li abbiamo sgomberati. Questa scuola, che dovevano partire i lavori il giorno dopo, in realtà i lavori non sono partiti, e dopo qualche mese sono andati nuovamente in una l'hanno rioccupata di nuovo. È passato un po' di tempo, li abbiamo sgomberati, sono andati in un'altra scuola, li abbiamo sgomberati, adesso sono andati in un'altra scuola che è abbandonata, che è in viataggio. Stiamo cercando una situazione per riuscire a risolvere questo problema, perché sono beni che non sono destinati. Però ecco, io auspico uno sforzo condiviso, partendo dal presupposto sostanzialmente che queste fragilità vanno in qualche modo tutelate, mentre invece non abbiamo questa attenzione lì dove ci sono luoghi occupati dove vengono fatti altri tipi di attività e non c'è l'esigenza abitativa, perché per esempio noi avevamo un grosso centro sempre in zona di periferica, per me è brutta questa parola, Torre Maura. Io sono stato alla Digos di Roma dal 92 al 2013 e nel 92, quando sono arrivato, c'era il CSA Torre Maura, che era un centro sociale storico che era sempre stato lì, dove c'erano elementi radicali di frangia anarchica. Lì non c'era nessuno che ci abitava. Lì si sgombra, è stato sgombrato e adesso c'è un presidio sanitario della regione. Laurentino 38 occupato in una torre dove Ater non riusciva ad andare avanti, l'abbiamo sgomberato. Canale della Lingua, un altro centro dove veniva fatta musica, gruppi squat e compagnia bella, non c'era il problema abitativo, siamo andati. Però invece lì dove c'è il problema abitativo, ed è questo che ci frena, che cosa succede? Che spesso a prezzi stracciati vengono comprati da fondi o da gruppi immobiliari, i quali un attimo dopo ci denunciano, ci diffidano così, ma vanno subito a percepire un'indennità che è molto molto molto superiore a quello che percepirebbero se quei soldi loro li avessero in banca. Per me anche questo dovrebbe essere un qualcosa su cui la politica accende un po' l'attenzione, così come si è parlato di quella povera ragazza che è stata violentata in via Tallone. Via Tallone quante volte l'abbiamo sgomberata? La sgombriamo in continuazione, la proprietà non riesce a mettere in sicurezza il luogo. Ma non c'è solo via Tallone, c'è l'ex Pennicillina via Tiburtina, non so quante volte l'abbiamo sgomberata. C'era per esempio le cosiddette officine Romanazzi dove si poteva spiacciare. Il momento stesso in cui noi abbiamo saputo che qualcuno investiva e avrebbe impiantato una fabbrica, il giorno dopo siamo andati e lì il problema non c'è più. Quindi, a mio avviso, anche l'imposizione alle proprietà di poter mettere in sicurezza i luoghi è qualcosa che potrebbe evitare e potrebbe aiutare, così come anche a cercare di calmierare questi discorsi speculativi. Io sono a vostra disposizione, se c'è altro.
2: Bene, grazie. Grazie mille signor Prefetto per questa relazione così carica di informazioni, che dà anche contezza del grande lavoro che si sta portando avanti. Io passerei la parola al signor Questore e poi eventualmente a degli spunti, domande e osservazioni da parte dei colleghi, anche quelli collegati. Prego.
4: Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Un saluto ai giovani colleghi che sono qui ad ascoltarci oggi. In questo momento di confronto su una realtà, quella delle periferie della capitale, che ritengo meritevole di grande attenzione e di grande considerazione, come poi dirò nella mia relazione. Ovviamente sottoscrivo appieno tutto quello che ha appena detto il signor prefetto, col quale mi lega un'amicizia professionale e personale di ormai ultra trentennale, più o meno, e abbiamo una certa età, e questo è un elemento di grande vantaggio, perché a volte non abbiamo bisogno neanche di parlarci su alcune questioni, perché abbiamo un know-how sulla città di Roma e una visione che è assolutamente coincidente, e soprattutto lo ringrazio per prendersi cura ogni giorno di quell'insieme istituzionale, di quella coesione tra tutte le istituzioni, che ritengo sia un grande asset per il sistema Roma e un grande vantaggio per tutto ciò che ci troviamo ad affrontare sotto tutti i punti di vista. Proprio su quanto sulla premessa del signor prefetto vorrei ritornare, ma perché credo che sia una precondizione sulla quale nessuno di noi può mai derogare quando si parla delle problematiche di Roma, perché Roma non può che essere considerata un unicum sotto tutti i punti di vista. Primo, perché mi risulta sia il comune più grande d'Europa, perché è una città, come ricordava il signor prefetto, dove possono essere contenute varie realtà metropolitane a livello nazionale, perché è sede di due capi di Stato, uno dei due è il Papa, e questo significa poi eventi e rappresentanze diplomatiche.

all'infinito sulle caratteristiche di questa città, perché occuparsi di sicurezza di questa città deve necessariamente partire da questa considerazione per arrivare alla conclusione che qualsiasi piano di sicurezza per qualsiasi evento di questa città, per ogni impegno di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio, bisogna partire dalle periferie. Non so se qualcuno ha mai fatto mente locale a quanti romani abitano nelle periferie. Se voi mettete insieme, io mi sono fatto fare uno spaccato per avere la giusta contezza di quello che si sta facendo in quello che noi consideriamo una fascia di protezione del tessuto romano che include tutte le periferie. Se noi mettiamo insieme San Basilio, Prenestino, Casilino, Esposizione, Lido di Roma, San Paolo, Aurelio, Primavalle, quindi abbiamo stretto il cerchio intorno alla città di Roma, ci abitano 1,5 milioni di romani, così a spanna e non essendo bravo in matematica. Più chiaro di così sull'esigenza di avere un focus privilegiato sulle periferie credo che non si possa essere, no? Perché è un'esigenza di switchare sulla mentalità del guardare le periferie come fosse un sinonimo di qualcosa di negativo. Chi fa il nostro mestiere deve necessariamente farlo con la consapevolezza che non è che il questore lo fai seduto in via San Vitale, devi andare sul territorio, devi parlare con le persone, devi conoscere le realtà, devi fare capacità di ascolto, a volte di mediazione, a volte di comprensione, e in questi contesti spesso ci si incontra anche con organismi come questo. Col presidente Battilocci ci siamo incontrati diverse volte in realtà periferiche sul territorio. I cittadini romani delle periferie vogliono vivere dove stanno, e questo è un elemento che ci deve ulteriormente rafforzare sulla determinazione di investire sulla valorizzazione delle periferie, perché Roma sta lì, i romani stanno lì, e quindi su questo bisogna investire, e bisogna investire con una visione che è un po' quella che descriveva il prefetto, no? Anche dal punto di vista tecnico operativo, voi sapete che il prefetto e il questore condividono una medesima responsabilità, quella di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha una funzione di coordinamento generale, il questore ha una funzione di coordinamento tecnico operativo. Dal punto di vista tecnico operativo io considero il concept che è stato espresso dal prefetto, che poi si tramuta in azioni sul territorio, come un'operazione di sartoria sociale. Perché se noi non entriamo nell'ottica di una impostazione di intervento e correzione di quelle che sono le cause strutturali al verificarsi dei fenomeni, ci ritroveremo, come purtroppo drammaticamente accade nel fenomeno dello spaccio degli stupefacenti, ad arrestare sempre le stesse persone. Perché il problema delle piazze di spaccio sono i frequentatori delle piazze di spaccio. Ribadisco quello che ha detto il prefetto, il problema sono i consumatori. Se non avviamo dei meccanismi di correzione, di consapevolezza, di capacità di arrivare soprattutto nella mente dei ragazzi, dei più giovani, di coloro i quali poi rappresenteranno il paese del futuro, difficilmente riusciremo a debellare le piazze di spaccio. I numeri li abbiamo sentiti dal prefetto, è una straordinaria occasione di guadagno, facile, senza sacrifici, ovviamente senza valore, ma siamo sicuri che le persone che crescono, che nascono, i ragazzi che nascono in certi contesti abbiano la fortuna, come magari abbiamo avuto tutti quanti noi attraverso le famiglie, attraverso i presidi di protezione sociale, di avere l'insegnamento valoriale? O forse non ce l'hanno? Perché se così è, e così è, allora c'è bisogno che qualcuno questa cosa lo faccia, che nessuno nasce spacciatore o nasce delinquente, è un percorso che all'interno di un contesto ambientale ti dà quasi un percorso obbligato, a meno che non trovi una persona che ti tira fuori da questo percorso. Ora, dal punto di vista di polizia, ma qualcuno lo ricorderà, io ho sempre sostenuto, anche quando abbiamo fatto le grandi pianificazioni di

0: Ordine e sicurezza pubblica, per esempio in occasione del giubileo, ho sempre detto che il focus privilegiato del piano di sicurezza, che poi prevede l'impiego di tutte le forze di polizia in campo, sia in un'attività di ordine e sicurezza pubblica che di penetrazione informativa sui territori, nasce dalle periferie, perché è nella fascia esterna che si fa la sicurezza dell'area di massima sicurezza, che è il luogo di svolgimento dell'evento. E infatti, in costanza di giubileo, applicando una delle metodologie di controllo del territorio che sono affidate alle forze dell'ordine, che sono i controlli agli esercizi commerciali anche attraverso il sistema alloggiati web, abbiamo arrestato all'interno di strutture ricettive della periferia di Roma dei personaggi che potevano essere di interesse e addirittura un vulnus alla sicurezza dei grandi eventi che nel frattempo si stavano approssimando nella città di Roma. Quando accade un fatto grave, ti rendi conto di quanto sia fondamentale nella funzione di polizia che condividiamo con tutte le forze di polizia, l'azione di controllo del territorio. Perché quando succede un fatto, per dare una lettura e una attribuzione di responsabilità a quel fatto, hai bisogno di conoscere. E la conoscenza si realizza attraverso l'attività di controllo del territorio. E sull'attività di controllo del territorio, questo lo dico come responsabile della Polizia di Stato romana, abbiamo investito un numero esponenziale di operatori di polizia, approfittando di una contingenza generazionale che riguarda la Polizia di Stato, anche le altre forze dell'ordine, ma adesso mi sto appuntando l'attenzione sulla struttura dei commissariati romani. Per cui, ahimè, sottolineo, moltissimi poliziotti che sono stati assunti in costanza di emergenze del paese, come potevano essere la mafia, il terrorismo nostrano e via discorrendo, oggi stanno andando tutti in pensione e quindi c'è una sostituzione massiva di questi poliziotti con giovani poliziotti, che ti consente, sempre nella logica di vedere il bicchiere mezzo pieno, di impegnare le risorse più fresche, più giovani, non in incarichi burocratici, magari assottigliando gli incarichi burocratici che poi venivano assunti dai poliziotti con maggiore anzianità, ma anche di straordinaria esperienza, però devo sottolineare, e magari privilegiare l'impiego sulla volante, per dirla in maniera chiara, perché l'impiego sulla volante ti consente di fare quell'azione di controllo del territorio che è ovviamente fondamentale per la conoscenza dei fenomeni. Ecco, in questo senso, grazie alle assegnazioni che sono state fatte in entità crescenti nel tempo e che stanno consentendo alla Questura di Roma di ridistribuirsi sul territorio in maniera calibrata a specifici interventi, è stato possibile rinforzare in maniera molto significativa per esempio il commissariato di Ostia, che ricordo sempre che è un territorio che ha una storia criminale come quella che conosciamo e che non può mai né deve essere sottovalutata e sottratta a un'azione attenta di controllo del territorio, come il commissariato casilino. Guardate, il commissariato casilino, cioè il commissariato che insiste nel municipio cosiddetto delle Torri, ha un'estensione territoriale di 113.000 metri quadrati, cioè come Napoli. Il commissariato casilino insiste su un territorio come Napoli e il municipio delle Torri arriva dall'area di Torbella Monaca, arriva fino a Ponte di Nona. Ora provate voi a percorrere in macchina da Torbella Monaca a Ponte di Nona e soprattutto immaginate di essere una volante che esce dal commissariato e si mette a disposizione della sala operativa. Voi dovete considerare che le macchine che escono dal commissariato casilino, come pure le pattuglie dell'arma dei carabinieri, escono, si mettono a disposizione della sala operativa, dopodiché la sala operativa dice: allora, tu intervento per lite in famiglia, tu intervento per segnalazione di episodio X, tu intervento per altro fatto che accade nel territorio, finita, chiuso. Ora, questo che cosa significa? Che evidentemente, e questo si sta facendo, occorre fare una riflessione anche sulla redistribuzione dei presidi sul territorio di una città che si è profondamente modificata rispetto al passato. E la modifica, il territorio del municipio delle Torri è molto emblematico di questa modifica, perché chi conosce Roma da tanti anni ricorderà che nell'area dove attualmente insiste il centro commerciale Roma Est, per capirci, no? Quello che si vede dall'autostrada, 20, 25, 30 anni fa lì c'erano i greggi di pecore che pascolavano, adesso ci abitano decine di migliaia di persone. È evidente che la città di Roma va assecondata anche in termini di presidio sul territorio di questo cambiamento. E infatti su questo tema, dopo un passaggio in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, stiamo appunto riflettendo sull'acquisizione di locali che devono allargare il presidio del territorio nella zona di Ponte di Nona, così come lo stesso ragionamento va fatto nell'area del commissariato San Paolo per quanto riguarda l'area di Corviale, no? L'area Corviale ha bisogno di presenza dello Stato, ha bisogno che si accendano le luci, che le aree verdi diventano fruibili, che le persone possano vivere momenti di socialità costruttiva. Nelle valutazioni delle varie schede di cui vi ho parlato, dei commissariati che circondano la città di Roma, se voi andate a vedere, ci sono due zone che hanno vissuto una inversione di tendenza sull'indice di delittuosità. Una è San Basilio. San Basilio vive una inversione di tendenza nell'indice di delittuosità, che non significa mai che abbiamo risolto il problema, perché quando si parla di sicurezza il concetto è quello del miglioramento, non la soluzione, perché come mi ha recentemente ricordato un altro prelato, il problema è sempre il peccato originale, che le persone purtroppo si comportano anche male, molti bene, anzi benissimo anche nelle periferie, però molti si comportano male. E perché, la domanda è, perché c'è stata questa inversione di tendenza a San Basilio, notissima piazza di spaccio, no, per usare il gergo giornalistico romano? Perché c'è stata, è in atto una operazione di ristrutturazione del territorio, di revisione urbanistica che riguarda soprattutto la Tiburtina Valle, l'area della via Tiburtina, la via Tiburtina stessa, che dopo anni e anni di lavoro finalmente è stata restituita, tutta l'area dei concessionari, avete presente tutta l'area dei concessionari? Quelli erano tutti i capannoni abusivamente occupati, e torno a quello che diceva prima il prefetto. È evidente che se tu ti tieni uno stabile come via Tallone, come l'ex Pennicillina, e lo lasci in quelle condizioni, quello è criminogeno. E non c'è soluzione di polizia che tenga. E l'unica operazione di messa in sicurezza di quegli stabili è una sola, l'abbattimento. Perché come si fa a mettere in sicurezza un posto dove non c'è niente, non ci sono neanche le mura? È uno scheletro abbandonato alla mercé di tutti. È evidente che bisogna operare in una logica di prosecuzione della ristrutturazione del territorio, perché questa è precondizione di qualsiasi operazione di polizia. Sul tema del recupero delle illegalità nelle occupazioni abusive, ha detto il prefetto, e stiamo sistematicamente andando a fare interventi che mi permetto di definire interventi intelligenti, perché non vanno a creare delle emergenze sociali, vanno a fare un ripristino di legalità, che è un ripristino di legalità che è ponderato rispetto alle situazioni di fatto che trovi all'interno di queste occupazioni. Non c'è dubbio che le illegalità delle occupazioni in qualche modo vanno risolte. Non possiamo pensare di tenere all'infinito queste situazioni, ma vanno risolte, evitando poi, come diceva il signor prefetto, di trovarci poi ad affrontare delle emergenze di altro tipo che ovviamente diventerebbero non sostenibili. Quindi in questa visione di costruzione, di sartoria sociale, guardate, c'è un'area di Roma che non è una periferia, però va considerata la stregua di una periferia, che è l'area della stazione Termini, perché è periferia dell'impero, nel senso che arrivano tutti quanti lì. Sulla stazione Termini è stato fatto un lavoro che da conoscitore pluridecennale della realtà romana e della Questura di Roma, io non penso di esagerare se sostengo che vive attualmente la stagione migliore di sempre. Non soltanto per merito delle forze dell'ordine che pure attuano misure a vigilanza rafforzata, hanno presidi H24 interforze che vedono impegnato anche l'esercito e quindi danno una postura di controllo del territorio, proprio una percezione che è realtà di controllo del territorio, ma perché in quell'area è stata fatta un'opera di pulizia, decoro degli ambienti. Ricordo quando facevo il pendolare per andare in altre città dove lavoravo, a via Giolitti non si riusciva a leggere la targa della toponomastica della strada perché era tutta completamente annerita. Ora, queste cose qui sono sciocchezze che però fanno la differenza. C'è un'opera di ripristino del decoro umano delle persone che vivevano buttate sotto i portici, oltre che vivere loro nella mancanza di decoro, oggettivamente rappresentavano una condizione di insicurezza. Dico ai giovani colleghi, le vostre mamme secondo voi ci passavano lì sotto con quelle persone messe sotto i portici? No, avrebbero cambiato strada perché avevano una consapevolezza che quel posto era insicuro. No, non è che percepivano insicurezza, avevano consapevolezza che quel posto era insicuro, quindi cambiavano strada. Questo non è accettabile e quindi l'operazione di sartoria sociale deve passare, traendo forza dall'operato delle forze dell'ordine, che è sicuramente una certezza e una forza dello Stato che non può e non deve mancare mai, ma deve essere capace di andare oltre per costruire un'operazione che a tutto tondo va ad incidere sugli effetti di alcuni fenomeni, ma soprattutto su quelle che sono le cause. Altre due considerazioni e poi mi taccio, perché molte cose le ha già dette il signor prefetto. Un mondo che anche nella logica del controllo delle periferie va tenuto sotto controllo è il mondo della notte. Il mondo della notte a Roma è un altro mondo, un altro spaccato di vita, un altro spaccato del vissuto, e in tutte le situazioni in cui andiamo a verificare delle criticità che si sono verificate nella frequentazione degli esercizi, soprattutto quelli che organizzano spettacoli danzanti, le cosiddette discoteche, sono causate da personaggi riconducibili a forme di criminalità che arrivano dalle periferie. Lo abbiamo visto in un episodio di qualche mese fa, in cui abbiamo adottato un provvedimento di chiusura importante di un locale dove c'è stata una sparatoria, e la causa di questa sparatoria è stata una interlocuzione sopra le righe tra l'addetta alla sicurezza del locale ed un avventore. L'avventore, per far comprendere l'errore che aveva fatto, ha detto: attenzione perché io sono di Ostia, come se questo fosse una certificazione di qualità. Quindi essere presenti in una logica di collaborazione con gli imprenditori della notte, perché poi non dobbiamo dimenticarci che quello è un settore che va rispettato e va valorizzato, perché porta posti di lavoro, porta socialità, porta momento di aggregazione, ma è necessario che lo faccia all'interno di un pacchetto di regole che va sostenuto dalle istituzioni, va, se è necessario, anche spiegato, va anche approfondito, va portato avanti, ma deve essere sottoposto ad un'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, come tutti quanti noi stiamo facendo, perché rientra in quel processo di conoscenza che diventa fondamentale per esatta individuazione dei fenomeni criminali. Dicevamo prima di individuare poi interlocutori privilegiati nelle nostre strategie. Gli interlocutori privilegiati su cui intervenire in via principale sono senza ombra di dubbio i giovani, sono i nostri ragazzi, e in questo tutte le forze dell'ordine e in particolare la Polizia di Stato. Nell'anno che si è appena concluso i miei collaboratori hanno incontrato oltre 90.000 giovani delle scuole. La maggior parte di questi, il 90% di queste, è nelle periferie, perché è lì che bisogna andare a portare la bellezza delle istituzioni, è lì che bisogna piantare i semini nelle menti di questi ragazzi che sono brillanti. Non è vero che i ragazzi di oggi sono peggiori o, come qualcuno dice, non sono più come i ragazzi di una volta. Direi meno male, perché sono migliori. Allora nelle menti di questi ragazzi bisogna portare la bellezza delle istituzioni, inculcare il rispetto delle istituzioni e far nascere loro la consapevolezza del valore di sentirsi parte di un paese che è un grande paese grazie alle persone che li compongono. L'altra componente sono gli anziani. Gli anziani sono una componente soprattutto nelle periferie, che sono fondamentali, perché chi, come dicevo prima, frequenta quei territori sa, Presidente Battilocchio, che funzionano come i paesi di una volta. L'anziano ha senso, è quello che dà i consigli, è quello che diventa un punto di riferimento, è quello che ha vissuto la storia di quel paese e quindi è un patrimonio che va protetto. È una componente che merita assolutamente l'attenzione delle istituzioni e per questo motivo abbiamo portato una serie di iniziative con le nostre poliziotti, i nostri poliziotti di vicinanza, di spiegazione di alcune dinamiche che ahimè li affliggono per quel fenomeno becero delle truffe agli anziani che purtroppo spesso arrivano a termine, perché va proprio a entrare nella psicologia dell'esigenza dell'anziano di avere un qualche livello di attenzione, ma che però con soddisfazione in alcune occasioni ci ha portato con delle persone anziane particolarmente sveglie a far trovare la polizia al posto del pacchetto di oro che avevano richiesto e quindi a mettere le manette a questi malviventi. Allo stesso modo sottolineo, e poi mi taccio, delle iniziative alle quali accredito un particolare valore, proprio perché vanno a in qualche modo dare valore a quello che dicevo prima, alla vita nelle periferie. E quindi abbiamo fatto, vi porto alcuni esempi, la festa della polizia del 10 aprile dello scorso anno l'abbiamo fatta a Corviale, la premiazione dei poliziotti che si sono distinti in operazioni di polizia nel corso dell'anno precedente l'abbiamo fatta a Corviale, un'altra premiazione e consegna di riconoscimenti che gli operatori di polizia avevano portato a termine l'abbiamo fatta a Casilino. Un'altra l'abbiamo fatta a Ostia e vi devo dire, sono delle occasioni straordinarie, perché c'è una partecipazione di persone che è incredibile, come se fosse un momento di riscossa. Io ricordo nitidamente a Corviale, vedete presente il Campo dei Miracoli, sta proprio sotto, no? Uno si affaccia e lo vede, c'era quasi, come dire, una voglia di farsi vedere da parte di quelle persone, di vedere che stiamo premiando noi i poliziotti che sono venuti qui a farsi premiare la nostra presenza, smentendo quella occupazione del territorio che voi vorreste in maniera arrogante fare, invece il territorio è nostro, perché le periferie sono un posto bello dove vivere. Ecco, tutte queste situazioni messe insieme restituiscono un quadro di quello che c'è sicuramente da fare in termini di polizia, con una persecuzione del meccanismo di miglioramento dei presidi sul territorio e della capacità di controllo del territorio da parte sicuramente della Polizia di Stato, di cui ha la responsabilità, ma da parte di tutte le forze dell'ordine in generale, un'operazione di penetrazione di quelle che sono le dinamiche sociali e di intervento a fondo nella correzione delle cause dei fenomeni criminali, e sicuramente una revisione dei presidi sul territorio, perché l'unicum che rappresenta Roma, che però non ci dobbiamo mai dimenticare quando parliamo di questa città perché altrimenti andiamo immediatamente fuori strada, merita in una visione di prosecuzione, mi permetto di dire, di un percorso di miglioramento che è in atto e che la capitale del paese sicuramente merita. Grazie.
1: Grazie al signor Questore per questa relazione così piena di spunti. La parola al prefetto, poi i colleghi, anche quelli collegati, se mi fanno cenno, c'è già il collega De Marie e Iaria e altri. Prego, prefetto.
2: Allora, volevo dare tre flash. Uno, quando si parla, secondo me, di sicurezza, spesso vengono forniti dei dati, no? Allora io sono convinto che noi è importante la percezione, che noi dobbiamo andare vicini ai cittadini, però i dati secondo me non sempre restituiscono la realtà, perché Roma per esempio ha censite circa 2.800.000 persone. Quando si fanno le statistiche sul reato per persona censita, si dimentica che a Roma quotidianamente arrivano circa 800.000 persone alla stazione Termini. Quindi noi stiamo parlando, a mio avviso, di una città che tranquillamente ha nella residenzialità abituale oltre 4 milioni di persone. Questo era una qualcosa anche per rendersi conto di come, di che cosa si parla. Poi, per quanto riguarda i recuperi, io ritengo che una delle formule di cui adesso abbiamo parlato, stiamo parlando per esempio per gli investimenti che saranno stati fatti sul Quarticciolo, i programmi, siano che bisogna evitare errori del passato, che magari persone che avevano una situazione di disagio vengono in blocco tutte trasferite in un altro posto, no? Perché magari si potrebbe ripetere questo, ma secondo me sarebbe molto importante immaginare delle formule miste con persone in stato di disagio, in stato di emergenza abitativa, presenza di studenti che possano avere dei canoni agevolati per studiare qui a Roma, presenza di qualche alloggio, appartamento per le forze dell'ordine, e quindi fare a mio avviso questi mix che sicuramente portano verso l'alto la struttura. In più mi ha colpito, e mi permetto di dirlo, ma non per piaggeria, ma è la serietà del lavoro di questa commissione, mi parlava il presidente della visita a Molenbeek. Scusate, io torno al mio passato, che sono circa 30 anni solamente di antiterrorismo. Bene, noi abbiamo avuto finora, perché io penso che adesso le cose stiano cambiando e alcuni fatti recenti purtroppo ci hanno colpito, avuto una situazione di favore, siamo stati in qualche maniera risparmiati da una serie di attacchi, attentati terroristici che in realtà l'Italia aveva conosciuto in altri anni, 70, anni 80, ci sono stati tanti attacchi di terrorismo di matrice internazionale. E una delle chiavi è stata quella che noi non abbiamo avuto realtà come quella di cui si è parlato, Molenbeek, come le Ballie o alcuni quartieri di Londra anziché Liverpool, penso per esempio alla famosa moschea di Finsbury Park, dove sostanzialmente si creano delle enclave molto chiuse, molto, dove manca un discorso di integrazione. Attenzione, perché questa è una sfida che noi dovremo a portare avanti nel corso degli anni, e noi non possiamo permetterci di lasciare e non provare una forte attività di integrazione dal punto di vista culturale e dal punto di vista lavorativo di questi ragazzi, perché altrimenti questi ragazzi tenderanno o a avvicinarsi alla criminalità, ma magari dopo qualche passaggio in carcere a iniziare a spostarsi su una deriva di radicalizzazione, perché c'è sempre attivo, e non ce lo scordiamo, un web che li martella con una serie di messaggi. E per esempio voglio ricordare che durante il periodo del Covid io all'epoca avevo una responsabilità diversa, ero il capo della Polizia di Stato, e sostanzialmente ci furono manifestazioni, ma una manifestazione ci fu solo particolarmente violenta, tante contenzioni, ma con veri e propri episodi di saccheggi, di distruzione di negozi, e fu a Torino dove ci si abbandonò a una rabbia cieca che quei giorni vedevamo in tutte le città europee. Noi eravamo fortunatamente risparmiata, ma le indagini furono arrestate 29 persone ed erano tutti elementi, diciamo così, di, o italiani di origine straniera o stranieri, e tutti provenienti da una certa zona dove evidentemente c'era un problema di integrazione più forte che da altre parti, e che aveva connotato quel gesto non solo nell'opportunità di rubare, non solo di impossessarsi di beni magari griffati o altro, ma anche per come fu effettuata, con una sorta di volontà di distinguersi, anche volontà di contrapporsi, e una volontà quasi punitiva. Quindi nell'ambito del discorso delle periferie, molta attenzione anche agli investimenti per l'integrazione, a cominciare dalla scuola, perché poi saltano delle regole. Noi siamo andati a Tor Bella Monaca e dopo pochi giorni fa col questore, era presente anche il ministro, il comandante dell'arma, il comandante provinciale dell'arma, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, e dopo l'inaugurazione di un parco che era stato pulito, sistemato, siamo andati a una scuola, e questa scuola ci lamentava un drastico peggioramento della situazione, perché alcuni soggetti andavano a spacciare nei pressi proprio della scuola, cosa che non succedeva prima, e addirittura nel corso di un inseguimento fatto dalla polizia per un spacciatore che scappava, questo, che era un ragazzo di origine nordafricana penso, aveva scavalcato ed era entrato nella scuola, poi andando a grattare che cosa era successo, che sostanzialmente le operazioni polizia, carabinieri e finanza avevano smantellato chi deteneva lo spaccio, che erano dei soggetti italiani che però avevano i figli dentro quella scuola, e per cui, come dire, mantenevano, cercavano di andare un pochettino più lontano, tendevano anche per preservare un ambiente che allora era caro. Saltato questo equilibrio, e essendo entrati altri soggetti che non avevano questi figli, non avevano queste cose, si era creato il problema. Questo per tornare a quello che dicevamo prima, dove tante volte bisogna essere pronti a riempire i vuoti che viene fatta dall'attività di polizia giudiziaria, l'attività giudiziaria, con iniziative di vario genere.
1: Grazie al signor prefetto. Farei un giro di domande e di osservazioni, e poi diciamo lasciamo nuovamente la parola al prefetto, al questore, per eventuali integrazioni. Allora, ecco, ci avete dato un quadro molto molto articolato, tutta una serie di concetti che abbiamo incontrato nel corso della nostra azione, l'idea di accompagnare i percorsi con un'azione forte di presidio, di controllo, ma accompagnare i percorsi che ovviamente devono vedere delle sinergie all'opera. E condivido moltissimo anche il concetto dei segnali. I segnali soprattutto in alcune aree diventano basilari. Voi avete fatto cenno alla necessità di dare questi segnali in beni abusivi, detenuti, diciamo, da persone criminali, e questo è un punto. Un altro aspetto da famiglie criminali, un altro aspetto molto importante è quello dei beni sequestrati e confiscati, perché laddove diventano centri di aggregazione, di integrazione all'interno delle comunità locali, soprattutto in periferia, sono segnali permanenti di presenza dello Stato. Laddove quei beni magari rimangano invece chiusi o in abbandono, è un segnale anche in questo caso o negativo o permanente. E una domanda su brevemente, poi magari ci potete fornire anche successivamente dei dati sul discorso delle occupazioni, che è uno dei temi che noi seguiamo moltissimo. Voi avete comunque trovato una diciamo, una situazione per cui ci sono delle reti, credo, piuttosto diffuse. Credo che a Roma ci sia un problema di questo tipo, soprattutto in alcune aree. Noi abbiamo avuto il commissario dell'ADER di Roma e ci ha parlato di circa 7.700 occupazioni sulla città, che solo su ADER, sì. Che è un numero davvero enorme. Voi, diciamo, credo ci avete confermato un po' una regia di alcuni gruppi che mettono le mani su questa situazione. E una domanda per il questore: lei ha parlato di due zone in cui c'è stata un'inversione di tendenza dell'indice di delittuosità, San Basilio, e non ho percepito la seconda. Questi erano due elementi molto puntuali. La parola a vicepresidente Perissa, poi Iaria, poi Morassut.
3: Allora, grazie intanto al presidente per questa occasione e grazie ovviamente al signor prefetto e al signor questore per le relazioni che ci hanno illustrato. Ho una domanda abbastanza semplice, la pongo all'inizio, però poi sono anche combattuto, presidente, me lo consentirà, tra il rispetto istituzionale che nutro nei confronti delle persone e delle istituzioni che rappresentano, ma anche alcune riflessioni politiche che non posso esimermi dal sottoporre all'attenzione della Commissione e dalle quali ovviamente sottraggo dalla risposta il prefetto ed il questore. Io ho una domanda mia soggettiva, proprio, che mi è nata dai tanti sopralluoghi che abbiamo fatto, dove abbiamo visto, come avete raccontato molto bene anche voi, un miscuglio, non mi viene, diciamo, fra persone per bene e persone per male all'interno degli stessi complessi e degli stessi immobili. E abbiamo assistito, come stiamo assistendo in questa stagione, a tantissimi interventi infrastrutturali di riqualificazione che affiancano ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine. Sono stato a Bastoggi la settimana scorsa con la commissione e proprio passeggiando, diciamo, per quei vialetti e conoscendo la realtà di alcuni dei residenti del residence, mi chiedevo se da un punto di vista politico ed istituzionale fosse giusto investire risorse pubbliche sulla bonifica e la riqualificazione infrastrutturale di alcuni luoghi, sapendo che queste risorse, che appartengono alla collettività perché sono frutto delle tasse dei cittadini, poi andassero in qualche modo anche a migliorare la qualità della vita di certificati criminali e io li chiamo, vabbè, i venditori di morte, perché se tratta in questo caso di spacciatori e organizzazioni che si dedicano allo spaccio della droga. È una domanda un po' alla Marzullo, insomma, è nato prima l'uovo o la gallina, più o meno, perché per esempio anche passeggiando per Corviale diverse volte con la commissione è vero che si stanno ottenendo degli importanti risultati su quel quadrante grazie al campo dei miracoli. Mi consentirete di dire anche con un investimento precedente che era quello del campo da rugby dell'Arvaglia, che è stato un segnale estremamente positivo per quel quadrante, ma è vero che dopo tanti anni ci raccontano ancora molti residenti di uno scollamento tra la parte marcia dei residenti di Corviale, che poi sono quelli che fanno in modo che ogni volta il later riattacca la luce e la ristaccano un'ora dopo, e quel mondo lì, quasi come se questi interventi non fossero stati adeguatamente sufficienti nel corso degli anni a dare un cambiamento significativo. Vi prego di considerare questa mia riflessione, come la considero io, estremamente cinica, nel senso che noi siamo stati la settimana scorsa, c'era una ragazza che mi ha fatto una tenerezza pazzesca, perché era evidentemente proveniva dal palazzo di fronte al Campo dei Miracoli ed era un'animatrice del centro estivo del Campo dei Miracoli. Se anche tutti i nostri sforzi fossero serviti solo a dare un'alternativa a quella ragazza, gli ultimi 10 anni per me sarebbero finalizzati al meglio. Però da un punto di vista politico ed istituzionale non voglio parlare di rapporto tra spesa e resa, diciamo, della risorsa pubblica, però non varrebbe forse la pena, mi chiedevo, però non ce l'ho una risposta, andare prima ad effettuare un lavoro di bonifica sulle qualità umane, quindi portare fuori chi non ci deve stare e poi cercare di valorizzare, inserendo dalle graduatorie dell'ERP piuttosto che dalle famiglie in fragilità. Spesso e volentieri abbiamo parlato per esempio di agenti di polizia, carabinieri, insomma delle forze dell'ordine che possono subentrare con un mix anche con dell'edilizia sociale. Questa era la domanda. Poi vi sottraggo da una riflessione che cercherò di rendere più breve possibile, perché questa commissione, secondo me, visto che si parla di Roma, ha l'attenzione, perché sono sottratti dalla risposta, però se desiderano non dall'ascolto, di questa mia riflessione su tutti i temi che noi abbiamo toccato questo pomeriggio. Io a volte ho la sensazione di vivere nella Repubblica delle Banane, da cittadino romano, perché il concetto di fragilità, inteso come lo interpreta Roma Capitale, è un concetto che esiste solo dentro Roma Capitale, è l'unica città italiana che ha diciamo in qualche modo determinato, perché è una determina, la 2 del 2022, un concetto di fragilità secondo il quale di fronte ad uno sgombero, se il soggetto sgomberato è un soggetto riconosciuto in condizioni di fragilità, non dalla Costituzione, non dalla legge italiana che dice invece il contrario, poi ci arrivo, ma dalla determina 2/2022, allora gli deve essere data un'altra abitazione. E questo concetto di fragilità, per esempio, si estende anche ai richiedenti asilo, che invece secondo la normativa italiana, in attesa della risposta alla loro richiesta d'asilo, dovrebbero sostare in tutt'altro posto che non dentro le case dell'ATER o dell'ERP. E la determina 2 del 2022, Presidente, lo ricordo perché se so che lei è di Roma e conosce bene la realtà, è quella che in barba al decreto Lupi, che vieta l'allaccio dei servizi primari agli occupanti di proprietà pubblica o privata altrui, concede la possibilità di allacciare i servizi primari a chi occupa. E poi concede anche di prendere la residenza a chi occupa. Quindi noi ci troviamo in questa fantastica città, all'interno della quale, lo voglio ricordare, non è che io mi voglio accanire contro la fragilità, perché per esempio ci sono degli elementi di fragilità come la disabilità piuttosto che una particolare anzianità, che io di quella determina mi sentirei di salvare, no? Quindi c'è tutta un'altra estensione di quella determina in cui noi viviamo, in uno stato in cui l'occupazione abusiva è un reato punibile da 2 a 7 anni. La legge italiana prevede che chi occupa un'abitazione non ha diritto di allacciare acqua, luce e gas e per 5 anni di partecipare alle graduatorie per l'assegnazione delle case pubbliche, e questo vale su tutto il territorio nazionale tranne che nella città di Roma, dove poi casualmente andiamo a certificare circa 5.000 occupazioni abusive sugli immobili di proprietà dell'ERP e 7.500 sugli immobili di proprietà dell'ATER. E poi andiamo, a secondo dalle prime rilevazioni che abbiamo fatto con gli uffici dell'ATER, a scoprire che queste 7.500 occupazioni nelle case di ADER più o meno sono state gestite con le richieste di sanatorie, se tutto va bene, da 5-6 sindacati riconducibili alla sinistra romana. Ecco, questa era una riflessione che secondo me, diciamo, come commissione, quando parliamo di Roma non possiamo esimerci dal tener presente, che questo sistema normativo che tipizza solo la città di Roma forse in qualche modo ci richiama anche alla nostra attenzione, alla nostra sensibilità istituzionale, per cercare di capire se questo sistema. Sono stato, chiuso parentesi, ne apro un'altra, gli spazi vuoti. I spazi vuoti si dividono giustamente, come dicevano il prefetto e questore poco fa, in pubblici e privati. Io ieri mattina, e ringrazio le forze dell'ordine che mi hanno accompagnato, sono stato al Bencivenga, che è un centro sociale sgombrato dalla metà di giugno, tra l'altro covo anarchico di rilevanza nazionale, saltato all'attenzione della cronaca già nel 2020, insomma 2017, insomma, un centro estremamente delicato, riconsegnato nelle mani di Roma Capitale. Ho lanciato un appello da questo sopralluogo al Campidoglio per evitare che quel posto resti vuoto, che resti vuoto a tempo indeterminato, perché per esempio una cosa che condivido profondamente delle parole che ho ascoltato, ed è un principio della natura, è che in natura non esistono spazi vuoti. Se qualcuno lascia quello spazio, qualcun altro lo occupa, o quantomeno se ne impossessa, se non vogliamo proprio abusare della parola occupazione. Ecco, il Bencivenga deve tornare ad essere un luogo di legalità, al pari di come sono state trattate le case delle famiglie che sono state demolite, esattamente perché quel luogo rappresenta una vergogna del terrorismo contemporaneo, perché non c'è altro modo per definire quel posto. Ci sono gli immobili di carattere privato, stato nominato via Tallone, Penicellina, ex Penicellina, via Tallone. Via Tallone, il 14 di giugno scadeva la data in cui la società avrebbe dovuto saldare l'obolo al Comune di Roma, perché il Comune di Roma ha già dato l'ok al piano di riqualificazione di quell'immobile. Questo forse è un intervento che, come sulle indennità di occupazione a cui facevano riferimento prima, come commissione da un punto di vista normativo ci dovremmo fare carico, perché io non posso immaginare che una proprietà estera o italiana, poi tutte estere perché chi sostiene questi investimenti di solito sono fondi internazionali, si possa permettere il lusso da un lato di ricevere l'indennità dell'occupazione e dall'altra di non intervenire almeno in una prima fase urgente di demolizione dell'immobile. Per cui, dato per scontato che se io compro un immobile di decine e centinaia di migliaia di metri quadri a Roma, prima che lì ci viene fuori una cosa bella, sono passati 15 anni, va bene, ma nel momento in cui tu lo compri, entro il primo anno me lo devi demolire. Dopodiché il prato che ne resta me lo bonifichi, me lo metti in sicurezza e almeno io evito di generare, diciamo, un rischio per la collettività e per la cittadinanza. Secondo me questo è un aspetto, e da un punto di vista normativo, anche nazionale, perché credo che sia un problema che abbiamo riscontrato in tantissime aree metropolitane, sul dire in qualche modo ai fondi di investimento internazionali che entro un tot di tempo dall'acquisto, dall'avvenimento della proprietà, devono metterlo in sicurezza o attraverso la messa in sicurezza o attraverso la demolizione, poi decidessero loro. Beh, credo che questo ci permetterebbe di far risparmiare tanti soldi allo Stato con gli indennizi d'occupazione e tanti soldi anche, diciamo, di risorse, di forze pubbliche, di personale umano che poi deve dedicarsi al monitoraggio di queste aree, agli sgombri, alla messa in sicurezza dei quadranti circostanti. Registro con grande senso di responsabilità un appello che è arrivato dai due auditi, perché forse ci siamo concentrati tanto su tanti aspetti come politica, ma anche come commissione, che ci siamo un po' scordati la forza dell'azione preventiva, no? Cioè, io torno oggi con l'idea di dire che effettivamente è un dato di fatto oggettivo, l'unico modo che tu c'hai per limitare l'azione dello spaccio della droga è togliergli il mercato, e quel mercato tu glielo togli se cresci generazioni che non utilizzano le sostanze stupefacenti, che non le percepiscono come un elemento integrato del divertimento, della movida o come una cosa che va di moda. Ultima, con una vena leggermente polemica, così chiudo come ho iniziato, che la politica alla fine è fatta di mille parole, Presidente, ma lei sa che io sono una persona estremamente concreta, alla fine dei conti la politica si fa coi soldi, non c'è niente da fare. E soprattutto siamo chiamati a prendere le nostre decisioni e a trasformarle in elementi di concretezza, mettendo i soldi sulle idee che crediamo siano le migliori per risolvere i problemi. E sempre a proposito di Repubblica delle Banane, io vivo comunque da cittadino romano, figlio di una ex periferia, perché la modernità ha trasformato quella periferia in un quartiere residenziale medio spendente, quindi c'è speranza per tutti. Però sono serviti piani di urbanizzazione importanti, quindi serve anche questo, cioè trasformare i luoghi dell'abbandono in luoghi non solo di aggregazione ma di miglioramento della qualità della vita, capito? Quando tu in una periferia porti un piano d'urbanizzazione che prevede anche un investimento del privato, anche un investimento del privato che però realizza edilizia residenziale medio-alto spendente, tu stai innalzando la qualità di quel quadrante della città. Dicevo, però, da cittadino romano, quando io vedo spendere la mia giunta capitolina 253 milioni di euro per comprare 1000 appartamenti dall'Enasarco, e penso che quei 253 milioni di euro potevano essere spesi per ristrutturare tutto il patrimonio immobiliare ERP e quello che rimaneva, per ristrutturare buona parte delle case vuote che oggi il comune non riesce ad assegnare a chi è presente nei graduatori ERP perché sostiene di non avere i soldi per poterle ristrutturare. Fortunatamente c'è il piano casa del governo che ristrutturerà quegli appartamenti, perché se aspettavamo i 253 milioni della giunta comunale, quelle liste ERP da 19.000 famiglie forse passavano a 22.000, ma non a 18.999. ecco.
1: Bene, grazie vicepresidente Pelissa. La parola al collega Iaria, prego Antonino, e poi Morassut.
4: Sì, grazie. Io devo dire che condivido con Perissa una sua affermazione, che effettivamente dall'ottobre 2022 viviamo in una Repubblica delle Banane, e su questo siamo perfettamente allineati. Allora, invece, per andare sul concreto, oggi vi ringrazio gli auditi proprio perché hanno colto il punto. Colto il punto che è anche politico, ma è un una parte di politica che a me piace, che è quella pragmatica. Innanzitutto si sono differenziati due aspetti fondamentali. Le occupazioni non sono tutte uguali. Ci sono varie tipi di occupazioni, e quindi quello che è stato sbagliato in questi anni è creare una polarizzazione su solo un tipo di occupazione, un solo, diciamo, nemico, un solo tipo di occupante, che ha polarizzato anche la discussione politica, polarizzata, è stata polarizzata in quel senso. Quindi diciamo che ci sono vari tipi di occupazione che voi avete segnalato, e quindi quando si fa un discorso sulla sicurezza e sulla proposte politiche serie per riuscire a risolvere questi problemi, bisogna parlare di integrazione tra diverse misure. Noi a Torino abbiamo provato a fare abbiamo fatto un protocollo integrato sulla sicurezza, che proprio andava a cercare di tipizzare tutte le situazioni che c'erano nella città di Torino. Devo dire, la città di Torino non è la città di Roma. La città di Roma è molto più complessa, più abitanti, più complessa in tutto. Quindi è chiaro che le difficoltà sono maggiori. Però il tema fondamentale è: cominciamo a non dire che bisogna risolvere il problema dell'occupazione con una legge sull'occupazione, che tra l'altro è stata fatta, che non abbia avuto tutti questi risultati. Ma evidenziamo tutte le occupazioni che ci sono: immobili pubblici non utilizzati, è un'occupazione di tipo provvisorio, un'occupazione di tipo di persone con molte difficoltà, un'occupazione organizzata. Immobili pubblici, diciamo, non utilizzati, a cui bisogna dare una risposta per poter trovare i finanziamenti, e questa è l'altra cosa, l'unica cosa, la seconda cosa su cui sono d'accordo con Perissa, per riuscire a portare a casa una possibile nuova vita, in modo da eliminare il degrado, che, come avete detto voi, il degrado porta alto degrado. Su questo è stato citato il piano casa, ma permettetemi, il piano casa va un po' in quella direzione, ma non dice esattamente come si devono recuperare questi immobili. Quindi, se il tema è si recuperano immobili abbandonati di proprietà pubblica, occupati o abbandonati, senza dare delle indicazioni precise su quanto di quel bene pubblico ritorni in termini di servizi alla collettività per riuscire a risolvere i problemi che avete detto voi delle periferie, gente in emergenza abitativa, anziani in difficoltà, studenti che devono avere un canone calmierato per poter vivere in città molto care come Roma, eccetera eccetera. Poi gli esami li possiamo fare. Quindi, tema fondamentale: siete d'accordo che forse se noi facessimo un elenco, dato che faremo una relazione, grazie anche al vostro aiuto, la vostra super esperienza sul campo, anche specificatamente su Roma, sui diversi tipi di occupazione, e io metterei anche quella politica, perché si è citato solo l'occupazione di sinistra, ma mi permetterei di dire che l'occupazione storica di Casa Pound nell'edificio del Demanio non viene mai citata da questo governo, ma anche quella è un'occupazione complessa da gestire, che sicuramente potrebbe creare dei problemi di ordine pubblico, come li crea e li creano le occupazioni di stampo anarchico, violento. E vi ricordo che a Torino noi abbiamo sgomberato, anzi la sindaca Pennino ha sgomberato proprio un edificio occupato, ed è lei sotto scorta per questo motivo. Quindi non parlo per fare una critica politica pura, ma parlo di cose che abbiamo vissuto chiaramente nella realtà. Quindi il discorso è: anche quegli immobili lì, immobili di tipo, le tipi di occupazione, chiamiamoli di stampo sociale, e non dico della provenienza politica, di stampo sociale, che dicono riprendiamoci un posto per farne delle cose, quelle potrebbero avere anche una possibilità di essere riportati nel vortice della legalità in maniera diversa. Quindi Volevo la prima domanda, ci aiutereste voi a fare una tipizzazione di ogni tipo di occupazione che avete trovato a Roma e le difficoltà che avete e anche le possibili magari soluzioni che avete trovato? Terza cosa, e gli alloggi ATER, è stato citato il piano casa, ma permettetemi, il piano casa per gli alloggi ATER, per gli alloggi popolari in tutta Italia, mette 900 milioni in 4 anni. Quindi permettetemi, quando si dice che la città metropolitana di Roma mette 230 milioni su questo tema, adesso non vado nello specifico come li sta usando. Io ricordo che il piano casa non è la soluzione, perché giustamente Brisa dice ci vogliono i soldi, ma se sono 900 milioni in 4 anni per tutta Italia, i soldi sono veramente pochini. L'altro tema fondamentale, l'investimento primario è quello, l'investimento, l'avete detto anche voi, nell'istruzione, nelle persone, nei bambini, e nella loro aumentare la cultura che anche se vivono in un posto di periferia, quel posto può cambiare e poi chiaramente in maniera seria, una politica seria, cercherà di cambiare quel posto, perché dove si cambiano i posti, anche dal punto di vista urbanistico, le cose con un po' di chiaramente lentezza che questi processi hanno, però alla fine cambiano. E prima, dopo 10 anni, magari uno si dimentica che quel posto era degradato, aveva tutta una serie di problemi. Infine, giustamente avete detto, le piazze di spaccio ci sono perché c'è il mercato della droga, è fatto dai consumatori. E chiaramente su questo faccio la domanda secca. Una grande quantità di consumo di droga sono le droghe leggere, la marijuana, l'hashish. Se noi togliamo dagli introiti della criminalità queste, chiamarle droghe dal mio punto di vista un po' esagerato, questo tipo di sostanze, le togliamo dal vortice della criminalità, noi riusciamo a diminuire sostanzialmente anche tutta una serie di frequentatori che usano queste droghe, ma più che altro diminuiamo anche l'entrata economica delle piazze di spaccio e di grandi gruppi e le grandi mafie che organizzano, perché non sono i disperati che gli dai 200 euro al giorno per spacciare, ma è il grande, diciamo, giro che si approvvigina la droga e guadagna tanto. Io devo dire, vi ringrazio, devo dire che Roma è chiaramente un mondo complesso, però secondo me voi avete, vi ringrazio proprio per questo, avete spiegato in maniera chiara che la generalizzazione di questi problemi e la polarizzazione su delle soluzioni facili tipo la rimigrazione sono delle cose che non fanno bene, ma probabilmente allontanano proprio dalla risoluzione del problema.
1: Grazie Antonino, collega Molassut. Prego Roberto.
5: Grazie, buongiorno. Mi dispiace non poter accendere la telecamera, però saluto con grande stima il prefetto Giannini e questore Massucci. Penso che ci hanno dato delle informazioni e delle testimonianze preziosissime per il lavoro che svolgono da anni in questa città. In particolare, il prefetto Giannini credo conosca anche gli angoli di Roma e della periferia romana e possa al polso dare, diciamo, delle valutazioni ed esprimere dei giudizi che anche prescindono per certi aspetti dai dati concreti. Io voglio evitare qualunque riferimento politico perché non è il luogo. Non è che siamo qui per fare volantinaggi, me ne astengo e comunque non l'avrei fatto. Voglio soltanto fare una considerazione brevissima e poi porre due domande. La considerazione generale è che in Italia, anzi nel mondo occidentale, la questione urbana, cioè la questione di che cosa sono diventate le città nell'epoca delle grandi migrazioni, dei cambiamenti climatici, e conseguentemente dei territori che si svuotano negli entroterra, sono la questione principale. Però non vengono trattate, almeno in Italia sicuramente no, nella integrità del loro problema. Cioè li si tratta come pezzetti, i trasporti, poi ci sta la casa, poi ci sta la sicurezza. Poi... Questo approccio settoriale non va a pallino, cioè risolve solo parzialmente i problemi. Naturalmente nel caso di città come Roma questa necessità di integrare il discorso è tanto più necessaria, perché Roma è fatta come è fatta. E penso che questo un po' sia il problema, nel senso che a questi problemi si sono aggiunti negli ultimi forse 10-15 anni delle questioni proprio strutturali, perché i comuni sono stati un po' spogliati di risorse. All'inizio a un certo punto si è deciso che non potessero più incassare la tassa per la casa, la prima casa. Certo, è stata una misura molto popolare, però ha tolto un sacco di soldi a disponibilità dei comuni e per gli investimenti soprattutto. Poi a un certo punto si è deciso che gli oneri di urbanizzazione potessero essere addirittura spesi per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali. Quindi l'interesse, le risorse sulla città sono diminuite, i trasferimenti sono diminuiti, le politiche patrimoniali, perché i comuni non hanno patrimonio, cioè non hanno terre, non hanno demanio, e quel poco che hanno se lo sono dovuto spesso vendere per incassare qualche soldo. Ecco, in questo modo le politiche pubbliche stentano. Adesso c'è stato il PNR.

questa premessa l'ho fatta per dire che questa necessità di approcciare in maniera integrata penso che sia il vero problema e presuppone una fortissima collaborazione tra le istituzioni, cioè dove uno non arriva, arriva l'altro. Io nei miei anni di esperienza di amministratore a Roma ho verificato quanto grande sia lo sforzo delle forze dell'ordine, però anche quanti limiti ci stanno. Allora qui vengo alla prima domanda. Siamo in grado sull'area di Roma di avere una, diciamo, un calcolo, l'espressione forse non è proprio esatta, però sì, una quantificazione, un calcolo di quanto serve in termini di mezzi, di risorse, di uomini per poter coprire tutto il territorio romano o la gran parte del territorio romano, perché come giustamente diceva il questore qui periferia, ma periferia è un po' tutta Roma, il concetto si è disfatto, ci sono zone di periferia che sono centrali, ci sono gioielli che stanno in periferia, cioè insomma è un po' articolato il discorso, non c'è più il centro con la periferia intorno, però quante risorse servono per poter fare un lavoro soddisfacente, più soddisfacente, di copertura del territorio in maniera che le forze dell'ordine possano lavorare con maggiore potenza, perché lo sforzo c'è, ma è evidente che le risorse mancano. Ecco, spesso io mi sono trovato a confronto nei territori con commissari, con colleghi vostri che dicono aiutateci perché qui manca questo, manca la sede, manca... E questo mi pare un problema importante dal punto di vista della repressione dei fenomeni. Cioè, nello stesso tempo la seconda domanda è come lo sforzo repressivo, lo sforzo di sgomberi, arresti, interventi di sicurezza, semplifico un po' la terminologia, possa essere effettivamente integrato e reso più efficace da un'efficace politica di prevenzione. Perché la prevenzione è importantissima. Io penso che noi dovremmo seguire per i quartieri degradati, per le città, la regola salesiana, trasferendola sul piano civile. La regola salesiana che cosa facevano in quei comprensori? Formazione, formava al lavoro, formava i ragazzi, li faceva stare in comunità nello sport e li avviava nella società con un quadro di comunità. Quindi è chiaro che servono investimenti sullo sport, bisogna portare a Tor Bella Monaca, è verissimo, a Tor Bella Monaca il problema è che non c'è lavoro, c'è un welfare criminale che sostituisce quello normale. Se noi non troviamo il modo di portare un po' di lavoro, laboratori, perché non tutti i ragazzi si possono permettere l'università, allora trovare dei posti dove si formino a fare dei mestieri. Ecco, però ci vogliono i territori, ci vogliono le aree, ci vogliono le strutture per fare in modo che le amministrazioni pubbliche possano formare dei centri di formazione, dei luoghi di avvio al lavoro e naturalmente servizi. E per tutto questo però, questo è un presupposto della politica di repressione a valle, se non c'è prevenzione. Io, se l'unica nota critica che posso fare è che non sono molto convinto che il progetto Caivano sia stato efficace, proprio perché gli manca questa parte prima, proprio perché gli manca la parte di dire costruiamo prima di entrare nelle carni vive del malaffare, della delinquenza, no, prima, contestualmente, ecco, voglio essere frainteso. Allora la mia domanda è questa: quanto serve a Roma, quante risorse, quanto personale, non è che chiedo dei numeri, ma all'incirca dateci un contributo per capire a Roma quanto serve per poter potenziare la macchina della pubblica sicurezza insieme agli altri corpi, carabinieri, polizia municipale, e quanto, dateci un consiglio, possano lavorare queste azioni a valle con le azioni a monte. Ecco, è una domanda, mi rendo conto, forse un po' metodologica, ma non tanto, perché sul territorio ci state, soprattutto voi, mi permetto di dire voi, così semplicisticamente, certo ci sta anche la politica, perché questa è un'espressione un po' generica, però alla fine i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti della politica colgono solo dei momenti, voi cogliete i momenti più drammatici e quindi potete trasferirci forse delle informazioni anche più crude. Grazie.

0: Grazie a te Roberto, la parola al collega De Palma e poi diamo la parola al signor prefetto e il signor questore. Prego Vito.
1: Sì, grazie Presidente. No, io vorrei intanto rivolgere, ma non diciamo per prassi, ma veramente perché ritengo che oggi noi dobbiamo esprimere un sincero ringraziamento sia alla sua eccellenza il prefetto, al questore di Roma, per la disponibilità, ma soprattutto per il prezioso contributo che oggi sia stato offerto alla Commissione. Le informazioni e le riflessioni che voi avete rappresentato sono un importante elemento di approfondimento per la Commissione. Sono anche, come dire, la dimostrazione di quanto le forze di polizia e sicurezza sul territorio fanno non solo egregiamente ma anche stoicamente il loro dovere, impegnati. Voi non avete soltanto narrato delle situazioni, voi avete raccontato i fatti, ma avete anche individuato soluzioni concrete e suggerimenti per rafforzare la sicurezza, contrastare il degrado, restituire soprattutto quella qualità della vita ai cittadini delle nostre periferie che tanto ricercano. Quindi l'auspicio è che questo contributo che voi oggi avete offerto, noi ne faremo tesoro all'interno della nostra relazione, ma soprattutto, ripeto, e lo faccio, credetemi, con il cuore, il vero senso della parola, perché il prefetto di Roma, il questore di Roma non è il prefetto, io sono un deputato di Taranto, con tutto rispetto a sua eccellenza il prefetto di Taranto, brava persona, non è la stessa realtà di Taranto. Quello che voi fate nella capitale della città è un qualcosa veramente di egregio, che oggi va attestato dalla nostra commissione. Vi ringraziamo per il contributo che voi avete dato, vi ringraziamo soprattutto per quello che fate ogni giorno a difesa e sicurezza della nostra capitale, del nostro territorio e dei nostri cittadini. Grazie ancora.
0: Grazie a te Vito, la parola al signor prefetto, prego.
2: Intanto grazie a tutti anche per queste domande, per queste considerazioni che tutte ci restituiscono, secondo me, il messaggio della complessità dei problemi che bisogna affrontare, no? Io sentivo l'onorevole Perissa che dava un sacco di considerazioni condivisibili sul principio della legalità e tutto, però facevo un esempio proprio sulla complessità. Per esempio, il fatto della residenza. Allora, se una persona irregolare va in carcere, viene arrestata, entra prende nella responsabilità dello Stato e ha diritto a un'assistenza sanitaria. Magari un bambino, perché che nasce in un palazzo occupato, se non gli diamo la possibilità di prendere una residenza, non è coperto dal servizio sanitario oppure non può accedere all'istruzione. A fronte, quindi, qual è così come si diceva il discorso della tipizzazione della diversità dei problemi e delle occupazioni. Premesso, io personalmente sono pienamente a disposizione di questa commissione per fornire questo contributo, ma perché lo ritengo importantissimo perché tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Perissa, io per questo sottolineavo la complessità, vanno a cogliere una serie di problemi assolutamente reali che ci stanno e su cui bisogna fare dei ragionamenti, così come l'onorevole Morassut che chiedeva una quantificazione. Ora io mi permetto di fare, diciamo così, non una provocazione ma una considerazione a cui io credo fermamente. Si ragionava l'altra volta, per esempio, a Spanne, quanti è stata recentemente istituita la Polmetro, sia degli agenti della questura che si occupano dei reati predatori dentro. Più o meno, che fa? Saranno un migliaio, forse qualcosa di più sicuramente, di furti l'anno. Non ci sono 1000 ladri, magari ce ne stanno un centinaio che fanno questo discorso più volte. E allora io penso che sicuramente un rafforzamento degli organici va sempre bene, ma se riuscisse a tornare in maniera efficace il discorso cautelare un po' con il metus della sanzione, ma anche per tanti soggetti che adesso iniziano, vengono perseguiti in stato di libertà per una serie di reati che sono reati considerati tra virgolette lievi, che però in realtà sono quelli che vanno di più a incidere sulla percezione di sicurezza del cittadino, per il semplice fatto che sono reati che possono capitare a tutti, il borseggio, il furto o la piccola rapina, il furto dell'autovettura, perché reati magari più gravi, addirittura un omicidio, però il cittadino pensa: ma io non ho fatto niente, non ho a che fare con ambienti criminali, non ho a che fare, perché potrebbe capitare a me? Il furto può capitare a chiunque. Ecco, io mi chiedo se magari si potesse fare un ragionamento da un punto di vista normativo, che adesso normalmente per alcuni di questi reati la legge dice che si procede in stato di libertà. Possiamo forse provare a fare un ragionamento che se questi reati vengono reiterati in un certo lasso di tempo magari scatta una qualche forma di necessità e venga comunque applicata la misura cautelare? Perché ecco, io penso che se si riuscisse, e prima si diceva che tante volte vengono arrestate le persone, si va a colpire, bisogna colpire i consumatori perché poi le persone stanno sempre là, ma non è che stanno sempre là perché qualcuno vuole che stiano sempre là, è perché le norme sono fatte in una certa maniera e oltre le norme ci sta un problema noto a tutti, carcerario, di posti, di edilizie, di condizioni di vita. Ecco, forse iniziare a vedere le cose nella sua complessità e guardarle anche con questi aspetti che vanno oltre la città di Roma, oltre la città, ecco, potrebbe dare qualche segnale, secondo me, importante. Ho visto che in maniera plastica le persone che hanno parlato hanno rappresentato sostanzialmente tanti partiti diversi, e però io ho visto che, mi permetto di dire questo così da servitore dello Stato, che si sono sempre toccati e riconosciuti dei punti comuni e delle esigenze comuni. Riuscire a concentrarsi su alcuni di questi punti comuni per me potrebbe aiutare, se ci fosse la possibilità, immaginando forme restrittive di varia natura o altro, ma che il soggetto che noi prendiamo un giorno e prendiamo il giorno dopo e riprendiamo il giorno dopo, alla fine possa aspettare che arrivi una pena, che si maturi un giudizio senza avere la possibilità di reiterare il reato, ecco, questo qui potrebbe essere un qualcosa che accresce la fiducia dei cittadini. Si sente immediatamente come percezione della sicurezza e, perché no, fornisce comunque ulteriore benzina ai nostri agenti, carabinieri, finanzieri, poliziotti della municipale, che io in qualità di prefetto qui per Roma veramente mi ringrazio di cuore. Grazie.
0: Prefetto, deve sapere, prefetto, che diciamo, nel rispetto ovviamente di tutte le sensibilità politiche che ci sono in commissione, però sostanzialmente i colleghi vengono tutti da pregresse esperienze nelle amministrazioni comunali, e questo da come dire, un modus che portiamo avanti poi in questo lavoro, in cui i problemi sono ovviamente condivisi, poi sulle ricette chiaramente ci sono un posizione articolare, però l'esperienza amministrativa è sul campo, e anche il fatto che stiamo portando avanti tante missioni sul campo ci danno un modus comunque, come dire, omogeneo.
2: E io questo infatti l'ho apprezzato per esempio con il parlamentare che ha parlato di Torino. Io ho fatto servizio a Torino, ho diretto il commissariato Mirafiori negli anni 90, e ricordo che già allora c'erano alcune realtà via Artum, via Domenico Migliorini, dove si ritrovavano in scala una serie di problemi, perché era il periodo in cui, insomma, quelle erano case che erano state occupate tante da operai che però adesso stavano andando in pensione, stavano lasciando, venivano occupate, e quindi ci sono delle problematiche che si ripetono, quindi riuscire a metterle a fattor comune è veramente apprezzabile, per noi è un aiuto grande.
0: Grazie, prego, questore.
3: Grazie Presidente, intanto io sono in debito di risposta con lei della seconda zona nella quale c'è un'inversione di tendenza nell'indice della criminalità che è Prima Valle.
0: Prima Valle.
3: In un percorso, sapete quando è iniziato il percorso di miglioramento continuo nel quartiere Prima Valle? Dagli anni 2000 con l'apertura della fermata della metropolitana Battistini. Questo ha determinato un cambiamento radicale di via Monti di Prima Valle, di piazza Capecelatro, dei lotti. Io ho fatto servizio al commissariato Prima Valle e ai lotti andavamo un giorno sì e l'altro pure ad arrestare spacciatore, a intervenire per overdose. Rispondo anche per una domanda che è stata posta relativamente alle cosiddette droghe leggere. Io segnalo da poliziotto che drammaticamente, guardo i giovani colleghi che poi si troveranno a vivere queste situazioni, quando noi in tutto il paese dove mi sono trovato a lavorare interveniamo per overdose che spesso riguardano giovani ragazzi, andiamo a prendere il fascicolo, inizia tutto da una canna. Questa purtroppo è una realtà con la quale noi poliziotti dobbiamo fare, poi ognuno faccia le considerazioni che ritengono, però la realtà purtroppo è questa qui. Relativamente agli organici delle forze dell'ordine, il signor prefetto ha già dato una risposta riguardo all'efficacia di quello che le forze dell'ordine fanno. Comunque c'è un lavoro in atto di revisione dei presidi di polizia nell'ambito del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, con un convinto supporto da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con progetti che riguardano il quartiere per esempio di Pietralata, che è destinato a diventare un altro polo di grande interesse della città di Roma. C'è il costruendo stadio della Roma, c'è ci sono strutture universitarie che si stanno allargando, c'è l'ospedale Sandro Pertini e c'è un progetto per la seconda sede, la sede distaccata dalla Questura di Roma, con un polo operativo che ospiterà anche il commissariato Prima Valle e Pietralata e che farà un... Io credo che più che parlare di organici ci sia da parlare di visione organizzativa, che è quello che stiamo facendo, e di dislocazione e ottimizzazione dei presidi sul territorio, che però deve partire da un presupposto che ribadisco, credo che sia necessario se ne prenda definitivamente atto, che Roma e le sue istituzioni sono un unicum e come tali vanno guardate, vanno osservate, vanno messe nelle condizioni di operare al meglio.
0: Bene, direi che ecco che è stato veramente un momento importante di approfondimento, con tante situazioni aperte, e magari ecco prima della fine del nostro lavoro ci diamo nuovamente appuntamento per aggiornare alcune situazioni delle quali ci avete parlato e che sono comunque in divenire grazie a questo sforzo, a questa grande sinergia che viene appunto messa in campo. Secondo me ecco siamo riusciti ad affrontare veramente tante tematiche, però parlando anche delle tantissime cose che sono già in corso in questo percorso di cambiamento, in cui ribadisco un concetto che condivido in pieno, che il signor prefetto ha presentato: compito delle forze di polizia è di accompagnare questi percorsi, garantendo ovviamente condizioni di sicurezza e di legalità, che sono poi il presupposto anche per tutte le azioni seguenti. Ci ha fatto anche piacere ricordare tanti luoghi, da Gordiale a Torbella Monaca, a Prima Valle, Quarticciolo, Laurentino 38, dove la Commissione fisicamente è andata in questi anni, incontrando i locali, incontrando poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, istituzioni locali ovviamente, e quindi ecco dà dell'idea di attenzione, di azione e di attenzione verso zone che magari non solo ovviamente a Roma ma in tutta Italia per tanto tempo sono state un po' tralasciate dall'azione delle istituzioni. Adesso è in corso una stagione importante, e compito nostro è quello di dare, come diciamo sempre, continuità all'azione e sostenibilità ai progetti che vengono messi in campo. E in questo il vostro ruolo a Roma, come nel resto d'Italia, è un ruolo davvero basilare, davvero fondamentale. Quindi grazie mille, grazie anche a nome dei colleghi collegati, e dichiaro conclusa l'audizione di oggi.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Ben trovati ancora dalla redazione, sono le 13:09 in questo momento, vi lasciamo alla Commissione Affari Costituzionali del Senato che ieri ha svolto diverse audizioni informali sul disegno di legge 1903 che riguarda il riordino e le funzioni per l'ordinamento della polizia locale. Buon ascolto.
6: Onorevoli colleghi, l'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza della Prima Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi e aperto alla partecipazione dei senatori, prevede il seguito dello svolgimento di un ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge numero 1903 recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati. Ha quindi la parola per l'ANCI il sindaco di Bari, delegato politico dell'associazione, Vito Leccese, che è collegato dal remoto e che saluto.
7: Sì, mi sento, grazie, buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e grazie per insomma gli approfondimenti che la commissione farà in seconda lettura di questo testo che, lo dico subito, francamente noi, cioè, come sindaci e come sistema delle autonomie locali ci attendevamo qualcosa di più rispetto alle, non solo alle aspettative dei quasi 8.000 comuni italiani, ma anche rispetto al fatto che insomma è la riforma di un ordinamento che risale al 1986, cioè a 40 anni fa. Molto spesso abbiamo detto che 40 anni fa il mondo non è il mondo attuale, era completamente diverso. Nel frattempo non solo è cambiato il mondo, ma anche il sistema delle autonomie locali è stato profondamente riformato. Immaginate che dall'86 ad oggi ci sono state ben due riforme del sistema degli enti locali, la 142 del 1990, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'autonomia statutaria dei comuni e delle province, e poi il testo unico all'inizio del 2000, il TUEL. E però l'ordinamento delle polizie locali è rimasto completamente invariato, immodificato, e quindi francamente anche dal dibattito che si era sviluppato intorno a questa esigenza condivisa da tanti, non solo dai sindaci ma anche dalle diverse comunità, anche perché oggi le polizie locali svolgono funzioni molteplici, e quindi auspicavamo e auspichiamo, sperando appunto negli approfondimenti che farà la Commissione al Senato, che a nuove funzioni potesse essere affidato un ordinamento diverso, un ordinamento nuovo che possa tener conto non solo del nuovo ruolo che svolgono le polizie locali in quanto polizie di prossimità. Ormai i sindaci sono le istituzioni di vicinato, rappresentano appunto la prossimità nei confronti dei cittadini, e quindi speriamo molto che questo ruolo dei sindaci, a cui diciamo che vengono accompagnati dalle polizie locali, possa essere adeguatamente riconosciuto sul piano ordinamentale. Noi da sempre abbiamo chiesto che a nuove funzioni potessero essere affidate e attribuite anche nuove tutele. È fuor di dubbio che oggi la polizia locale svolge nelle proprie comunità un ruolo fondamentale, funzioni che sono anche, diciamo, funzioni importanti, ma non hanno un giusto riconoscimento sul piano delle tutele assicurative, tutele previdenziali rispetto al lavoro usurante che svolgono. E soprattutto oggi i comuni non hanno la possibilità neanche di fare investimenti in termini di reclutamento. Immaginate che nell'arco degli ultimi 10 anni abbiamo perso quasi 12.000 addetti, perché tra le prime politiche di spending review con il blocco del turnover che finalmente si è sbloccato, seppur in vigenza ancora dei limiti e dei tetti fissati sulla spesa del personale, non si è riusciti in questi anni a colmare il gap che si è determinato, che, lo ripeto, è oltre di 12.000 agenti di polizia locale all'interno delle nostre comunità, all'interno dell'intero paese. E quindi, lo ripeto, ci aspettavamo molto di più. Noi consegneremo un documento articolato rispetto a quelle che sono le nostre richieste. Confidiamo molto nel lavoro di approfondimento che farà la Commissione in Senato, e confidiamo molto anche sul fatto che si possa modificare nella direzione da noi auspicata il testo della legge delega. Noi abbiamo siamo ancora fiduciosi e speranzosi del fatto che si possa giungere perché alla riforma dell'ordinamento, nonostante i tempi ci sembrino molto ormai risicati sui tempi, appunto, di approvazione definitiva della legge delega e poi sui 12 mesi per l'esercizio della delega. Però confidiamo molto, lo ripeto, confidiamo non solo che i tempi siano sufficientemente adeguati, ma anche sul fatto che si possa in Senato intervenire nella direzione da noi auspicata. Il documento sarà consegnato alla Commissione, un documento articolato che riguarda le nostre proposte di emendamento, le nostre proposte modificative, che vanno, lo sottolineo ancora una volta, nella direzione di attribuire alle nostre polizie locali un ordinamento che sia all'altezza delle molteplici funzioni che svolgono le polizie locali nelle nostre comunità e nei nostri territori, e che allo stesso tempo attribuiscano le stesse tutele assicurative, previdenziali, penali, civili, disciplinari ai nostri agenti di polizia locale. Grazie.
8: Ci sono domande? Ringraziamo il sindaco Leccese, che può, come tutti gli auditi, se vuole rimanere comunque collegato per le successive audizioni.
7: Grazie.
8: Grazie a lei. Allora, procediamo. Abbiamo ora Silpol, Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Locale, con una delegazione, il dottor Giuseppe Gemellaio, segretario nazionale, il dottor Massimo Mastro Simone, vice segretario nazionale, il dottor Roberto Caruso, segretario nazionale aggiunto. Chiaramente potete o intervenire una persona, oppure potete dividervi il tempo, che credo vi sia stato già riferito, diciamo, la tempistica dal presidente Parini. Quindi chi interviene?
9: Intervengo io, sono Giuseppe Gemellaro, segretario nazionale. Intanto ringrazio l'onorevole presidente e i commissari per questa opportunità che ci viene data, ma credo che la discussione non possa prescindere, la nostra relazione non possa prescindere dal ricordo dei colleghi che sono scomparsi in servizio, e soprattutto nel ricordo di Francesco Imprezzabile, divenuto noto per i fatti degli ultimi giorni, e con le esequie di domani credo che richiamerà per intero la categoria della polizia locale ad essere vicino a questo collega e ai familiari in un momento così drammatico, che ci catapulta all'interno all'interno del problema che noi oggi vediamo di poter rappresentare. Io parto facendo un ragionamento, cercando di non replicare le tante cose che sono state dette, che in sostanza diciamo che per voci differenti sono abbastanza analoghe, ma cerco di fare un ragionamento che possa essere utile alla riflessione che mi auguro questa onorevole commissione potrà fare e in continuazione al lavoro che è già stato svolto nell'altro ramo del Parlamento alla Camera. Vi è la necessità di fare una riforma della polizia locale? Certamente sì, legata alla vetustà dello strumento normativo che governa la materia, ormai ha più di 40 anni, ha un traguardo abbastanza lungo. Ma la necessità scaturisce da tutti i provvedimenti legislativi e dalle modifiche che sono intervenute nel corso di questi decenni, a cominciare dalla quella del 2001, la modifica costituzionale che ha delegato talune competenze alle regioni, e poi ai cosiddetti decreti sicurezza, più di uno, siamo arrivati al quarto decreto sicurezza, che hanno via via connaturato la funzione della polizia locale verso una forma di lavoro che si allontana da quella originaria, quella di, cioè dire, di andare ad assolvere la funzione di una polizia di prossimità con tutte le incombenze che riguardano una forza di polizia. Questo, diciamo, contravviene anche a quel fatto organizzativo che ha fatto lo Stato con la modifica costituzionale, che doveva in sostanza rendere la polizia locale come interprete di una polizia amministrativa, e lo Stato in questo senso doveva conservare a sé le funzioni di ordine pubblico e sicurezza. La realtà dei fatti è che il profilo dei lavoratori della polizia locale, in ragione di tutti i provvedimenti legislativi che sono stati approvati nell'ultimo decennio in particolar modo, vede totalmente cambiata la funzione, i cosiddetti progetti di sicurezza integrata, la sicurezza integrata nei territori, fa sì che oggi la polizia locale svolga un ruolo di primo piano nel sistema di sicurezza dei territori urbani, e quindi per assicurare il rispetto delle regole e la vivibilità ai cittadini di questa nostra nazione. Questo fa il conto con un sistema che non si è adeguato dal punto di vista normativo. Primo fra tutti, nel 1993 si stabilisce la privatizzazione del rapporto di lavoro. Ora, si può pensare che un rapporto di lavoro privatizzato possa essere il governo di un sistema che garantisce o comunque deve portare avanti la funzione di polizia? Vedo delle contraddizioni che poi sono legate anche a dei processi che si sono innescati nel corso degli anni e che hanno portato alla destrutturazione dei corpi di polizia locale, con una forma di privatizzazione che ha investito prima e fra tutti i dirigenti di polizia locale, che oggi diciamo svolgono una funzione a tempo, ma una funzione di polizia locale, riconducendo sempre alle condizioni originarie, può essere svolta a tempo determinato. Le funzioni di polizia locale, per chi come noi li svolge tutti i giorni, noi non facciamo i rappresentanti con la 24 ore e andiamo a vendere prodotti, noi veniamo dal rapporto lavorativo vissuto tutti i giorni sui luoghi di lavoro, e quindi siamo stati interpreti in questi anni di quello che è avvenuto, delle trasformazioni che hanno interessato questa materia e delle responsabilità che incombono sui lavoratori che svolgono questo ruolo. E allora c'è la necessità di stabilire un principio che noi abbiamo già posto in essere già alla Camera, che è il principio di uniformità. Noi dobbiamo fare in modo che la polizia locale trovi le ragioni di uniformità interne. Uniformità significa fare in modo che le direttrici che devono provenire dallo Stato identifichino questa funzione nei confronti dei cittadini, ovvero sia che non si venga a determinare una distinzione che differenzi il lavoratore di un comune rispetto a un altro. Il cittadino deve avere chiaro chi ha di fronte e che funzione svolge, e quindi le direttrici devono portare all'individuazione di un sistema che riguarda la strutturazione dei corpi e il riconoscimento e quindi tutte quelle condizioni che possono, superato il limite territoriale del comune, fare in modo che questa funzione sia identificabile su tutto il territorio nazionale. Perché poi, da un punto di vista territoriale, questo ci spiace dirlo, ma è così, l'Italia è divisa in due. Noi abbiamo un'Italia del centro-nord, che è un'Italia costituita da enti che non hanno problemi finanziari, e quella in cui si può investire anche in questa funzione, si possono fare le dotazioni adeguate, si possono anche retribuire i lavoratori in modo più coerenti rispetto a quella del centro-sud, dove la maggior parte degli enti sono in grave crisi finanziaria che non consente di poter garantire le funzioni essenziali nello svolgimento della funzione di polizia locale. E allora la necessità di stabilire delle regole nella sede parlamentare, che uniformino il sistema, diventa condizione imprescindibile perché si possa mettere a regime anche la questione della sicurezza tanto reclamata, perché mettere a sistema la polizia locale sul territorio nazionale, costituito da 8.000 comuni con un'articolazione particolarmente frastagliata, consentirebbe anche di armonizzare i costi per lo Stato su quello che è l'impiego che lo Stato deve svolgere per garantire la sicurezza ai cittadini. E quindi il passaggio che noi chiediamo non deve essere fatto soltanto nell'attribuzione di competenze, tantissime che sono state demandate nel corso degli anni, ma anche nel senso del riconoscimento delle tutele che devono caratterizzare questa funzione. Guardate, noi rappresentiamo, perché lo viviamo tutti i giorni, un sistema in cui oggi la polizia locale è in un forte decremento di organico, perché gli stessi rapporti dell'ANCI dicono la picchiata che c'è stata in senso generale di operatori sul territorio. Ma oggi c'è da registrare anche un altro fatto: la scarsa capacità di poter accedere a questo lavoro, perché è un lavoro che è caricato di grandi oneri e di poca rispondenza anche dal punto di vista economico. Vi rappresento la condizione di tanti comuni in cui, essendo inseriti in un sistema contrattuale che è quello degli amministrativi, ci si ritrova ad essere in credito di 2-3 anni di salario, che costituiscono un elemento essenziale per poter svolgere una funzione. E allora da qui discende la necessità di stabilire, è scritto nel provvedimento esitato dalla Camera, ma è scritto in modo non perfettamente chiaro. Allora, al di là del che il fatto fondamentale sarebbe quello di rientrare nel sistema pubblicistico, e capisco che vi sono tante motivazioni che oggi potrebbero rallentare questo processo, ma oggi quello che è necessario fare, ma lo prevede anche l'articolo 40 del decreto 165, è quella di andare a ricavare un'area separata di contrattazione nazionale, laddove la categoria della polizia locale possa essere espunta dal contratto delle funzioni locali, perché non c'è, guardate che non c'è nessuna attinenza fra quello che svolge la funzione di polizia locale rispetto a chi fa una funzione amministrativa, è tutt'altro mondo, e noi tutti i giorni facciamo fronte a questo tipo di rivendicazione su tavoli decentrati, perché se l'idea è quella di andare a fare la separazione dei fondi a livello decentrato, è un fallimento già dichiarato, ve lo diciamo senza ombra di certezza, senza ombra di dubbio, perché a livello dei fondi decentrati già si realizza quella lotta fra i poveri, e tenete conto soprattutto delle realtà dove vi sono le crisi finanziarie degli enti, là dove non si può corrispondere quanto è dovuto a chi svolge una funzione. E allora noi corriamo il rischio di avere una funzione che viaggia su una direttrice di evolutiva che è quella del nord, e una funzione che resta precaria, fortemente precarizzata nel centro-sud. qui in questa sede vanno definite le regole perché si possa trovare la soddisfazione a questi elementi, che sono anche quelli che richiamava il presidente dell'ANCI, Leccese. Queste condizioni ormai ci vedono in una situazione, dopo 40 anni, di totale frastagliamento fra quelle che sono le norme che governano le funzioni di polizia e quelle amministrative che ci sono all'interno degli enti. E allora che cosa va fatto? Va fatto innanzitutto un riconoscimento formale, riconoscere che la polizia locale è una polizia a ordinamento locale, una polizia che non vuole erodere spazi di competenze alle altre polizie, che è giusto che stiano nelle competenze dello Stato, ma la funzione, se così viene richiamata, deve essere riconosciuta, perché noi nelle ultime due finanziarie abbiamo visto.
8: Le chiede di andare a chiudere. Che
9: sì, vado a chiudere immediatamente. Perché noi nelle ultime due finanziarie abbiamo visto provvedimenti di 100 milioni per le forze di polizia e certamente la polizia locale è esclusa da tutto questo. Quindi una regolamentazione adeguata dal punto di vista contrattuale, ma soprattutto per quello che riguarda le tutele, perché noi è chiaro, ormai viviamo un rapporto sinergico e, come dire, integrato con le altre forze di polizia. Non si può stare sulla strada con tutele differenti, non si può stare sulla strada con prerogative differenti che ci portano oggi a essere figli di un Dio minore. Questo credo che è la risposta giusta, istituzionale, al di là del cordoglio manifestato nei confronti della morte del collega, che tutti quanti dobbiamo dare proprio il riscontro a chi, come diceva Francesco Imprezzabile, svolge questo lavoro per vocazione.
8: Grazie. Credo che lei già lo sappia, ma le ricordo che la Commissione, ma anche l'Aula del Senato, ha ampiamente ricordato Francesco Imprezzabile, e comunque lo facciamo anche questa volta con grande cordoglio. Senatore Giorgis, prego.
10: Grazie, Presidente. Ma io ho sentito nelle sue parole una richiesta che noi abbiamo avuto modo di ascoltare anche in precedenti interventi. Lei ha, a mio avviso, giustamente sollecitato i senatori a considerare quanto sia importante soddisfare un'esigenza di uniformità. Noi siamo un paese lacerato, diviso, e mi spiace che questa commissione lavori un numero di ore spropositato sull'autonomia differenziata e sull'ulteriore differenziazione tra il nord e il sud, quando le domande che noi ascoltiamo dagli auditi sono spesso domande di uniformità. Io le chiedo se, anche non subito magari, se però nella nota che consegnerete, ci potrebbe anche dare un quadro di quelle che sono le più evidenti, le più, insomma, inaccettabili differenziazioni dal punto di vista retributivo e del trattamento complessivo che le diverse polizie locali ricevono, da un lato, perché a noi serve avere dei dati che, come dire, ci facciano capire qual è la situazione. E poi le chiederei anche, però, perché è molto importante per noi avere un quadro puntuale, di metterci in evidenza quali sono le ricadute che lei ha denunciato prima all'inizio del suo intervento conseguenti all'approvazione dei vari decreti sicurezza, perché lei ha detto sono stati approvati molti decreti, e lo sappiamo, molti nuovi reati, molte nuove prescrizioni, sappiamo poche risorse. Però se lei ci aiutasse a cogliere quali sono le ricadute sullo specifico della polizia locale, come lei ha detto, del decreti sicurezza, e noi poi, insomma, potremmo mettere in relazione questo con il sostegno economico che ha accompagnato queste nuove competenze. Ci servirebbe davvero un quadro, perché noi qui discutiamo di una, diciamo, legislazione più complessiva che dovrebbe dare una risposta uniforme ai soggetti che sono obiettivamente sottoposti a domande sempre maggiori, però abbiamo anche bisogno di sapere come si potrebbero rimediare quelle che sono le più macroscopiche, insomma, contraddizioni della legislazione vigente. Quindi se nella nota ci consentirete di avere queste cose, penso che almeno a me interesserebbe. Grazie.
11: Solo un piccolo intervento, anche perché con il dottore Gemellaro ci conosciamo dagli anni dell'amministrazione di Messina, perché io sono stata assessore alla polizia municipale, quindi Ci conosciamo bene. E come dicevo prima, un conto è amministrare, un altro poi è legiferare, quindi vedi le cose dall'altro lato e ti rendi conto, avendo amministrato, come ho detto già nel precedente intervento la settimana scorsa, di quelle che sono le difficoltà anche nella gestione, anche per un'amministrazione della gestione della pulizia municipale, cioè quando per esempio non si riescono a pagare gli emolumenti al di là della, diciamo, dello stipendio e vengono rinviati. Un conto vengono rinviati per l'impiegato comunale che fa il lavoro d'ufficio, un altro è poi toglierlo a chi sulla strada deve farti il lavoro straordinario, tu gli chiedi un impegno in più e poi sai che non glielo potrai neanche pagare. Quindi indubbiamente quello che diceva prima il dottore Gemellaro ha un senso non soltanto dal punto di vista legale, ma anche su un impatto poi nell'organizzazione dei servizi, perciò bisogna necessariamente agire in tal senso. Volevo soltanto dire e richiamare la nostra memoria sul fatto che negli ultimi decreti di sicurezza, come ha detto prima il dottore Gemellaro, mentre per le forze dell'ordine venivano stanziate delle somme ad hoc e basta, fine, cioè senza vincoli, senza limitazioni, per gli enti locali sono state stanziate a condizione che non si trovassero in una situazione di dissesto e si dava una possibilità di procedere ad altre assunzioni, ma sempre con questa clausola, la quale clausola, come ha detto pure prima sempre il segretario nella sua audizione, di fatto divide l'Italia in due, quella del nord che comunque ha dei comuni in condizioni migliori, che non versano in stato di dissesto, e quella del centro-sud dove invece questa condizione è quasi endemica e quindi preclude anche al comune di avere accesso a queste ulteriori risorse. Quindi non è soltanto una questione di servizi, ma anche proprio una necessità di operare un distinguo e separare la polizia locale dal trattamento economico che ricevono il resto dei dipendenti degli enti locali, altrimenti poi nel momento in cui il sindaco va a chiedere alla polizia locale di fare interventi in più, garantire servizi in più, straordinari eccetera, ma poi non può garantirgli il trattamento economico scusate, che gli spetterebbe loro, che si sono guadagnati, si generano poi necessariamente delle situazioni di disagio, di conflitto, di comunque di malumore, del quale il sindaco magari è proprio il primo anche a soffrire. Quindi su questo punto penso, Presidente, che dovremmo essere ancor più, diciamo, attenti in questa legge delega e mi auguro che ci siano i margini per poter fare delle modifiche. Grazie.
8: Grazie. Altre domande? Non ci sono altre domande? Prego per replica.
9: Grazie delle domande, perché mi consente di fare un ulteriore passaggio. Certamente noi abbiamo già presentato una bozza riguardante gli emendamenti al testo al 1903. Certamente lo integreremo rispetto ai quesiti che sono stati fatti. È chiaro che vi è una differenza, e se la rappresentiamo è perché la viviamo negli enti tutti i giorni. Se un contratto, ed è la palissiana proprio, è fortissima, se il contratto in una sezione farlocca, utilizzo un termine un po' strano, del contratto delle funzioni locali, prevede una sezione per la polizia locale che vuole dire tutto e non vuole dire niente perché non dà niente, prevede un'indennità di servizio esterno e in sede centrale si stabilisce che il valore da 2 a 15, e noi abbiamo comuni che la applicano al 15, indennità di servizio esterno, e comuni dove danno lo 0,40 al di sotto della forma contrattuale oppure non la danno. Ma che tipo di gratificazione può trovare il dipendente? Ma che tipo di uniformità noi andremo a rappresentare a questi lavoratori? Questo ve lo dico per una semplice ragione, perché se noi uniformiamo a livello centrale, e basterebbe anche un altro parametro che è inserito nel contratto nazionale, la cosiddetta indennità di vigilanza, che era legata proprio all'indennità di PS delle altre forze di polizia, riconoscere quella significherebbe dare un criterio generale uniforme. Ma questo lo dico perché in sinergia con le regioni che devono espletare il loro ruolo e con gli enti più piccoli va costruito un sistema di rete dove si può sui territori e sui comuni più piccoli andare a verificare quelle condizioni che possono essere di interesse e di beneficio generale. Noi non vogliamo restare fermi al mantenere e a rivendicare con forma corporativistica quello che è la nostra posizione di bandiera. Noi vogliamo crescere e sviluppare questa funzione perché capiamo che c'è un'altra generazione che sta subentrando e che ha la necessità quindi di trovare nuove regole e nuovi stimoli per poter svolgere una funzione che è, vi dico, delicatissima, perché noi giornalmente siamo esposti a rischi che non ci tutelano nel minimo. Noi dobbiamo fare fronte da tutti i punti di vista anche con una formazione che è precaria, perché la formazione viene fatta bene nelle scuole del centro-nord, nel centro-sud è precaria. Allora vogliamo uniformare i criteri di formazione, vogliamo uniformare i criteri di reclutamento? Noi faremo un bene all'Italia, perché la polizia locale oggi è un bene della nazione, al di là di essere un bene dei territori.
8: Grazie dottor Gemellaio. Adesso la prossima audizione è Associazione Polizia Locale d'Italia, con il dottor Ivano Leo che è il presidente nazionale, il dottor Riccardo Fox, il segretario generale. Devo chiedere al presidente Tosato di sostituirmi purtroppo.
12: Bene, riprendiamo i lavori. Come preannunciato dal presidente De Priamo, do la parola al presidente dottor Ivano Leo e, se poi ritenete, al dottor Riccardo Fox, che è invece il segretario generale di APL. Prego a voi la parola.
13: Grazie presidente, grazie senatori per questa ennesima opportunità di confronto su un tema che a noi è molto caro e che non riesce ad addivenire a una risoluzione concreta. Intervengo come presidente dell'Associazione Polizia Locale d'Italia. Rappresentiamo migliaia di donne e uomini in divisa nei territori per legalità, sicurezza e la polizia di prossimità. Oggi credo che non mi limiterò a ripetere tecnicismi giuridici su quali intervenire, credo che ne abbiate fin troppi e esistono anche memorie in queste stanze di ciò che abbiamo da sempre reclamato. Però volevo fare il punto su quella che è oggi il profilo di questa norma, perché l'iter di questa riforma appare oggi sotto molti profili inconsueto, anomalo, distante dai principi che negli anni erano stati già condivisi con autorevoli membri di questa legislatura. Ed oggi siamo molto profondamente delusi. Dopo il lavoro svolto sembra veramente essere approdati a ben poco. Il valore delle parole già condivise, ecco, aveva un valore, così come il valore delle parole che Francesco, il collega che ci ha lasciato soltanto pochi giorni fa, scriveva sui social poco prima del triste avvenimento. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità, è vocazione, è passione e senso del dovere. Ecco, quando un agente scrive una roba del genere e la scrive con il cuore, perché altrimenti perché avrebbe dovuto, ci si rende conto che è mancare a una risposta a questo tipo di lavoratori che lo fanno col cuore, con la passione, è un delitto incredibile che non possiamo permetterci, non possiamo portare avanti. Alla sua tragica scomparsa le più alte cariche dello Stato hanno espresso cordoglio, definendolo giustamente un servitore dello Stato. Ma allora la domanda è inevitabile. Possiamo continuare a chiamarli servitori dello Stato nei momenti solenni e poi essere lasciati nella quotidianità in balia di scelte locali, arbitrarie, disomogenee e talvolta dettate da evidente incompetenza? Perché il punto è questo. Non corrisponde oggi per la Polizia Locale Italiana un sistema coerente di diritti, tutela e riconoscimento e neanche di organizzazione del lavoro, come si è detto anche da chi mi ha preceduto. Esistono al contrario contraddizioni reiterate nel tempo, ad esempio anche durante l'emergenza Covid. Siamo stati chiamati a svolgere nei fatti funzioni proprie delle forze di polizia e lo stesso Ministero dell'Interno ci riconosce in quel momento storico forza di polizia. È tutto svanito in un attimo, tolte le mascherine, sparita la qualifica di forze di polizia per la polizia locale. È stato un attimo. Come togliere una mascherina. Terminata l'emergenza si è tornati quindi rapidamente indietro, negando quello stesso riconoscimento avvenuto nel tempo critico. Abbiamo cessato di essere nuovamente forza di polizia. Ecco le contraddizioni che oggi ci scoraggiano. Siamo indispensabili quando serve, ma mai pienamente riconosciuti quando si tratta di status, diritti, tutele. Progetti di legge non perfetti, ma perfettibili. e comunque digeribili, perdonate, mi erano stati già discussi e presentati da onorevoli parlamentari di questa legislatura, per poi lasciarli approdare tutto su di un tavolo oggi che non ha mai aperto alle parti sociali. L'unico tavolo non aperto di confronto è stato quello con il Ministero degli Interni, che oggi si erge a scrivere in proprio un decreto legislativo. Ci chiediamo dove sono Bordonali, Gasparri, Bergamini, Rampelli, eccetera, con i quali comunque c'era nato un confronto e si era arrivati comunque a delle conclusioni veramente importanti. È percettibile oggi, forse evidente, un'ingerenza sfrontata di qualcosa o qualcuno che sembrerebbe temere un giusto riconoscimento per la polizia locale e che se perviene soltanto in era Covid o subito dopo qualche tragico evento viene percepito in categoria, sapete come? Come una provocazione. Ed allora, come nelle precedenti opportunità di confronto concesse a questa organizzazione, chiediamo coraggio, coraggio di legiferare per un sistema di sicurezza integrato, giusto, funzionale, comunicante, trasversale. La nostra è una funzione cresciuta senza una riforma, ci siamo evoluti autonomamente. La polizia locale opera, come ha già ripetuto da chi ci ha preceduto, dall'86 con la sua legge 4, mentre nel tempo sono mutate competenze operative, si è ampliato il ruolo della sicurezza urbana, è cresciuto il coinvolgimento centrale dell'attività di polizia giudiziaria, è diventata centrale nella gestione delle emergenze e di ogni criticità sociale in ambito urbano. Siamo cambiati profondamente, ma l'ordinamento è rimasto fermo e questa è una frattura che lo Stato non si può più permettere. Una realtà già integrata nel sistema di sicurezza che lo disconosce però soltanto nella forma. La realtà, onorevoli senatori, è sotto gli occhi di tutti. La polizia locale lavora ogni giorno, gomito a gomito con le altre forze di polizia dello Stato, condividendo interventi, responsabilità, rischi e purtroppo anche il sacrificio più alto. Facciamo lo stesso lavoro, spesso identico, spesso e sempre più frequentemente insieme. Il riconoscimento operativo quindi c'è, esiste. Quello che manca è il riconoscimento normativo. Il lavoro da fare legislativamente non sembrerebbe a questo punto neanche così difficile. Bisognerebbe soltanto trascrivere quello che è oggi la realtà. La verità della questione quindi è l'equità. Quando un operatore di polizia perde la vita in servizio non possiamo continuare a definirlo un incidente sul lavoro. Non sono morti bianche, sono servitori dello Stato caduti nello svolgimento di funzioni di sicurezza. E allora la domanda che ci poniamo diventa semplice e diretta. Facciamo una riflessione. A parità di rischio e di funzione, il riconoscimento giuridico e la tutela delle famiglie sono davvero gli stessi rispetto agli altri corpi dello Stato? Se la risposta è no, non siamo di fronte a un dettaglio tecnico, ma ad un problema di equità e a una forma di discriminazione. La stessa discriminazione è riuscita nelle aule di Bruxelles, dove siamo stati auditi e dove la parola che non hanno voluto concedere era sul nostro ordinamento perché era specifico dello Stato e del governo italiano, ma la parola che si è levata in quelle aule è stata discriminazione. Stesso lavoro, condizioni diverse, è discriminazione. Oggi abbiamo questo tipo di attività rispetto a lavoratori che fanno le stesse cose, sono discriminati ed è urgente il provvedimento, non può essere più atteso, non si può aspettare 40 anni per arrivare alla soluzione che non abbiamo chiesto noi. Oggi il servizio di polizia locale spesso è esposto a scelte locali che incidono direttamente su sicurezza, strumenti, organizzazione, identità della funzione, indennità. Se siamo davvero servitori dello Stato, deve essere lo Stato a definire regole chiare, a forgiare principi omogenei e inderogabili. Dico questo perché neanche in ANCI, nel corso degli anni sono riusciti a trovare soluzioni a divise uniche, gradi, distintivi, uniformi su tutto il territorio nazionale, decidere sull'armamento. Ricordo che molti sindaci rifiutano addirittura questo tipo di argomento. E allora è indispensabile un intervento legislativo centrale, unico per il Paese, affinché i cosiddetti servitori dello Stato siano ovunque identificabili e pronti a derogare i medesimi servizi a Trento, a Bolzano, a Milano, a Catania, a Siracusa e giù di lì. Non è accettabile che dispositivi di protezione, armamento, formazione e assetti operativi, addirittura di indennità, possano variare in base alla sensibilità, alla competenza di un singolo amministratore o della virtuosità dell'ente. Se siamo davvero servitori dello Stato ed affinché nessuno venga smentito da ulteriori fatti di cronaca, urge l'intervento. Da anni atteso, la riforma della polizia di locale che vogliamo non è una rivendicazione corporativa, è una necessità vera di questo paese. Serve a garantire la sicurezza, uniformità sul territorio, coordinamento tra le forze di polizia e una adeguata tutela per chi opera in prima linea, e serve principalmente a dare un servizio agli italiani che viaggiano il lungo, in questo paese stretto il lungo, e possono trovare gli stessi servizi offerti dai servitori dello Stato. Cosa continuiamo a chiedere malgrado il DDL approvato in Senato sia bloccato nelle parti chiave e non conceda spazi di revisione e discussione? Un'unica identità nazionale, dal nome polizia locale, costo zero. Lavoratori e lavoratrici dei servizi e corpi di polizia locale inseriti di nuovo nell'articolo 3 bis del decreto legislativo 165. Ovvero nel contratto di

0: giusto compromesso tra quello che può essere una richiesta nazionale, e qui siamo bravi a dire così, perché voglio dire, a differenza di altri, restiamo comunque un passo indietro, resteremo. Le indennità, le varie indennità previste per PSOP piene in un regime ordinario. Gli organici devono crescere, non si può rimanere come siamo. L'allarme è stato lanciato da tutti i convenuti in quest'Aula, lanciato anche da ANCI, ma se nelle piazze continuiamo a finanziare carri armati, blindati ed esercito, non troveremo mai risorse per assumere magari un poliziotto locale da mettere lì sulla piazza. E questo è il problema. Quando sentiamo dire che non ci sono risorse, poi vediamo degli sprechi, degli sperperi o comunque altri tipi di attività, non siamo contro quella roba lì noi. Noi gradiamo molto la presenza dei militari, ma stiamo parlando di cercare di ottimizzare le spese e non posso sentir dire che non ci sono soldi per le assunzioni, per le uniformi addirittura o per i corsi di formazione e neanche per le indennità. L'equipaggiamento e le dotazioni personali e di reparto della Polizia Locale potenzialmente non differiscono da quelle della Polizia di Stato. Siamo molto convinti che diventi veramente importante e vincolante l'accesso in categoria. Deve essere disegnato dallo Stato, declinato e soprattutto con regole precise, esclusivamente l'accesso con concorso pubblico, anche per l'area dirigenziale. Non siamo molto convinti di creare degli albi particolari, crediamo nei concorsi pubblici, dove chi è bravo va a occupare un posto e a fare un certo tipo di attività. Il concorso che possa prevedere, alla stregua delle forze di polizia, anche di volta in volta aliquote di personale in assunzione maschile o femminile al bisogno, al fine di equilibrare gli organici a un 50% dei vari sessi, maschio e femmina. Reinserimento dei limiti d'età, abbiamo bisogno anche di questo, delle prove attitudinali psicofisiche e fisiche, eliminazione definitiva di una piaga sostanziale, poi che è quella del tempo determinato, ivi incluso quello dei dirigenti. Corsi formativi propedeutici vincolanti per accedere al concorso possono essere organizzati da regioni, associazioni di categoria, sindacati e che mantengono i parametri inclusi in quello di un regolamento regionale. Noi crediamo che quanto già incluso nel disegno di legge, siamo sempre convinti che non c'è controllo se non è interfacciato e condiviso con i sistemi che vengono implementati grazie anche al lavoro quotidiano della Polizia Locale. E allora concedere l'accesso alle banche dati, CED, SDI, al personale della Polizia Locale formato, qualificato, disciplinato non è poi così un crimine, insomma. L'importante è che avvenga a costi zeri e che venga finanziato dallo Stato piuttosto che da questi si attenga un gettone, una royalty o addirittura un canone di compensazione per un servizio che dobbiamo erogare. Disporre di concerto anche con il Ministro dell'Interno, un'altra delle richieste dell'Economia e delle Finanze, di istituire un apposito capitolo di spesa, quindi per il finanziamento di strumentazione operativa a cui dovranno disporre gli addetti ai corpi di polizia locale, e le carriere per noi possono essere strutturate in quanto carriere gerarchiche, in analogia anche a quelle della PS, affinché ruoli e funzioni vengano identificabili non solo all'interno ma anche all'esterno. I cittadini hanno bisogno di sapere con chi stanno parlando e se ne hanno imparata una ci assoggettiamo all'altra al fine di sapere che cosa significano due rombi piuttosto che uno su una spallina. La cosa importante di cui abbiamo veramente necessità è quella di un coordinamento nazionale e su questo bisognerebbe aprire veramente un tema importante. Nel disegno di legge ultimo approvato qui in Senato, queste cose purtroppo sono assenti. Davvero si può pensare che per accedere alle banche dati, al CED, si debba corrispondere a un canone? Noi la prendiamo come un'ulteriore provocazione.
1: Mi scusi, lei sta facendo un intervento molto puntuale, quindi utile alla Commissione. Le chiedo di arrivare però alle conclusioni perché altrimenti non potranno essere
0: Concludo.
1: poste le
0: Allora, la
1: domande dai commissari.
0: nostra richiesta comunque si conclude così, chiara, non più rinviabile, con almeno due condizioni più o meno vincolanti: riconoscere la Polizia Locale come forza di polizia a ordinamento locale o civile, se volete, ripristinare il contratto di natura pubblicistica, in alternativa alla riforma Guardia al Passato. Noi siamo comunque pronti a rifondare il Corpo dei Vigili Urbani, lasciateci i nostri regolamenti comunati. Torneremo volentieri nei parchi a controllare i bambini che giocano a palla. E i decreti sicurezza, potrebbero anche dimenticarsi di inserire.

0: Non può essere il colore di una busta paga, se comunale o statale, a fare la differenza, né a determinare il livello di tutela di un lavoratore. Non vi chiediamo parole per questo, un intervento deciso su quello che può essere il futuro, e un futuro e sicuro contributo nel sistema sicurezza del Paese. Vi ringrazio.
1: Siamo noi a ringraziarle, dottor Leo. Chiedo ai colleghi se intendono fare domande. Mi sembra di no, non so se voleva completare a questo punto, visto che non ci sono domande. Prego, le ridò un attimo la parola, visto che non ci sono domande, per poter concludere il suo pensiero.
0: Beh sì, ripeto, a volte 10 minuti non sono sufficienti, anche perché avendo il DDL abbastanza bloccato nei punti chiave, malgrado reclamati nuovamente, è diventato più uno sfogatoio questo che altro. Eravamo veramente sicuri di riuscire a fare qualcosa di concreto. Non lo siamo più, a meno che non avvenga qualcosa di veramente importante a cui riusciate a metter mano. Però sicuramente il DDL così avrebbe bisogno di qualche revisione incisiva, importante, perché non ho notato che, insomma, molti consensi non li ha poi riscossi. Insomma, credo di trasversalmente che le nostre lagnanze siano abbastanza comuni a tutte le organizzazioni convenute.
1: Benissimo, la ringrazio. Prego, dottor Fox, per un breve intervento.
2: Ok, mi sente. Mi permetto soltanto di far notare che quando parliamo di discriminazione o di diverso trattamento fra forze di polizia dello Stato e polizia locale, spesso si tralascia il fatto che questo si riflette in maniera assolutamente speculare sulla cittadinanza, sui cittadini. Non è un mistero che nella grande maggioranza dei comuni italiani non ci sia un presidio delle forze di polizia dello Stato, esiste soltanto la polizia locale. Dare un diverso trattamento, delle diverse risorse, delle diverse strumentazioni, delle diverse opportunità alla polizia locale significa dare un diverso trattamento ai cittadini, con un ulteriore aggravante, e cioè che le peculiarità comunali mettono la polizia locale in un comune, metto a disposizione della polizia locale in un comune le risorse massime previste dall'attuale ordinamento, nel comune a fianco, nell'ambito dell'autonomia locale, non si lascia nulla. Quindi abbiamo cittadini di serie A, cittadini di serie B e addirittura cittadini di serie C dal punto di vista della tutela della sicurezza.
1: Bene, la ringraziamo anche per questo ulteriore contributo, sicuramente utile ai componenti della commissione. Ringraziamo le associazioni che hanno partecipato, che hanno promosso suggerimenti molto puntuali, e terminiamo quindi la riunione dell'ufficio di presidenza aggiornando i lavori su questo tema ad altre sedute. Grazie ancora a tutti voi.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Fernando Conti. Apriamo con una notizia rilanciata dalle agenzie proprio in questi minuti. Tutti i componenti di opposizione della vigilanza RAI, compresa la presidente Floridia, si sono dimessi dalla commissione. La mossa, senza precedenti, segue oltre un anno di stallo nei lavori, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini, posto vacante da ottobre 2024. Una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, le parole di Floridia. I lavori d'aula riprenderà alle 15 la seduta a Palazzo Madama, l'unica aula convocata per oggi. Risponderanno al question time i ministri della salute Schillaci e delle imprese del Made in Italy Urso. Anche la parte antimeridiana della seduta è stata dedicata al sindacato ispettivo che ha seguito Chiara Paolini.
2: È la situazione degli istituti di pena centrale in due delle tre interrogazioni rivolte al Ministro della Giustizia. Quesiti che in tutti e tre i casi provengono dai banchi del PD, anzi. Uno nasce dalla visita di alcuni deputati nel carcere romano di Rebibbia, sezione femminile. 8 le detenute in gravidanza, alcune con gravi patologie. 5 le mamme recluse con altrettanti bimbi nella sezione nido. Se a loro sia garantita assistenza sanitaria, psicologica e sociale adeguata e se esista la possibilità di applicare misure alternative e quanto viene chiesto al Sottosegretario Stellari.
3: Le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.
2: Le rassicurazioni della sottosegretaria alla giustizia non convincono la deputata PD D'Elia.
4: Nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino.
2: Stessa insoddisfazione alla successiva risposta di Ostellari sul carcere Sant'Anna di Modena. Dopo la denuncia su carenza di organico, sovraffollamento, strutture fatiscenti e caldo estremo, così risponde il rappresentante del Ministero.
3: Nell'ultimo quinquennio l'istituto modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione, finalizzati sia alla sicurezza che al miglioramento delle condizioni detentive. È in corso la realizzazione di impianti di climatizzazione, anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna.
1: La prossima settimana avremo l'audizione del dottor Fraccaro, già deputato, poi del presidente Bignami, che si è già dimesso ed è già nelle condizioni di essere audito, e ci sarà la programmazione di Arcuri, già in calendario. Successivamente sarà concordata anche l'audizione del presidente Conte. Lo annuncia il presidente della commissione Covid, Marco Lisei. Ed è stata presentata alla Camera la relazione annuale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nuove tecnologie e lotta alle insidie della rete in primo piano. A fine intervento il Garante Stanzione ha rappresentato al Parlamento la necessità di nominare il quarto componente del collegio dell'autorità dopo le dimissioni ormai quasi 6 mesi fa dell'avvocato Guido Scorza. Il servizio è di Daniele Morgera.
5: L'impatto dell'intelligenza artificiale al centro della relazione annuale dell'autorità garante della privacy, l'AI generativa, sottolinea il presidente Pasquale Stanzione, è diventata terreno di competizione geopolitica.
6: Bisogna invece porre l'innovazione al servizio dell'uomo, promuovendo così fiducia nel digitale.
5: Tra le priorità dell'azione del garante è la tutela dei lavoratori dalle logiche estreme dell'algoritmo, la protezione dei minori in rete con i sistemi di verifica dell'età, il contrasto ai deepfake, ai siti sessisti, con l'esigenza di una pedagogia digitale.
6: La violenza di questo fenomeno devastante per le vittime non è spesso sufficientemente percepita come tale.
5: I diritti della persona siano sempre garantiti, no alle derive voyeuristiche nel giornalismo digitale. L'intelligenza artificiale, ricorda il garante, è una straordinaria opportunità nella scuola e per le sue applicazioni in medicina, ma va governata, i dati sanitari salvaguardati, così come la dignità del paziente. paziente. Attenzione anche all'uso del riconoscimento facciale, non si traduca, conclude Stanzione, in perdita di libertà.
1: Al centro del dibattito politico resta intanto la legge elettorale, ma i partiti si confrontano anche sulle parole della Premier Meloni sul Quirinale.
7: Non solo il governo, la legge elettorale definirà anche gli equilibri per il Quirinale. A parlarne apertamente è stata la stessa Giorgia Meloni. Il Colle è il suo ultimo pensiero, assicura il ministro Luca Ciriani, ma non è proprietà della sinistra. Quanto allo Stabilicum, Fratelli d'Italia continua a sostenere le preferenze. Vero scoglio sul percorso del testo. Per il no, la Lega, che come Forza Italia condivide l'obiettivo del centrodestra. Nicola Ottaviani.
8: La legge elettorale in sé interessa poco agli italiani. Interessa agli italiani soprattutto una legge elettorale che dia stabilità al governo e al paese.
7: Le mire della maggioranza per PD, 5 Stelle e AVS sono altre: mantenere il potere di fronte a una probabile sconfitta. Sulla legge elettorale i progressisti escludono qualsiasi dialogo. Il governo si occupi di scuola, salari, sanità, il loro invito. Matteo Renzi.
9: I risultati di Meloni sono sotto gli occhi di tutti. Zero. Giorgia Meloni non ha fatto riforma. L'unica riforma che alla fine della legislatura avrà portato a casa è la riforma elettorale.
7: Il vero disegno della Premier per il leader di Italia Viva è arrivare al Colle. Legittimo, dice, ma gli italiani non lo meritano e noi lo impediremo.
1: Dunque avete sentito il punto politico nel servizio di Lucio Bondì e parliamo ora di economia. L'Italia è un paese esposto al rischio di catastrofi naturali, tuttavia sottoassicurato. È il monito che arriva dall'Assemblea annuale dell'ANI, Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, che chiede di estendere l'obbligo di copertura ai privati che abbiano usufruito di generosi incentivi fiscali o contributi per ristrutturazioni edilizie. Sentiamo Francesca Capannolo.
10: Sì, un patto forte per proteggere famiglie e imprese in uno scenario di rischi crescenti è quello lanciato al governo dal presidente dell'ANI Giovanni Liberani nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione. Una collaborazione sui capitoli più urgenti: demografia, giovani, eventi catastrofali. L'Italia è un paese molto esposto, eppure è sottoassicurato, ha ricordato Liberani, proponendo un ampliamento del perimetro dei rischi per le imprese e l'estensione dell'obbligo anche alle famiglie, specialmente a quelle che hanno usufruito dei bonus edilizi. Lo sentiamo.
11: Sarebbe veramente assurdo che lo Stato, in caso di sisma o alluvione, dovesse risarcire chi ha già abbondantemente usufruito del sostegno della finanza pubblica.
10: I numeri dell'ANIA confermano la solidità del settore, con una raccolta premi cresciuta a 182 miliardi. Un andamento, ha osservato il ministro dell'Economia Giorgetti nel suo intervento, direttamente legato a quello della finanza pubblica a partire dalla progressiva compressione dello spread.
12: Le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio da Francesca Cecchini e Francesco Paradisi. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuto l'evento Oltre i numeri, il valore sociale dell'autonomia, su iniziativa del senatore Lucio Malan. Buon ascolto.
13: Io mi chiamo Alessandra Viero, sono una giornalista. Ho il piacere e anche l'onore di accompagnarvi questa mattina nella presentazione del bilancio sociale dell'Unione. Sapete che non è soltanto un obbligo normativo, un obbligo di legge, un adempimento da fare, ma l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha trasformato questo adempimento in un momento di condivisione, un momento in cui tutte le attività dell'Unione vengono elencate una a una, ma soprattutto si elencano i numeri, ben sapendo che dietro ai numeri c'è un valore generato da tutte le attività che porta avanti l'Unione. È un valore in termini non soltanto economici, in termini di prevenzione, in termini di relazione, in termini anche di appartenenza, perché lo sapete meglio di me e me ha colpito anche conoscendo l'Unione in questi anni. Ecco, c'è un fortissimo senso di appartenenza di ogni socio verso l'Unione. Allora, oggi in questo momento, che vuole essere un momento di grande trasparenza nel mostrare tutte le attività che poi saranno votate al termine di questa giornata, si discuterà proprio di questo. C'è una parola chiave in questa giornata, forse più di una, ma una importante che mi viene in mente è autonomia. Essere autonomi, essere indipendenti, è questo che vuole portare avanti l'Unione per le persone con disabilità. E c'è un'altra frase che mi ha colpito, che trovate tutto, avete la cartellina con il QR quindi a disposizione. A un certo punto si parlano delle attività, però non ci si nasconde dietro il fatto che ci sono molti ostacoli ancora a raggiungere il pieno obiettivo dell'autonomia. Questa frase dice: per trasformare diritti riconosciuti in diritti realmente esercitabili. Per questo esiste l'Unione. I diritti ci sono, ma a volte ci sono barriere che non consentono appieno di esercitare questi diritti. Ecco, l'Unione combatte per questo. Allora, io intanto saluto e accolgo con un applauso il presidente dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto. Tra poco sentiremo le parole del Presidente, prima però vogliamo iniziare con un breve video che riassume tutte le tantissime e dense attività di questo anno 2025 da cui è tratto il bilancio sociale. Prego.
14: Le immagini che scorrono sono sequenze di fotografie dai mille colori e video che raccontano volti, gesti, luoghi, attività e servizi. Ci sono mani che accompagnano, voci che incoraggiano, sorrisi che restituiscono fiducia. Ci sono bambini che scoprono il mondo, ragazzi che imparano a diventare autonomi, persone che ritrovano il coraggio di immaginare il proprio futuro. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è tutto questo. È riabilitazione, formazione, cultura, sport, tecnologia, lavoro. È un cane guida che diventa libertà, un bastone bianco che apre strade, il Braille che permette di leggere il mondo. È la presenza discreta di chi non si sostituisce alle persone, ma cammina al loro fianco perché ciascuno possa costruire la propria autonomia con dignità e pienezza. Perché dietro ogni servizio c'è una persona. Dietro ogni traguardo c'è una storia. E perché, come ci ricorda Helen Keller, da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, da 106 anni accanto alle persone, sempre.

0: Allora, l'abbiamo detto prima, oltre i numeri vogliamo andare questa mattina. Tra l'altro io ringrazio anche il vicepresidente Linda Legname, eccola qua, e anche a lei voglio fare un sentito applauso. Perché davvero, insomma, poi lo scopriremo insieme, ma dietro questo bilancio sociale che è molto moderno, ecco, c'è il lavoro di tante persone e in primis quello del presidente Barbuto e quello di Linda Legname. Allora, oggi noi siamo in una sede particolare, la sala Zuccari del Senato, quindi ha anche, come dire, un valore fortemente istituzionale questa giornata. Come sapete, sono solide le relazioni dell'Unione con le istituzioni, c'è un forte lavoro anche di interlocuzione, anche di questo si parla nel bilancio sociale. Quindi vi voglio anche leggere il messaggio del Presidente del Senato, La Russa, che ha inviato questa mattina per questa giornata speciale. Invio con piacere il saluto mio personale, unitamente a quello del Senato della Repubblica, in apertura del convegno promosso dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la presentazione del bilancio sociale 2025. Impegni istituzionali non mi hanno consentito di essere con voi oggi, ma desidero cogliere l'opportunità di questo importante momento di confronto e approfondimento per rivolgere al Presidente Mario Barbuto e a tutta l'Associazione un sincero pensiero di ringraziamento e ammirazione per il prezioso lavoro svolto quotidianamente a favore dell'inclusione, dell'autonomia, della tutela delle persone con disabilità visiva. Il bilancio sociale che oggi presentate non è solo una rendicontazione di dati e di attività, ma la testimonianza concreta di un impatto sociale straordinario, capace di trasformare la vita di migliaia di cittadini e di arricchire l'intera comunità nazionale. Sono certo che anche il dibattito odierno saprà tradursi in un'opportunità per testimoniare la passione, la professionalità e il profondo senso di solidarietà che guida l'azione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in ogni sua iniziativa e per valorizzare un percorso di cittadinanza attiva, dignità e generosità a cui assicurerò sempre la mia attenzione e il mio convinto sostegno. Allora, Presidente, io inizio subito da lei. Tra l'altro, in queste parole del Presidente del Senato, devo dire anche qui c'è una frase molto importante a proposito di valore, perché c'è quel concetto che dicevamo in apertura, cioè non si tratta solo di un adempimento oggi, non si tratta solo di numeri. Dietro questi numeri c'è un impatto per il territorio, per l'intera comunità nazionale, c'è valore dell'equità, c'è valore dell'autonomia, c'è valore della relazione, c'è valore anche dell'appartenenza, c'è valore anche della prevenzione. Allora, io inizierei proprio da qui, anche citando insomma l'attività intensa che da sempre l'Unione fa a livello di prevenzione per tutti. Cito soltanto un paio di numeri: 17.000 controlli oculistici gratuiti, 46.177 visite effettuate presso i centri oculistici sociali, insomma, solo per darvi l'idea di quello che voi conoscete bene e che si fa in termini insomma di prevenzione, ma anche di, come dire, visite anche cercando di superare le difficoltà che per esempio anche sta attraversando il nostro sistema sanitario nazionale, venendo incontro ai soci. Prego, Presidente.
1: Grazie, innanzitutto buongiorno a tutte le persone presenti, grazie agli ospiti che sono intervenuti e hanno voluto onorarci del loro tempo e della loro presenza, grazie infinite al Presidente del Senato Ignazio La Russa per questo messaggio e ringrazio anche il senatore Lucio Malan che ha permesso con la sua, il suo personale interessamento la realizzazione di questa giornata. Il senatore poi in mattinata spero riuscirà a passare anche per farci un breve saluto. Mi permetto ancora di rubare 30 secondi per salutare tutti i nostri amici in ascolto in tutta Italia attraverso il collegamento con la nostra slash radio, la radio web della nostra unione, e che sicuramente in tanti staranno ascoltando in questo momento. E nelle domande e nei temi soprattutto che Alessandra Viero ci rivolge e mi rivolge, ci sono già tutti i contenuti. Il primo concetto richiamato da lei, richiamato anche dal Presidente del Senato, non si tratta solo di numeri, perché vedete, se dovevamo snocciolare i numeri l'avremmo potuto fare tranquillamente nella nostra sede o ancora meglio attraverso i collegamenti online, quindi risparmio quantomeno di energie, soprattutto in queste giornate caldissime. Per noi essere qua oggi significa, oltre a tutte le cose che Alessandra cortesemente ha ricordato, significa dare conto alle istituzioni e alla politica di quello che facciamo. Spesso la parte più importante delle risorse che permettono all'Unione di svolgere questa attività passa attraverso le decisioni, le deliberazioni e le leggi che il Senato della Repubblica e il Parlamento in generale sanciscono. E abbiamo sempre trovato ascolto, attenzione, considerazione, ma di questo dobbiamo sempre più avere desiderio e necessità di dare conto di come vengono utilizzate le risorse, che cosa ci si fa, che cosa ci si tira fuori. E qui viene il primo tema, la prevenzione, un tema che va addirittura oltre la nostra missione associativa stretta, che è quella di tutelare gli interessi e i diritti delle persone non vedenti e ipovedenti, e che si estende all'intera cittadinanza, perché noi riteniamo parte fondamentale della nostra missione evitare il più possibile che altre persone vengano e debbano venire a trovarsi nella nostra stessa condizione. E questo è un punto fondamentale che rende l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti non solo un'associazione rappresentativa di interessi e portatrice di interessi specifici, ma anche un'associazione che si caratterizza per i suoi valori, per il messaggio e l'impegno che vuole portare dentro la società. Ed ecco perché la prevenzione per noi diviene un elemento cardine della nostra attività. Dobbiamo dire che la prevenzione la stiamo svolgendo in maniera anche sempre più intensa e secondo me sempre più efficace, pur con le risorse limitate che ci sono, grazie a un grande partner che abbiamo sempre avuto e con il quale nel tempo e soprattutto negli ultimi anni abbiamo costruito una grande relazione operativa comune. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, la IAPB, sezione italiana, con la quale svolgiamo le iniziative sul territorio. Che dire, è facile ricordarne alcune: la Giornata Mondiale della Vista, la prevenzione non va in vacanza, che interessa tutta l'estate le nostre sedi, e il bilancio riporta anche su quanti territori si sono realizzate queste iniziative, la settimana del glaucoma, il progetto Occhio ai Bambini e poi tante altre iniziative. iniziative. Da qualche anno, grazie anche alle risorse pubbliche che questo Parlamento ha voluto concederci, abbiamo dato vita a quelli che abbiamo chiamato i centri oculistici sociali, e cioè i COS, e cioè quelle strutture che, laddove la prevenzione non viene praticata dai cittadini per mille motivi che non voglio ricordare, tutti conosciamo bene, allora la prevenzione deve andare a cercare i cittadini. Se io non vado a cercare la prevenzione, noi vogliamo che la prevenzione venga a cercare me, come venga a cercare tutta la cittadinanza.
0: E su questo, Presidente, sono stati fatti passi in avanti, insomma, molto importanti. Ho fatto benissimo anche a ricordare, tra l'altro è in prima fila Tiziano Melchiorre, insomma, impegnato nella IAPB Italia, quindi il percorso di partnership che da tanti anni portate avanti insieme.
1: Per noi è importantissimo, sicuramente. Per questo ricordiamo anche iniziative che vogliono creare le condizioni perché addirittura alcune, non le voglio chiamare visite, alcuni controlli oculistici si possano realizzare anche direttamente al domicilio delle persone, pensando alle persone maggiormente in difficoltà, alla terza, alla quarta età, ma non solo, perché dobbiamo arrivare dappertutto con la prevenzione.
0: Tra l'altro, Presidente, in alcuni capitoli devo dire che l'Unione è anche, come dire, pioniera in un certo senso. Per esempio, sappiamo che la telemedicina è ancora, come dire, in via di sperimentazione a livello nazionale, c'è, ma ci sono difficoltà, insomma. Ecco, voi in qualche modo la state già applicando. E mi collego al tema della prevenzione, ma anche delle visite.
1: Non abbiamo tantissime risorse per poter realizzare quello che vorremmo, ma l'Unione è sicuramente pioniera e il tema della telemedicina per noi è molto importante, proprio secondo il principio che ricordavo prima: la prevenzione deve raggiungere le persone. Ma l'Unione ha sempre cercato di essere pioniera, non già quando nacque nel 1920, negli anni 30, quando cominciò a mandare i ciechi a lavorare, e quando uno dei nostri padri fondatori, Aurelio Nicolodi, il primo padre fondatore, a un certo punto ebbe a dire, stiamo parlando di circa 100 anni fa, poco meno, se i ciechi non vengono accolti nelle fabbriche, noi dobbiamo creare le fabbriche per far lavorare i ciechi, perché il lavoro è elemento essenziale senza il quale quella parola che abbiamo ricordato all'inizio, autonomia, non è più una parola magica, rischia di diventare una trappola, perché non può esserci autonomia se le persone non hanno la libertà di vivere di quello che producono e di quello che possono guadagnare. E poi, ancora nel pionierismo, perché mi piace ricordarle, 1995 l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti creò il primo sistema di posta elettronica in Italia, allargato a tutte le sezioni, e uno dei primi siti internet dedicati. Poi tanti altri hanno fatto mille volte meglio di noi, non
0: ecco,
1: c'è dubbio.
0: A proposito, però, Presidente, visto, volevo chiedertela più avanti, ma visto che sei andato a finire proprio sul tema, diciamo, informatico digitale, mi hai dato un assist a proposito di pionierismo, perché c'è tutta una tematica che riguarda l'unione digitale. L'unione digitale, tra l'altro, non so se si può dire che tu hai una grande passione anche per, lo sapranno già i soci, l'informatica, la programmazione, hai molte competenze anche su quel campo, le hai studiate.
1: Beh, cerco di nasconderle po' adesso perché ci sono tanti molto meglio di me,
0: però insomma
1: non vorrei fare brutte figure.
0: L'Unione ha creato una piattaforma digitale da cui è possibile votare, quindi i soci quest'anno per il congresso di ottobre, ma anche per varie assemblee, hanno usato questa piattaforma per votare, quindi in maniera del tutto autonoma, indipendente, segreta,
1: no? Sì,
0: e questo, devo dire, è un grande passo in avanti.
1: Lo è, e noi vogliamo innanzitutto anche qui dare, come dire, dare atto al nostro Parlamento, perché abbiamo realizzato questa attività attraverso leggi dello Stato, attraverso la legge di bilancio, attraverso l'attenzione che c'è stata nei nostri confronti su questi temi. Il voto è un tema fondamentale. Si parla tanto di segretezza del voto, diritto di voto, il voto segreto, tutto quello che si vuole, ma le persone con disabilità, qui non parlo solo dei ciechi, ma un po' di tutti, però per le persone con disabilità visiva è importante, hanno sempre dovuto votare grazie alla presenza di un accompagnatore. Pensate che addirittura nei nostri regolamenti interni dell'Unione è prevista la possibilità di, nonostante all'Unione si potesse votare anche col sistema Braille, però siccome molte persone finivano per non conoscerlo, erano persone anziane, è prevista addirittura la possibilità dell'accompagnamento in cabina. Ma tutto questo, che è insostituibile e prezioso, perché se poi nessuno ti accompagna rischi di non votare, però tutto questo è una limitazione della libertà personale. E allora a che cosa si deve tendere? A realizzare la possibilità di voto, soprattutto adesso con le tecnologie digitali, le tecnologie informatiche. Non ci siamo stati su a pensare, certo abbiamo promosso iniziative anche pubbliche per dare, come dire, corpo e senso a questo tema e condividerlo con l'intera società, ma abbiamo anche attivato una nostra iniziativa particolare, cioè quella di realizzare una piattaforma che permetta a tutte le persone che abbiano un minimo di dimestichezza con il proprio cellulare, un minimo di dimestichezza forse con il proprio computer, ma davvero poco, poco e nulla, una cosa semplicissima. Nel 2025 oltre 4.000 persone hanno chiesto appunto di potersi avvalere del voto indipendente in modalità elettronica. Noi confidiamo nel prossimo congresso e nelle prossime assemblee degli anni successivi che non siano più solo 4.000 ma che siano 40.000, ma confidiamo anche in un'altra cosa, che finalmente si realizzi una modalità che consenta nelle elezioni politiche, amministrative, cittadine, tutto quello che vogliamo, alle persone non vedenti e alle persone con disabilità in generale, di poter esprimere in modo indipendente, autonomo, ecco che torna la parola autonomia, il proprio voto, senza che il diritto alla segretezza del voto venga in qualche modo violato.
0: Poi abbiamo... Sono già interlocuzioni su questo tema, vero Presidente, in corso?
1: Sì, abbiamo presentato la piattaforma all'intergruppo parlamentare che si occupa della digitalizzazione e anche della possibilità di voto digitale per tutti. Ecco, su questo vorrei essere chiaro. Secondo me noi raggiungeremo questo obiettivo non quando si creerà il collegio elettorale dei ciechi, dove potranno votare solo i ciechi o solo le persone con disabilità, ma quando a tutti i cittadini verrà consentito di votare attraverso la modalità elettronica, attraverso il sistema elettronico. Noi nel 2020 addirittura, in pieno Covid e quindi in pieno lockdown, come si dice, in piena chiusura, siamo riusciti a svolgere il nostro congresso consentendo a 270 delegati di partecipare a tutto il congresso, alle discussioni, alle risoluzioni, alle votazioni e alle elezioni degli organi direttamente da casa. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di più, cioè nel 2025, siccome il congresso si svolgeva in presenza, per chi voleva anche da casa, ma a molti ovviamente in presenza, abbiamo realizzato, come veniva fatto negli anni prima del Covid e del lockdown, abbiamo realizzato le cabine elettorali vere e proprie, grazie alla collaborazione col Comune di Terrasini, e tutte le persone sono andate a votare liberamente, esercitando il proprio diritto di voto, portandosi in cabina soltanto il proprio cellulare e le cuffiette per chi aveva bisogno di ulteriore privacy, di non far sentire la voce della sintesi vocale, eccetera. C'è una bella testimonianza anche nel bilancio sociale, che è stata commovente perché è un po' il sentimento, penso, che tanti di noi hanno provato, cioè l'emozione di entrare per la prima volta in cabina ed esprimere una propria preferenza elettorale, un proprio voto, senza doverlo riferire a qualcun altro, che sicuramente sarà una persona di fiducia, tutto quello che si vuole, ma che non garantisce la segretezza assoluta del voto.
0: Ecco, Presidente, prima ha nominato all'inizio la radio, tra l'altro vedo c'è la collega di Radio Slash presente in sala, eccola qua, e quindi salutiamo anche le tante persone che ci saranno ascoltando via radio magari. E un altro capitolo importante è quello proprio della comunicazione. Quindi da una parte la radio, che devo dire entra nelle case anche delle persone, di tutti, ma anche delle persone con disabilità visiva, li accompagna, c'è un forte valore, che è quello anche di accompagnare le persone, rompere anche la solitudine che a volte si crea, no?
1: È proprio questo, la radio è esattamente e innanzitutto, oltre che un mezzo di diffusione, di comunicazione, una modalità per contrastare e combattere l'isolamento e per combattere la solitudine, che forse hanno qualche comunanza con le persone con disabilità visiva, ma la solitudine e l'isolamento sono qualcosa che fa parte purtroppo endemica della nostra società. E siamo riusciti a diffondere molto di più la radio attraverso una operazione di cui anche questa voglio dare conto alle istituzioni nazionali, una operazione che ha consentito di offrire a oltre 22.000 nostri soci un dispositivo che permette di ascoltare la nostra radio come tante altre radio, e che permette anche di utilizzare due applicazioni molto importanti, una che fa ascoltare e consultare tutti i quotidiani italiani, o molti quotidiani italiani, speriamo che gli editori che ancora non hanno aderito possano aderire a questo nostro desiderio di diffondere i quotidiani italiani in tempo reale, nel giorno stesso in cui escono. L'altra, quella di poter ascoltare direttamente i libri del nostro servizio del libro parlato. Però la comunicazione non può essere solo unidirezionale, cioè da chi la fa a chi la deve ricevere. La comunicazione deve diventare anche comunità, e per diventare comunità un aspetto dell'unione digitale è quello di mettere in contatto tutte le persone con le nostre sezioni territoriali e anche tra di loro. E per questo stiamo utilizzando una delle piattaforme che consentono appunto di stare in comunicazione tra le persone, quelle attraverso le quali si realizzano i meeting, le cosiddette call, tutte quelle cose che sono venute dopo il lockdown, oddio, non si può dire grazie al Covid, ma che sono state un effetto collaterale della presenza del Covid, sicuramente le ha accelerate, e noi le stiamo spingendo all'ennesima potenza, perché vogliamo che le nostre persone abbiano la possibilità di comunicare tra loro e quindi di diventare comunità.
0: Allora, tra l'altro, a proposito di comunità, c'è tutta una fase che è un capitolo importante dedicato alla progettazione. perché l'Unione, devo dire, in questo ha dato vita a molti progetti che sono stati approvati, che hanno ricevuto quindi finanziamento perché rispondevano a determinati requisiti. Alcuni sono davvero all'avanguardia, ne cito uno, ASTA, le cosiddette Lighthouse, che richiamano sempre il concetto di accessibilità ma anche di indipendenza. È un progetto sperimentale sul territorio molto bello, secondo me, Presidente.
1: Molte delle possibilità operative che oggi si hanno passano proprio attraverso la progettazione, per questo tra alti e bassi, come sempre, come succede ovunque, noi già dal 2016 abbiamo cercato di dare valore a questo elemento, abbiamo costruito un'apposita unità operativa all'interno della nostra associazione, ma abbiamo cercato di diffondere questa cultura della progettazione anche sul nostro territorio, alle nostre sezioni, alle nostre regioni, e nel 2025, come in altre circostanze, abbiamo partecipato a diversi progetti. Questo, il progetto ASTA, è uno dei più importanti, che prevede innanzitutto la realizzazione delle attività non tanto a livello centrale, non tanto a Roma o in modo come dire concentrato, ma invece di realizzare queste attività disseminandole sull'intero territorio. Credo che siano coinvolte 16 delle nostre 20 regioni in questo progetto, decine e decine di famiglie, centinaia di persone, con un obiettivo proprio, anche venendo incontro alle ultime indicazioni provenienti dalla legge 62, dalla legge 227, cioè dalla riforma della disabilità, quella che cerca di proporre, di promuovere il progetto di vita delle persone. E le Lighthouse rappresentano, qui si sposano l'aspetto dell'unione digitale con quello proprio appunto della progettazione e del lavoro sul territorio. Le Lighthouse sono una forma sperimentale dove decine e decine di nostri ragazzi tra i 18 e i 35 anni, credo, possano partecipare a dei momenti nei quali imparano, o sperimentano più che imparano, la vita in autonomia, in indipendenza, all'interno di una abitazione che sia attrezzata con tutte le possibilità, non tanto perché ci piace il modernismo, la tecnologia, ma perché queste possibilità, queste tecnologie, l'applicazione dell'intelligenza artificiale, oggi sono gli elementi fondanti che possono davvero aiutarci a realizzare i progetti di vita e a realizzare l'autonomia. Perché noi dobbiamo passare dalle parole ai fatti. L'Unione è anche questo. Forse non siamo tanto bravi nelle parole, non siamo tanto bravi nelle esposizioni, eccetera. È sempre nata l'Unione con un principio operativo, il principio di sostenere, aiutare, dare vicinanza, dare presenza e dare servizio quando si può alle persone che si trovano nelle nostre stesse situazioni, nelle nostre stesse condizioni. Anche se negli ultimi 2 anni l'Unione ha fatto una grande rivoluzione, cioè ha aperto anche le proprie iscrizioni e le proprie porte a quelli che si chiamano i soci vedenti, i soci sostenitori, cioè tutte quelle persone che per mille ragioni hanno attrazione verso l'Unione, magari sono familiari, parenti, colleghi di lavoro, tante cose diverse, e che stanno costituendo davvero un elemento importante per impreziosire il ruolo e il lavoro del volontariato. L'Italia vive sul volontariato. Esatto. E l'Unione è proprio l'esempio e forse la più grande associazione di volontariato che c'è in Italia.
0: Allora, Presidente, lei diceva passare dalle parole ai fatti, quindi tra l'altro c'è bisogno anche di un monitoraggio continuo per capire davvero, insomma, i passi fatti, ma anche quelli da fare, gli ostacoli che ancora rimangono. Infatti, tra l'altro, fra poco avremo anche l'intervento di Maurizio Borgo, Presidente dell'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Chiedo alla regia di farmi un cenno quando è buono il collegamento.
1: Dovremmo compiere un equilibrismo per poterlo avere,
0: perché, ma magari ce la faremo,
1: perché è senza internet, però proveremo, esatto, proveremo a farci.
0: Esatto. Allora, intanto lei accennava al tema del volontariato, che mi porta a chiederle anche, per esempio, come mai l'Unione attrae così tanti giovani del servizio civile, perché voi ne avete veramente tanti che decidono di prestare l'anno del servizio civile presso l'Unione. Perché, secondo lei?
1: Ma io credo perché le proposte, i progetti che noi facciamo in genere sono 6-7 progetti connaturati in modo diverso, che proponiamo su tutto il nostro territorio, ma che sono fanno capo, diciamo, a progetti unici che ci hanno permesso di avere 1200 volontari. E poi anche i cosiddetti volontari ad personam, cioè quei volontari che vengono direttamente dedicati a una singola persona, nonostante in questo caso ci sia un piccolo costo, ma credo le persone si sottopongano volentieri al pagamento di questo costo, perché sicuramente aiuta tantissimo. E il servizio civile, riporto una mia esperienza personale, ma anche quella di tanti altri. Secondo me i ragazzi si divertono a partecipare, perché poi all'Unione si organizzano le gite. Allora, scendiamo nelle cose più banali, quelle che non sono importanti, quelle che non si annunciano in pompa magna, eccetera. Vanno a mangiare la pizza partecipano alle gite, che a volte sono di divertimento, a volte anche culturali, o partecipano a dei momenti musicali, a dei momenti pubblici. E in tutto questo i ragazzi, oltre a fare una grande esperienza anche di comunità, secondo me si divertono.
0: Si divertono e fanno, probabilmente condividono.
1: Sì,
0: no?
1: condividono tantissimo. Tantissimo.
0: Allora, tra l'altro, Presidente, mi dice la regia che al telefono abbiamo il Presidente Borgo, appunto, Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Lo saluto, spero che ci senta. Al Presidente volevo chiederle questo. Abbiamo,
1: Alessandro, prima di chiedere, io devo ringraziare in modo, penso, troppo particolare il Garante, il Presidente Borgo, perché credo che stamattina non abbia fatto uno sforzo, ma qualcosa di più per potersi collegare. Quindi grazie davvero tanto per aver onorato con la sua presenza il nostro momento. Scusa,
0: allora,
1: l'interruzione.
0: Presidente, volevo chiederle questo. Abbiamo elencato le tantissime attività, stiamo elencando, che fa l'Unione sul territorio per l'intera comunità, abbiamo detto. A lei però voglio chiederle quello che ancora, insomma, manca sulla strada dell'autonomia, perché oggi tutti i soci hanno nella cartellina anche una serie di 11 punti, sono ostacoli che una persona cieca oggi può incontrare, ancora oggi sono tanti, sono il diritto di voto in autonomia che ancora non c'è, delle barriere informative, gestione della mobilità urbana insufficiente, discriminazioni, per esempio, nei confronti anche delle persone cieche accompagnate dal cane guida. Allora, a lei, Presidente, voglio chiederle questo anche, quanta strada c'è ancora da fare per combattere, per esempio, anche queste discriminazioni che puntualmente non ci dovrebbero essere, ma ancora oggi a volte ci sono.
2: Sì, la ringrazio. Innanzitutto saluto tutti, mi scuso per non essere lì presente, ma impegni pregressi me lo hanno impedito. Però ci ho tenuto a collegarmi innanzitutto per ringraziare e salutare l'Unione Italiana Ciechi e il Presidente Barbuto, perché l'Unione Italiana Ciechi fin dall'istituzione dell'autorità garante è stata al fianco dell'autorità garante. Non posso dimenticare le tante occasioni nelle quali l'Unione Italiana Ciechi ha fatto sentire la sua vicinanza all'autorità. Ricordo per tutte la collaborazione che è stata data all'autorità garante per la predisposizione in formato pienamente accessibile alle persone cieche e ipovedenti della nostra prima relazione al Parlamento e al Governo. Quindi ancora un sentito grazie ovviamente all'Unione Italiana Ciechi e al Presidente Barbuto. Diceva bene, purtroppo ancora oggi le persone con disabilità, in questo caso le persone con disabilità visiva, non vedono riconosciuti concretamente ed effettivamente i loro diritti. Ho letto anch'io il documento che è nella brochure che è stata distribuita, che elenca in maniera esemplificativa le tante criticità che ancora le persone con disabilità visiva incontrano, ma devo dire che su alcune di queste, proprio in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e le altre associazioni rappresentative delle persone con disabilità, l'autorità ha fornito un contributo perché si passi dalle parole ai fatti. Voglio ricordare per tutte due questioni. Innanzitutto la questione del voto. Nella brochure viene giustamente indicato che le persone con disabilità visiva pretendono e reclamano

0: Ministero dell'Interno mandata a tutti quanti i seggi elettorali nell'imminenza della votazione referendaria, che ha fatto compiere un passo effettivo nel percorso del pieno riconoscimento del diritto di voto da parte delle persone con disabilità. L'utilizzo della disability card, molto importante, ancora oggi le persone con disabilità visiva, per esempio, dovevano portare e diciamo così consegnare copia delle certificazioni sanitarie, dei libretti di pensione per ottenere l'assistenza al voto. Con quella circolare si è detto no, basta l'esibizione della disability card. Ma il percorso andrà avanti perché il Ministero dell'Interno si è reso disponibile a continuare nell'interlocuzione per migliorare ancora l'accessibilità e per arrivare un domani al voto digitale che consentirebbe alle persone con disabilità visiva di poter esercitare il diritto di voto in piena autonomia. Ma ho visto nella brochure anche il riferimento alle tecnologie assistive. Siamo reduci da Expo Aid e sabato scorso a me ha fatto molto piacere ascoltare l'intervento del vicepresidente di Meta, che ha illustrato l'utilizzo degli occhiali che possono migliorare notevolmente, grazie anche all'intelligenza artificiale, la vita delle persone con disabilità visiva. Ho visto che vengono menzionati anche i servizi bancari, che purtroppo ancora oggi non sono pienamente accessibili. Ecco, su questo vi devo dire che stiamo lavorando con il servizio Bancomat per superare alcune problematiche concrete. Faccio un esempio: ancora oggi voi sapete che i servizi Bancomat costituiscono una barriera per le persone con disabilità visiva, perché per soglie di spesa superiori ad un certo limite viene richiesto il PIN, viene chiesto di digitare il PIN, e questo costituisce una barriera e quindi una discriminazione nei confronti delle persone con disabilità visiva. Il servizio Bancomat ha già predisposto un documento inviandolo all'Associazione delle banche italiane. Noi come autorità garante nel prossimo collegio porteremo all'ordine del giorno l'esame di questa problematica per scrivere anche noi all'Associazione Banche Italiane perché si vada appunto verso una piena accessibilità anche dei servizi bancari.
1: Ma questo è molto importante.
0: E che cosa voglio dire in conclusione?
1: Infatti,
0: voglio dire che la sinergia tra l'autorità garante e le associazioni, in questo caso l'associazione più importante, diciamo così, da più di 100 anni rappresentativa delle persone cieche o con disabilità visiva, è importantissima, perché tutti assieme, associazioni e autorità garanti, possiamo ottenere che quei diritti che abbiamo detto prima ancora sono sulla carta e non effettivi diventino veramente tali.
1: Allora, Presidente, intanto la ringrazio. Voglio chiederle un'ultima cosa. Ci ha dato degli esempi fattivi, insomma, su cui state lavorando. Voglio chiederle anche, magari uno che può suonare più banale, ma purtroppo è ancora ricorrente, quello delle discriminazioni anche legate proprio ai cani guida, ai cani assistenza. Cioè, l'ultimo credo sia stato a Fiumicino, un tassista che si è rifiutato di far salire la persona con disabilità visiva accompagnata dal cane guida. Io penso che non sia accettabile oggi ancora dover fare i conti con discriminazioni di questo genere. Ecco, si sta lavorando puntualmente anche su questo?
0: Sì, assolutamente sì. Voi sapete che nella precedente legge di bilancio, l'ultima legge di bilancio, è stata introdotta una nuova normativa che riguarda più in generale i cani di assistenza, perché non ci sono soltanto i cani guida per le persone non vedenti, ci sono una serie di cani che possono agevolare ed essere di ausilio alle persone con disabilità. È stato importante questo intervento normativo. So che si è lavorato sulle linee guida per rendere poi effettivo attuare questa disposizione normativa. È chiaro però che dobbiamo tutti quanti ottenere che cosa? Un cambio culturale. Questo io lo dico sempre, anche su questo tema è necessario un cambio culturale e far comprendere a tutti che l'accessibilità non è un'aggiunta, l'accessibilità non è una cortesia che viene fatta alle persone con disabilità, l'accessibilità è un sacrosanto diritto di tutte le persone, con disabilità, ma di tutti, io dico. Quindi finché non riusciremo a far

0: compiere alla società questo scatto culturale di comprendere che appunto l'accessibilità è un diritto e l'accessibilità tra l'altro deve essere in autonomia, non riusciremo a rendere effettivi appunto i diritti delle persone con disabilità. Però fatemi dire, io sono ottimista perché vedo appunto nella grande collaborazione tra le associazioni, l'autorità garante, devo dire anche il governo, perché molto è stato fatto da questo governo, dal ministro Locatelli in particolare, vedo tutte le condizioni per poter ottenere questo scatto culturale.
1: Allora, Presidente, intanto grazie perché ci ha dato anche un sacco di spunti con il suo intervento, quindi io mi associo, Presidente Barbuto, nel ringraziarla. Anche per questo intervento che porta alla nostra discussione. La ringrazio davvero. Tra l'altro nel tavolo ci ha raggiunto il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che saluto e ringrazio.
2: Grazie.
1: In collegamento c'è l'onorevole Fiammetta Modena, responsabile del Dipartimento Disabilità e Sociale per Forza Italia, quindi adesso dovremo anche apprestare questo collegamento.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Io saluto il garante e lo ringrazio ancora, se vuole rimanere noi siamo ben felici di avere anche il suo supporto, no, mi dicono che è andato, quindi insomma ci ha lasciato degli spunti in eredità per la discussione. Allora Ministro, iniziamo da lei, la ringraziamo della sua presenza, so che con l'Unione insomma il Ministero ha un rapporto fattivo. Non solo di, come dire, formale, ma c'è un rapporto di collaborazione, l'Unione siede ai tavoli anche normativi, c'è un'interlocuzione costante, c'è stata per tutto l'impianto della riforma della disabilità, c'è stata per quanto riguarda le norme per esempio dei cani assistenza, insomma c'è una partnership non solo, come dire, di facciata, ma io l'ho percepito sia dal Presidente Barbuto che da Linda Legname, c'è un rapporto di collaborazione vera per capire cosa non funziona, dove intervenire.
2: Ma intanto buongiorno a tutti, grazie, sono molto contenta anche che mi sia tornata la voce dopo l'esperienza di Expo, perché abbiamo avuto 3 giorni molto intensi e non avevo più un filo di voce, ero preoccupata perché insomma ci siamo accordati per questa presenza, per questa bellissima mattinata di lavori e ci tenevo insomma a essere in forze. Grazie prima di tutto a Mario Barbuto, a tutta l'Unione per aver partecipato a questo evento straordinario, ma non solo, grazie ad ognuno di voi per la presenza e la partecipazione fattiva sui territori attraverso anche l'osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, ma devo dire la verità soprattutto come punto di riferimento per i territori da nord a sud, da est a ovest, perché io giro tutta l'Italia e ogni volta che giro, che sia una provincia, un territorio, un comune specifico, trovo tante persone che nell'Unione Italiana Ciechi trovano davvero una grande famiglia. Non è poco, perché purtroppo con questi tempi di incertezza e anche a volte di instabilità, soprattutto per le persone che hanno una disabilità e anche pluridisabilità, perché l'Unione Italiana Ciechi si occupa anche di bambini, di persone con pluridisabilità e con altre difficoltà, questo è un segnale importante. E trovo anche l'Unione Italiana Ciechi inserita nelle reti territoriali. Certo, non tutti i comuni, non tutti gli enti locali hanno una consulta o una rete strutturata, ma proprio in quelli dove magari c'è anche meno, c'è più distacco, c'è più frammentazione, l'Unione Italiana Ciechi può essere un gran collante e quindi questo davvero è un grande orgoglio e dovete andarne davvero fieri, ma d'altra parte la storia dell'Unione è di tanti tanti anni e l'ha costruita anche con tanta fatica, tante rivendicazioni, tante battaglie. Oggi abbiamo di fronte una nuova sfida, semplicemente. La sfida che abbiamo di fronte è il cambiamento. Io sento dire ogni tanto, no, anche in maniera a volte un po' strumentale su qualche giornale, ma di nicchia, perché di noi parlano pochissimo, quindi non è che aprite grandi quotidiani nazionali e trovate notizie sulla riforma. Però a volte si dice, no, la riforma si rallenta, non va avanti, potrebbe fallire. Non è così, sapete perché? Non solo perché è legata al PNRR in maniera indissolubile, quindi non solo alla nostra rata, non dal punto di vista economico, perché la parte economica per sostenere la riforma è messa dal governo, ma proprio in termini di riforma voluta all'interno del piano di ripresa e resilienza, ma perché il sistema di welfare semplicemente così com'è non funziona più e non può funzionare, perché se è nato 50 anni fa con un criterio di assistenzialismo nei confronti delle persone, giustamente, perché allora magari tante persone con disabilità non uscivano di casa, alcuni non avevano magari neanche la possibilità di studiare, non avevano nemmeno relazioni magari con i vicini, gli amici, il quartiere. Oggi sono cambiate tante cose grazie alla medicina, alla scienza, alla tecnologia, a un percorso di civiltà anche che ha affrontato il nostro paese. E allora le sfide sono cambiate, ma soprattutto sono cambiate le persone e le opportunità che le persone possono avere. Per questo non si può più tornare indietro. Abbiamo capito che non c'è bisogno solo di assistenzialismo o di un centro diurno dove collocare delle persone, ma abbiamo bisogno di un percorso che è di vita per tutti, che sta nel progetto di vita. Quindi può essere rallentata, può avere degli ostacoli e delle difficoltà, soprattutto però sono resistenze mentali, perché purtroppo il cambiamento, quando lo si affronta davanti, si ritrova delle resistenze mentali. Perché? Perché è più difficile impegnare quando tu devi cambiare il tuo approccio, devi cambiare il tuo modo di ragionare, devi cambiare il tuo modo di lavorare. Questa è la sfida più grande, superare queste difficoltà.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Alle 15:01 ci colleghiamo in diretta con l'Aula del Senato, dove sta iniziando il question time, sta iniziando con la prima interrogazione a risposta immediata la senatrice di Forza Italia, Ternullo. Buon ascolto.
6: L'ingresso nelle case di comunità vede la loro presenza su base volontaria e di responsabilità, e l'accordo collettivo nazionale è stato modificato per permettere la presenza dei medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane. Quindi stiamo parlando senza obblighi di dipendenza, ma con un modello organizzativo che vede la convenzione come il canale ordinario di presenza dei medici. Le chiediamo, signor Ministro, di sapere quali siano ancora le criticità per la completa realizzazione delle case di comunità e quali siano i limiti organizzativi ancora da superare nelle diverse regioni, e per sanare quindi le differenze territoriali e per avere una sanità pubblica del territorio più vicina ai cittadini ed in particolare al sud. Grazie.
7: Grazie senatrice Ternullo. Il ministro della salute professor Schillaci risponde all'interrogazione illustrata. Prego signor ministro.
8: Grazie presidente, ringrazio i senatori interroganti per questa domanda. Mi dà l'occasione di fare il punto su uno degli interventi più importanti della missione salute del PNRR, le case di comunità. Lo faccio volentieri perché dietro le tabelle c'è un'idea di medicina alla quale tengo. Una medicina che mette al centro i pazienti, soprattutto i più fragili, offre loro un nuovo punto di riferimento per la cura, la prevenzione e la presa in carico. Partiamo dai numeri, l'investimento PNRR è di 2 miliardi di euro, l'obiettivo almeno 1038 case di comunità con i servizi minimi previsti dal decreto ministeriale 77 del 2022, un decreto al quale abbiamo dato corpo con questo governo. Alle risorse PNRR si aggiungono altri 240 milioni dal fondo opere indifferibili e circa 560 milioni dai bilanci regionali e aziendali. Oggi le case della comunità comprese nei contratti istituzionali di sviluppo sono oltre 1400, di queste 1038 valgono per il target europeo. E qui vorrei dire una cosa che considero il vero punto politico di questa storia. Si parlava da 15 anni di medicina territoriale, 15 anni con convegni, slogan, proclami elettorali. Con il lavoro, con pochi slogan, abbiamo realizzato quello che altri sbandieravano: una medicina più vicina ai cittadini, disponibile quando serve. Non è retorica, sono le case che stanno aprendo oggi con dati e numeri verificabili. È vero, alcune regioni hanno avuto più difficoltà, non lo nascondo, sarebbe disonesto dirlo, ma il quadro generale è positivo e permetterà una migliore presa in carico dei pazienti. Sulle case di comunità siamo in linea con i target previsti, siamo a un passo dal completare la parte amministrativa, stiamo lavorando con le regioni per chiudere la macchina burocratica e la relativa documentazione. Sono oltre 17.000 i documenti che si stanno producendo solo su questo argomento. Voglio però dare un dato importante che è stato fornito oggi dai miei uffici con una verifica effettuata proprio stamattina. Le regioni hanno comunicato l'operatività di 1.156 case di comunità. C'è stato un enorme sforzo di tutti per costruire insieme una nuova era della medicina territoriale. Questo rappresenta un cambio in meglio della sanità e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo obiettivo. Per chi è indietro c'è un percorso di accompagnamento, perché la vera sfida non è aprire le strutture e farle funzionare ovunque allo stesso modo in tutta la penisola. Il 26 giugno è stato sancito l'intesa sull'accordo collettivo nazionale per la medicina generale. Non è solo un accordo tecnico, è un momento nel quale il progetto delle case della comunità parte davvero. E permettetemi di ringraziare le regioni che hanno avuto il coraggio di proporre col Ministero una riforma completa, ambiziosa, perché le esigenze dei pazienti sono cambiate e con esse dovrà cambiare anche l'assistenza. Questo accordo è la base e ci dice che si deve guardare di più al lavoro di squadra, non più al singolo professionista nel suo studio, ma a un'equipe che si occupa davvero di prevenzione, che torna ad ascoltare e a visitare i pazienti. Questa volta abbiamo ascoltato le esigenze dei liberi professionisti attuali, che sono ben organizzati con le loro associazioni. Il futuro però è dei giovani medici, di chi ci chiede modernità, telemedicina, allo stesso tempo più attenzione a quei troppi cittadini che in assenza di riferimenti ancora oggi si riversano nei pronto soccorsi. Questo è un buon primo passo, non è un punto d'arrivo, il coraggio di parlare di problemi veri non l'ho perso, abbiamo ancora tempo per mettere a punto altri interventi. Penso alle scuole di specializzazione per chi vuole fare il medico di medicina generale, sono i più giovani a chiederle quando li incontro. E l'impegno per una medicina più equa, più efficiente, più vicina ai cittadini. Grazie.
7: Allora, per la replica, senatrice Ternullo.
6: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, che dire, apprezziamo davvero la sua risposta, le diamo merito del lavoro fatto, posto che la presenza delle case di comunità non svuota di nuovo, come avevo detto poc'anzi, gli studi medici, ma mantiene il rapporto fiduciario tra medici assistiti. E in alcune realtà del Mezzogiorno le case di comunità non sono un progetto aggiuntivo, ma la condizione per garantire quell'equità sanitaria in luoghi con ovviamente fragilità che sono sia sociali ma anche infrastrutturali. In Sicilia, dove ho seguito il percorso con ovviamente i fondi del PNRR, allora ero deputato regionale, fui una di quelle che nella missione 6 ovviamente fece inserire appunto le strutture per produrre quindi un beneficio a quella che poi è quella realtà territoriale. In questi casi, come ha già ben ribadito lei, il PNRR diventa pienamente coerente con la sua missione originaria, che è quella di ridurre appunto i divari territoriali, specialmente in un settore fondamentale come il diritto della salute dei cittadini. Grazie signor Ministro, continui ancora così, buon lavoro, siamo fiduciosi per quello che fa. Grazie.
7: Allora, grazie senatrice Ternullo. Ora la senatrice Bucciarelli illustra l'interrogazione numero 2688 concernente il rafforzamento del quadro normativo e dei sistemi di vigilanza nel settore della medicina estetica. Prego, senatrice Bucciarelli.
9: Grazie Presidente. Negli ultimi anni si è registrata una crescente diffusione di pratiche irregolari nel settore della medicina e della chirurgia estetica, con gravi conseguenze per la salute delle persone coinvolte, fenomeno che interessa sempre più frequentemente anche pazienti in giovane età. La crescente domanda di trattamenti estetici, favorita anche dalla diffusione dei social media e da forme di promozione commerciale particolarmente aggressive, contribuisce a normalizzare il ricorso a procedure mediche invasive, spesso presentate come prestazioni di facile accesso e a basso costo. In molteplici episodi di cronaca, alcuni dei quali conclusisi con il decesso di pazienti a seguito di interventi eseguiti in strutture private, hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di rafforzare i controlli sulla sicurezza delle prestazioni di medicina estetica e sulla qualificazione degli operatori. La campagna nazionale di controlli condotta nel 2025 dai Carabinieri del NAS d'intesa con il Ministero della Salute ha interessato 1.100 strutture strutture tra centri estetici e ambulatori di medicina estetica, facendo emergere 132 situazioni di non conformità, il sequestro di 14 strutture prive dei prescritti requisiti, l'accertamento di 32 illeciti penali e 156 violazioni amministrative, nonché il sequestro di dispositivi medici e farmaci per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. Tra le principali irregolarità riscontrate figurano l'esercizio abusivo della professione sanitaria, l'attivazione non autorizzata di ambulatori di medicina estetica, la detenzione e l'utilizzo di farmaci scaduti o di provenienza illecita, la falsificazione di titoli professionali e gravi carenze sotto il profilo autorizzativo e igienico-sanitario. Emerge chiara l'esigenza di assicurare ai cittadini informazioni corrette e trasparenti sulle prestazioni di medicina e chirurgia estetica, contrastando forme di pubblicità suscettibili di indurre aspettative realistiche o di incentivare la scelta del professionista esclusivamente sulla base di logiche commerciali, soprattutto attraverso le piattaforme digitali. Appare pertanto opportuno rafforzare gli strumenti di prevenzione, controllo e vigilanza, promuovendo standard uniformi di qualità e sicurezza sull'intero territorio nazionale. Si intende quindi sapere se il Ministero in indirizzo, alla luce del crescente numero di irregolarità riscontrate nel settore della medicina e della chirurgia estetica, intenda rafforzare quello che è il quadro normativo e sistemi di vigilanza del settore anche mediante l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute finalizzato alla definizione di standard omogenei di qualità e sicurezza delle prestazioni. Grazie.
7: Grazie senatrice Bucciarelli. Il ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Prego, signor ministro.
8: Grazie presidente, ringrazio i senatori per questa domanda. È un tema che ci tocca da vicino, purtroppo lo dico da medico prima che da ministro, perché dietro ogni intervento di medicina estetica c'è una persona vera, spesso giovane, spesso convinta da una pubblicità magari vista su Instagram la sera prima. Il fenomeno è serio, il Ministero lo segue da tempo, i numeri gli stessi che lei ha ricordato con la campagna dei NAS nel 2025, il controllo di 1160 strutture. L'attività non si è fermata, anzi è aumentata. Nel primo semestre di quest'anno il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute ha effettuato 777 controlli su centri ambulatori estetici. I numeri ci dicono che i controlli ci sono e funzionano, ma i controlli da soli non bastano. Il problema di fondo è che questo settore per anni non ha avuto una specifica normativa, senza una normativa non c'è neanche un percorso formativo obbligatorio uguale per tutti, chiunque quasi poteva definirsi esperto di medicina estetica. Per questo condivido, lo dico con convinzione, le proposte emendative sulla medicina estetica e sulla chirurgia plastica estetica nel comparto privato inserite nel disegno di legge AC 2365, misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, oggi all'esame del Parlamento. Cosa prevedono in concreto per la medicina estetica? Per la prima volta l'istituzione presso gli ordini dei medici e degli odontoiatri di registri provinciali dedicati. Chi vuole iscriversi dovrà passare al vaglio di un'apposita commissione che verificherà il possesso dei titoli e questi registri saranno pubblici, consultabili online da chiunque sui siti della Federazione Nazionale degli Ordini. Una vera trasparenza. Per la chirurgia plastica estetica nel privato la soglia va ancora alzata. Potrà esercitarla solo chi ha la laurea in medicina, una specializzazione di area medica oppure per chi già opera da anni con una casistica operatoria comprovata di almeno 7 anni verificata dall'ordine professionale, non un'autocertificazione. Ricordo poi che in una circolazione dello scorso 11 maggio siamo intervenuti come Ministero anche sulla distribuzione e vendita dei filler a uso iniettivo, spesso venduti anche online. Si tratta di dispositivi che possono essere utilizzati solo da professionisti sanitari qualificati perché il loro impiego richiede specifiche competenze professionali. Con questa circolare tuteliamo i cittadini e rafforziamo la tutela della salute pubblica. Si valuta poi favorevolmente la proposta di istituire un tavolo tecnico istituzionale con l'obiettivo di raccordare le competenze dei diversi attori coinvolti per porre in essere misure finalizzate a contrastare l'esercizio abusivo della professione e a garantire una corretta informazione al cittadino. È chiaro, rimangono ancora cose da fare, ma la direzione è quella giusta: più formazioni, più trasparenza, meno spazio per chi gioca con la salute delle persone per fare cassa sui social. E su questo ve lo posso assicurare, il Ministero non abbasserà la guardia. Grazie.
7: Grazie signor Ministro. Senatrice Pucciarelli per la replica.
9: Grazie Ministro, grazie per la risposta che mi trova pienamente soddisfatta. Lei oggi ha dimostrato chiaramente quanto è l'attenzione su un tema così delicato che va, lei giustamente ha sottolineato che dietro un intervento c'è una persona e spesso questa è una persona giovane. Abbiamo visto molti giovani, molti ragazzi in modo particolare, o avere avuto dei danni permanenti o addirittura in alcuni casi essere deceduta per quelle che sono state delle pratiche fatte da chi magari si è improvvisato in quella specializzazione. Quindi la ringrazio per aver intensificato i controlli, per aver ipotizzato quello che è l'istituzione di albi che sono albi, registri provinciali dedicati al settore. Grazie anche per aver accolto quella che è la richiesta dell'istituzione di un tavolo tecnico, proprio perché attorno al tavolo tecnico possano sedere tutti coloro i quali possono essere interessati proprio nel cercare di portare quegli opportuni accorgimenti per far sì che non vi siano più vittime dovute a una mala applicazione di quella che è la chirurgia estetica. E un altro tema effettivamente è il tema dei social, e questo sarà uno degli argomenti da portare appunto al tavolo tecnico. Grazie, il governo anche da questo punto di vista e lei Ministro siete sul pezzo proprio per andare a eliminare queste storture. Grazie.
7: Grazie senatrice Pucciarelli. Ora il senatore Boccia illustra l'interrogazione numero 2693 concernente l'esito di un contenzioso relativo alla fornitura di mascherine. Prego.
10: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, quando lo Stato è chiamato a difendere l'interesse pubblico, il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità. Per questo, Presidente, oggi non discutiamo di una normale controversia commerciale, altrimenti non saremmo qui durante il question time, ma discutiamo del rapporto tra lo Stato, il denaro dei contribuenti e il dovere di trasparenza che ogni governo deve sempre al Parlamento. Per questa ragione la domanda che le rivolgiamo, signor Ministro, è semplice. È vero o no che il governo ha sottoscritto una transazione con la società JC Electronics? Una società che fino al giorno della pandemia vendeva materiale elettrico, fatturato massimo 4 milioni, che sigla un contratto con la Protezione Civile, ereditato successivamente dall'ufficio del commissario, e che poi si è scoperto essere grande distributore di mascherine per decine, centinaia di milioni. Perché se davvero il governo avesse deciso di chiudere quella vicenda prima che la Corte d'Appello potesse pronunciarsi, signor Ministro, saremmo di fronte a una scelta di una straordinaria gravità politica, amministrativa e contabile. Il Parlamento avrebbe il diritto di sapere chi l'ha assunta, sulla base di quali valutazioni e nell'interesse di chi. Per questo oggi chiediamo innanzitutto a lei una risposta chiara, un sì o no, signor Ministro, senza ambiguità, senza formule burocratiche. E soprattutto, siccome i fatti sono ostinati, è bene a chi ci ascolta ricordare che c'erano tre scenari definiti dai tecnici di parte. Il primo escludeva qualsiasi diritto risarcitorio, fondato sulla non commerciabilità dei dispositivi della società, e prevedeva addirittura la restituzione della somma e il pagamento degli oneri di custodia. Il secondo quantificava l'eventuale pretesa in poco più di 8 milioni di euro. Il terzo arrivava ai 203 milioni poi riconosciuti da una sentenza contestata. Il consulente tecnico del suo ministero, ministro Schillaci, nelle osservazioni alla bozza della relazione tecnica d'ufficio aveva aderito integralmente alla prima ipotesi e contestato le altre due. Ed è proprio quella, la soluzione più onerosa, che è stata recepita dal giudice. Di fronte a questo quadro controverso, con un appello già proposto e con una richiesta di sospensione dell'esecutività, quale amministrazione responsabile, quale ministro e quale presidente del Consiglio possono aver deciso di rinunciare ad ottenere e ad attendere il giudizio di secondo grado? Chiudo, signora Presidente, sperando in una risposta chiara da parte del Ministro, perché sarebbe grave. Noi speriamo che la transazione non ci sia stata e in quel caso le chiederemmo di attendere l'esito del secondo grado, perché questo sì che tutela lo Stato. Ma se ci fosse stata, le chiederemmo se è stata liquidata, da chi e per quale importo. E sarebbe molto grave se ciò fosse avvenuto, malgrado ci fosse stata richiesta di sospensiva da parte dell'avvocatura nel precipuo interesse dello Stato, senza attendere l'udienza per la sua eventuale concessione. E non solo, malgrado si fosse in attesa del processo d'appello. Quando ci sono in gioco, signora Presidente, centinaia di milioni di euro di cittadini italiani, la trasparenza non è una concessione all'opposizione, ma un dovere della Repubblica. Grazie.
7: Grazie, senatore Boccia. Ora il ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata.
8: Grazie Presidente, illustri senatori, il tema della vostra interrogazione attiene a questioni di natura gestionale e amministrativa e pertanto è tratta direttamente dalle informazioni che mi hanno inviato gli uffici competenti del Dicastero. Con sentenza 17.025 del 2024, pubblicata il 7.11.24, il Tribunale di Roma, cogliendo la tesi di parte attrice, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute al pagamento in favore della JC Electronics Italia SRL di una somma di oltre 203 milioni di euro più gli interessi di mora. La sentenza era immediatamente esecutiva, tra l'altro come evidenziato nel parere dell'Avvocatura dello Stato, il credito accertato in capo alla controparte ammontava alla data del 30 giugno 2025 a una somma di oltre 250 milioni di euro. Si precisa inoltre che il giudice ha adottato una delle soluzioni proposte dal CTU. Parallelamente la JC Electronics vantava ulteriori crediti nei confronti delle amministrazioni per circa 20 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità per il Completamento della Campagna Vaccinale, proponeva altresì querela di falso nei confronti della JC Electronics, dell'Aurora SPE e della Vittoria SPE, in riferimento a un test report che la JC Electronics avrebbe presentato al fine di far valere la bontà dei dispositivi di protezione individuale consegnati. Tuttavia, con sentenza numero 10.918.25, pubblicata il 21.7.25, il Tribunale di Roma rigettava la querela, condannando la parte querelante, dunque il Ministero della Salute, al pagamento di ulteriori 5.431 euro a titolo di spese legali a favore di ciascuna parte. Veniva dunque proposto appello dal Ministero della Salute avverso la sentenza numero 17.025/2024, il quale si fondava principalmente su tre motivi. Successivamente la JC Electronics proponeva l'istituzione di un tavolo di trattativa tra tutte le parti coinvolte, volto alla composizione transattiva e bonaria di tutti i giudizi sopra menzionati. Su tale proposta esprimeva autorevole parere positivo l'Avvocatura dello Stato, che predisponeva con le parti il testo della transizione. C'è un ulteriore fatto che gli uffici hanno valorizzato. Vi cito un passaggio della sentenza di assoluzione in un procedimento penale, senza fare nomi, perché rende bene il quadro. Residua al più un fatto di negligenza rispetto alla necessità di procacciare mascherine protettive e l'opportunità di evitare in un rapporto commerciale di rilevante importo un'esposizione del governo a pretese risarcitorie. Ecco perché, con parere dell'Avvocatura, si è deciso di procedere con l'accordo transattivo. Lo stesso è stato firmato il 31 ottobre 2025, ha chiuso non solo la causa principale ma anche gli altri contenziosi collegati per un totale di 100.221.000 euro. E veniamo a una delle vostre domande: perché non si è atteso l'esito dell'appello? La risposta è quasi intuitiva. Se si fosse perso in appello, l'accordo non avrebbe più fatto comodo a nessuna delle amministrazioni coinvolte, la controparte avrebbe incassato tutto senza sconti. Aspettare significava perdere l'unica occasione reale di contenere il danno dello Stato. Le risorse sono state stanziate con l'articolo 5 del decreto legge 156 del 2025 su un capitolo del bilancio dedicato, con tutti i controlli amministrativi contabili e con la registrazione della Corte dei Conti. Nulla fuori dalle regole, solo, credo, la scelta più responsabile per i conti pubblici. Grazie.
7: Grazie signor Ministro. Senatore Boccia per la replica.
10: Siamo basiti, signor Ministro. Penso sia la prima volta nella storia della Repubblica che non si aspetta l'appello, nonostante una sospensiva, si dà per scontato che anche il terzo grado sia come il primo, e si vede che non erano soldi vostri. Lei oggi ci ha detto che ha deciso che è stata una decisione tecnica, no? No, signor Ministro, è stata una decisione politica. E lei lo sa bene che è stata una decisione politica. Vedremo. Ovviamente io le chiedo di mettere a disposizione gli atti. Non ci faccia fare un accesso agli atti. Non è opportuno, siamo in Parlamento. Le chiedo tutti gli atti. E poi vedremo chi ha chiesto a chi. Da Palazzo Chigi al Ministero che lei presiede. E vogliamo sapere chi ha deciso. Chi ha deciso di pagare 100 milioni ad una società che ne ha fatturati al massimo 4, quando andava bene perdeva 200-250 mila euro, sono dati pubblici, e che ha scoperto di far mascherine, che spesso è coinvolta in feste di partito, che penso abbia un tavolo speciale ad Atreju. E noi le chiediamo, signor Ministro, negli atti che potrà fare, di mettere a disposizione del Parlamento tutto, perché se emergeranno profili di possibile danno erariale o di altre responsabilità saranno naturalmente le autorità competenti a compiere tutte le valutazioni previste dall'ordinamento. Da oggi, guardi, la responsabilità non è più della sentenza di primo grado, da oggi la responsabilità è del governo, che ha deciso di fermarsi prima che la giustizia facesse il suo corso. La giustizia nel nostro paese ha 3 gradi di giudizio, quella civile come quella penale, e il Parlamento ha il diritto di sapere se quella scelta sia stata compiuta nell'interesse dello Stato o se qualcun altro abbia ritenuto più conveniente chiudere in fretta una vicenda che meritava invece la massima trasparenza. Ora capiamo molte delle cose che siamo stati costretti ad osservare in commissione bicamerale su Covid. La verità non si archivia con una transazione, signor Ministro, si accerta e noi faremo di tutto affinché venga accertata. Grazie, Presidente.
7: Grazie, senatore Boccia. Ora la senatrice Paita illustra l'interrogazione numero 2690 concernente la strategia di sviluppo industriale del Paese. Prego, senatrice Paita.
11: Grazie Presidente. Ministro, ci riproviamo perché siamo degli inguaribili romantici e vorremmo chiederle ancora una volta cosa intende fare per il nostro Paese, dati alla mano, estremamente in difficoltà. Aumentano in Italia le crisi d'impresa, aumentano gli esuberi, aumentano le delocalizzazioni, cresce il deficit competitivo rispetto agli altri paesi. Non c'è una strategia industriale su nulla. Abbiamo atteso ormai per anni, direi, le sue soluzioni mirabolanti sul tema Ilva, ma al momento non abbiamo ancora capito se c'è un acquirente, che cosa acquisterebbe, qual è il piano industriale, qual è la solidità di questo acquirente. Continuiamo ad avere molta preoccupazione per un debito pubblico che, diciamo, è atteso al 139% di crescita. Abbiamo avuto le stime al ribasso del PIL anche quest'anno. Abbiamo tasse per 10,8 miliardi di euro e un carrello della spesa con più 24% di aumenti. Abbiamo una dispersione di risorse che sono i talenti migliori, i nostri giovani, tutti gli anni. Pensi che dall'anno scorso a quest'anno sono cresciuti da 55.730 i giovani che se ne vanno a 77.897. È un dato drammatico che dovrebbe, diciamo, preoccupare chiunque. E invece lei, con questo atteggiamento così spensierato, continua a raccontarci che tutto va bene. Noi in realtà abbiamo grandi preoccupazioni e ancora una volta ci proviamo. Proviamo a chiederle che cosa intende fare, quali sono le 3 priorità che ha in mente per affrontare la prossima legge di bilancio. Perché la prossima legge di bilancio, che doveva essere quella nella quale facevate i fuochi di artificio e quindi vi accingevate ad andare verso le elezioni con qualcosa di sostanza per il Paese, rischia di essere invece una legge di bilancio lacrime e sangue. E non credo, diciamo, che le proteste, diciamo, di Zaffini correggeranno, diciamo, queste storture. Penso invece, diciamo, che voi rischierete di mettere ancora una volta il Paese di fronte alla totale incapacità di governo. Provo a richiederglielo ancora. Ministro, intende stare ancora con le mani in mano? Oppure, diciamo, ritiene di dirci che cosa vuole fare su Ilva, sull'automotive, sulla nostra produzione alimentare, su tutti i settori che ho elencato nei quali il Paese soffre e avrebbe bisogno di una strategia? Ce lo vuole far sapere? Grazie.
7: Grazie, senatrice Paita. Risponde il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Urso. Prego,
12: partiamo
7: dalla Ministro.
12: Realtà. Le crisi d'impresa sono diminuite. Quando governavate voi vi erano 160-180 crisi nazionali. Nel 2022, quando siamo giunti al governo, erano 55, si sono ridotte a 43, perché 40 sono state risolte con la salvaguardia di 380 siti produttivi e dei relativi lavoratori. Proprio stamattina Confindustria ha presentato un report su come siano aumentati gli investimenti esteri nel nostro Paese. Negli ultimi 3 anni sono aumentati gli investimenti esteri nelle imprese italiane. Non si sta delocalizzando, si sta investendo in Italia, non ve ne siete accorti? Più 15% di investimenti esteri in Italia, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che ha registrato il record di crescita tra le borse mondiali. Più 8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano, che sono diventati affidabili. E nel contempo, in aprile e poi ancora in maggio, abbiamo segnato un'ulteriore crescita nelle esportazioni che ci ha permesso di diventare, superando d'un balzo sia Giappone che Corea del Sud, il quarto paese esportatore mondiale. Non vi siete accorti che l'Italia cresce nel mondo e il mondo cresce in Italia perché siamo diventati, nella percezione globale, un paese attrattivo? Abbiamo scalato 7 posizioni l'indice di attrattività globale, dal 23esimo posto del 2022 al 17esimo posto, e possiamo garantire quella stabilità che gli altri non riescono a garantire. In questo contesto sappiamo che dobbiamo andare avanti, ben consapevoli del percorso già raggiunto. E per questo pensiamo di fare 4 cose, o almeno di andare in queste 4 direttrici, come abbiamo già peraltro delineato nel documento di politica industriale Made in Italy 2030, che vi consiglio di leggere. Per quanto riguarda l'innovazione, che riteniamo la prima delle frontiere, in sede europea sosterremo il 28esimo regime e abbiamo reclamato il nuovo Chips Act 2.0, ben consapevoli che sull'economia digitale l'Italia sta diventando un leader, come dimostra l'investimento, il più grande investimento autorizzato dalla Commissione europea in questi anni, in ST Microelettronica a Catania, oltre 5 miliardi di euro di investimenti. In sede nazionale intendiamo realizzare il testo unico per le start-up, che raccolga in un unico testo e rafforzi gli interventi già adottati. Abbiamo fatto scuola in Europa per quanto riguarda l'esenzione fiscale per gli investimenti delle casse di previdenza e fondi pensione nel venture capital. E poi, transizione 5.0. Dopo il grande successo dello scorso anno, in pochi mesi 20.000 imprese hanno utilizzato transizione 5.0 per un importo pari a 4 miliardi 251 milioni di incentivi, la misura più popolare della storia dell'industria italiana, che se si somma a transizione 4.0 significano nel complesso 10,5 miliardi di euro di investimenti. Il nuovo piano transizione 5.0 ha registrato a stamattina 6.300 imprese per un importo di investimenti già pari a 2 miliardi di euro. Abbiamo candidato un consorzio italiano e siamo fiduciosi che ottenga l'assegnazione da Gigafactory europeo sull'intelligenza artificiale. Secondo punto è la semplificazione. A breve presenteremo un altro provvedimento oltre a quello che abbiamo già realizzato. Vi do un dato. Nel 2025, grazie alle nostre semplificazioni, sono stati registrati 134 contratti di sviluppo, 3 volte di più del 2022, solo 41. Terzo punto, l'aggregazione delle imprese. Abbiamo già fatto, avete varato nel disegno di legge sulle piccole e medie imprese un incentivo importante alle reti di imprese, ma faremo di più col prossimo decreto imprese che realizzeremo, io mi auguro, nel mese di settembre. E d'altra parte lo dimostra anche il fatto che proprio nel settore della moda abbiamo realizzato un patto Italia-Francia che sarà presentato in Italia da me e dal ministro dell'industria francese Martin nel prossimo tavolo della moda il 15 di luglio per consolidare la filiera produttiva delle piccole e medie imprese italiane grazie anche all'apporto dei grandi brand francesi. Quarto punto, l'autonomia strategica, materie prime critiche, energia. Energia, lo sapete, l'avete appena approvato il disegno di legge per l'energia nucleare e nel contempo in questi anni siamo riusciti a aumentare in maniera significativa proprio quello che riguarda la produzione di energia rinnovabile da fonte rinnovabile, un mix energetico di energia nucleare civile e con ovviamente più fonti rinnovabili. E poi sulle materie prime critiche, siamo stati il primo paese in Europa a fare un decreto legge nel 2023 sulle materie prime critiche, ci siamo candidati, e notizia pubblica, l'ha confermato il commissario Segournet, a esportare in Italia nel porto di Marghera il primo sito di stoccaggio di materie prime critiche per la nostra Europa, per rifornire di materie prime critiche in caso di shock di approvvigionamento, come purtroppo spesso accade, il cuore industriale d'Europa. Ecco, l'Italia finalmente al centro della politica industriale europea. L'altro giorno un giornale francese ha detto: l'Italia ispira l'Europa sulle riforme che sono necessarie al nostro continente.
7: Grazie signor Ministro. Senatrice Paita per la replica.
11: Grazie Presidente. Il Ministro ha fatto bene a parlare di shock, nel senso che quando la sento parlare io ho uno shock. Ho uno shock nel senso che di fronte, diciamo, a la diminuzione del PIL, la crescita del debito pubblico, l'aumento delle tasse, l'aumento dei costi del carrello della spesa, lei ha il coraggio, diciamo, di tirare fuori degli elementi e dei dati, quelli che ho potuto capire, perché spesso, diciamo, quando lei parla si capisce, diciamo, solo in parte, ma ovviamente ho cercato di applicarmi. Ha tirato fuori degli elementi, diciamo, per i quali mi viene da dire: certo, le nostre imprese combattono, e meno male che ci sono le nostre imprese che, nonostante le vostre assenti politiche, fanno del loro meglio anche per contrastare i costi delle energie che sono invece aumentati. Ha fatto però benissimo a non rispondere al tema di Ilva. Non è che non l'abbia notato, Cioè io le ho fatto una domanda precisa, gli ho detto: cosa intende fare dopo 4 anni che ci racconta bugie sull'Ilva, che ha tutto risolto, di fronte al rischio reale che in questo paese si perda l'acciaieria? Che cosa intende fare? E lei non ha risposto. Gli ho detto poi: Ministro, ci dica una parola per quegli 80.000 giovani che anche quest'anno lasciano il nostro paese in assenza di politiche. E lei ci ha risposto che lei ha avuto uno straordinario successo su Transizione 5.0, a parte che il successo l'ha visto solo lei, nel senso che tutte le aziende vi hanno costretto, diciamo, a virare, a cambiare, perché avete fatto una cosa incredibile quando bastava copiare quello che avevamo fatto noi. E è disarmante, banalmente lei è disarmante. Prendo atto che non ha risposto a nessuna delle sollecitazioni serie che le abbiamo dato, prendo atto che le sue 4 idee in croce non ce l'ha neanche quest'anno, purtroppo, diciamo, questo lo pagheranno i lavoratori, le imprese italiane che si sentono raccontare che va tutto bene, madama la Marchesa. Purtroppo, Ministro, non va tutto bene in questo paese, va tutto male. C'è un'unica speranza, quella che ve ne andiate a casa presto.
7: Grazie senatrice Paita. Adesso la senatrice Licheri illustra l'interrogazione numero 2691 concernente le crisi industriali che colpiscono l'area produttiva di Assemini in Sardegna. Spero di aver pronunciato giusto.
13: Sì, grazie Presidente. Sì, continuiamo a parlare di tavoli di crisi. Secondo i dati resi pubblici dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, poco fa aggiornati dal Ministro, risultano circa una quarantina di tavoli di crisi attivi, ai quali si affiancano circa 30 tavoli in monitoraggio, per un totale di 23.840 lavoratori coinvolti. Tra i dossier più critici figurano vertenze imprese di rilevanza strategica, sicuramente il caso Ilva, per il quale il governo continua a reiterare interventi tampone con risorse pubbliche senza alcun reale progetto di riconversione industriale, cito anche l'Electrolux. Accanto a casi di maggiore rilevanza mediatica restano aperti numerosissimi altri dossier, anch'essi che interessano settori strategici, molti dei quali legati anche ai nomi importanti che prima ho citato. Penso alla siderurgia, penso alla componentistica per l'automotive, penso agli elettrodomestici, tutti con ricadute occupazionali importanti, preoccupanti su tutto il territorio nazionale. E dal territorio nazionale, Presidente, Signor Ministro, arrivo alla Sardegna. Io sono di Assemini, ad Assemini c'è l'area di crisi industriale di Macchiareddu, l'area industriale di Macchiareddu, che però sta diventando un'area di crisi, che sta vivendo già da un po' un periodo di profonde lacerazioni. Io le porto sul tavolo due casi, quello di Sanac. Sanac è un'azienda storica nella produzione di materiali refrattari per l'industria siderurgica, è in amministrazione straordinaria dal 2018. Sanac opera su tutto il territorio nazionale con 4 stabilimenti, uno appunto ad Assemini in Sardegna, uno in Liguria, Novi Ligure, uno in Piemonte a Gattinara, uno in Toscana, Massa Carrara. Lo scorso gennaio è scaduto il 7° bando di vendita, che ha visto l'arrivo di 3 proposte, una sola offerta vincolante per il solo stabilimento di Massa, e questo ha rafforzato i timori che accompagnano l'avvertenza dall'inizio, ossia quello di una vendita frammentaria. Lo stesso ministro, comunque gli esponenti del governo, hanno più volte manifestato la forza di Sanac, che la dobbiamo individuare, la dobbiamo mantenere nel complesso considerato appunto unitario, senza questo possibile spacchettamento che invece vediamo all'orizzonte. Lo scorso giugno la sottosegretaria Bergamotto ha reso nota l'intenzione dei commissari di avviare una fase di negoziazione finalizzata a conseguire un'integrazione e un miglioramento dell'offerta, che quindi ci fa ben sperare che all'offerta rivolta verso Massa si possa aggiungere anche quella di Gattinara e di Novi Ligure. Però rispetto al sito industriale di Assemini non c'è questa condivisione, anzi si parla di possibili soluzioni per il riutilizzo industriale del sito. Questo Sanac. Vengo a Bekaert velocemente. Bekaert, la società belga ha manifestato lo scorso gennaio la necessità, la decisione di vendere lo stabilimento di Macchiareddu, individuato come il sito più esposto alla crisi strutturale del mercato europeo dello steel cord. C'è stato un tavolo proprio nei giorni scorsi, sono state annunciate le proposte arrivate, c'è un'attenta valutazione da parte del governo, la Regione Sardegna ha garantito la massima disponibilità nell'accompagnare tutte le operazioni del caso. Rimane però una grande preoccupazione, ossia quella di garantire la continuità produttiva fino al momento della definizione della cessione. Quindi vengo alle domande, signor Ministro. Quale iniziative intenda assumere per garantire che il processo di vendita di Sanac avvenga in forma unitaria, scongiurando in modo definitivo e non solo dichiarato l'ipotesi di frazionamento? Quali strumenti intenda attivare per garantire il mantenimento operativo dello stabilimento Bekaert di Macchiareddu fino al perfezionamento della cessione? E alla fine, Presidente, signor Ministro, se non ritenga imprescindibile che il governo adotti iniziative strutturali per affrontare il tema dei costi energetici e logistici, che penalizzano in modo sistematico la competitività dell'area industriale di Macchiareddu rispetto ad altri siti produttivi nazionali. Grazie.
7: Allora, grazie senatrice Di Cheri. Risponde il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Urso. Prego.
12: Sì, la ringrazio innanzitutto per la domanda specifica su due casi a cui intendo rispondere, mi auguro, in maniera esauriente. Lei stesso ha evidenziato come la Sanac è in amministrazione straordinaria dal 2018, un lascito della scorsa legislatura, che stiamo avviando a soluzione. Siamo sulla strada giusta, che può consentirci di dare una prospettiva a tutti gli stabilimenti. In data 19 maggio i commissari straordinari hanno informato il nostro Dicastero della volontà di Air Trading di ampliare il perimetro della propria offerta oltre lo stabilimento di Massa. Tale intenzione ha avuto seguito in data 29 maggio, quando R Trading ha trasmesso un'offerta integrata, comprensiva del relativo piano industriale, finalizzata all'acquisizione dei rami d'azienda relativi agli stabilimenti di Massa, Gattinara e Vado Ligure. Su sollecitazione del nostro Dicastero, su nostra sollecitazione, l'azienda ha inoltre manifestato la disponibilità a valutare un'ipotesi di riutilizzo industriale del sito di Assemini, per il quale sono in corso opportuni approfondimenti, nonché ad assorbire l'intero organico attualmente in forza presso i tre stabilimenti interessati. Noi puntiamo alla salvaguardia di tutti gli stabilimenti e alla tutela di tutti i lavoratori. L'offerta di Air Trading contiene elementi ritenuti di particolare interesse dai commissari, tra cui solide prospettive commerciali e un programma di investimento adeguato. A tal fine è stato programmato un ulteriore ciclo di interlocuzioni finalizzato a verificare la disponibilità dell'offerente a migliorare complessivamente la proposta presentata, sia sotto il profilo economico, sia con riguardo alle modalità di valorizzazione del sito di Assemini. L'obiettivo ovviamente è tutelare anche lì l'occupazione. Per quanto riguarda la seconda vertenza, Bekaert, è stato attivato un percorso di reindustrializzazione tramite l'apposito tavolo convocato al Ministero. Nel corso dell'ultimo incontro, tenutosi il 25 giugno, le principali novità hanno riguardato i tre progetti prioritari selezionati, sui quali è in corso la valutazione dei relativi piani industriali. Attualmente è in corso la fase di negoziazione e due diligence. Tra le possibili soluzioni, uno in particolare risulta preferibile, poiché prevede l'assorbimento completo dei lavoratori con la prospettiva di ulteriori assunzioni. Anche a questo proposito abbiamo aggiornato il tavolo al prossimo 10 settembre, con l'obiettivo di individuare una soluzione sostenibile in tempi brevi, come abbiamo fatto recentemente con Liberty Magona, l'altro ieri, Riello Ariston, è nato il polo italiano. Il polo italiano, altro che delocalizzazione. Il polo italiano sulle caldaie. Original Marines, Speedline, 40 crisi risolte, salvaguardando tutti gli stabilimenti e tutti i lavoratori, in piena trasparenza, perché oggi potete trovare sul sito del Ministero tutti i tavoli di crisi monitorati, e i 30 tavoli di monitoraggio sono monitoraggio su soluzioni già raggiunte, perché li seguiamo anche dopo con particolare cura, per essere certi che poi la soluzione raggiunta sia effettivamente calata nella realtà. Noi non abbandoniamo mai i nostri lavoratori, e lo abbiamo dimostrato anche sui numeri di crescita dell'occupazione: 1.200.000 occupati, di cui 550.000 donne in più, un aumento dell'occupazione femminile del 3% in 3 anni, la riduzione della disoccupazione al 5%, con l'aumento di 1.500.000 di contratti stabili. Questa è la realtà che sta meravigliando gli altri osservatori internazionali. Un paese che dimostra di essere più resiliente e dinamico, perché ha un sistema produttivo capace di contrastare le crisi e di cogliere nuove opportunità, perché un sistema produttivo più diversificato. 1.000 prodotti italiani sono al primo posto nel mondo, è un sistema più diversificato sui mercati e quindi può meglio orientarsi rispetto a una crisi globale. È un sistema finalmente attrattivo, vengono a investire in Italia, non lasciano il nostro paese. Vengono a investire in Italia perché la ritengono più attrattiva, più sostenibile, più stabile, più competitiva. È questo che è la lettura dei dati. Inequivocabili. Inequivocabili. Poi, chiaro, è un cantiere, è un lavoro, è un mondo dove prevale il rischio, l'incertezza, l'indeterminatezza, il conflitto armato e le guerre commerciali. E in questa situazione difficile l'Italia appare capace, come hanno detto, di ispirare l'Europa sul cantiere delle riforme necessarie. Volkswagen ha annunciato l'altro giorno la chiusura di 4 stabilimenti, il licenziamento di 100.000 lavoratori. In Italia abbiamo preservato tutti gli stabilimenti produttivi e nessuno è stato licenziato. Certo, la nostra filiera dell'automotive risentirà della crisi di Volkswagen, perché noi produciamo anche per loro. Ma l'accordo con Stellantis ha previsto 7 miliardi di contratti stabili garantiti per la nostra filiera dell'automotive, e la produzione industriale in Italia dopo l'anno nero del 2025 è dovuto agli errori clamorosi di Tavares, che è stato rimosso perché ha fatto collassare l'impresa, e il cambiamento del piano industriale in Italia, in Francia e negli Stati Uniti, la produzione industriale nelle auto è aumentata del 59% in aprile, invertendo la tendenza, e ciò ha consentito un recupero di produzione industriale che è positiva da 3 mesi, positiva a 7 mesi sugli ultimi 10. Certo, c'è una crisi dell'industria in Europa ed è per questo che l'Italia per prima ha segnalato all'Europa le riforme da fare, e se c'è un cantiere di riforme in Europa sugli ETS, il 16 luglio ci presenteranno il piano. Sul regolamento CO2, la revisione anticipata l'abbiamo imposta noi. Su quello che riguarda l'industria Accelerator Act, per quanto riguarda il concetto del Made in Europe, se c'è questo è grazie all'Italia, grazie alle imprese italiane, grazie al ruolo di leadership svolto dal governo italiano.
7: Senatrice Licheri, per la replica.
13: Grazie signora Presidente. Ministro, ringrazio anche per la risposta, non era scontata, anche se, anche perché penso, no, al collega Mario Turco, che su

0: testo della mia interrogazione. Io prima nell'illustrarla non li ho elencati, però mi ha detto delle cose facilmente reperibili dal sito. Io tra l'altro ho partecipato a tutti i tavoli, quindi non mi ha detto nulla di nuovo. Io mi sarei aspettata ad una domanda precisa una risposta precisa. Nel momento in cui lei decide di venire a rispondermi su Sanac e Becker, io penso, vuoi vedere che ha una risposta precisa per queste due vertenze. Allora, lei mi ha invece restituito un quadro ottimistico, e questo, vabbè, rientra nel suo stile, e per usare le sue parole di ampio respiro, però alla fine non mi ha detto che cosa vuole fare concretamente. E questo è proprio il problema della sua politica industriale. Quindi mi viene spontanea, come si dice in questi casi, sorge una domanda, una nuova domanda. Dov'è lo stato stratega di cui lei continua a parlare con una, mi permetta il termine, ma anche con un'arroganza, con una boria che non trova corrispondenza nella realtà? L'unica strategia che sta emergendo, noi la potremmo benissimo battezzare ammazza imprese, perché di questo stiamo parlando, questo stiamo vivendo tutti i giorni. E se questa era la strategia, beh, allora siete stati bravissimi, obiettivo raggiunto. Allora, ho portato con me, perché è molto significativo, la copertina del suo libro verde sulla politica industriale, e l'ho portato perché rappresenta perfettamente la distanza che c'è tra i suoi annunci, ministro, e la realtà. Ministro, la politica industriale non si fa assolutamente, non si misura assolutamente con il libro verde, magari presentato in pompa magna, in conferenza stampa, in commissione. Si misura dalle imprese che restano aperte, dai lavoratori che conservano il loro posto di lavoro, dai territori che continuano ad avere un futuro. Su questo, ministro, il suo governo continua ad essere gravemente insufficiente. E se io voglio parlare di futuro, se penso ai lavoratori di Beckert, che futuro stiamo dando? Vogliamo darle una risposta a questi lavoratori che chiedono garanzie di continuità produttiva fino alla definizione della cessione? Sanac, questa era una di quelle vertenze, signor Ministro, per la quale avete cantato vittoria pochi mesi dopo il vostro insediamento. Ma cosa ce ne facciamo di possibili soluzioni per il riutilizzo industriale? Le racconto questo, signor Ministro, nell'area industriale di Macchiareddu, ogni qualvolta si è dato vita ad un'operazione di riconversione, questa è stata l'operazione che ha preceduto la chiusura dello stabilimento, con perdita di capacità professionali acquistati negli anni con tanti sacrifici. Quindi il problema non è il libro verde che è stato dimenticato, no, il libro verde è rimasto lì, è rimasto carta straccia. Signor Ministro, l'industria italiana invece ha bisogno di politica.
1: Grazie, senatrice Licheri. Ora il senatore De Carlo illustra l'interrogazione numero 2692 concernente iniziative per affrontare la crisi del settore dell'automotive.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro. Io invece le confermo di aver letto più della copertina del libro, anzi, visto che ce l'ha consegnato in commissione, è stata mia premura leggerlo tutto e non fermarmi alle letture superficiali. Ma la domanda che volevo rivolgere, e rimango naturalmente sul tema, anche senza approfittare della diretta televisiva, che invece vedo eccitare parecchio qualche collega, per chiederle, visti la condizione attuale dell'industria dell'automotive europea, che ricordo a tutti è un settore che vale 13 milioni e 8 di occupati, il 6.1% del totale degli occupati, con 2 milioni e mezzo di occupati diretti, e ne sa qualcosa il mio Veneto, che è una di quelle aree che maggiormente lavora sul tema dell'automotive, ma che in questi anni è rimasto schiacciato tra una politica autoimposta europea che ne ha di fatto tarpato le ali e un'aggressività cinese sostenuta da risorse pubbliche, perché la Cina ha interpretato la globalizzazione come prendendosi solo la parte più buona, invece che credere nel libero mercato, ha continuato a sostenere le proprie aziende con oltre 231 miliardi di risorse, che oggi la portano ad esempio ad avere il monopolio totale di talune materie critiche e sicuramente quello delle batterie ad esempio. Ma torniamo al quadro europeo, che vede aziende storiche importanti come la Volkswagen con un piano del 2024 aver tagliato 35.000 addetti e minacciando a giorni pare di tagliarne altrettanti. La BMW che ha visto ridurre la propria capacità di 8.000 unità, la Porsche addirittura, marco iconico tedesco, a ridurre

0: numerosissimi impiegati. Una situazione difficile anche per un marchio storico come quello di Mercedes, senza tralasciare la situazione in Francia con Renault. Insomma, un quadro assolutamente non europeo, non idilliaco. Forse un po' in controtendenza, dopo qualche anno, ma poi lo spiegherò nella replica a cosa si doveva. In Italia, invece, oggi, e lo abbiamo sentito nelle audizioni che io ho avuto la fortuna, osservatorio un po' privilegiato il mio, quello di Presidente della Commissione Industria, nelle audizioni, aver sentito l'intenzione della Di Filosa di cambiare passo e di farlo in Italia, senza smantellare posti di lavoro e concentrandosi su qualcosa di più pragmatico, di meno ideologico, ma sicuramente di più valore sia occupazionale che produttivo. E quindi le chiediamo quali siano, alla luce di tutto quello, da questo quadro paventato, quali siano le operazioni che il governo intenda intraprendere sia in sede europea che in sede nazionale, anche alla luce appunto dell'aggravamento della crisi e al fine di invertire una tendenza che è quella che impostazione del New Green Deal europeo ha portato le aziende ad essere in così una palese difficoltà. Grazie Ministro.
1: Grazie Senatore De Carlo. Ora il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata.
2: Sì, la decisione di Volkswagen di chiudere 4 stabilimenti e licenziare altri 100.000 occupati ha fatto scalpore, ma è seguita anche a quelle già fatte da altre case automobilistiche. Lei ha citato Mercedes, Porsche, possiamo aggiungere Bosch. La crisi, il collasso dell'industria dell'auto in Europa è evidente a tutti ed è causata dalle follie del Green Deal, che hanno spalancato le porte all'invasione di auto elettriche cinesi, mettendo in ginocchio le imprese e il lavoro in Europa. Come diciamo dall'inizio della legislatura, occorre cambiare le regole europee perché la crisi è lì. Siamo stati noi ad aprire il cantiere delle riforme in Europa, come ha riconosciuto in un'intervista l'altro giorno persino l'amministratore delegato francese di Renault, che ha detto che è l'approccio italiano responsabile e pragmatico che ha indicato la via delle riforme in Europa. E un altro quotidiano francese ha detto: l'Italia oggi ispira l'Europa, è essa che sta indicando la via del rinascimento industriale europeo. Come? Attraverso la revisione del regolamento CO2 sulle auto, ma va fatto anche per i veicoli commerciali, attraverso l'Industrial Accelerator Act, che finalmente ha recepito il concetto del Made in Europe che noi abbiamo realizzato in Italia quando abbiamo fatto Transizione 5.0, compra europeo, attraverso la revisione del meccanismo di ETS che abbiamo imposto, la Commissione oggi ha detto che ce lo presenterà il 16 luglio. E noi diciamo non oltre, non c'è più tempo da aspettare. E mentre collassa l'auto dell'industria, l'industria delle auto in Europa, noi abbiamo evitato che chiudessero gli stabilimenti in Italia. Hanno rimosso Tavares, che aveva imposto l'ideologia dell'elettrico a Stellantis, e da quel momento hanno cambiato un piano industriale. E si nota, perché da dicembre dello scorso anno, in maniera sempre più chiara e sostenuta, aumenta la produzione di auto in Italia, recuperando rispetto allo scorso anno, e soprattutto hanno presentato in Parlamento un piano industriale che punta a mantenere tutti gli stabilimenti e a realizzare una capacità produttiva tale da sostenere l'occupazione nel nostro paese, con modelli ovviamente rispondenti al mercato, modelli anche ibridi, modelli che possono davvero essere acquisiti come l'iCar dalle famiglie europee, che sta realizzata a Pomigliano, l'auto di massa europea. Una nuova politica di strategia, una nuova strategia industriale che finalmente si viene realizzata. Siamo consapevoli che non basta, perché per essere sostenuta occorre necessariamente cambiare le regole d'Europa, perché la nostra filiera dell'automotive produce anche per le case automobilistiche tedesche, francesi e persino di altri continenti. E quindi ha bisogno di un'industria dell'auto che riesca a reagire alla crisi. ho convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio e tra l'altro il giorno dopo incontrerò qui a Roma il mio collega francese Sébastien Martin. Mi sono incontrato 9 volte con lui negli ultimi 6 mesi, perché la Francia, anche la Francia, guarda la politica industriale italiana, come evidenziato nel documento finale del sottoscritto Antic in Francia durante il vertice bilaterale di governo. Ebbene, nel tavolo automotive presenteremo le misure che abbiamo messo in campo, oltre 1.350 milioni di euro che pensiamo di incrementare nell'arco delle prossime settimane, il 70% dedicato a contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo dedicate cioè alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione, perché di transizione si tratta, di transizione, di rivoluzione industriale. Concludo con un dato per farlo comprendere: non è vero affatto che le imprese chiudono in Italia. Lo scorso anno, nel 2025, sono nate 323.533 imprese, altre hanno chiuso. Ma qual è il saldo? Il saldo è attivo. Il saldo è attivo di 56.599 imprese in più, non in meno, in più. Più imprese in Italia, più imprese straniere che investono nel nostro paese, più export, quarta potenza globale, più occupazione. 1.200.000 occupati in più, 1.500.000 contratti stabili in più. In un mondo in crisi, in un'Europa in crisi, l'Italia resiste grazie alle nostre imprese, ai nostri lavoratori che noi vogliamo preservare dalle follie ideologiche che hanno imposto delle cappe, dei lacci e lacciuoli all'industria europea.
1: Grazie signor Ministro, per la replica il senatore De Carlo.
0: Grazie signor Ministro. Credo che, tornando all'esperienza delle audizioni, dell'indagine conoscitiva proprio su Stellantis, ci siano due momenti che segnino una forte discontinuità. Il primo, la ditta Vares viene, si gira verso i banchi della sinistra e dice: me l'avete chiesto voi di passare all'elettrico tout court, voi me l'avete chiesto, oggi non potete dirmi che è sbagliato. Tavares, rimosso, con una decisa e lauta liquidazione. Dall'altra parte, ultima audizione, quella di Filosa, uomo Fiat da sempre, entra in azienda nel 99, quindi uno che ha ispirato Fiat e italianità, e dice una cosa straordinaria: basterebbe questo a descrivere il cambiamento che è avvenuto in Europa grazie all'Italia, grazie al non paper, se lo ricorda Ministro, la prima cosa che fece il governo italiano, trascinando le altre nazioni sulle posizioni italiane, a dimostrazione di una leadership reale e non sulla carta. Bene, Filosa dice nel corso dell'ultima audizione: i risultati 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà dei clienti di scegliere all'interno di una gamma completa di tecnologia elettrica, ibrida e a combustione interna. Ecco la differenza tra le imposizioni, i dogmi della sinistra e la libertà che alberga nei banchi di questa parte politica e soprattutto di questo governo. Libertà di scelta come arrivare alla transizione energetica. Non dogmi e soprattutto senza passare da una dipendenza totale dai paesi dalla Russia e ai paesi satelliti ad una dipendenza altrettanto pericolosa come quella dell'elettrico dal mondo cinese. Evidentemente qualcuno invece alla Cina quell'occhiolino ha strizzato e per parecchio tempo. Grazie.
1: Grazie senatore De Carlo. Abbiamo concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata e possiamo dunque passare a un intervento di fine seduta. Senatore Croatti ha chiesto di intervenire.
3: La ringrazio Presidente. Prendo parola per portare di nuovo all'attenzione di quest'Aula la voce, la preoccupazione e la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici degli stabilimenti di Electrolux. Pochi giorni fa siamo stati ai cancelli dello stabilimento di Electrolux a Forlì con il presidente Conte e con una delegazione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì. Siamo andati lì perché è per un dovere preciso, portare solidarietà e vicinanza ai dipendenti e alle loro famiglie in un momento drammatico, e perché è un dovere morale essere al fianco di chi lotta per tutelare il proprio posto di lavoro. L'azienda l'11 maggio ha annunciato un piano di ristrutturazione nazionale che prevede 1.719 dipendenti licenziati, di cui 338 dello stabilimento di Forlì. Dai tavoli del Ministero abbiamo preso uno stop al piano di ristrutturazione nazionale e dei licenziamenti, aprendo una finestra di 50 giorni di sospensione di esecuzione che scadrà nei primi di agosto. 50 giorni, Presidente, 50 giorni, anzi poco più di 30 ormai, in cui la vita di centinaia di famiglie è sospesa nel limbo dell'incertezza. Questa non è una semplice fase di attesa tecnica, questa è una trincea sociale sul territorio. Siamo stati ai cancelli del presidio forlivese per dire chiaramente a quelle persone che questo piano è inaccettabile e che non saranno lasciate sole a lottare contro delle logiche di mercato calpestate e sulla dignità del lavoro. Ma la solidarietà politica non basta in questo momento, lo dico, perché è importante fare azioni concrete istituzionali, ed è proprio per questo che ci rivolgiamo al governo e abbiamo chiesto l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si attivi in prima persona su questa vertenza. Le cause per cui il nostro paese perde di attrattività sono innumerevoli, e gli errori politici industriali sono sotto gli occhi di tutti. Da 4 anni 36 mesi di calo di produzione, l'unico settore che sta crescendo di produzione è quello che fa fatturati impressionanti, quello bellico delle armi, tutto il resto è in crisi. Ma oggi il punto non è questo, oggi dobbiamo difendere quel sito produttivo, perché significa difendere il futuro del sito produttivo, significa salvaguardare le competenze straordinarie che abbiamo su quel territorio, e significa tutelare l'occupazione e dare prospettiva a giovani e famiglie. Presidente, concludo, il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere tutte le azioni del territorio, a restare al fianco dei lavoratori e dei sindacati, a vigilare giorno dopo giorno l'evolversi della situazione e a partecipare ai tavoli ministeriali. Come unico obiettivo abbiamo quello di tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo a 1.719 lavoratori. Proteggiamo il lavoro, proteggiamo la dignità dei nostri lavoratori e delle loro famiglie.
1: Grazie, senatore Croatti. Allora, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e reso conto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà martedì 14 luglio alle ore 10, con all'ordine del giorno la discussione della sede dirigente dei disegni di legge che qui elenco. Deputati Bagnai ed altri, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, concernenti l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, già approvato dalla Camera dei Deputati. Potenti, dichiarazione di monumento nazionale della miniera di Montecatini, Val di Cecina, in provincia di Pisa. E deputati Amic e altri, istituzione della giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per cause di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato dall'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940, già approvato dalla Camera dei Deputati. Deputati Silvana Andreina, Comaroli e altri, disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da stati esteri o da enti istituzionali e culturali stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, già approvato dalla Camera dei Deputati. Malan ed altri, disposizione in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico, da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. A seguire, documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione ed infine discussione dei disegni di legge potenti ed altri, modifica l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di quel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 numero 115 in materia di comunicazione delle variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio spese dello Stato. Deputati Elena Bonetti ed altri, delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali, già approvato dalla Camera dei Deputati. E direi che abbiamo terminato, la seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 16:13 minuti. La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ha svolto ieri 1 luglio l'audizione in videoconferenza di Fabio Lai, sindaco di La Maddalena, e Stefano Rombi, sindaco di Carloforte. Parliamo dell'isola di San Pietro, quindi Sardegna. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Fabio Lai, sindaco di La Maddalena, e Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, in isola di San Pietro, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e sulle relative misure di contrasto. Ringrazio davvero i due sindaci che vengono dalla Sardegna. Questa commissione ha già audito alcuni sindaci di isole minori della Sicilia, quindi con questa seduta andiamo avanti in questa direzione. E partiamo dal sindaco della Maddalena, Fabio Lai, che è stato anche recentemente confermato, quindi gli facciamo gli auguri. Prego signor sindaco.
3: Grazie dottore e buongiorno a tutti. Situazione delle isole minori è una situazione veramente complicata, è una situazione fra le altre cose oggettive. Ci ritroviamo ciclicamente a partecipare ad incontri dove evidenziamo queste difficoltà territoriali, ma la cosa sinceramente è che preoccupa di più e in alcuni casi sconcerta non è tanto il fatto che ci troviamo spesso a dover evidenziare le nostre difficoltà, ma la cosa più preoccupante è che a livello centrale, nei vari provvedimenti amministrativi, soprattutto nella predisposizione dei nuovi provvedimenti di legge, ci si dimentichi delle isole minori d'Italia. Permettetemi di fare un esempio, una fattispecie empirica. Recentemente, con l'articolo 6,4 del decreto legge 23/2026, che poi ovviamente è stato convertito in legge 54/2006, è stata prevista, saggiamente aggiungo, la possibilità che il gettito derivante dalla tassa di soggiorno possa essere utilizzato per investimenti in materia di sicurezza, il cosiddetto decreto sicurezza ovviamente, e in deroga ai limiti di spesa, il così comunemente detto superando i tetti, la possibilità di assumere anche seppur a tempo determinato agenti di polizia locale. Tutto corretto, il problema è che le isole minori non hanno la tassa di soggiorno, le isole minori hanno la tassa di sbarco. Tassa di soggiorno e tassa di sbarco che sono state istituite con il medesimo provvedimento legislativo, con le medesime finalità, non sto qua a elencarle, turismo, viabilità, igiene e quant'altro. E nel momento in cui è stata apportata una modifica legislativa importante, come ho detto poc'anzi, dal punto di vista normativo è stata citata soltanto la tassa di soggiorno. Questa è una disparità di trattamento importante, segno che la sensibilità nei confronti delle isole minori la evidenziamo soltanto in circostanze come questa. Questo ha comportato che, oltre alle grandi battaglie che noi quotidianamente portiamo avanti in materia di sanità, in materia di istruzione, ci troviamo paradossalmente a dover intraprendere delle battaglie per fare in modo che queste differenze normative vengano poi in un certo qual modo superate. Ho interpellato tutti i senatori, deputati della Regione Sardegna e non solo, affinché possa essere presentato o un emendamento o una modifica normativa. Ovviamente i problemi più importanti sono quelli derivanti dalla sanità, dall'istruzione. Noi come Isola Minore abbiamo la fortuna di avere un ospedale in loco, altre isole minori, parlare anche per i colleghi, questa fortuna ce l'hanno. È per questo che penso che a livello statale e regionale anche, per carità, soprattutto in regioni autonome come la nostra, dove la sanità è una materia prettamente regionale, debbano essere messi in campo tutta una serie di atti che rendano le nostre isole, le nostre città più attrattive. Io, per spiegarvi la nostra difficoltà, il nostro lavoro che è duplice rispetto ad altre realtà, vi faccio comprendere come a livello amministrativo e locale siamo intervenuti con nostre risorse per ristrutturare degli immobili e sottoscrivere delle convenzioni con le ASL di riferimento al fine di poter assegnare ai medici e al personale sanitario in genere delle strutture quindi delle abitazioni a prezzi calmierati, perché il problema delle nostre isole non è tanto durante il periodo estivo, dove vi è una pressione antropica che aumenta in maniera esponenziale, soprattutto per quanto concerne l'aspetto ovviamente turistico, ma tutta una serie di effetto a domino, il problema delle abitazioni, il problema del caro prezzi per delle città che sono, delle isole che sono poi a vocazione turistica. Io questo intervento con la nostra amministrazione lo abbiamo fatto per rendere attrattivi anche dal punto di vista sanitario il nostro territorio, però non dovrebbe essere la regola. Noi ci aspettiamo interventi statali forti, determinati in tal senso, non soltanto dal punto di vista della sanità, ma anche dal punto di vista dell'istruzione. Noi abbiamo la fortuna di poter contare su degli istituti superiori nel nostro territorio, ma è chiaro che non siamo attrattivi finché i professori, i supplenti, per poter venire nel nostro territorio debbano pagare un prezzo dei traghetti equiparato a quello del turista. È necessario un intervento concreto che equipari i professori, i medici, il personale sanitario ai residenti, perché uno Stato che investe nella sanità, che investe nella cultura, deve aiutare i territori come i nostri che sono in seria difficoltà e in difficoltà superiore rispetto ad altri territori. Le politiche che vengono messe in campo per contrastare lo spopolamento non sono sufficienti. E io paradossalmente mi chiedo, tutti questi interventi sulla carta possono sembrare importanti, anche se poi non spesso vengono concretizzati. Ma come esempio mi viene a ragionare su Livigno. Livigno è una città di circa 6.000 abitanti e ha uno status di zona franca. Quando leggo le motivazioni per le quali questa è stata istituita, è vero che è stata istituita in illo tempore, ci mancherebbe, però è vero anche che è stata riconosciuta dalla Comunità Europea nel regolamento 952 del 2013 addirittura. Lo stato di zona franca è stata istituita per evitare lo spopolamento, è stata istituita per le difficoltà nei collegamenti di Livigno nei confronti della nazione. E quando leggo queste fattispecie, che sono molto più complesse, mi sembra di leggere le difficoltà che ha un'isola minore. Anzi, se poi penso che Livigno abbia il primo ospedale a 54 chilometri di distanza circa e abbia un punto di primo soccorso aperto H24 e sia collegata tutto l'anno con l'Italia grazie al passo del Foscagno, mi viene da pensare che sia addirittura in una condizione meno difficoltosa rispetto alle isole italiane. E allora dico, quando ragiono sul fatto che io ho la fortuna di avere un'isola che è collegata anche di notte, alcuni colleghi no, mi viene da pensare all'isola d'Elba addirittura, che se non erro l'ultimo collegamento o il primo collegamento o l'unico collegamento notturno alle 5 del mattino addirittura. Allora a questo punto io dico, su 30 isole circa d'Italia, 200.000 cittadini circa, quanto può incidere in un bilancio statale se le isole minori d'Italia vengono considerate alla stregua di un Livigno? 6.000 abitanti Livigno e 2 milioni circa di turismo, che porta economie, ovviamente per queste politiche favorevoli dal punto di vista delle economie, degli investimenti, delle aziende. Ecco, realmente rispetto a queste iniziative, che comunque sono lodevoli e ringrazio, io penso che serva veramente, e non lo dico con una vis polemica, serva per le isole minori equiparare le isole minori a Livigno, perché siamo nelle stesse condizioni, se non peggio, di collegamento, in termini di rischio di spopolamento, in termini di difficoltà dal punto di vista sanitario. Io con i miei colleghi più volte abbiamo evidenziato queste difficoltà. È evidente che in alcune aree che sono pregiate dal punto di vista ambientale, io nel mio territorio è anche parco nazionale che comporta ulteriori limiti rispetto a quelli che già portano il fatto di essere un'isola minore, un limite nello sviluppo territoriale, nello sviluppo turistico. E il sacrificio che noi cittadini residenti in questo territorio ci portiamo sulle spalle è diventato la bellezza per i restanti cittadini d'Italia che vengono qua nel nostro territorio per passarsi le vacanze e godersi questo territorio per una, due settimane, tre settimane, la bellezza ambientale, e si godono un territorio meraviglioso che d'inverno diventa complesso con tutte le difficoltà del caso. E il peso della tutela di questa bellezza italiana ricade solo sulle spalle dei cittadini e dei residenti. Ecco perché io chiedo di valutare la possibilità, anzitutto, e questo lo ritengo scontato, perdonatemi, di equiparare i provvedimenti normativi, come quello che vi ho enunciato poc'anzi, alle realtà delle isole minori. È veramente sconcertante che la tassa di soggiorno, che è prevista in tutti i paesi d'Italia, abbia delle deroghe, abbia dei vantaggi che non sono previsti dalla tassa di sbarco. Questo mi sembra ovviamente il minimo, procederemo ovviamente con interventi, con confronti, ma devo dire la verità, dal punto di vista politico-amministrativo c'è stato riconosciuto il diritto ed è stato riconosciuto anche l'errore, quindi penso che questo non avrà difficoltà di sorta. Ma è evidente che serve un provvedimento che sia costante nel tempo e che riconosca a noi le peculiarità di difficoltà territoriale e per poter attirare investimenti, per poter permettere ai cittadini di avere comunque dei vantaggi che sono dovuti, è necessario che ci siano dei vantaggi di tipo economico, perché le aziende hanno più difficoltà degli altri territori, soprattutto per quanto concerne la questione dei trasporti, hanno un mercato che è limitato a quello del territorio di isola e quindi è evidente che la possibilità di individuare delle zone franche all'interno dei nostri territori, io penso che ad oggi sia l'unica soluzione rispetto ad altri tentativi che pur lodevoli, che pur importanti, sono solo temporanei e comunque non aiutano a contrastare le reali difficoltà dei nostri territori. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto e grazie per questa iniziativa e l'interesse nei confronti dei nostri territori.
2: Grazie al sindaco di La Maddalena, naturalmente lo prego di rimanere collegato perché al termine della seconda comunicazione del sindaco di Carloforte ci sono i colleghi che potranno naturalmente fare delle domande. La seduta in ogni caso si concluderà alle 9.30, quindi abbiamo ancora una mezz'ora di tempo, anche perché le interlocuzioni, insomma le segnalazioni che ha fatto sono meritorie sicuramente di qualche approfondimento. Grazie quindi al sindaco di La Maddalena e do la parola volentieri al sindaco Rombi, sindaco di Carloforte. Prego.
4: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, naturalmente condivido molte delle cose che ha detto, anzi tutte le cose che ha detto il mio collega Fabio Lai, con il quale peraltro mi congratulo per la sua rielezione. Immagino che questa iniziativa sia in qualche misura collegata anche alla strategia dell'Unione Europea legata alle isole, che qualche settimana fa è stata messa in campo. Noi dobbiamo provare a ragionare come comparto, diciamo. In Europa ci sono 17 milioni di persone che abitano nelle isole minori, sono 4.000 le isole minori in 16 stati membri, e quindi questa, diciamo, è la dimensione del problema o del tema che abbiamo davanti. Io partirei da un dato che vorrei che fosse noto. Un dato legato allo spopolamento, che è certamente un problema che è diffusissimo in Sardegna, certamente, ma direi in tutta la nostra, in tutto il paese. Tuttavia le isole minori, almeno la mia, ne soffrono particolarmente, nella misura in cui un comune come Carloforte, che ha quasi 6.000 abitanti, tende ad avere l'indice di vecchiaia tra i più alti della regione, se non il più alto. È una microfuga dei cervelli. Abbiamo per fortuna moltissimi giovani che si laureano e il 90% di questi, per motivi che umanamente comprendo, scelgono di vivere fuori di qui. Naturalmente non vorrei fare l'elenco delle lamentele, perché se guardiamo le cose oggettivamente e ci confrontiamo con altre realtà, come diceva correttamente Fabio, noi per esempio abbiamo i collegamenti notturni, noi addirittura abbiamo due porti dei quali possiamo usufruire per collegarci all'isola madre. Questo ci consente di non essere mai isolati, quindi da questo punto di vista so bene che in quanto isola minore godiamo comunque di una condizione di privilegio rispetto ad altre isole minori in Italia. Tuttavia ci sono questioni che sono irrisolte. Ne cito due. Una è la questione fiscale. Io vorrei che fosse chiaro che il comune di Carloforte ha un gettito IMU potenziale di 2 milioni e 200 mila euro e che può gestirne appena 900 mila euro. Ora voi capite che in un contesto che quadruplica la sua popolazione a luglio e ad agosto, non poter gestire il 60% del gettito IMU significa non poter dare dei servizi. Perché è vero che noi abbiamo, secondo i parametri, un gettito potenziale più alto di quello che ci servirebbe, ma è basato sulla popolazione invernale. Noi dobbiamo dare servizi a una popolazione che diventa 4 volte superiore. Come facciamo? Quindi concretamente io chiederei a questa commissione di farsi promotrice di un provvedimento che dal punto di vista concettuale è molto semplice. Provare a dire le isole minori italiane riducono, non dico che debbano annullarlo, noi siamo tutti contributori netti dell'FSC, riducono questo contributo, lo riducono. Io chiudo a meno 1,2 milioni, non voglio chiudere a più 1 milione e non voglio chiudere neanche a zero, non è questo il punto. Vorrei chiudere a meno 500 mila, cioè vorrei che questo contributo abbia un parametro in più che sia il parametro insularità, che quindi in qualche misura mi consenta di avere un agio maggiore in termini di gettito IMU e mi consenta di dare i servizi a chi li devo dare, soprattutto in un comune come il mio, che ha 6.000 case sparse, non ha frazioni, ha un territorio di 52 chilometri quadrati che deve essere servito, con una tendenza, diciamo, delle persone a vivere lontano dal centro urbano, legittimamente. Quindi questo è un tema molto concreto, apparentemente non difficilissimo in termini concettuali, non credo che comporti una perdita molto grande sul fondo statale dell'FSC, quindi vi inviterei a ragionarci. So che la Regione Sardegna sta facendo una riflessione su questo e sono molto felice, ma sarebbe una operazione da fare a livello nazionale, perché il tema riguarda tutte le isole. E questo è una delle questioni. L'altro tema, al di là del tema sanitario, sul quale credo che ci sia poco da aggiungere rispetto a quello che ha detto Fabio, se non il fatto che lui, come ben ha detto, è in una condizione addirittura migliore di quasi tutti gli altri perché all'ospedale, a Carloforte l'ospedale, come è noto, non c'è. Ma insomma, non vorrei soffermarmi su questo perché credo che ci sia piena consapevolezza. Vorrei, nel tempo che ho, parlare di casa. Noi siamo in una fase di spopolamento e non riusciamo a dare casa alle giovani coppie. Non riusciamo a farlo perché io, che io sappia, ma potrei avere, diciamo, delle lacune di conoscenza, ho nessuno o pochissimi strumenti per incentivare, spingere le persone a affittare la propria abitazione. Nessuno a Carloforte affitta la propria abitazione per più di 3 mesi. Questo è un problema gigantesco, perché in questo comune per vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, non si può fare, non si può mettere un mattone, quindi io non ho possibilità di fare case, non le posso fare. Quest'anno abbiamo dato due concessioni edilizie per fare case nuove, due, in zona B naturalmente. Quindi non posso farle. Il mercato degli affitti è totalmente schiacciato sul comparto turistico, totalmente schiacciato, anche perché non è possibile neppure fare alberghi. Quindi ci sono 700 posti letto, anzi 300 posti letto in albergo, poi ci sono 500 posti letto in B&B e poi ce ne sono altri 2.500 in affitti di varia natura, se non di più. In qualche misura, come dire, qualcuno ha detto in passato, anche mio ex collega, è un'integrazione del reddito per i carlofortini, certamente sì, ma i carlofortini che hanno più difficoltà, che sono quelli che a me più premono, non hanno la casa. Cioè, c'è gente che arriva da me e mi dice dammi una casa perché io devo andare a vivere in macchina. Ora, è chiaro che noi siamo un comune che ha sempre vissuto in maniera dignitosa, con insomma redditi buoni, senza particolari problemi sociali. Quindi trovarsi nel 2026 con persone che non riescono a trovare una casa e con il sindaco, chiunque sia, che è potente, ha pochissimi poteri per poter dare una mano, è qualcosa sul minimo bisogna fare una riflessione. La regione Sardegna ancora una volta sta mettendo in campo risorse sull'housing sociale, noi stiamo provando a recuperarle, quindi non è che sia tutto fermo, io non sono uno che tende a lamentarsi, quindi so che c'è consapevolezza e so che si prova a fare tutto quel che si può, però credo che dal punto di vista nazionale qualche intervento normativo che tuteli coloro che certamente i proprietari che affittano, affinché, come dire, non abbiano paura di farlo, li spinga anche ad affittare, anche magari attraverso la leva fiscale. Bisogna farle queste cose qua, perché noi siamo in serissima difficoltà, davvero in seria difficoltà. Le persone più fragili sono ormai alla ricerca spasmodica di case, e poi quello che succede è che le giovani coppie che potrebbero, come dire, in qualche misura limitare, compensare lo spopolamento di cui parlavo, vanno via perché non trovano casa e vanno in comuni che non sono turistici, non che essere turistici sia un problema, però diventa un problema se poi ci sono queste situazioni qua. Questo è un po' quello che io volevo dire. Naturalmente sono qui disposizione per altro, ma le cose che mi premevano erano queste, quindi non mi dilungo ulteriormente. Grazie mille.
2: Grazie al sindaco Stefano Rombi. Adesso vediamo tre colleghi con brevi domande, perché ridiamo la parola naturalmente ai sindaci tra diciamo 10 minuti, in modo che poi abbiano la possibilità di rispondere almeno 5 minuti ciascuno. Vediamo un attimo se ci sono collegati qualcuno che vuole intervenire, altrimenti diamo la parola all'onorevole Giagoni che è qui in sala. Prego.
5: Grazie Presidente, saluto i sindaci, anzi di nuovo rieletto Fabio Lai e il sindaco Stefano Rombi.
2: Allora Giagoni, le posso chiedere una cortesia, sì. Siccome c'è la collega Ghirra che
5: sì, lascio
2: a distanza, diamo la parola alla collega Ghirra e poi le do la parola subito dopo. Prego onorevole Ghirra. Cavalleria.
6: Grazie,
2: dice l'onorevole Giagoni, prego.
6: Spero che mi sentiate bene, che sono in un punto della camera, insomma un po' così. Grazie, ringrazio i nostri sindaci Stefano Rombi e Fabio Lai, a cui appunto anch'io faccio gli auguri, insomma, per questa rielezione. Li ringrazio per averci, insomma, evidenziato quelle che sono le difficoltà delle isole minori, che hanno il doppio problema di essere isole di un'isola che già ha dei problemi rilevanti da un punto di vista infrastrutturale, trasportistico. Insomma, questa commissione ha esaminato molti degli aspetti dei divari che sono determinati dalla condizione di insularità. Volevo rappresentare alla commissione che ho presentato un'interrogazione rispetto al tema che ha sollevato il sindaco Lai su il tema tassa di soggiorno, tassa di sbarco. Confidiamo, insomma, che su questo ci possa essere magari anche solo una nota interpretativa del Ministero per poter far sì che voi procediate rispetto alle disposizioni che sono state inserite nel decreto sicurezza. Sulle questioni che poneva il sindaco Rombi, a me dispiace, perché appunto il piano casa che è stato recentemente approvato qui alla Camera poteva essere un'opportunità anche per tenere conto delle difficoltà che sollevava, soprattutto appunto in un'area che è vincolata come quella di Carloforte, ma immagino che anche la Maddalena possa avere problematiche analoghe. Io, più che farvi domande, volevo ribadire, insomma, la nostra disponibilità ad andare incontro a quelli che sono i problemi che avete sollevato. C'è una proposta di legge della Commissione che è ferma in quinta Commissione. Chiedo al Presidente, visto che fa parte della quinta Commissione, se possa sollecitarne l'esame, perché non è la soluzione di tutti i mali, ma in qualche modo va incontro alle esigenze che sono quelle che sollevano tutti i sindaci che abbiamo audito delle isole minori, perché ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà che vivete in molteplici ambiti, e io confido che il governo possa essere conseguente rispetto agli impegni che sono stati presi e soprattutto rispetto a quello che prevede l'articolo 119 della nostra Costituzione al comma 6, proprio per consentire anche chi vive nelle piccole isole di evitare di arginare quantomeno i fenomeni dello spopolamento e garantire i servizi ai propri cittadini con delle modalità anche di agevolazione fiscale che possano consentire e incentivare la residenza sui vostri territori. Intervengo insomma fondamentalmente per manifestarvi la nostra vicinanza, restando a disposizione, cercare insomma di lavorare insieme in questa direzione. Grazie.
7: Grazie onorevole Ghirra. Onorevole Giagoni, prego. Vi do la parola al termine degli interventi. Grazie.
8: Onorevole Giagoni. Prego. Sì, grazie Presidente. Nuovamente saluto il rieletto Fabio Lai, il sindaco della Maddalena, e il sindaco Stefano Rombi. Ho ascoltato una parte, diciamo, mentre arrivavo qua, qualcosa mi è sfuggito, non sono riuscito a sentirlo mentre prendevo l'ascensore, e poi qua all'interno dell'aula sono riuscito a recuperare alcuni spunti esposti dai due sindaci. Si è parlato di Livigno, di far sì che la Maddalena diventasse un'area, diciamo, come quella di Livigno, ma Livigno stiamo parlando di un diritto che è stato acquisito già dal 1500 ad oggi, anche perché poi questo andrebbe anche a incidere a quelli che sono i soldi del bilancio regionale, perché se la Maddalena o anche Carloforte venissero individuate come zone franche, zone come Livigno, però ci sarebbero anche altri comuni del centro della Sardegna, ma anche della costa. Io prendo anche il caso di Santa Teresa, dove abito, perché è una zona isolata, una zona lontanissima anche da quelli che sono i servizi, da quelli che sono i servizi sanitari. Però potrebbe esserci semmai un discorso in termini di insularità, tenendo conto dell'articolo 119,6 della nostra Costituzione, di avere una tassazione agevolata su tutta l'intera isola, non solo sulla Maddalena. Si è parlato anche che da parte del governo non c'è stato impegno nei confronti della Maddalena. Noi come parlamentari, adesso non ricordo, prima ha detto il sindaco Lai che ci ha mandato qualcosa, però mi è sfuggito perché ero sull'ascensore e non sono riuscito a capire semmai se può riprenderlo, di una richiesta fatta ai parlamentari. Potrebbe essere anche l'occasione da parte dei sindaci nel richiamare noi stessi parlamentari, sia alla Maddalena che a Carloforte. Da parte mia non mancherà la presenza per portare avanti quelle che sono le istanze del territorio attraverso un emendamento. Bisogna verificare se è fattibile, bisogna indubbiamente fare tutti i passaggi del caso. Questo non vuol dire che ci tireremo indietro per portare avanti le battaglie che un'isola nell'isola, direi, anzi isole nell'isola, Carloforte e la Maddalena, che attraversano, diciamo, una doppia insularità, se vogliamo definirla così. Da parte del governo c'è stato anche un decreto mille proroghe dove ha dato la possibilità per la Maddalena di nominare un subcommissario per gli interventi di bonifica e riqualificazione delle aree degradate dell'ex arsenale. Poi c'è anche dei finanziamenti che sono indiretti, non sono direttamente sbloccati dallo Stato, che sono quelli legati a una vertenza storica, il fondi per 62 alloggi popolari in località Moneta. Poi sindaco Lai, se vorrà confermare o eventualmente se ci sono state anche delle difficoltà in merito alla questione. Per quanto riguarda il discorso che ha detto il sindaco Stefano Rombi, ha detto che ci sono difficoltà nel riuscire da parte delle famiglie che abitano a Carloforte di trovare delle case, in virtù anche di come si sta muovendo il mercato extraalberghiero, però da quello che so anche con esperienza tecnica, che dai piani di lottizzazione un 15% della volumetria può essere dedicata alle abitazioni, agli alloggi, chiamiamoli così, popolari, che poi si chiamano di edilizia agevolata. Questo è quanto. Poi, altro, ritengo che indubbiamente serve una riflessione sulla questione del costo dei trasporti, e volevo evidenziare anche un aspetto che volevo mettere in particolar modo all'attenzione del sindaco Lai, delle merci pericolose che vengono trasportate da Palau alla Maddalena, che in alcuni casi vengono trasportate durante gli orari dove rientrano tutti i pendolari che vanno anche al lavoro la mattina, e a volte viene ridotto per una questione di sicurezza. Mi hanno detto che c'è un buco dove dalle 14:15 alle 15:15 non c'è alcuna copertura di trasporto. Potrebbe essere fatto in quell'arco tempo il trasporto delle merci pericolose. E poi un altro problema che mi mettono in evidenza è la questione che dalle 6 alle 7, soprattutto dove c'è una forte richiesta di persone che vogliono andare da Palau verso la Maddalena, quindi stiamo parlando di pendolari, studenti e quant'altro, in quell'arco tempo non c'è una copertura di trasporti, come lo stesso manca una copertura dei trasporti, se non erro, dalle 6:30 alle 7:30 dalla Maddalena verso Palau. Con questo concluso, grazie Presidente e grazie ai sindaci per essere intervenuti e per aver portato le istanze indubbiamente di un territorio a cui ho veramente a cuore.
2: Non ho, mi sembra, altre richieste, quindi qui ci fermiamo. Allora vi do la parola sia per interagire con le domande che state fatte, sia per eventuali ulteriori osservazioni. Faccio soltanto una sottolineatura. Come forse sapete, ma preferisco ridirlo, la Commissione bicamerale sull'insularità è stata istituita all'inizio di questa legislatura in conseguenza della volontà di approfondire l'applicazione concreta dell'articolo 119 della Costituzione nell'inciso, diciamo, che riconosce l'insularità tra le questioni che vanno in qualche modo tenute sotto controllo. Il nostro lavoro in questi due anni, da quando è stata istituita, è stato molto concentrato naturalmente sul tema Sardegna, Sicilia in particolare, ha esitato in una proposta di legge che ha richiamato l'onorevole Ghirra, che in questo momento è in quinta commissione di bilancio all'esame, e dall'altra parte però ha anche esitato verso una spinta nei confronti del governo per il deposito di una norma di legge sulle isole minori, che in questo momento è in discussione al Senato. Naturalmente qualunque tipo di segnalazione e di osservazione che arrivi dai sindaci come voi delle isole minori è un segnale utile per intervenire sulla legislazione in corso. Nello stesso tempo ci prendiamo anche l'impegno che le quattro questioni che voi ci avete segnalato possano diventare oggetto di una iniziativa politica congiunta dell'intera Commissione, maggioranza e opposizione, perché si tratta di questioni che sollevate e che sono certamente al di là delle posizioni politiche. Quindi questo è l'impegno che prendo e che trasferisco anche alla Presidenza nel suo insieme. Sindaco Lai, prego.
3: Grazie. L'onorevole Ghirra, non so se è collegata, se mi sente.
2: Sì, è collegata, prego.
3: Perfetto. Grazie onorevole, un passaggio sul intervento che condivido totalmente, anzi ringrazio, soprattutto perché ha evidenziato l'opportunità di una nota interpretativa. Penso che questo sia il passaggio più corretto, proprio perché la tassa di sbarco che era stata statuita col decreto legislativo 2311, l'articolo 4, se ricordo bene, equiparava e rendeva alternativa la tassa di sbarco a quella di soggiorno, proprio a favore delle isole minori. Quindi è evidente che per analogia iuris qualsiasi modifica legislativa nei confronti della tassa di soggiorno deve automaticamente, se non citata comunque, comprendere anche la tassa di sbarco. Quindi noi ovviamente abbiamo chiesto una emendamento, abbiamo chiesto un correttivo legislativo, ma la nota interpretativa che suggerisce l'onorevole Ghirra è senza dubbio la strada migliore, più veloce e più favorevole per i nostri territori, anche e soprattutto perché, come ho detto poc'anzi, questa modifica normativa permette di superare i limiti di finanza pubblica stabiliti dal decreto legislativo 75 del 2017 e dà la possibilità, seppur a tempo determinato, di assumere anche agenti di polizia locale. È evidente che per noi cittadini delle isole minori avere la possibilità di poter usufruire di questo disposto normativo nel periodo estivo è un vantaggio non da poco, proprio perché i nostri territori, io faccio il mio esempio, da 10.900 residenti passiamo a 67.000. È evidente che se io potessi utilizzare questa norma avrei la possibilità di potenziare il nucleo di polizia locale, l'attività di antincendio, l'attività di controllo del territorio. Quindi una nota interpretativa ci darebbe la possibilità di partire da subito, come sono partiti i nostri colleghi, paradossalmente a 1.700, stiamo parlando di neanche 2 chilometri di distanza, possono usufruire di questa norma e io, sindaco dell'isola isolata, permettetemi lo sfogo, non posso utilizzare questi correttivi normativi. Quindi la nota interpretativa, grazie onorevole, è la strada sicuramente maggiormente percorribile e quella più veloce che darebbe ampio respiro a noi cittadini delle isole minori. Quindi spero che possiate seguirla a livello capitolino perché per noi è veramente importante. Onorevole Giagoni, grazie, ringrazio anche l'onorevole Giagoni per l'intervento. Foligno, io ovviamente la citavo a titolo esemplificativo e non esaustivo, dice bene l'onorevole Giagoni, è un diritto acquisito dal 1500. È anche vero che fu istituito perché Foligno nel 1500 era completamente isolata nei periodi invernali. Ma nel 1919, con la realizzazione del passo del Foscagno, hanno collegato Foligno all'Italia. Nonostante questo, queste prerogative sono state riconosciute da una legge statale, la legge 516, così come addirittura dall'articolo 4 del regolamento dell'Unione Europea 952, addirittura del 2013, il cosiddetto codice doganale dell'Unione Europea. Quindi sicuramente la possibilità postuma rispetto al 1500 di riconoscere questi diritti ai territori isolati, quali oggi le isole piuttosto che una Foligno, è percorribile anche a livello europeo. Sulle tasse della regione Sardegna io penso che possa incidere veramente poco, considerando che la Maddalena conta 10.900 residenti, il collega Stefano forse 6.000, non mi vorrei sbagliare, sono circa 6.000 residenti, quindi sarebbe sicuramente un segnale molto forte, chiaro che è sulla falsa riga di Foligno, non necessariamente con le stesse prerogative, però degli incentivi dal punto di vista economico atti a evitare

0: territori cosiddetti terraferma, anche se in Sardegna dire terraferma veramente fa sorridere, però tant'è per noi delle isole minori, non viviamo a parità di condizioni. Noi nelle isole minori abbiamo dei costi aggiuntivi rispetto ai colleghi dei territori limitrofi. Le questioni evidenziate dall'amico e deputato Giagoni circa la questione relativa ai trasporti è ben nota, l'imbarco delle merci pericolose, nonché i problemi dei vuoti che ci sono per i pendolari sono ben noti, fanno parte di quel pacchetto di battaglie che noi continuiamo a portare avanti, però purtroppo un mio predecessore diceva: noi sindaci delle isole minori siamo dei re senza regno, perché nel nostro territorio decidono tutti tranne che noi. Lo disse in un consiglio comunale, fece sorridere, però è la cruda realtà dei fatti. Perché questo è un problema, Dario, onorevole, che purtroppo non è di competenza sindacale. I trasporti in Sardegna sono di materia regionale, quindi le tratte, gli orari, le tipologie vengono disciplinate dall'assessore dei trasporti e non dal sindaco. Quindi io sono pronto a, per l'ennesima volta, a caldeggiare questa battaglia, a evidenziare questi problemi. Possiamo andare anche insieme, però la sede è quella della Regione Sardegna, non quella, purtroppo, ai noi del comune di La Maddalena, perché poter gestire, paradossalmente, non solo non gestiamo i trasporti marittimi, ma neanche i trasporti a terra, nelle linee a terra, qualsiasi linea è di competenza regionale. Grazie.
1: Grazie, Sindaco Lai. Sindaco Rombi.
2: Sì, grazie. Anch'io naturalmente mi aggiungo ai ringraziamenti per gli interventi dell'onorevole Ghirra e dell'onorevole Giagoni e anche del presidente Lai, che ha sottolineato terracconto di quanto abbiamo evidenziato. In particolare, non voglio essere pesante, ma sottolineo ancora il tema delle FSC, che almeno per quanto mi riguarda è vitale e quindi è davvero vitale. Per quanto ringrazio anche l'onorevole Ghirra per il tema del contributo di sbarco o tassa di sbarco, certamente ho condiviso le preoccupazioni di Fabio Lai circa la possibilità di utilizzarlo esattamente come il nuovo provvedimento normativo prevede. Confido che questa linea che Francesca ha individuato possa portare benefici per tutti. Per quanto riguarda il tema dell'housing o degli edifici pubblici, allora noi abbiamo avuto storicamente 9 piani di lottizzazione, quindi un numero neanche molto grande. Uno peraltro è stato un piano totalmente edilizia agevolata al quale hanno potuto accedere soltanto famiglie sotto un certo reddito, negli altri si era attivato il tema del 15%. Il problema è l'oggi, cioè il punto è che oggi non è più possibile fare alcun piano di lottizzazione di nessun genere perché non c'è spazio, proprio non c'è spazio, non c'è spazio in zona B, non ci vengono concesse zone C, perché abbiamo un decremento di popolazione, di fatto non possiamo fare lottizzazioni in zona F, possiamo, non voglio andare sul tecnico, ma tanto siamo tutti della materia, non possiamo fare lottizzazioni in zona F perché le zone F si possono fare solo con termini al centro urbano. Insomma, tutta una serie di questioni ci lasciano disarmati. Per questo che il tema dell'housing sociale, della possibilità spingere, io non vedo altre strade concrete, spingere i proprietari. A Carloforte mediamente una famiglia ha 2 abitazioni, mediamente. Cioè vuol dire che c'è chi ne ha 4 o 5 e c'è chi ne ha 0. Ora, il fatto che chi ne abbia 4 o 5 può fare quella che tecnicamente è speculazione, integrazione del reddito, e che chi ne ha 0 deve dormire in macchina, mi pare che sia qualcosa sul quale noi che abbiamo ruoli politici a vari livelli dobbiamo intervenire. E possiamo intervenire, una delle cose con le quali si può intervenire è la leva fiscale e in secondo luogo o in parallelo proteggere anche i proprietari che devono dare in affitto la casa. Se non interveniamo su questi 2 punti, su entrambi i corni del problema, Credo che almeno in un territorio

0: come quello che io sto amministrando pro tempore, sia difficile risolvere la questione. Perché, ripeto, alberghi non se ne possono fare. Lottizzazioni nuove, meno che mai. Quindi, diciamo, il patrimonio edilizio che c'è è quello che ci sarà. Non ci saranno abitazioni nuove. Quindi bisogna provare a fare in modo che sia distribuito in maniera un po' più equa, e noi siamo chiamati, credo, a fare anche queste cose qua. Grazie davvero a tutti per averci coinvolti e averci ascoltati.
1: Grazie, ringrazio entrambi. Se avete delle memorie più precise, anche se volete da inviare, naturalmente la Commissione poi le acquisirà formalmente e saranno allegate al resoconto stenografico. Io vi ringrazio entrambi invece per l'ottimo contributo dato, per i punti che avete sottolineato. Prego, prego,
2: Delle
1: Sindaco.
2: memorie molto importanti, ma usiamo lo stesso indirizzo mail che abbiamo qua per la videocall, può fornirci, così prendo appunto, perché
1: No,
2: io
1: lo stesso indirizzo mail, Sindaco, assolutamente lo stesso indirizzo mail. Assolutamente, sì. E vi facciamo comunque contattare dalla Commissione in modo che abbiate tutti gli elementi per poterci inviare delle memorie formali con i punti che avete segnalato ed eventualmente anche con ulteriori punti. Vi ripeto, la Commissione lavora con delle relazioni semestrali annuali e quindi è in grado di lasciare agli atti, diciamo, dei dati che voi in qualche modo vogliate rappresentare e anche di assumere poi delle iniziative ispettive o legislative come Commissione. Quindi ha dei poteri aggiuntivi a quelli dei singoli parlamentari che quindi mette a disposizione delle ragioni positive che voi avete posto in questa audizione. Va bene? Quindi vi ringrazio davvero, dichiaro conclusa l'audizione e ogni documentazione che sarà inviata o depositata sarà allegata al resoconto stenografico della seduta di ieri. Ringrazio anche i colleghi per gli interventi. Grazie ancora.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Tutti i componenti di opposizione della vigilanza RAI, compresa la presidente Floridia, si sono dimessi dalla commissione. La mossa, senza precedenti, segue oltre un anno di stallo nei lavori, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini, vacante da ottobre 2024. Una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, queste le parole di Floridia. Nel pomeriggio il question time con i ministri della salute Schillaci e delle imprese Urso. Quest'ultimo, citando i dati di Confindustria di questa mattina sul contributo delle imprese estere nel nostro paese, ha detto: in Italia non si sta delocalizzando, si sta investendo. E riguardo il settore dell'auto, il ministro ha detto di aver convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio, aggiungendo che verranno annunciate misure per oltre 1.350 miliardi, il 70% per contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo dedicati alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione. Il ministro della Salute Schillaci, parlando delle case di comunità, ha affermato che siamo a un passo dal completare la parte amministrativa. Stiamo lavorando con le regioni per chiudere la macchina burocratica e la relativa documentazione. Schillaci ha poi aggiunto che le regioni hanno comunicato l'operatività di 1.156 case di comunità. Per il ministro alcune regioni hanno avuto più difficoltà, ma il quadro generale è positivo. Per chi è indietro c'è un percorso di accompagnamento, perché la vera sfida è far funzionare le strutture ovunque allo stesso modo. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: A Montecitorio, nei giorni scorsi, si è svolto il convegno dal titolo Stati Generali del Clean Tech. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere venuti a questo appuntamento annuale, ormai una ricorrenza, degli Stati Generali del Clean Tech. E grazie soprattutto alla Camera dei Deputati che ci ospita in questa sala magnifica. Questa giornata nasce da una considerazione centrale. Il clean tech, le tecnologie pulite, sono diventate uno dei terreni sui quali si misura la capacità industriale dei paesi. Riguarda la competitività delle imprese, il costo, la sicurezza dell'energia, l'autonomia tecnologica e la possibilità di costruire nuove filiere produttive. La trasformazione energetica sta già modificando le catene globali del valore e orientando nuovi investimenti. I principali blocchi economici stanno sostenendo le tecnologie considerate strategiche e la loro produzione su scala industriale. L'Italia può svolgere un ruolo importante in questo processo. Abbiamo una solida tradizione manifatturiera, competenze scientifiche di qualità e imprese capaci di sviluppare tecnologie innovative. Esiste però ancora una distanza significativa tra l'innovazione e la capacità di trasformarla in impianti, produzione, occupazione e presenza stabile sui mercati. È questa la ragione principale per cui abbiamo organizzato gli Stati Generali del Clean Tech. Abbiamo voluto riunire istituzioni, Parlamento, imprese innovative, investitori, soggetti chiamati a diverso titolo ad attuare le politiche industriali, perché la crescita delle nuove filiere richiede una visione sistemica. Ricerca, capitali, domanda, regole, strumenti di attuazione devono procedere in modo coordinato. Né nessuno di questi attori da solo possiede tutte le leve necessarie. La ricerca deve riuscire a tradursi in impresa. Le imprese devono trovare capitali e condizioni adeguate per crescere. Gli investimenti hanno bisogno di un quadro giuridico stabile. Le politiche industriali a loro volta devono partire dalle esigenze concrete delle imprese, di chi sviluppa e adotta le tecnologie. Il percorso di questa giornata riflette questa impostazione. Partiremo da un quadro europeo e nazionale, faremo una fotografia del settore del clean tech in Italia e poi ci confronteremo con le esperienze degli innovatori e con il Parlamento e approfondiremo gli strumenti attraverso i quali accompagnare l'industrializzazione delle nuove tecnologie. Nel corso della giornata annunceremo la nascita di una nuova iniziativa, l'Alleanza Politica per la Nuova Industria, un'iniziativa che riunisce parlamentari appartenenti a diverse forze politiche intorno a alcuni obiettivi comuni per il futuro industriale del Paese. Avremo modo di illustrare le ragioni, gli obiettivi, le attività dell'Alleanza prima di un dialogo che abbiamo voluto strutturare fra innovatori e parlamentari. Al confronto politico seguirà poi un panel dedicato alle strategie e gli strumenti necessari per costruire la nuova industria. Sarà il momento in cui, insomma, affronteremo le condizioni operative per accompagnare le imprese dalla fase di sviluppo tecnologico alla crescita industriale, mettendo a confronto finanza pubblica e privata, politiche industriali e soggetti responsabili dell'attuazione. Cercheremo quindi di comprendere come coordinare meglio le risorse disponibili, ridurre i rischi delle prime fasi industriali e creare le condizioni affinché una quota crescente di tecnologie sviluppate in Italia possa essere prodotta e adottata nel nostro Paese. L'obiettivo quindi è mettere in relazione scelte politiche, le esigenze delle imprese, strumenti finanziari e amministrativi necessari per trasformare l'innovazione in capacità industriale. Ma per aprire questa riflessione vorremmo dare innanzitutto un quadro europeo, visto che ci muoviamo nell'ottica di una serie di iniziative che sono state prese a livello europeo. A questo punto abbiamo un videomessaggio del ministro Urso che chiederei alla regia di trasmettere. Grazie.
3: Un saluto a tutti presenti, alle autorità, ai parlamentari. E un ringraziamento al Presidente Morsello per l'invito agli Stati Generali del Clean Tech. Questo appuntamento si svolge in un momento cruciale per la politica industriale in cui stiamo finalmente raggiungendo obiettivi chiari anche nel panorama europeo per coniugare la transizione ambientale con la sostenibilità produttiva, con la sostenibilità economica e sociale del nostro continente. Abbiamo lavorato intensamente in questi anni e finalmente abbiamo convinto i nostri partner europei e la stessa Commissione a cambiare registro al fine di promuovere un mix energetico efficace fondato anche sullo sviluppo delle fonti rinnovabili accompagnato da ritorno nel nostro Paese all'energia nucleare sicura e pulita. Ci siamo fatti promotori di un principio chiaro. In Italia e in Europa la neutralità tecnologica riguarda l'energia, riguarda l'industria. Sosteniamo la transizione energetica e le energie green senza l'approccio ideologico però del passato che vedeva nell'elettrico un totem, mentre esso è una tecnologia importante, centrale, significativa, accanto ad altre che possono raggiungere lo stesso obiettivo. I risultati sono evidenti e i numeri lo testimoniano. In meno di 4 anni sono stati installati 24 gigavolt di capacità rinnovabile, un'accelerazione che sottolinea l'impegno concreto del Paese, nonostante ostacoli locali e clamorosi ritardi storici. Nel 2025 gli investimenti in venture capital hanno raggiunto 243,3 milioni di euro distribuiti su 54 operazioni. Il settore conta quasi 500 start-up innovative con prospettive di crescita dall'integrazione dell'intelligenza artificiale che moltiplica queste potenzialità. numeri che dimostrano come il nostro tessuto innovativo sappia attrarre capitali, competenze e talenti. La vera sfida però è riuscire a trasformare l'innovazione in capacità manufatturiera reale. Negli ultimi 12 mesi, a fronte di 51 miliardi di euro di investimenti mobilitati nel settore, la nostra filiera ne ha generati 9 di valore aggiunto. È un rendimento che dobbiamo migliorare seguendo le linee del Libro Bianco Made in Italy 2030, non limitandoci ad essere degli installatori, ma diventando sempre più anche produttori per creare ricchezza e lavoro stabile in Italia. Inoltre dobbiamo ridurre la dipendenza strategica da paesi terzi, riportare in Europa quote crescenti delle filiere produttive, anticipare lo sviluppo dei segmenti emergenti, dall'economia circolare ai componenti per la filiera dell'idrogeno e del nucleare. È lo stesso approccio che abbiamo adottato sulle materie prime critiche e su cui stiamo lavorando per la candidatura di Porto Marghera come hub europeo per lo stoccaggio. La scorsa settimana ho effettuato un sopralluogo dell'area con il vicepresidente Séjourné, che l'ha definito un progetto molto ambizioso che ci consentirà di individuare le vulnerabilità, monitorare i mercati energetici, migliorare, sono le sue parole, la condivisione delle informazioni fra partner europei. Il Ministero mette a disposizione strumenti concreti per favorire investimenti nella doppia transizione digitale ed energetica. È attiva da alcuni giorni la piattaforma del GSE per le prenotazioni delle agevolazioni previste dalla nuova transizione 5.0, misura centrale con cui mobiliteremo circa 10 miliardi per il prossimo triennio. Si tratta di risorse nazionali che serviranno per accompagnare gli investimenti delle imprese in innovazione digitale, efficienza energetica, tecnologia avanzata. Oltre alle risorse servono anche competenze adeguate, perché il divario tra domanda e offerta di figure specializzate rischia di essere un freno allo sviluppo. Per questo abbiamo promosso una riforma della formazione tecnica e professionale sempre più orientata ai fabbisogni, ai veri fabbisogni della nuova industria. La transizione energetica è una sfida geopolitica e industriale di portata straordinaria. L'Italia, il nostro paese, ha le capacità e la visione per guidarla adottando un metodo condiviso. Accolgo quindi con favore la nascita dell'Alleanza Politica per la Nuova Industria, un'iniziativa trasversale che mette in dialogo Parlamento, istituzioni, imprese innovative, grandi gruppi e finanza. Lavorando insieme come sistema Italia, possiamo affrontare le sfide del presente e costruire un futuro all'attenzione della nostra leadership internazionale. Buon lavoro.
4: Grazie mille al Ministro per averci insomma mandato questo messaggio, ma soprattutto per il sostegno a questa nostra iniziativa. A questo punto io chiamerei sul palco Federico Cupoloni, che è il direttore di Cleantech for Italy, che ci farà una rassegna dell'ecosistema del Cleantech in Italia, ma soprattutto enuncerà una serie di proposte specifiche che potrebbero essere realizzate nei prossimi mesi per cercare di sviluppare questo settore. Un applauso, grazie.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie soprattutto a chi è qua ormai da diversi anni, dalla prima tavola rotonda del 2024, sono diversi di voi, e grazie all'istituzione che ci ospita anche quest'anno. Intanto una piccola premessa: noi oggi parleremo di alcune cose che non ci sono, che mancano, alcune cose, alcuni divari che dovremmo colmare, ma in realtà tante cose ce l'abbiamo, a cominciare da tecnologie che possono rappresentare il futuro dell'Italia. Questo è dovuto a chi ogni giorno su quelle tecnologie lavora, gli imprenditori che portano avanti ogni giorno quelle realtà, loro fanno il lavoro difficile, lo dico, prendo il coraggio di dirlo a nome di tutti gli altri che non fanno quel lavoro, scusate. Non è mia abitudine, ma sì, anch'io inviterei un applauso nei confronti di tutti quelli che stanno dietro quei numeri che vediamo oggi. E noi certamente siamo molto a servizio di questo ecosistema, insomma, per quello che riteniamo il bene del nostro paese, ma c'è anche un'altra categoria, e anche qua ringrazio tutti coloro che ogni giorno ci ascoltano, dalle istituzioni pubbliche a manager e dirigenti dell'amministrazione pubblica. Anche questo non è scontato, è una manifestazione d'ottimismo che credo davvero sostenga altrettanto il lavoro che ogni giorno poi viene portato avanti da chi lavora nell'industria. Oggi, a differenza di quello che facciamo spesso, cominciamo un po' da una sorta di definizione del cleantech, perché ci si è resi conto che non l'abbiamo mai fatto in un contesto pubblico, eppure sono un po' le etichette che mettiamo dietro i dati che ogni anno, anzi ogni trimestre, presentiamo sull'avanzamento degli investimenti in Italia su questo fronte. Ecco, noi li categorizziamo in sei aree, spero si veda anche dalle file in fondo. Le riassumerò comunque brevemente: sono energia, materiali e chimica, trasporti e logistica, l'agri-food, le risorse e l'ambiente, la gestione delle risorse naturali e rifiuti e riciclo, quello che in realtà un po' diciamo sta dietro il cappello dell'economia circolare di cui anche il ministro Urso ha appena parlato. Dietro queste etichette chiaramente poi ci sono diversi livelli di maturità tecnologica. Come sapete, Clean Tech for Italy lavora specificatamente in quegli ambiti che hanno ancora bisogno di un passaggio alla maturità tecnologica. Lavoriamo dove c'è ancora del rischio tecnologico, dove c'è bisogno quindi dell'intervento non soltanto dei privati, non soltanto dell'eccellenza tecnologica, ma anche di quell'azione di eliminazione graduale del rischio che può essere portata avanti soltanto grazie anche al sostegno degli strumenti pubblici. Diciamo che in questi anni, per chi anche non si occupa del settore, è stato impossibile non curarsi del cleantech, perché il cleantech è stato centrale nelle politiche industriali ovunque praticamente, quindi dagli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act, fino alla Cina, come sappiamo bene, con gli esiti che ben conosciamo, avendo strutturato delle filiere importanti lungo tantissime tecnologie mature e essendo anche un campione di innovazione, fino all'Europa, con il Clean Industrial Deal, una novità dello scorso anno, quindi qualcosa che è ancora in corso di implementazione e che pone fondamentalmente le tecnologie di cui parliamo al centro dei programmi di sviluppo e di progresso economico del nostro continente. Il motivo per cui c'è questa politica industriale, cioè il come, sono diversi, sono tanti perché. Chiaramente ci sono motivi, come ben sappiamo, di natura climatica, quindi chiaramente quello che è stata la politica climatica in questi anni dell'Unione Europea, c'è una politica energetica e c'è qualcosa che sta emergendo sempre di più e che oggi anzi direi che è considerata un po' il traino principale, c'è una politica di sicurezza. In un contesto in cui quest'ultima è sempre più definita come il tempo di reazione a uno shock, come il tempo che impieghiamo a reagire a uno shock esogeno, avere quello che anche il ministro definiva come delle filiere di produzione nazionale, anche non diciamo a livello completo, ma che possiamo scalare in poco tempo, diventa fondamentale per avere sul nostro territorio, diciamo europeo, non necessariamente ogni filiera in ogni paese, la possibilità di far crescere queste filiere ed evitare fondamentalmente, mettiamolo così, di alzare il costo che serve a chiunque voglia attaccare sul piano della sicurezza il nostro paese, che è un po' un altro modo per definire un po' la politica di sicurezza nel 2026. Dicevamo appunto, Jules ha introdotto prima l'Industrial Accelerator Act, un provvedimento europeo che è ancora nella sua fase di implementazione, direi che è abbastanza nuovo, uscito a marzo, e che introduce una preferenza di contenuto europeo. Cioè stiamo tornando ad avere delle preferenze di contenuto europeo che è fondamentale nel campo del far emergere tecnologie emergenti. Questo perché chiaramente protegge industrie nascenti, lo fa in un modo che è applicato ovunque nel mondo, quindi non dobbiamo pensare al protezionismo in questo caso, cosa diversa nel campo delle tecnologie mature, lì chiaramente entriamo a contatto con anche una forte componente di politica commerciale. Eppure riportare di nuovo questa componente di politica industriale è complesso perché non l'abbiamo fatta per tanti anni, almeno in maniera esplicita. Non dobbiamo, secondo me, illuderci che sappiamo esattamente come farla e dobbiamo illuderci anche che ci sia soltanto una ricetta. Noi, per esempio, crediamo che una politica industriale che si riduca alla sostituzione delle importazioni sia sicuramente molto rischiosa, viste le economie che ci sono in certe aree, in certe geografie del mondo su tecnologie mature, che hanno già compiuto il passo fondamentale nella curva di costo, che, ricordiamo, la curva di costo è qualcosa di molto localizzato, quindi se una curva di costo viene scalata in Cina non è detta che lo stesso prezzo possiamo trovarlo in una fabbrica che fa la stessa tecnologia in Europa. Quindi è fondamentale riuscire a scalare però queste curve di costo nelle tecnologie emergenti, dove possiamo installare filiere nazionali e riuscire a far sì che quelle curve di costo siano a vantaggio dell'Europa, perché sono installate in un contesto che è quello che va a beneficio dell'Europa. È normale che ci siano tecnologie cinesi con componenti critiche cinesi, perché i cinesi hanno strutturato queste filiere nelle loro geografie, dobbiamo riuscire a fare lo stesso su queste filiere emergenti. E dicevo appunto, parleremo dopo magari più approfonditamente dell'Accelerator Act, dicevo che per l'appunto la politica industriale moderna di un paese già industrializzato, già in un'economia avanzata, quindi non emergente, non può non focalizzarsi sull'innovazione tecnologica. E questo è qualcosa che fortunatamente il nostro paese ha, e quello che manca è proprio il passo successivo, è riuscire a capire come riuscire a portarle su scala industriale. Parlando però dei numeri, così giusto per dare appunto i numeri dello stadio di innovazione tecnologica e facendo un passo alla volta, dal 2019 a oggi, da quando tracciamo con supporto peraltro di Mito Technology gli investimenti nel settore del cleantech, vediamo che sono stati investiti 1,4 miliardi di euro. È una cifra molto importante perché il segmento del venture capital italiano si è sviluppato molto più lentamente che in altri paesi europei. Abbiamo 256 aziende, singole aziende, non singoli investimenti, che sono stati oggetto di investimenti nel corso di questi 7 anni, su un totale, come diceva il ministro Urso, di circa 500 realtà innovative. In realtà però, come ben sapete, almeno chi di voi segue il settore, il confronto con gli altri paesi europei resta ancora, ai noi, un po' impietoso, nel senso che noi per esempio investiamo circa il 10% nel 2025 del totale investito dalla Germania. Questo se lo guardiamo anche in componenti relative, quindi in relazione al PIL, in relazione alla popolazione, vediamo insomma che investiamo circa lo 0,01% del PIL nazionale e circa 4 euro a persona contro i 28-29 euro della Germania, ma anche i 15 euro della Spagna, che ricordiamo fino a qualche anno fa, anche a livello di struttura del capitale di rischio era più o meno messa come l'Italia. Non dobbiamo però fermarci a dire che è soltanto una componente di venture capital. Noi diciamo sempre che ogni paese poi deve cercare la sua strada per finanziare la tecnologia innovativa, e quindi dobbiamo sottolineare una cosa: per quanto il problema del colmare il divario tra l'innovazione e l'industria sia un problema di tutti, dagli Stati Uniti all'Europa, ecco, in Italia questo è particolarmente sentito. Molto spesso capita che i nostri innovatori, torno a quanto hanno detto i relatori prima di me, siano costretti appunto a emigrare fondamentalmente o a spostare il grosso delle loro strutture, per esempio negli Stati Uniti. Questo lavoro di crescita è stato possibile grazie a CDP Venture Capital. Se torniamo indietro, vediamo insomma che prima del 2020, quando nasce CDP Venture Capital, e poi i fondi che essa ha finanziato, fondamentalmente non c'era tantissimo. Ma se vediamo anche il picco che comincia a salire dal 2024 in poi, lì vediamo per esempio la nascita del Green Transition Fund e tutti i fondi che a esso sono collegati. Quindi ci sono insomma dei punti di ancoraggio che determinano poi anche dei chiari segnali per le azioni che possiamo intraprendere nel futuro. Dicevamo che c'è un gap strutturale, molti di voi conoscono più o meno questa dicitura, insomma c'è un gap nella fase del primo impianto industriale. Quello che accade tra le fasi in cui l'innovazione viene finanziata e la fase in cui un'azienda può essere oggetto per esempio di un investimento da parte di debito bancario, di fondi di private equity oppure di project finance, purtroppo oggi non ha tutte le risorse di cui abbiamo bisogno. È un tema che è molto noto a chi è del settore, ma fondamentalmente possiamo dire che quello che manca sono fondi specializzati, sono appunto accesso a strumenti di debito, ma anche accesso a grandi grant, cioè grant che siano strutturati in maniera specifica per aggredire quei segmenti tecnologici, che siano strutturati intorno ad essi e che abbiano poi la capacità di fare da capitale paziente. Noi abbiamo stimato in occasione di questo incontro quello che è il fabbisogno, l'abbiamo fatto con un metodo diciamo un po' dall'alto verso il basso, quindi stimando non soltanto il business plan dei nostri membri della coalizione, ma anche diciamo quelli che sono i progetti primo impianto medi per ogni settore. Noi stimiamo in circa 420 milioni il fabbisogno complessivo attuale. Questa è una fotografia attuale, cioè se noi volessimo colmare tutto questo gap in Italia parliamo di una cifra intorno a 420 milioni, potrebbe essere qualcosa in più, qualcosa in meno, questo è qualcosa che gli investitori possono chiaramente aiutarci, avendo accesso ai business plan, a stimare, su circa 21 primi impianti. Di questi noi consideriamo che circa 355 milioni sono scoperti in virtù del fatto che comunque i fondi di investimento continuano ad avere risorse da poter allocare. E per esempio noi abbiamo un po' giocato con i numeri nella seconda parte di questo grafico, in cui fondamentalmente facciamo vedere come in realtà la componente viva di esborso di quello che può essere una politica pubblica, una finanza pubblica, può essere qualcosa di compreso intorno alla metà di questo scoperto. Quello che va fondamentalmente a essere per esempio uno strumento di grant, quindi un investimento diretto in capitale paziente, ma dall'altro lato anche una garanzia che chiaramente non è un effettivo esborso dello Stato se il progetto non fallisce. Ci auguriamo chiaramente che questo accada nei minori casi possibili. Volevamo oggi quindi presentare, per concludere questa rassegna, 8 proposte, e questo invito tutti voi anche a controproporre, nel senso che sono delle osservazioni molto semplici che abbiamo fatto con dei criteri. Primo criterio: non chiediamo un euro in più alla fiscalità, non chiediamo un euro di budget aggiuntivo, giochiamo con le risorse e con gli strumenti che abbiamo già a disposizione, e lo facciamo soprattutto in un'ottica di breve termine, cioè potremmo fare chiaramente molto di più, potremmo strutturare degli strumenti appositi, togliere un fondo e mettere in un altro, strutturare con una governance apposita una sorta di politica di primo impianto, che secondo me è qualcosa su cui davvero il nostro paese dovrebbe concentrarsi anche per attrarre poi opportunità dall'estero. E lo abbiamo fatto quindi dividendo queste proposte in 3 categorie, le solite su cui lavoriamo, quindi quello della finanza, quello della domanda industriale e quello dei permessi. Parto dal primo, quello della finanza pubblica, dove chiaramente l'obiettivo consiste principalmente nell'attrarre capitale privato. Il nostro mantra è proprio questo, cioè non chiediamo chiaramente alla finanza pubblica di coprire quelli che sono i fabbisogni di questa fase di industrializzazione, ma di togliere un pezzo di rischio, attraendo quindi la finanza privata che con quel rischio, a volte proprio per mandato, non può intervenire. Per esempio, potremmo parlare di contratti di sviluppo, che qua abbiamo peraltro anche in Invitalia. Sono uno strumento potentissimo, e che purtroppo non può essere sempre meno applicato a contesti di prima industrializzazione, perché ovviamente ci sono anche lì dei limiti a quello che può essere investito da un contratto di sviluppo, che però può portare capitale paziente. Un secondo elemento sono quello delle garanzie sul credito. Le banche non possono investire se non c'è una garanzia. Ebbene, avere una garanzia come le garanzie SACE, che possono andare a intervenire anche su questi settori, anche qua non stiamo chiedendo budget aggiuntivo, ma di riequilibrare un po' l'accesso a questo tipo di capitale. L'ultimo, anche qua, uno strumento simile, non per forza quello, del fondo rotativo imprese di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, che agisce su due meccanismi importantissimi. Il primo agisce in totale matching con le banche commerciali, quindi che ne so, un euro lo mette il fondo rotativo, un euro lo mette la banca, e questo di per sé è un fattore che attrae chiaramente, che facilita la potenzialità di attrazione di quel tipo di strumento del debito bancario, ma dall'altro lato ha un tasso di interesse molto basso. Questo è importante perché, per esempio, se SACE domattina ci ascolta e lancia questa garanzia, comunque non può andare oltre un coverage dell'80%, e quel 20% può essere messo collaterale con uno strumento che ha un costo del capitale molto basso, che sarebbe altrimenti impossibile da fare, per esempio, con i soldi che investono i fondi di venture capital, che chiaramente sono caratterizzati da un costo di capitale molto più alto. Andando sulla domanda industriale, prima Jules parlava appunto di Accelerator Act e abbiamo sottolineato questa rilevanza della preferenza per un contenuto europeo. Ebbene, noi crediamo che per prepararci, e questo è un po' il senso anche di queste proposte, per prepararci a quando queste preferenze europee saranno strutturali all'interno del procurement pubblico italiano, beh, dovremmo cominciare ad applicarle in maniera strategica per sviluppare il prima possibile un'offerta di queste tecnologie, perché quello che succederà sarà che si creerà un po' di competizione all'interno dell'Unione Europea per riuscire ad attaccare in maniera sistematica quelle tecnologie su cui ci sarà la preferenza europea. Quindi, per evitare che passiamo, con tutto rispetto per gli amici europei, al comprare una tecnologia dalla Cina, a doverla per forza comprare da un paese europeo perché non abbiamo strutturato una filiera, un paese industriale come il nostro, un paese che ha anche la cultura dell'export, deve assolutamente strutturare queste filiere e posizionarsi il prima possibile su questi filoni. Quindi applicare questi criteri di preferenza su segmenti strategici e applicarli anche alle aste che sono previste, è stato fatto l'anno scorso, ha fatto il giro d'Europa questa notizia sul FER X transitorio, una preferenza anche lì più che altro un'esclusione, diciamo, i tecnologici cinesi, ecco, riuscire a fare lo stesso su questi filoni emergenti come può essere lo stoccaggio a lungo termine, di cui tra l'altro parleremo dopo, è uno strumento fondamentale. In secondo luogo, molto spesso vediamo che c'è una complessità per chi accede a incentivi sulla domanda, quindi per esempio dalla nuova Sabatini, Transizione 5.0, a capire effettivamente quello che ha un impatto sul loro business. Beh, riuscire ad avere anche qua una griglia ministeriale che abbia per ogni applicazione industriale le tecnologie giuste per andare a realizzare un obiettivo di competitività, di decarbonizzazione, risulta davvero fondamentale anche per potenzialmente dare premialità di incentivo a seconda delle tecnologie adottate. Da ultimo, molto spesso quello di cui si ha bisogno, non l'ho citato prima perché di per sé non è uno strumento finanziario, quando si finanzia un primo impianto sono i primi impegni di acquisto da parte delle grandi aziende, quello che in inglese sono gli off-take agreement. Bene, questi impegni di acquisto talvolta sono rischiosi per le aziende che richiedono una garanzia. Avere accesso a delle controgaranzie, come per esempio è accaduto recentemente nel caso dei PPA da parte della BEI, è uno strumento di una potenza enorme, perché aiuta quelle realtà che sono magari già oltre il primo impianto ad accedere al mercato in una maniera più facile, non bloccando tantissime risorse come collaterale per servire quelle che sono le necessità di garanzia dell'azienda acquirente. Questo è un tema su cui pubblicheremo il report nelle prossime settimane e su cui invito chiaramente a contattarci nel caso in cui ci sia un interesse specifico. Finisco con una parte sui permessi, anche questa è fondamentale, purtroppo è fondamentale per tutti, anche per le tecnologie avanzate. Il problema qual è? Che nel caso delle tecnologie emergenti, per esempio investite dai fondi qua presenti, da CDP Venture Capital a tutti gli altri, lì c'è una clessidra. Quella clessidra è una clessidra che ha un altissimo costo del capitale e che sta a dire dobbiamo mettere a terra l'impianto perché c'è, diciamo, un dispendio di risorse limitate che va avanti ogni giorno. È fondamentale che nei primi impianti ci sia un accesso rapido a questi permessi. Noi per esempio suggeriamo innanzitutto di promuovere quello che è un vero e proprio test degli strumenti che possiamo mettere a terra. E uno strumento secondo noi potente sotto questo punto di vista e molto poco implementato a livello europeo, se non in Spagna e Germania, è quello delle aree di accelerazione del Net Zero Industry Act, le Acceleration Valleys. Sono presenti per ora appunto soltanto in Spagna e in Germania, consentirebbero di letteralmente testare strumenti di velocizzazione di questi metodi di permesso rapido, anche di accesso al capitale, una sorta di sportello unico se vogliamo, e di farlo in delle regioni che hanno tantissima domanda. Se noi individuiamo delle regioni, non voglio dirle io perché altrimenti sembra che spingo per dei pezzetti d'Italia, delle regioni che hanno davvero un potenziale in questo senso, riuscire ad avere qualcosa che ci faccia due servizi importantissimi, velocizzare ma anche testare gli strumenti migliori, è davvero importante. Mi auguro che questo possa essere davvero qualcosa che possiamo realizzare nel corso del prossimo anno. Concludo con un regime accelerato. Noi crediamo che qua si possa davvero parlare di una politica di primo impianto, ecco, vorrei chiamarla così, che permetta un regime di permesso accelerato per tutte quelle realtà che dimostrano, uno, di essere aderenti alle Zero Industry Act e alle sue tecnologie che abbiamo detto prima, due, di essere all'interno di quelle matrici ministeriali per cui ci sia un evidente interesse strategico dello Stato, tre, che ci sia già un piano finanziato, qua è facile, insomma, abbiamo a disposizione tutti i nostri fondi di venture capital praticamente tra la nostra coalizione e questa sala, oltre a CDP Venture Capital, ma anche una domanda strutturata. Se vedete, torniamo agli impegni vincolanti di acquisto, bene, abbiamo un po' messo insieme tutto, no? Se mettiamo insieme tutto, viene fuori che c'è bisogno di quella domanda di cui abbiamo parlato poco fa, c'è bisogno di un percorso di finanziamento già strutturato, in modo che non si dia un percorso accelerato a chi non ha un investitore, non ha un cliente pronto ad adottare, si faccia un impianto che poi serve nessuno. Per realizzare queste realtà, appunto, come queste otto proposte, come abbiamo visto, peraltro, che saranno pubblicate a seguito di questo scambio, diciamo, con gli ospiti e i relatori che avremo modo di sentire tra poco, per realizzare queste proposte non c'è soltanto una questione economica, quindi non è soltanto una questione di poco budget o zero budget aggiuntivo, ma secondo noi questa è anche una sfida da realizzare entro il prossimo anno. Un breve termine, qualcosa che possiamo fare per dare un segnale al settore. Io ringrazio ancora tutti voi, vi lascio alla prossima fase, che direi la fase più interessante, ridò la parola al collega Michele e grazie ancora.
6: Grazie a Federico Cuppoloni per questa panoramica che ci ha fatto e ci ha permesso un po' di capire qual è lo stato dell'Italia rispetto a queste nostre tecnologie. Prima di aprire questo panel politico, che vedrà appunto la partecipazione di esponenti di diverse forze politiche, vorrei spiegare brevemente il senso dell'alleanza politica per la nuova industria e le ragioni per cui nasce e il lavoro che intendiamo sviluppare nei prossimi mesi. L'alleanza parte da una convinzione: il futuro industriale dell'Italia deve essere costruito valorizzando la nostra storia manifatturiera, le competenze accumulate nei territori e la capacità di innovazione delle imprese e dei centri di ricerca. L'Italia rimane uno dei principali paesi manifatturieri europei. Questa posizione, costruita nel corso di decenni, oggi si confronta con sfide molto profonde: l'elevato costo dell'energia, il rischio di una perdita di capacità produttiva, una competizione internazionale sempre più intensa e un contesto geopolitico che ha riportato al centro la sicurezza energetica, la disponibilità delle materie prime e la resilienza delle catene del valore. Siamo in un passaggio storico nel quale si decide una parte importante del futuro economico del nostro paese. Nei prossimi anni si definiranno nuove filiere, nuove dipendenze tecnologiche e nuovi equilibri competitivi. La capacità dell'Italia di rimanere una grande economia manifatturiera dipenderà anche dalla rapidità con cui sapremo accompagnare questa trasformazione e coglierne le opportunità. La trasformazione energetica industriale sta infatti aprendo nuovi spazi per le imprese, per la ricerca e per il lavoro. Le tecnologie pulite hanno assunto un ruolo centrale nelle strategie economiche dei principali paesi. Per l'Italia rappresentano una possibilità concreta di rafforzare e diversificare il sistema produttivo, creare nuove specializzazioni e consolidare quelle già esistenti. Significa, in altre parole, mettere le nostre competenze manifatturiere nelle condizioni di presidiare le filiere industriali in crescita e trattenere in Italia una quota maggiore del valore generato dalla trasformazione energetica. Il Clean Industrial Deal europeo si inserisce proprio in questo scenario e riconosce il legame fra decarbonizzazione, politica industriale e competitività. Abbiamo sentito il ministro Urso. L'Italia dispone di basi solide, un sistema manifatturiero articolato, infrastrutture industriali, domanda interna significativa, competenze scientifiche e tecnologiche di eccellenza e imprese innovative che stanno sviluppando soluzioni competitive. Lo ascolteremo tra poco. L'alleanza nasce per contribuire a trasformare questo patrimonio in una strategia industriale di lungo periodo. Il manifesto, che trovate sulle vostre sedie, individua alcuni obiettivi prioritari. Anzitutto, rafforzare il passaggio dalla ricerca alla produzione, accompagnando il trasferimento tecnologico, la crescita delle imprese e la realizzazione dei primi impianti industriali, come ha detto poco fa il direttore Cuppoloni. Poi sostenere l'adozione delle tecnologie nei processi produttivi italiani attuali, favorendo la modernizzazione degli impianti, l'efficienza energetica, l'elettrificazione e la riduzione delle emissioni. Un altro punto riguarda i capitali.
2: Molte imprese innovative incontrano difficoltà quando devono chiaramente passare dalla sperimentazione alla produzione su scala. Servono strumenti finanziari, come abbiamo sentito, pubblico-privati, capaci di ridurre i rischi e mobilitare investimenti. Il manifesto richiama anche procedure più rapide, regole stabili e amministrazioni in grado di accompagnare i progetti industriali strategici. Dedica attenzione alle competenze, alla formazione tecnica e alla riqualificazione dei lavoratori. E sostiene criteri europei negli strumenti pubblici destinati ai settori strategici per rafforzare la capacità produttiva e le catene del valore del continente. Tutti questi obiettivi costituiscono un terreno comune tra culture politiche differenti. La difesa della capacità industriale italiana, la sicurezza energetica, la valorizzazione della ricerca, il sostegno alle imprese innovative, la formazione dei lavoratori sono temi condivisi, pur con sensibilità diverse, da molte forze politiche. L'alleanza nasce da questo spazio di convergenza. Le politiche industriali richiedono continuità, tempi lunghi e una capacità di programmazione che attraversa le legislature. Gli investimenti produttivi, la crescita delle imprese, la costruzione delle nuove filiere hanno bisogno di stabilità e di una direzione riconoscibile. Per questo l'alleanza intende sviluppare delle attività concrete, promuovere iniziative legislative parlamentari, elaborare proposte sui principali dossier industriali, organizzare momenti di confronto con imprese, lavoratori, ricercatori, investitori e territori e seguire l'attuazione italiana delle politiche europee. L'obiettivo è costruire uno spazio stabile nel quale il confronto politico possa tradursi in proposte, atti parlamentari e iniziative condivise. La posta in gioco riguarda la capacità dell'Italia di partecipare da protagonista alla trasformazione industriale in corso, mantenendo nel Paese competenze, produzione, investimenti e occupazione. Con questo spirito sono molto lieto di chiamare sul podio i parlamentari per il prossimo dialogo, in particolare quei parlamentari che hanno già deciso di aderire all'Alleanza Politica per la Nuova Industria, ovvero l'onorevole Massimo Milani di Fratelli d'Italia, l'onorevole Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, il senatore Stefano Patuanelli, li cito, non sono tutti qui presenti, ma certo intanto la senatrice Silvia Fregolent di Italia Viva, l'onorevole Vinicio Peluffo del PD e l'onorevole Alberto Pandolfo, sempre del PD. Chiamo naturalmente sul podio a raggiungerci anche gli ulteriori parlamentari che possono in qualche modo interagire proprio su questa iniziativa e anche su come i loro partiti politici affrontano queste sfide, e quindi invito sul palco l'onorevole Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia, e il presidente Gusmeroli non lo vedo, quindi forse ci raggiungerà dopo, forse c'è l'ingegner Patassini della Lega? No. Direi che per adesso questo è il panel completo. Allora, grazie mille per la vostra partecipazione e soprattutto per averci onorato questo evento. Vorrei fare due giri di domande. Il primo è una domanda, diciamo, collettiva che facciamo a tutti quanti. La prima riguarda proprio le tecnologie pulite, che sono diventate, come abbiamo detto, un elemento centrale della politica industriale. E vorrei sapere, partirei dall'onorevole Massimo Milani, come si colloca il vostro partito rispetto a queste sfide e quali dovrebbero essere, secondo voi, le priorità di una strategia italiana.
7: Dunque, tanto ricordo che noi in sede europea siamo all'opposizione, partiamo da questa considerazione, però è un'opposizione che, come abbiamo svolto nella precedente legislatura quando eravamo opposizione anche nel Parlamento nazionale italiano, sempre con uno spirito costruttivo, lo stessa cosa stiamo facendo anche in sede europea, quindi apprezziamo sicuramente il cambio di passo che la Commissione ha impresso rispetto alle politiche della precedente legislatura. Vediamo sicuramente con un aspetto, dicevo, critico costruttivo, appunto, quello che si sta facendo su vari fronti, in particolare l'Accelerator Industrial Act, sicuramente il cambiamento di visione che si è passati dal Green Deal al Clean Industrial Deal, quindi pensando appunto che si porre l'attenzione sulla reindustrializzazione, visto che vanno di moda certi slogan adesso, no, invece che remigrazione parliamo di reindustrializzazione dell'Europa e quindi anche dell'Italia, chiaramente. Ecco, su questo quindi voglio fare solo due piccoli esempi proprio di questi giorni. Sono stato la scorsa settimana in Abruzzo a visitare una delle più grosse fabbriche energivore d'Italia, che produce ancora, incredibilmente, nonostante i costi energetici così alti, produce vetro piano, lastre di vetro, alti forni che lavorano ininterrottamente e che durante il Covid hanno dovuto continuare a produrre perché non potevano interrompere la produzione, e tutto quello che veniva prodotto veniva automaticamente distrutto e rimesso poi nell'alto forno per poterlo produrre. Ebbene, quella è un esempio di come comunque il nostro sistema industriale è resiliente. Parliamo di un'azienda che è stata impiantata dall'allora IRI negli anni 50 e che ha resistito a cambi di passaggio e a investimenti importanti internazionali. Anche in questo momento sta sotto acquisto globale il gruppo NSG, oggi il gruppo giapponese che la detiene, dopo che è stata Pinkerton, dopo che è stata prima ancora SIB, cioè Società Italiana Vetro, appunto gruppo IRI, oggi è sotto acquisto del gruppo Apollo, del fondo di investimenti Apollo americano. Quindi la dimostrazione innanzitutto che c'è una saper fare in Italia, nonostante i costi energetici alti, che quindi disincentivano sicuramente, no, ad attrarre, c'è un saper fare che attira ancora oggi investimenti internazionali importanti. Altro esempio sempre di questi giorni che voglio fare, che invece, scusami, su questo voglio dire, loro continuano a scommettere su se stessi con importanti piani di investimento trasformazione di due altri forni che hanno in integrazione elettrica, in produzione e generazione appunto da fotovoltaico sui 30 ettari di superfici coperte che ha questo impianto industriale. Quindi un piano di investimento importante nonostante il passaggio di proprietà. Dall'altro lato invece, esempio Stellantis, ma questo magari i colleghi della Commissione attività produttive che l'hanno ascoltato direttamente ieri potrebbero dare un loro punto di vista migliore, quello che fa Stellantis, dopo che per anni l'abbiamo sostenuta, oggi ci viene a dire che senza partnership internazionale non può continuare a produrre in Italia, non potrebbe garantire i livelli di produzione, e comunque ci viene a dire che può fare l'80% della sua capacità di produzione da qui a 5-6 anni. Questo perché lo porto come esempio? Perché noi come italiani e come... no, prego, devi salire con noi, noi come italiani e come europei abbiamo costruito l'industria dell'auto. Abbiamo scritto le regole perché questa industria si trasformasse e diventasse un'industria green. I nostri costruttori, quindi non i nostri politici, mi spiace che magari non c'è qualche rappresentante di grande industria qua, no? Ma sono stati i costruttori di auto europee che non hanno creduto in quello che l'Europa andava scrivendo, andava dicendo, andava definendo. Altri ci hanno creduto, ci hanno investito in tecnologia e in innovazione, e l'innovazione è la ricetta per continuare a fare industria. E oggi siamo qui per dirci questo, per imparare dagli errori fatti in passato e quindi lavorare insieme perché ci siano le condizioni per fare industria in Italia, ci siano soprattutto condizioni per far nascere nuove imprese, start-up che nascono magari dall'esperienza del confronto nel mondo universitario, e poi sarò curioso, penso arriva tardi, ma rimarrò per ascoltare tutti gli interventi successivi per capire quali sono invece i motori, diciamo i generatori appunto di questa nuova capacità, di questa nuova industria. Ed è molto importante perché appunto queste sono le realtà che domani potranno dare sviluppo e occupazione all'Italia. Quindi il nostro punto di vista è lavorare insieme perché questo accada.
8: Ci passiamo il microfono.
9: Sì, da soli, dai, da
8: soli. No, è arrivato il mio capo, io non vorrei intervenire. Se sei poi da scappare, Chiara, forse. Ok. No, adesso se poi sbaglio lì mi vedete fucilato in diretta. No, ecco, allora facciamo così. Visto che alcuni di voi hanno già avuto occasione di sentirci, confrontarci su questi temi, sapete quanto sono le distanze tra di noi e tra i rispettivi partiti sui temi energetici. Questo è l'evidenza del dibattito pubblico in termini generali sui singoli provvedimenti in Europa, dove facciamo parte di schieramenti diversi noi e noi in qualche modo nello stesso, e a maggior ragione in Italia. Però la richiesta di Michele Torsello era quella di capire se si può ricavare uno spazio nel quale riuscire a mettere a fuoco alcuni temi su cui ricercare un punto di convergenza senza che nessuno cambi la sua opinione, ecco, diciamo così. Io mi ritrovo nello spirito, nelle proposte del manifesto, e quindi ho aderito volentieri a questa proposta di alleanza politica per la nuova industria, e voglio sottolineare alcuni aspetti cercando di corrispondere all'invito di Michele. Allora, detto che le tecnologie pulite, green tech, sono quelle che ci consentono di corrispondere agli obiettivi di decarbonizzazione che tutti quanti ci siamo assunti e che, nonostante in questo momento rischiano di scivolare un po' sullo sfondo del dibattito politico, io penso che siano fondamentali, magari su questo abbiamo posizioni diverse, però io insisto su questo aspetto. Oltre a corrispondere a questo obiettivo che io giudico fondamentale, sono le tecnologie che ci consentono, come sistema paese economico e produttivo italiano all'interno di un contesto europeo, di corrispondere però alla sfida per essere protagonisti nella doppia transizione ecologica e digitale. Ecco, io quindi insisto su questo aspetto di carattere industriale, cioè queste tecnologie ci aiutano ad essere competitivi nella sfida globale, sì o no? Perché io credo che questo sia il primo punto. Se ci troviamo d'accordo su questo, credo che si possa essere conseguenti su una serie di altre scelte. Io penso che questa scelta sia fondamentale in termini di competitività. Del resto veniva richiamato prima nell'introduzione come in questo nuovo assetto globale, con la competizione geostrategica tra Stati Uniti e Cina, che non ha solo caratteri in termini di aree di influenza, ma soprattutto riguarda la competizione nei settori più avanzati. Sono stati richiamati l'Inflation Reduction Act americano, che è stato un protagonismo anche di investimento pubblico a sostegno di questi settori negli Stati Uniti e in Cina. Dal Made in China 2025 e gli sviluppi successivi c'è stato a maggior ragione un protagonismo, che hanno consentito di costruire e realizzare ecosistemi a sostegno dell'innovazione. Questa è la marcia in più che è stata costruita soprattutto con un protagonismo privato negli Stati Uniti, e invece in Cina, vista anche la specificità del sistema cinese, attraverso questa programmazione, presenza del pubblico e investimento del privato. Allora, io penso che su questo tema, come Europa e in maniera coerente come Italia, o riusciamo a mettere questo al centro come scelta necessaria per recuperare competitività, altrimenti rischiamo di perdere una partita che ci mette a margine di quelle che sono le dinamiche dello sviluppo nei prossimi anni. E quindi avere politiche industriali, io uso questa parola anche se rischia di risultare d'antan, ma non è in nessun modo nostalgia del passato, e prendere atto che in un mondo così cambiato c'è bisogno di un ruolo diverso del pubblico, anche in sinergia col privato, che individuando alcuni assi di sviluppo su questo scommette, lo fa a livello europeo perché quella è la dimensione, e da questo punto di vista gli strumenti europei che sono stati chiamati sono fondamentali, però mancano ancora di quella robustezza, solidità e profondità in termini di dotazione finanziaria per renderli effettivamente efficaci. Poi politiche nazionali coerenti. Il secondo aspetto è quello dell'autonomia strategica, che è l'altra parte fondamentale della discussione a livello europeo, a livello italiano. È evidente che noi abbiamo la necessità di riuscire ad affrancarci dalla dipendenza dal punto di vista energetica del fossile, e dal punto di vista tecnologico anche da filiere che sono costruite soprattutto al di fuori dell'Europa. Ecco, noi abbiamo la necessità di ricostruire queste filiere, di puntare sulla realizzazione di queste filiere. Io credo che questo sia il cuore del secondo aspetto, l'autonomia strategica necessaria come leva di sviluppo industriale. Infine, il terzo aspetto che viene richiamato con forza anche all'interno del manifesto è il costo dell'energia, che è diventato il differenziale principale di competitività del nostro sistema economico e produttivo. L'Europa è quella che ha il costo d'energia più alto rispetto a Cina e Stati Uniti. Noi in Italia ce l'abbiamo molto superiore rispetto agli altri paesi europei. Qui sull'energia è dove ci sono posizioni più distanti, però forse intorno a questo possiamo cogliere l'appello di Michele, nel senso possiamo trovarci d'accordo che investire sulle rinnovabili non fa male a nessuno. In questo momento non è neanche una questione di ulteriori investimenti in termini di fondi, ma è essenzialmente in termini di semplificazione, in termini di permitting. Possiamo trovarci d'accordo che, direbbe il giurista, il combinato disposto, rinnovabili e accumuli, ci può consentire di accelerare rispetto ad un'incidenza che riguarda l'autonomia e anche la riduzione del costo dell'energia. Peraltro le tecnologie degli accumuli sono quelle che stanno vedendo anche la più interessante accelerazione dal punto di vista tecnologico, ed è uno degli esempi, visto che quando c'era la slide con le sei aree in riferimento alle tecnologie degli accumuli era una di quelle. Chiudo riferendomi a quello facendo un esempio concreto. Questo non può essere anche un settore su cui noi costruiamo una filiera. Alcune tecnologie siamo indubbiamente indietro agli altri paesi che ho citato prima, Stati Uniti da un lato e Cina, però ci sono alcuni ambiti, alcune tecnologie su cui possiamo giocare un ruolo da protagonisti in Italia e in Europa. Allora, su questo, delimitando il campo, ciascuno conservando le stesse le proprie opinioni, possiamo trovare degli obiettivi comuni, che sono comuni non solo dal punto di vista politico, ma sono comuni dentro chi opera a livello imprenditoriale, chi opera dal punto di vista dell'accademia scientifica, che quindi rendono quella che è una visione, una prospettiva concreta in termini di scelta per il sistema paese.
10: Io accolgo pienamente l'invito del moderatore e dunque mi sforzerò di non entrare minimamente nella dialettica politica che ogni tanto ci porta a avere

sbraitarmi contro, ma se dico qualcosa non condivisibile, di schiacciare il pulsante, fare beh, ok, ecco, vedete il pregiudizio. Poi non dite che è colpa nostra se non c'è dialogo. No, seriamente lo faccio questo invito e parto. È condiviso che dobbiamo portare avanti la politica industriale utilizzando uno degli aspetti fondamentali, che è quello energetico, rispondendo alle esigenze che il fatidico trilemma ci impone, cioè la massima attenzione a quella che è la sicurezza energetica, cioè l'approvvigionamento, avere la disponibilità di energia, un costo sostenibile. E questo era il dilemma fino alla fine del XX secolo. Poi all'inizio del XXI secolo ecco che arriva il terzo elemento, e da qui il trilemma: energia pulita, energia decarbonizzata. Per cui non più due, che già quei due erano insomma problematici da soddisfare, è arrivato questo rompiscato del terzo. Si condivide questo obiettivo? La risposta è sì. Anche noi condividiamo, e adesso non solo per gli aspetti ambientali, che sono stati i motivi principali per cui è cominciato questa fase nuova della decarbonizzazione, ma anche perché la storia, anzi più che la storia, la cronaca ci ha insegnato che questo ci serve anche in termini di sicurezza energetica, perché più noi riusciamo a emanciparci dal fossile. Apro parentesi, l'Italia dipende dal fossile per l'80% e lo importa per il 98%, chiudo parentesi. Ecco perché è importantissimo quello di implementare quelle fonti che invece possiamo, diciamo, avere grazie a quello che l'Italia riesce a, diciamo, produrre, e dunque fonti rinnovabili. Fonti rinnovabili che sono una novità del XXI secolo. Chi dice che questo governo è contro sbaglia, avrei detto è una falsità. Sbaglia, ma no, non perché è una mia opinione, per l'appunto, tu provocami che ti rispondo, non perché è una mia opinione, perché sono i numeri a dirlo, perché questo governo negli anni 24-25 ha installato una potenza di energia rinnovabile che i governi precedenti mai hanno raggiunto, hanno oltrepassato 7 gigawatt sia nel 24 sia nel 25, i governi precedenti non c'erano riusciti. Per cui chi dice che è contro sbaglia. Chi dice che c'è un'attenzione rispetto a come far sì che questa tecnologia venga applicata, certo che c'è la massima attenzione, ma come hanno anche le altre forze politiche, andate a chiedere in Sardegna l'attenzione che hanno sulle fonti rinnovabili, l'attenzione che ci hanno messo, perché anche quella dà dei problemi di impatto sociale e non è facile convincere le comunità di lastricare terreni con pannelli solari piuttosto che caratterizzarli con le pale eoliche. Per cui il giusto equilibrio tra quello che è una necessità condivisa e avere un impatto che non vada oltre il sopportabile, penso che anche questo sia condiviso. Chiudo per poi passare a cosa serve oltre alle fonti rinnovabili su questa breve analisi. Se voi fate una comparazione tra il 2000 e il 2025, noi vediamo che dal 2000 noi abbiamo raddoppiato l'installazione di potenza per quanto riguarda la produzione di corrente elettrica. Raddoppiato. Se andiamo a vedere che cosa ha fatto sì che si raddoppiasse questa potenza installata, sto parlando di potenza, non di energia prodotta, poi ci arriviamo dopo all'energia prodotta, è dovuto al gas, è aumentato, di poco, ma è aumentato, idrico è rimasto uguale. Quello che ha raddoppiato la potenza sono stato rinnovabile e eolico. Il rinnovabile era addirittura a 20 megawatt nel 2000, siamo arrivati a 40.000 megawatt. Eolico era a 300 megawatt, siamo arrivati a... Per cui un raddoppio di potenza installata grazie alla politica energetica che l'Italia ha avuto, prima con gli incentivi, adesso con quello che si usa per sostenere quel settore, raddoppio. E adesso

0: Vi chiedo, e secondo voi di quanto è aumentata la produzione di energia? Vinicio, di quanto è aumentata la produzione di energia rispetto al raddoppio della potenza installata?
1: Ci ho già sentito fare un altro
0: Allora, questo non vale allora. Vabbè, ve lo dico, è diminuita di 3 o 4 terawattora. Cioè, aver raddoppiato la potenza installata ha fatto sì che non ci sia stato nessun aumento di produzione energetica. E non solo ha fatto diminuire il gas perché è arrivato il rinnovabile, il gas addirittura è aumentato di poco, ma è aumentato. Questo cosa significa? Che le rinnovabili si sono aggiunte a un sistema. Vedi, qui è il gas che non sta dando il suo contributo, c'è nuvolo, non c'è vento, ecco quello che succede. Per cui questo ci deve far pensare, deve farci pensare a che cosa? Che le rinnovabili sono sì necessarie, ma non sono sufficienti. Non solo con le rinnovabili si può dare risposta alle domande che ci siamo posti inizialmente. Questo è quello che è successo in Spagna, provocando danni miliardari per un blackout dovuto proprio al sistema energetico spagnolo, che poi utilizzo anche per, diciamo, parlare dei nostri argomenti, però accelero e dunque tocco altri due punti. Le rinnovabili non sono sufficienti, ci vuole qualche altra energia che ci consenta di emanciparci dal gas. Ditemi voi quale altra energia esiste al mondo, alternativa al fossile, e dato per assodato che le rinnovabili fanno la loro parte. Qual è l'altra energia? L'energia che l'Italia non ha, aveva, ma non ha, che è quella nucleare, ce l'ha importandola perché la importiamo dalla Francia. Per cui ecco perché questa maggioranza, questa politica ha voluto dare inizio a questo percorso di reintroduzione al nucleare, che conferma la volontà proprio di decarbonizzare. Chi ci vuole far passare, e ahimè sono tanti, nella parte, diciamo, avversaria, dicendo voi siete contro il nucleare, noi siamo per i rinnovabili e voi siete per il nucleare. Non è così, noi siamo per le rinnovabili sapendo che non sono sufficienti, ed ecco che ci vuole il nucleare per integrarlo. Dobbiamo fare come la Spagna, va bene, facciamo come la Spagna. È un esempio sfidante che ha i suoi motivi positivi, premesso che la Spagna ha 200.000 chilometri quadrati in più, vuol dire 9 volte la Lombardia in più, tra l'altro con grandi spazi desertici, premesso che ha 10 milioni di abitanti in meno, ha una forte presenza di installazioni rinnovabili. È vero, comunque come pannelli fotovoltaici inferiore all'Italia. La Spagna ha 41 gigawatt di potenza installata di rinnovabile fotovoltaico, l'Italia ne ha 43, per cui non è che siamo la Cenerentola. Impatta molto di più in Spagna perché è in percentuale su una produzione di energia inferiore, però come installazione noi battiamo la Spagna sul fotovoltaico. Loro hanno molto più eolico perché hanno molto più vento. Il problema dell'Italia sull'eolico è che non sono tantissime le zone in cui si possa sfruttare. Per cui la vera grande differenza che la Spagna ha nei confronti dell'Italia, e chi è avverso alla politica energetica di questa maggioranza la prende come esempio, è il nucleare, perché la Spagna produce energia elettrica col 20% da nucleare, e questo fa sì che l'utilizzo del gas sia molto limitato e fa sì che i costi energetici siano molto limitati, perché noi dipendiamo tantissimo dal gas e con quella che è stata la curva dei costi paghiamo pegno. Direi che ho speso il mio tempo iniziale, per cui lascio la parola al moderatore, sottolineando che Vinicio non ha mai né suonato il campanello né mai alzato la mano.
1: No, c'è il secondo giro che mi sposta.
2: Grazie. Noi, diciamo, volevamo appunto a maggior ragione concentrarci proprio sugli elementi comuni, cioè abbiamo percepito che questa spinta all'innovazione tecnologica è un qualcosa che accomuna tutti i partiti, e anche il fatto di valorizzare appunto la ricerca scientifica, quindi indipendentemente dalla tipologia di innovazione, ma la necessità di riportare in Italia delle filiere strategiche, di avere una politica industriale chiara, di avere degli incentivi chiari, penso che sia appunto al netto delle differenze di sensibilità un terreno comune su cui lavorare, anche perché a maggior ragione oggi abbiamo proprio la sfida dell'attuazione di questi piani europei che senza un'implementazione, ricordiamoci che la politica industriale è una competenza tipica degli Stati membri e non è una competenza da trattato della Commissione europea, che ovviamente sta rosicchiando rispetto in alcuni casi all'inefficacia della politica dei singoli Stati. Quindi il secondo giro di domande che vi vorrei fare è proprio relativo a che cosa si potrebbe fare al netto delle differenze che sicuramente ci sono anche alla luce delle prossime elezioni che non sono poi così distanti, ovviamente invitando anche l'onorevole Squeri ad aderire all'alleanza pur portando appunto i suoi posizionamenti assolutamente legittimi. La domanda che vi vorrei fare è che cosa si può fare nei prossimi mesi per l'attuazione, quali sono le priorità, soprattutto rispondendo a quelle proposte che abbiamo presentato, quelle 8 proposte, quindi che riguardano sia il permitting, sia la parte dell'individuazione dei settori strategici, dei primi impianti. Quindi ci sono degli strumenti o delle proposte che possono essere valorizzate in questi mesi che ci separano dall'appuntamento elettorale?
3: La domanda è complessa, nel senso che dire nei prossimi mesi è un po' forzata chiaramente come domanda, nel senso che le politiche industriali chiaramente hanno bisogno di tempo per dispiegarsi. Se ci fermassimo solo alle promesse elettorali ovviamente sarebbero assolutamente finte, e noi dobbiamo vedere quello che è stato fatto in questi 4 anni di governo Meloni e quello che saranno poi i programmi che ovviamente la coalizione centrodestra metterà in campo appunto per confrontarsi con le altre forze politiche nel prossimo anno. Quindi più che quello che faremo nei prossimi mesi, direi quello che già abbiamo fatto, si potrebbe ricordare brevemente, soprattutto qual è la linea, su questo possiamo intervenire più chiaramente, che questo governo e questa maggioranza appunto hanno inteso perseguire. E sono uno quello appunto di, visto che parlavamo di energia, da ultimo sicuramente provare a contenere i costi per famiglie e imprese, e questo l'abbiamo fatto con diversi provvedimenti. Poi chiaramente l'opposizione ci ha detto ma è poco, si doveva fare di più eccetera, però intanto sicuramente abbiamo approcciato il tema e abbiamo provato a trovare delle soluzioni. Abbiamo assolutamente adottato un piano per sviluppare l'energia e la sicurezza energetica, il PNIEC, importante, sfidante, che peraltro anche qui con diverse critiche, non ce la farà mai ad arrivare agli obiettivi finali, mi pare che invece stiamo galoppando parecchio, no? Quindi quando si parla in uno dei punti di proposta sul permitting, qui abbiamo messo in campo 2-3 provvedimenti veramente importanti su questo tema qua, testo unico per l'autorizzazione delle rinnovabili, il DL Energia, quindi già questi sono 2 veramente pezzi importanti di lavoro che sono stati fatti. Dopodiché non è risolutivo, possiamo anche dirci francamente che non è risolutivo, perché abbiamo un'architettura istituzionale molto complessa, quindi abbiamo normativa che viene dall'Europa e che sulle quali appunto a volte abbiamo confronto e dibattito, ma poi abbiamo il problema interno nostro in cui abbiamo a livello Stato, Regioni, Comuni per l'applicazione e poi tutte le varie agenzie che magari intervengono o varie tutele che intervengono quando si va a fare una qualsiasi opera nuova. Su questo abbiamo provato a dare una sfortita importante, però non è che possiamo andare contro la Costituzione. Se poi una regione prende e dice le aree idonee che ha individuato a me non stanno bene e quindi ricominciamo un po' da capo. Questo è un problema che secondo me dovremo affrontare in maniera seria nella prossima legislatura, non nei prossimi mesi chiaramente, provare a riportare il tema dell'energia fattivamente sotto il controllo dello Stato, perché purtroppo tra le tante competenze appunto che è anche giusto che si sia dato maggiore autonomia appunto alle regioni, devo dire che il tema energia si è rivelato sicuramente una scelta poco efficace, se non addirittura deleteria. Quindi un ripensamento importante, e questo è uno spunto che lascio anche agli altri interlocutori politici, perché è un tema che sicuramente appunto mi auguro appunto che ci sia una maggioranza salda e forte nella prossima legislatura e che si possa affrontare seriamente questo tema con la collaborazione di tutti, perché le sfide sono ormai globali. Quindi noi abbiamo bisogno di una strategia industriale, prima si faceva cenno, le strategie industriali attengono oggi nell'architettura europea ai singoli stati, ma le sfide oggi sono globali, quindi è indispensabile che ci siano dei punti fermi a livello europeo, a livello continentale e che poi ogni realtà statuale, ogni nazione, ogni popolo possa contribuire secondo le sue specificità, secondo i suoi punti di forza, ma in collaborazione con gli altri paesi europei in una visione unica, perché le sfide sono oggettivamente ormai globali. Tra l'altro, sempre rimanendo un po' agli stimoli degli ultimi giorni, abbiamo visto un G7 l'altro giorno che vede intorno al tavolo quelli che si definiscono i grandi sette, nel senso che sono le potenze industriali storicamente consolidate, ma fuori da quel tavolo, anche se c'erano come invitati, normalmente però non sono tra i sette, non c'hai l'India, non c'hai la Cina, non hai il Brasile, cioè alcune realtà che in altri anni avremmo definito emergenti, ma che oggi fanno la competizione globale e con i quali noi ci dobbiamo assolutamente misurare. E qui parliamo di potenze industriali, non stiamo parlando di misurarsi sulla capacità, diciamo, finanziaria, perché sennò dovremmo aggiungere anche qualche altro Stato che non fa produzione industriale ma fa finanza. Ecco. Quindi questo è per dire che a scenari così complessi occorrono delle risposte importanti. Una cosa che condivido fortemente e che in Europa si sta facendo, devo dire, rivendico anche, forse anche sotto la nostra spinta, è provare a rilanciare o ad affermare finalmente il Made in Europe. Eppure vi dico, lo sapete, siamo tutti diciamo attenti osservatori, che ci sono incredibilmente paesi europei che non sono proprio così convinti e contenti di andare in questa direzione, perché magari hanno degli scambi commerciali di favore con chi non appartiene oggi all'Europa, o perché sono, usiamo anche il termine giusto, oggi paradisi fiscali, perché c'è anche questa sperequazione sulla fiscalità che attira investimenti diversi da quelli industriali, investimenti finanziari. Non è che io sono, perché il secondo accenno che faccio su questo, non è che sono contro la finanza, ma quando essa è speculativa e fine a se stessa e non finalizzata a produzione, a benessere sociale, non credo sia utile. E allora l'Europa si deve porre questi temi e ogni singolo Stato deve fare il suo lavoro. Quindi, per quanto ci riguarda come Fratelli d'Italia, noi contribuiremo, ripeto, in maniera comunque costruttiva a questi processi, e per quanto riguarda noi, oltre a quello appunto fatto cenno, alcune cose fatte, sicuramente nei prossimi anni ci concentreremo ancora di più sulla sovranità energetica e quindi ovviamente in questo spirito, sicuramente, visto che abbiamo fatto diversi cenni appunto alla politica energetica, sicuramente continueremo sulle fonti rinnovabili, che affermo chiaramente non sono in contrasto né con la riapertura di un dossier nucleare. Le due fonti energetiche non sono assolutamente in contrasto, ma soprattutto non sono, ahimè, ancora oggi e per qualche decennio, totalmente sostitutive delle fonti fossili e con le quali dovremo continuare a convivere. Ma questo ci deve stimolare a trovare soluzioni sempre migliori. E allora, ritornando da dove tutto è cominciato, questo nostro confronto oggi è queste soluzioni innovative e quindi lo sviluppo di nuove tecnologie in Italia. Io credo che noi abbiamo la capacità, proprio perché storicamente siamo sempre stati poveri di materie prime, abbiamo secondo me la capacità, la forza, anche l'enorme patrimonio culturale e di ricerca. Abbiamo dei politecnici stupendi che ci invidiano in tutto il mondo, quindi bisogna rilanciare una sinergia importante fra il mondo della ricerca, il mondo della scienza, dello studio, con il mondo industriale. Ma prima ci deve essere la possibilità che esista un mondo industriale, altrimenti la ricerca rimane fine a se stessa, perché non nascono start-up senza la sinergia tra queste due grandi realtà. Quindi questo è l'impegno che dobbiamo continuare a perseguire come Italia e ritengo come Europa. Mi fa piacere sentire la von der Leyen nei parole di ieri, che dice non possiamo essere dipendenti da ad esempio l'industria, chiamiamola così, del digitale, di intelligenza artificiale statunitense. Ma questa è la realtà attuale oggi. Due terzi del mondo non dell'Europa, del mondo, l'Europa totalmente, 2/3 del mondo dipendono da 3-4 grossi gruppi che possiamo definire di industria digitale statunitensi. È necessario unire gli sforzi perché possa nascere, chiaramente competere, non dico a pari, ma insomma con una certa dignità, anche appunto startup digitali europee, chiaramente. E questo occorre perciò uno sforzo comune. E non a caso ho detto europee, in realtà io sono insomma, nazionalista, sono, però mi rendo conto che gli sforzi sono necessariamente di tipo continentale, visti i capitali necessari da mettere in campo. Quindi questi sono gli sforzi da fare, lavoreremo in questa direzione. Grazie.
4: Ma allora, riportare la competenza sull'energia allo Stato centrale superando l'attuale assetto, opinione personale, io mi trovo d'accordo, peraltro era contenuto anche dentro un referendum costituzionale insieme a tante altre cose che non è passato, però io sono di questa opinione e anche il mondo che conosciamo oggi spinge a maggior ragione. Vediamo se sarà nei programmi delle diverse forze politiche, quindi sarà un tema di confronto in campagna elettorale della prossima legislatura. Invece nei prossimi mesi, visto che abbiamo parlato di rinnovabili, il riferimento che faceva Milani al PNIEC è stato modificato da questa maggioranza, noi eravamo contrari, abbiamo detto che con queste modifiche non è sufficientemente ambizioso, però a questo punto da deputato dell'opposizione a me basterebbe che il governo fosse coerente con quegli obiettivi che ha messo nel PNIEC e quindi lo fosse in tutta quella che è la decretazione attuativa, perché in questi 3 anni e mezzo abbiamo visto una via crucis di diversi provvedimenti che riguardavano le rinnovabili, comunità energetiche rinnovabili, 1 anno e mezzo per il decreto attuativo, emetti i fondi, poi rimoduli il PNRR, togli i fondi, ci sono i progetti presentati in tante realtà appesi, testo unico delle rinnovabili che è stato richiamato, riscritto nei pareri parlamentari, 97 osservazioni al Senato, tutte le lettere d'alfabeto più di una volta utilizzate nel parere della Camera, aree idonee, decreto scritto male, impugnato, e soprattutto aree idonee dovrebbero essere delle aree di accelerazione del permitting, sono diventate invece a partire da quel decreto un tentativo per bloccare. Ecco, allora da questo punto di vista basterebbe se il governo a maggioranza nei prossimi mesi non rendesse la vita complicata a chi vuol fare progetti, realizzare progetti nelle rinnovabili. Aggiungo all'elenco il tema dell'idroelettrico, perché l'idroelettrico è il 40% delle rinnovabili, è un settore che ha bisogno di... No, e l'assist però aspetta, vediamo se è proprio un assist, perché sono previste dal PNRR le gare, operatori, c'è asimmetria con gli altri paesi europei, il governo, il ministro con le regioni concordano la cosiddetta quarta via su cui noi ci siamo detti disponibili, anzi in 6 o 7 decreti ho presentato degli emendamenti che su quell'impianto, poi integrandolo, modificandolo, lo proponeva alla discussione, però quella quarta via prima bisognava aspettare perché forse Fitto andava in Europa, poi perché Fitto era appena arrivato in Europa, poi perché Fitto aprisse il dossier. Io penso che quello che non ci possiamo permettere è questa incertezza, perché o si apre il dossier a livello europeo, visto che si sono modificati altri aspetti del PNRR, si può modificare anche questo, non c'è la volontà, non c'è la forza, si facciano le gare. Però quello che non è tollerabile è questa situazione incertezza, dove l'unica cosa evidente è che gli investimenti necessari si faranno il giorno del mai. Investimenti necessari per manutenzione ordinarie e straordinarie e anche sulle tecnologie di pompaggio per fare in modo che anche l'idroelettrico concorra agli accumuli di cui parlavamo prima. Quindi a me basterebbe che in questi ultimi mesi, ecco, li si utilizzassero per poter completare il percorso della decretazione attuativa del governo. C'è anche un tema legato alle rinnovabili, qui lo dico molto velocemente, che credo dovremmo essere tutti quanti d'accordo che aumentando l'incidenza delle rinnovabili, questo concorre di fatto al disaccoppiamento nel meccanismo di formazione del prezzo dell'energia elettrica dal gas, perché le rinnovabili a quel punto fanno il prezzo in un numero superiore di ore durante il giorno e questo concorre ad abbassare. Poi io penso che se vuoi fare una cosa è così, su questo guarda, se fai beh si spegne la luce, perché sei tu che dici una cosa non esatta, perché è evidente che aumentare le rinnovabili, aumentando le rinnovabili, allora non è così, anche perché noi abbiamo una capacità ancora di penetrazione che può essere aumentata nel nostro paese. Ti aggiungo che se il governo vuole assumere un'iniziativa a livello europeo dovrebbe farlo sul market design, dovrebbe chiedere una modifica di quello che era il meccanismo di formazione prezzo, che aveva senso quando è stato pensato diversi anni fa. Oggi, di fronte a un mondo cambiato, invece quella è una delle riforme da aprire. E infine sulle altre due cose che sono state citate, una è il documento, una da mi hanno messo in mezzo da Milani e da Squeri. Allora, quella che nel documento è il Made in Europe, è evidente che questo è un aspetto fondamentale per il rilancio della capacità competitiva del sistema economico e produttivo europeo. Io penso che noi abbiamo questi due aspetti. Ho insistito prima sul fatto che noi dobbiamo ridurre con i competitor, da un lato statunitensi e dall'altro cinesi, nella capacità competitiva, e questo lo facciamo ricostruendo un ecosistema a sostegno dell'innovazione, politiche pubbliche e investimenti privati. Io penso che questo sia il driver principale e fondamentale, ma è evidente che in alcuni settori siamo talmente indietro che abbiamo bisogno di meccanismi di tutela di alcuni comparti e di alcune filiere. Quindi è evidente che il Made in Europe, in questa idea, che è quella di un accompagnamento di una transizione industriale, quindi non è la logica del dazio unilaterale, ma in questa logica ha senso e significato. Perché se soltanto la logica difensiva e lascia indietro il recupero capacità competitiva, siamo sempre allo stesso punto. Invece, in questo senso, credo che sia la strada che si possa percorrere. Infine, permettetemi, lo faccio molto velocemente, una battuta sul nucleare, perché è il disegno di legge che è stato discusso in questo ramo del Parlamento. Sul nucleare, guardate, come Partito Democratico noi abbiamo presentato una mozione, è stata votata una mozione a prima firma del collega Di Sanzo, poi Braga, Pelufo e altri colleghi, in cui abbiamo detto ricostruire la filiera delle competenze a partire dalla dimensione accademica, i progetti di cooperazione internazionale, la ricerca sulla quarta generazione della fissione, ovviamente della fusione, su tutto questo ci siamo, assolutamente. Dopodiché il disegno di legge del governo è una delega in bianco, perché di questo si tratta, cioè un paese che è uscito dal programma nucleare due volte con due referendum, pensa di rientrare in un programma nucleare senza, non dico il coinvolgimento dell'opinione pubblica, ma neanche una dialettica parlamentare corretta, prima cosa. Seconda cosa, nel disegno di legge non c'è neanche prevista l'Agenzia per la sicurezza nucleare, è eventuale. Guardate che il programma di Berlusconi del 2011 era, se non sbaglio, l'articolo 7, su cui noi c'eravamo anche astenuti, era prevista la realizzazione dell'Agenzia, in questo disegno di legge no, è eventuale. E poi, se vuoi avere la credibilità di ripartire con un programma nucleare, devi concludere il percorso di identificazione del deposito uso con delle scorie nucleari, mentre invece questo governo, intervenendo sulla normativa, ha allungato ulteriormente questo periodo. E poi c'è un tema di tempi e di costi, perché presentare, come hanno fatto alcuni esponenti di questa maggioranza, il nucleare come la risoluzione dei costi dell'energia non è oggi, non è domani. Tra l'altro, in tutte le audizioni che abbiamo fatto, dell'indagine conoscitiva sul nucleare, delle audizioni sul disegno di legge, non c'è evidenza in nessuno degli auditi che un kilowattora prodotto nucleare costerà meno di uno prodotto da energia rinnovabile, quando il nucleare ha un costo di investimento molto alto all'inizio. Nel disegno di legge dice che saranno i privati a metterlo. Io non ho ancora visto un programma nucleare in giro per il mondo fatto solo da capitali privati. Controprova è, ho visto dichiarazioni di qualche giorno fa del responsabile energia di Confindustria, che dice è evidente che ci dovrà essere poi una remunerazione dell'investimento che va a finire in bolletta. Allora, sui costi è meglio fare una discussione trasparente con il Paese. Sui tempi e sui costi. In ragione di questo noi abbiamo detto no, per cui se si vuol fare una discussione seria sul nucleare, ben volentieri. Se invece la si vuol tagliare con l'accetta, come ho sentito più di una volta, questo è assolutamente fuorviante. Anche perché, concludo, scusa Michele, io continuo a pensare che il problema principale del nostro paese in questo momento sono i costi delle bollette per le imprese e per le famiglie. Oggi e domani il nucleare non è la soluzione, sono le rinnovabili quota parte. Una cosa che possiamo fare, facciamo. Poi sul resto continuiamo a tenere le nostre posizioni diverse.
5: Diciamo, concentrarsi su cioè, alla fine io mi sento un moderatore senza armi perché non ho un microfono per intervenire.
4: Però adesso che abbiamo finito te lo possiamo dare.
5: Se ci fosse se ci fosse uno
0: allora, diciamo... rispondo alle tante obiezioni che vorrei fare all'amico Vinicio dicendo che non c'è il peggior sordo che di chi non voglia ascoltare, insomma, perché quando si dice che abbiamo raddoppiato la potenza, la produzione è rimasta uguale, e si continua a dire invece che bisogna aumentare le rinnovabili perché poi aumentano le ore di produzione, non è vero, il problema è strutturale del sole e del vento, non è che se più ne fai più copri le ore, più ne fai e più devi risolvere il problema che abbiamo già adesso, che abbiamo produzioni in esubero di rinnovabile e poi quando invece non c'è ecco che interviene il gas, ecco perché abbiamo la bolletta così cara. Però raccolgo l'invito del moderatore, rimaniamo alla domanda iniziale, cioè cosa fare per cercare di da qui a fine legislatura dare risposte ai problemi di cui discutiamo. Parlava della Costituzione, no? Della difficoltà che abbiamo a gestire una infrastruttura così articolata delle nostre istituzioni. Una volta chiederò a Cossiga perché De Gasperi riuscì a governare così bene e in maniera efficace lo Stato italiano, seppur uscito dalla guerra, ma in maniera autorevole mise subito l'Italia sui binari giusti. E lui rispose: ma perché in quegli anni, ancorché presenti nella Costituzione, non erano ancora operativi la Corte Costituzionale, le regioni e dunque i TAR e nemmeno il referendum, perché dal primo referendum nel 1946 poi quello successivo fu nel 70 e passa sul divorzio, che non è una battuta perché dà la risposta ai nostri problemi che invece adesso devono avere a che fare con quello che la Costituzione prevedeva ed è stata adempiuta, cioè la costituzione delle regioni, della Corte Costituzionale, l'avvio dello strumento del referendum che rendono tutto molto più difficile per chi governa a livello centrale. Ed è quello che stiamo vivendo, perché ripeto, se tanti progetti non sono andati a compimento non si può addebitare, fatemi dire, solo al governo centrale, non voglio dire al governo centrale, perché poi ci sono a valle tanti passaggi che rendono questo difficile. E l'esempio della Sardegna, abbiamo chi guida politicamente la Sardegna, ha fatto delle rinnovabili il suo cavallo di battaglia, poi quando è andata a governare la regione, prima cosa che ha fatto ha bloccato tutto. Tanto per dire quanto non sia facile gestire questo argomento. Detto questo, e chiudo, a mio avviso l'impegno deve essere ancor più intenso, cosa che non è mancato in questi anni precedenti, ma deve essere ancora di più, diciamo, mostrato, e cioè sulla semplificazione, sulla certezza che gli operatori devono avere rispetto ai tanti progetti presentati. Il problema è che sono troppi, tanti sono insostenibili, però vanno a tanto intasare tutto quello che è la procedura per l'allacciamento alla rete, e comunque al di là di questo l'operatore deve avere in tempi certi risposte certe, che magari poi possono essere un no, ma è meglio avere un no subito che un nessuna risposta che si protrae negli anni. Per cui l'impegno deve essere questo, ed è, non è che lo risolvi solamente con norme, devi risolverlo con un impegno da mettere in atto nelle amministrazioni, non solo quelle centrali ma anche quelle locali a livello di regione, di province e di comune.
2: Grazie. Allora, noi... Avevamo pensato di creare, diciamo, un momento anche interattivo con alcune tecnologie innovative che fanno parte della coalizione di Clean Tech for Italy, quindi inviterei i nostri parlamentari a rimanere qui perché c'è una possibilità anche di poter fare un minimo di interazione per capire la tecnologia come funziona, solo per dare uno spaccato di quello che, appunto, di cui stiamo parlando e di chi veramente sta facendo innovazione. Quindi chiedo a Federico di chiamare Alessandra Cogli di Synergy Flow.
6: Perfetto, buon pomeriggio a tutti, io sono Alessandra Cogli, fondatrice e amministratore delegato di Synergy Flow. Noi siamo una startup italiana con una tecnologia brevettata, in particolare una batteria a celle di flusso per l'accumulo energetico a lunga durata, quindi abbiamo ascoltato oggi il dibattito su quello che sarà o potrà essere il mix energetico del futuro. Diciamo che sostanzialmente le tecnologie di accumulo oggi si stanno trasformando da tecnologie a supporto della rete a tecnologie abilitanti, in particolare diciamo un domani saranno sicuramente infrastrutture che possiamo definire infrastrutture strategiche, per cui il punto di partenza da cui è partito Synergy Flow è molto chiaro, quello di utilizzare e sfruttare materiali che sono materiali a basso costo, sostenibili, fuori da quelle che vengono definite materie critiche, con una supply chain completamente resiliente. Questo perché il nostro obiettivo è che la transizione energetica non diventi, non trasformi una dipendenza in un'altra dipendenza, ma in ogni caso che sia possibile in qualche modo stabilire filiere strategiche anche in Europa con materiali che siano disponibili, trasformando sottoprodotti come ad esempio lo zolfo, sottoprodotto di scarto in molti processi industriali, in materiale attivo. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente quello di rendere possibile una transizione energetica sostenibile, completamente sostenibile, abilitando sostanzialmente il mix energetico del domani e rendendo l'Europa, in questo caso l'Italia, centrale, quindi non più solo mercato di consumo di tecnologie, ma anche e soprattutto luogo di produzione di quelli che saranno i mercati strategici del domani, come il mercato energetico. Grazie.
2: Non so se gli onorevoli avevano delle domande per capire il funzionamento della tecnologia, insomma Alessandra è a disposizione.
3: Che ce l'hai suggerito sinteticamente.
6: Assolutamente, la tecnologia è una tecnologia, Synergy Flow è un percorso di trasferimento tecnologico, la tecnologia è stata inventata al Politecnico di Milano, quindi è una tecnologia, si chiama batteria a celle di flusso, quindi completamente diversa dalle classiche batterie a litio, e ha il grande vantaggio di disaccoppiare completamente potenza ed energia, questo consente una flessibilità di installazione incredibile. Quello che è la forza di Synergy Flow è il costo. Noi utilizziamo materiali di scarto, quindi abbiamo un costo completamente sostenibile, competitivo rispetto ad altre tecnologie che oggi sono localizzate in geografie completamente diverse, pensiamo alla Cina con il litio, per fare un esempio. Quindi quello che sostanzialmente rende Synergy Flow vincente oggi è la possibilità di accumulare energia per un lungo tempo, superiore alle 8 ore, si chiama accumulo energetico lunga durata, a un costo completamente sostenibile. Quindi spostare l'energia, che come giustamente veniva citato prima, è prodotta tendenzialmente in maniera molto intermittente dalle fonti rinnovabili, di renderla disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proprio accumulandolo su base multigiornaliera per rendere l'energia disponibile a tutti noi.
3: Grazie.
6: Grazie a voi.
7: Grazie. Restiamo vicino ai materiali, ma stavolta in maniera più verticale, con Marco Bersani, che è amministratore delegato e anche lui cofondatore di Circular Materials.
8: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli onorevoli. Circular Materials si occupa di recuperare materie prime critiche e strategiche da rifiuti industriali. Quindi facciamo parte della filiera che ha come obiettivo il de-risking della supply chain delle materie prime critiche, perché l'Europa non è né produttore né lavoratore trasformatore di queste materie prime critiche. E lo facciamo andando a recuperare questi metalli da dei flussi che sono quelli della manifattura industriale, e l'Italia non è seconda a nessuno in Europa da questo punto di vista, e sono metalli che oggi non vengono recuperati, ma anzi finiscono nell'ambiente, perché la fine di questi metalli pesanti è la discarica o la dispersione in acque superficiali. E quindi andando noi a intercettare e recuperare questi metalli, assolviamo con una sola azione a due obiettivi: quello ambientale, impediamo che metalli pesanti finiscano nell'ambiente, e quello strategico industriale, perché li reintroduciamo localmente nella filiera delle materie prime. Operiamo con tutta l'industria manifatturiera, lavoriamo dai semiconduttori, l'elettronica, ai piccoli terzisti del lusso, che in Italia sono un tessuto industriale molto, molto importante. Abbiamo iniziato a lavorare anche col settore della difesa e col settore farmaceutico, perché sono tutti comparti che comprano, processano e disperdono quantità molto rilevanti di questi metalli. Per darvi un ordine di grandezza, un processo manifatturiero compra 100 kg di un metallo, rame o nickel, a seconda della filiera sul prodotto ne finisce in alcuni casi anche il 50%, l'altro 50% viene perso dal processo produttivo. è quello che nel prodotto, chiaramente in base al prodotto, a fine vita dovrà essere recuperato. E l'obiettivo dell'economia circolare è azzerare o tendere ad azzerare il fabbisogno di nuovo metallo perché riusciamo a recuperarlo integralmente, ma chiaramente da un lato c'è il fine vita del prodotto, quello che vediamo nelle nostre isole ecologiche, quelle specializzate delle nostre multiutility, ma dall'altra c'è una frazione altrettanto importante e ambientalmente molto più impattante che è quella del ciclo produttivo. E il nostro obiettivo è azzerare per molti comparti manifatturieri quello che viene sanguinato dal ciclo produttivo, anche perché ha un impatto ambientale molto critico. E siamo un progetto strategico europeo, quindi la Commissione europea ci ha identificato come uno dei 47 progetti strategici, apparteniamo alla filiera del riciclo, siamo una delle due o tre start-up di questi 47 progetti che vedono progetti che vanno dal minerario, le grandi raffinerie di metalli ai riciclatori. Abbiamo un sito produttivo a Padova, stiamo aprendo il secondo a Ferrara, ma poi chiaramente abbiamo un obiettivo europeo di replicare la tecnologia al servizio di altri distretti con una logica appunto europea, in quanto siamo supportati dalla Commissione. Se ci sono domande, molto volentieri, grazie. A posto.
9: Grazie. Qual è il metallo più prezioso che riuscite a recuperare attraverso?
8: Eurochilo è il rodio. Il rodio è un metallo del gruppo dei metalli gruppo platino, che sono quelli attenzionati, è un metallo con enorme volatilità, si usa nella catalisi industriale, quindi un metallo senza cui l'industria chimica e farmaceutica non può lavorare, si usa anche nel lusso, e storicamente va tra i 300 e i 700 euro al grammo.
9: Al grammo?
8: Sì. E quello più strategico, invece come prezioso intendiamo strategico, che unisce l'impatto, il valore industriale all'impatto ambientale, probabilmente abbiamo una triade che in Italia è molto utilizzata, che sono nickel, rame e cromo, che addosso in questo momento ce ne sono dappertutto, ed è quello che l'industria italiana processa e lavora di più e che in Europa non esiste, non viene prodotto e quindi viene importato necessariamente da paesi terzi. Quindi, spero di aver risposto.
7: E questo, Marco, mi ricorda anche un'altra cosa, cioè che queste start-up scale up hanno anche dei bellissimi impianti industriali da visitare quando poi ci sarà occasione, quindi inviteremo chiaramente i nostri onorevoli a fare un salto in tutte queste belle location, prima che diventino troppo grandi, così uno vede tutto il percorso di sviluppo. Michele Bugliesi, amministratore delegato di Rara Factory, restiamo anche qua nel campo dei materiali con un taglio un po' diverso.
10: Ok. Avevo molti più slide, ma vedo che abbiamo stretto.
7: Sì.
10: Noi affrontiamo lo stesso problema con un altro approccio, sostanzialmente ci iscriviamo all'agenda di sostituzione più che di riciclo. L'ipotesi è validata peraltro da questo processo, è che è possibile ottenere proprietà dei materiali composti delle leghe metalliche come il magnetismo sintetizzando elementi abbondanti in sostituzione delle terre rare. È una proprietà fisica delle proprietà emergenti che fanno sì che le proprietà che si riscontrano nelle leghe non sono la somma algebrica dei componenti, ma sono per l'appunto frutto dell'interazione atomica, e abbiamo evidenza dalle prove sperimentali che abbiamo fatto che leghe completamente costruite con componenti completamente liberi da dipendenze appunto da terre rare sono in grado di riprodurre in questa fase, in scala ancora non ottimale ma approssimata, le proprietà che andiamo cercando. È una tecnologia che è brevettata con un processo che oggi si dice da digitale a fisico, quindi abbiamo un modello di intelligenza artificiale che fa le predizioni di quali saranno le proprietà delle leghe, le sintetizziamo in laboratorio nella forma di film sottili fino a 50 nanometri che sono però sufficienti a testarne le proprietà, e poi la caratterizziamo con tecnologia laser e in un loop che alimenta il dataset con cui addestriamo il modello, che è sostanzialmente informato, quindi di dati perfettamente verificati e precisi, cosa che distingue il nostro approccio, lo rende più forte rispetto ai competitors che si nutrono di dati fragili, approssimati e quindi non servibili a fare approssimazioni e predizioni efficaci. Non so dove andiamo. Siamo molto efficaci, nel senso questo processo che ho descritto di sintesi. Ops, scusate.
7: Spoiler.
10: Non sono andato. Questo processo si chiude 100 volte al giorno e quindi siamo in grado di costruire 100 nuove leghe caratterizzate, cioè sintetizzate e caratterizzate a dimostrazione che esistono e che hanno le proprietà che vogliamo. Chiaramente ce le hanno nella forma di film sottili. Il tema è esattamente l'industrializzazione a cui avete fatto riferimento più volte. Ma diciamo il livello di prototipazione che raggiungiamo, il livello di precisione e la quantità di conoscenza che abbiamo immesso nel nostro dataset è tale che ci permette di identificare una serie di candidati e poi chiudere il funnel via via verso l'industrializzazione di quelli che sono i più maturi. Ad oggi abbiamo fatto questo counter avanti 100 al giorno, quando avevamo fatto questa slide era 22, oggi siamo a 24.000 materiali. Volevo parlare dei settori. Diciamo, c'è una slide che i nostri settori target sono virtualmente, diciamo, tutti quelli che hanno terre rare, materiali con terre rare all'interno: la mobilità, l'energia, l'aerospazio, insomma una buona parte dei settori strategici che sono oggi tutti a rischio, diciamo, geopolitico, per il controllo che la produzione delle terre rare per la localizzazione della produzione che è in Cina, con tutte le politiche, le difficoltà che da questo arrivano. Chiudo con una cosa: a Porto Marghera si sta negoziando uno stoccaggio di terre rare, noi ci stiamo lavorando per rendere quello non inutile, ma insomma un passo di una filiera che possa superare il problema geopolitico e ambientale. Grazie.
7: Grazie.
3: Comunque è campione di riciclo e non a caso è stata individuata come localizzazione di hub europeo di materie critiche e terre rare, appunto di Porto Marghera, Venezia, e speriamo che questo possa essere non solo un riconoscimento della nostra economia circolare ma anche un punto di partenza per tante filiere industriali adesso legate.
10: Sì, diciamo, come dico, noi tentiamo di superare quel problema lì, non ci arriveremo, probabilmente cominceremo a stoccare le terre, ma noi contiamo di poter dare una risposta diversa, perché comunque quello stoccaggio non azzera il problema dell'approvvigionamento, oltre che non azzera il problema ambientale che è riferito al processo di estrazione e tutto il processo di raffinamento, che sono estremamente impattanti. Non so se lo vorremmo fare in Europa, non credo, visto le nostre leggi, lo lasciamo fare in Cina, dove si sono costruite una filiera sia industriale sia normativa sul piano ambientale che gli permette di allegramente fare tutti i danni che quei processi lì in effetti hanno. Quindi diciamo è una risposta a attendere, non la risolveremo in breve, ma a attendere contiamo di portare una risposta. L'universo di materiale a 100, a 10, all'80 elementi. Abbiamo un spazio molto ampio, abbiamo un ottimo meccanismo per navigarlo. Certamente ci sono alternative alle terre rare nei composti.
7: Grazie. Questo è un po' un filo rosso, no? Che unisce tutti gli esempi, quindi l'attenzione alla circolarità, alle materie e ai processi chimici. Non ho sottolineato prima che metà degli investimenti venture capital del 2025 vanno in questo settore, quindi è un ambito in cui l'Italia esprime una leadership anche in termini di competenze residue all'interno del contesto industriale di innovazione, e all'interno di questo contesto opera anche Arsenale BioYards, c'è Massimo Portincaso che ne è cofondatore e amministratore delegato.
11: Buongiorno. Con Arsenale BioYards quello che facciamo è la continuazione di quello che fa Michele sui materiali, sulla materia inerte, lo applichiamo alla vita. Quindi utilizziamo l'intelligenza artificiale non solo come large language model, non solo per gestire e sviluppare un nuovo tipo di materia, ma per fare quella che è la biomanifattura nella forma della fermentazione di precisione. E il modo in cui lo utilizziamo è per abbassare la struttura dei costi di un ordine di grandezza, perché la tecnologia esiste da 40 anni. E che cos'è la fermentazione di precisione? La fermentazione di precisione si tratta sostanzialmente di prendere degli organismi, possono essere dei lieviti, si va a modificare il codice genetico e si dice al lievito di produrre una molecola di interesse. Praticamente tutto quello che ha del carbonio dentro può essere prodotto utilizzando questa tecnologia. Se pensiamo al petrolchimico, tutto quello che viene fatto col petrolchimico può essere prodotto utilizzando questa tecnologia. Sembra fantascienza, ma è una cosa che facciamo da 40 anni, perché l'insulina viene prodotta così da 40 anni. Il grosso problema è che la struttura dei costi è praticamente retaggio della struttura dei costi del farmaceutico, e quindi ad oggi questa tecnologia non è utilizzabile su scala industriale, ed è quello che noi stiamo facendo con Arsenale per portare questa tecnologia ad essere disponibile da un punto di vista industriale. Due commenti molto importanti a riguardo. La catena che vedete su questa slide rappresenta il primo punto, il punto più importante del piano quinquennale del Partito Comunista Cinese. perché è una delle poche tecnologie dove l'Europa ha ancora un piccolo margine di vantaggio rispetto alla Cina, e hanno deciso che vogliono andare a colmare questo gap e fare la stessa cosa che è stata fatta con le rinnovabili, con le batterie, con le materie, le terre rare. E questa è la nostra opportunità di mantenere il, con Arsenale, utilizzando l'intelligenza artificiale, di mantenere questo gap. La seconda cosa è, dal punto di vista, si è parlato di resilienza, di industrializzazione. Per fare un esempio concreto di cosa potrebbe dire utilizzare questa tecnologia da un punto di vista della resilienza, se noi andiamo a vedere come vengono prodotte le gomme per le macchine, vengono prodotte per lo più utilizzando la gomma. La gomma viene prodotta quasi interamente al 98-99% nel sud-est asiatico, nel giardino di casa della Cina. L'unica alternativa sintetica alla gomma naturale ci sono i polisopreni, e ci sono solo due nazioni al mondo che producono ancora i polisopreni, che sono la Cina e la Russia. Quindi se noi per un domani dovesse succedere qualcosa, noi ci ritroviamo senza gomme, molto semplicemente. Con una tecnologia come questa è possibile nel lungo periodo andare a sviluppare delle tecnologie che ci permettono di produrre dei sostituti naturali della gomma per andare a risolvere questo problema di resilienza, che non sarebbe marginale a riguardo. Come facciamo tutto questo? Lo facciamo combinando l'intelligenza artificiale, utilizzando i dati, partiamo dai dati per andare a cambiare i processi, ma allo stesso tempo e migliorare la parte biologica, ma guardiamo anche molto la parte industriale, del motivo per il quale io vivo all'estero, ma ho deciso di aprire l'azienda in Italia, perché la capacità di fare che c'è in Italia, della quale abbiamo parlato, è unica, e per questo motivo abbiamo aperto l'azienda a Pordenone, dove andiamo a utilizzare tecnologie italiane che esistono, come ad esempio quella delle autoclavi del Prosecco, molto semplicemente, che sono molto simili ai bioreattori. Utilizziamo questo tipo di industria per avere una struttura dei costi che arriva ad essere competitiva con il mondo cinese. Questo è tutto.
7: Grazie. Qualche domanda?
12: Grazie, grazie.
7: E solo una nota, chiaramente ci sono tante altre realtà innovative, questa era una selezione, molte sono nella nostra coalizione, altre magari non ancora. E chiaramente, ecco, l'invito, al di là della visita agli stabilimenti, che è sempre una bella esperienza, è anche un po' appunto entrare in contatto costante con queste realtà, perché portano secondo me anche una prospettiva nuova. La mia osservazione anche rispetto al panel di prima è che mentre scegliamo l'energy mix ideale, no, del nostro paese, c'è sicuramente tanto da fare per portarci avanti su queste filiere che possono esistere a prescindere da qualsiasi energy mix. Quindi questo forse è un po' il succo bipartisan di tutta l'iniziativa, probabilmente, però lascio a te, Michele, concludere.
13: Grazie, grazie mille. Allora, ringraziamo gli onorevoli per la loro partecipazione, per la discussione anche accalorata. Insomma, il nostro obiettivo sarà sempre quello di cercare comunque un terreno comune che magari può essere una meta struttura, diciamo, meta livello, ma in qualche modo, diciamo, continueremo a spingere perché, insomma, nell'interesse del nostro paese riusciremo a fare questo passo avanti in questo momento di sfida decisiva. Quindi ringrazio con un applauso gli onorevoli che ci hanno onorato della loro presenza, e chiamo Gabriella Rocco, giornalista di Repubblica, che modererà il nostro ultimo panel, in cui abbiamo cercato di raccogliere insieme, come una sorta di fotografia, i diversi pezzi dell'evoluzione tecnologica e degli strumenti che possono appunto supportare le nostre imprese innovative a svilupparsi. E quindi appunto chiamo Gabriella, anche lei con un applauso per averci supportato. Qui abbiamo un problema di microfoni, quindi magari chiederei...
14: Io un podio e poi...
13: Ok.
14: Così almeno. Eccoci. Allora, intanto per me è veramente un privilegio essere qui. Credo che il 99% delle start-up siano passate, se non per un mio post, per sicuramente un mio articolo. Mi batto quotidianamente perché ci sia una divulgazione su tutti i media, che siano appunto social piuttosto che media blasonati, perché credo che la divulgazione di queste realtà, per le quali chiedo ancora di fare un applauso, perché veramente questi sono innovatori giovanissimi che meritano di essere spinti dai nostri politici, parlamentari, dalle nostre corporate, dalle istituzioni, da tutti, non soltanto per arrivare, insomma, a essere conosciuti e a conoscerci tra di noi e a fare il sistema in Europa, ma soprattutto per scalare globalmente. Detto questo, prendiamo subito, insomma, non perdiamo tempo e passiamo al panel dedicato a strategie e strumenti per costruire la nuova industria. Introduco e quindi chiedo ai speaker e relatori di prender posto. Alberto Castronovo, membro del gabinetto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e responsabile dell'unità per l'internazionalizzazione, che mi dicono arriverà più tardi. Luca De Angelis, CEO di Tech Europe Foundation, prego. Enrico Filì, responsabile dei fondi PNRR per CDP Venture Capital. Alessandro Izzo, Head of Equity Grow Capital and Project Finance per Banca Europea degli Investimenti, e Andrea Bianchi, responsabile della programmazione strategica e delle politiche per Invitalia. Prendo subito posto con voi, mi accomodo anch'io, ma brevemente fornisco qualche elemento di scenario su questo panel, che in realtà poi non è altro che un filo rosso rispetto a ciò che hanno detto Michele Torsello e Federico Cupoloni. Brevemente, siamo entrati nella fase più difficile della transizione industriale europea, quella dell'attuazione. Il Clean Industrial Deal non è più soltanto una cornice di principi, è il territorio su cui si deve davvero, diciamo, andare oltre, andando sugli investimenti e sui nuovi impianti. In questo momento i paesi costruiranno una capacità produttiva nelle tecnologie pulite e quindi si vedrà veramente chi spingerà sul serio. Per l'Italia la posta in gioco è molto concreta. Abbiamo manifattura, abbiamo ricerca, abbiamo startup innovative, ma tra una buona tecnologia e un'industria capace di produrla su scala sappiamo benissimo che il percorso è lungo e ahimè talvolta accidentato. E in questo panel parleremo proprio di filiera, non solo di finanza. Abbiamo infatti con noi interlocutori che osservano questo percorso da angolazioni diverse, ma senz'altro complementari. E quindi l'obiettivo di questo breve dibattito è capire dove la filiera si inceppa, quali interventi però possono sbloccarla e quali sono le decisioni concrete che possiamo prendere non tra 10 anni ma direi nei prossimi mesi. Partiamo subito. Allora, prendo posto con voi così. Eccoci qua. Allora, direi di partire con Luca De Angelis, Tech Europe Foundation. Allora, dal vostro osservatorio sulle fasi iniziali dell'innovazione, quali condizioni servono perché più risultati della ricerca diventino imprese tecnologiche capaci di crescere e scalare in Italia?
12: Ah, grazie. Io ho mandato una slide, se possiamo girare, solo per farvi capire l'entità, secondo me, di dove siamo, perché è abbastanza, diciamo... Ce l'avete? Grazie. Beh, intanto incomincio a rispondere, mi scusi.
14: Certamente, siamo qui a...
12: Eccola qua. Ci tenevo a farla vedere questa slide, perché a sinistra vedete 3 grafici, quantità e qualità di ricerca, brevetti, venture. In blu è l'Italia. Questo grafico si può analizzare come si vuole, però la quantità di ricerca e la qualità, perché pesata, ripesato sul PIL, è veramente alta, questo dato è importante. Però vedete il tracollo rispetto agli altri paesi del G7 nella brevettazione del venture. In verde ho segnalato gli Stati Uniti, ma in grigio sotto c'è appena la Francia riesce a estrarre l'acqua dalle rocce sostanzialmente, no? C'è una capitalizzazione sulla ricerca in Francia e negli Stati Uniti che non è presente in Italia. E questa cosa si traduce in fatti reali, e vedete l'altro grafico a destra è quello dei salari reali. Verde Stati Uniti, blu Italia. Il fatto di non avere imprese ad alto contenuto tecnologico che paghino stipendi vuol dire che il paese non è produttivo, non paga salari, è più povero e la gente va via. Questa situazione è vera, sono dati pre-AI. Se noi inseriamo AI in questa tabella,
14: praticamente
12: salta al banco. Quindi io ci tenevo a farla vedere per trasmettere un piccolo senso d'urgenza.
14: Cioè,
12: nel senso che io apprezzo molto queste discussioni, però io, cioè, l'attività di correzione di questo grafico, cioè spingere in su quella cosa blu, è un'attività che dovrebbe essere fatta in 6 mesi, non in 6 anni, altrimenti questa diventa sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Quindi, perché questa cosa non succede in Italia? Ci sono 3 motivi particolari per cui la ricerca non esce. Numero 1, non ci sono incentivi alla ricerca breakthrough. Un ricercatore ricerca per tre motivi. Perché fare ricerca è bello e per scrivere paper, bellissimo, gli italiani lo fanno, quello è il grafico e ci piace. Due, per fare ricerca per conto di imprese, la famosa contract research. Questa cosa succede molto in Italia, succede molto nei politecnici, è una cosa bella, ma è un'innovazione incrementale, perché la ST Microelectronics di turno, l'elettronica di turno, Leonardo di turno, chiederà un pezzo di innovazione che serve a loro. Nessuno un incentivo per fare un'innovazione nuova per proteggerla e farla crescere nel tempo, che sia completamente breakthrough. Non c'è nessuno che fa questa attività di finanziamento e di incentivazione. Noi ne siamo in parte per fare questa cosa qua. La seconda è mancanza di talento manageriale, questa è una cosa che è ricercata, è molto asseverata la ricerca, cioè il fatto che non c'è grande talento manageriale per portare innovazioni tecniche fuori dal mercato. Quindi gli ingegneri sono bravissimi, ma non hanno quel talento per portare fuori questa cosa. Alcuni ce l'hanno o alcuni non gli viene insegnato. Il terzo motivo è l'assenza di quella che siamo una cultura della crescita. Vinse il Nobel l'anno scorso Joel Mockridge su questa cosa. Naturalmente cos'è la cultura della crescita? È qualcuno che dice: io faccio un prodotto non perché sono una PMI e va bene così, ma perché cambio il mondo. Se lei chiede negli Stati Uniti a qualcuno: ma state veramente cercando di sconfiggere la morte? Loro si dicono: sì.
15: Questo è il presupposto base. Cioè.
12: State cercando di vedere su Marte? Certo. Se io chiedo a tutti voi: se la mattina vi svegliate e pensate che con quello che state facendo state per cambiando il mondo,

0: destra.
1: Sono allineatissima con le
0: sono destra. Quindi noi abbiamo in Italia 12.000 startup innovative e decrescono ogni anno, non stanno aumentando. A Station F ci sono 10.000 domande per startup all'anno.
1: Ti piace vincere facile, perdonami, però insomma parliamo della France Tech. Cerchiamo.
0: Ma la Francia non è uno dei migliori
1: ecosistemi. Basta vedere chi c'era al G7 seduto al tavolo accanto a Macron, ok?
0: C'è l'Arthur Mensch.
1: C'erano tutti, compresi Altman e Anthropic. Scusatemi, perché è bello il dibattito quando è anche trasparente tra noi.
0: Certo, e perché ogni paese portava il suo, per noi c'era sì. William Sharkey. Ognuno portava il suo, no? Certo. Quindi US ha portato Altman e Dario Amodei. E poi gli francesi hanno portato Mensch, ognuno ha portato il suo. Quindi quello che voglio dire è che anche nel panorama globale la Francia non è messa benissimo, potrebbe fare molto meglio. Pro capite in Europa, secondo me, il migliore che noi abbiamo è la Svezia, per esempio. Che tra l'altro mi porta un altro punto. Quando facciamo le riforme, come l'abolizione del professor privilege, che è stata fatta per dire, ah guardate come funziona tutta l'Europa, non ha il professor privilege, togliamolo anche noi, guarda caso il migliore sistema di innovazione in Europa, di tech, è la Svezia che ce l'ha. Quindi cioè, questa cosa impone una riflessione vera su quali incentivi sono assenti in questa fase di transizione a metà. Quello che noi abbiamo fatto come Tech Euro Foundation, noi abbiamo detto, non serve un altro fondo di venture capital. Cioè sono tanti, sono bravissimi, ma se avessimo messo altri soldi sul venture abbiamo creato solo inflazione, ci sono troppe poche aziende da comprare. Quindi bisogna tornare prima e creare un cuscinetto non competitivo, che per questo è una fondazione, che vada a colmare quel buco lì. Cioè di prendere uno scienziato e dire tranquillo, non pubblicare, non brevettare, ci sono io, falla crescere, non ti prendo niente, sono una fondazione e tiriamola fuori. Però noi abbiamo cercato di fare, abbiamo raccolto però 130 milioni e immaginiamo di chiudere quest'anno con una cifra più alta. Per fare questa cosa noi vogliamo raccogliere 1 miliardo perché per noi è la cifra minima in questo paese per alzare quell'asticella lì. Senza questa cosa non si può fare. Scusi la domanda.
1: No, è chiarissimo, dobbiamo essere pratici, concreti e poi trovare anche soluzioni right now, come diceva lei, come dicevi tu. Passiamo al prossimo. Allora, Enrico Filì le rappresenta CDP Venture Capital. Dalla prospettiva di chi investe in imprese innovative, come sta evolvendo il clean tech italiano e quali ostacoli emergono quando una startup deve diventare una scale up industriale?
2: Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sono quel puntino in basso a destra, anzi un pezzo di quel puntino.
1: Importante esserci.
2: Allora, no, dalla nostra prospettiva in realtà è più ottimista, nel senso che noi vediamo passare tantissime aziende, tantissimi imprenditori e, come dire, forse perché partivamo da zero, abbiamo veramente visto tanta tecnologia, diciamo che quel poco che è arrivato, che si è tradotto in azienda, credo che noi l'abbiamo visto della ricerca scientifica italiana. Lo dico perché se no non saremmo riusciti in 2 anni da quando è partito, diciamo, il fondo Green Transition Fund ad allocare tutte le risorse. In men che non si dica abbiamo allocato circa 250 milioni lanciando 6 nuovi fondi, di cui 2 sono operatori stranieri che apririranno l'ufficio in Italia e affiancheranno le risorse italiane, risorse estere per finanziare aziende che stanno in Italia. Quindi per noi questi sono dei dati importanti, quindi in pochissimo tempo, quindi in meno di 2 anni che siamo, diciamo, nella configurazione attuale, a luglio 2024 si è, come dire, congelato il regolamento del Green Transition Fund, sostanzialmente arriviamo al 30 giugno del 26 che abbiamo allocato il 100% delle risorse e impatteremo circa una 70 d'aziende. Quindi dal nostro punto di vista diciamo siamo più ottimisti. Qual è il tema? Ovviamente che le startup clean tech, come anche quelle deep tech, hanno bisogno di tanti investimenti dopo che hanno anche validato la soluzione tecnologica. Realizzare l'impianto richiede a queste aziende di stare a secco di ricavi e assorbire quantitativi ingenti di capitale per tanti anni. Quindi questo li rende particolarmente infinanziabili dal private equity, dalla finanza tradizionale. Ci deve essere il venture capital come è stato fino adesso, a cui deve essere data continuità, perché voglio dire è un meccanismo che ha bisogno di 10 anni per scaricare i risultati e deve essere affiancato ovviamente da, come veniva citato in una slide precedente, da altre misure che come dire derischino l'industrializzazione, perché sennò il venture, che già è piccolino in Italia, quel puntino blu, non è in grado da solo a sostenere lo sforzo di industrializzazione di un intero settore. Quindi queste 2 cose sono le cose da fare. Ripeto, quel bacino di ricerca scientifica che abbiamo, unito ai team che ovviamente devono crescere, possono crescere, è un po' la speranza per il futuro del paese. Ripeto, questi 2 anni di attività nel Green Transition hanno generato

0: più di 200 posti di lavoro in pochi mesi, lavoro di qualità, perché lavoro, come dire, future proof, sono tecnologie nuove, ha aiutato la sovranità tecnologica del paese, perché sono aziende che hanno preso la tecnologia italiana e l'hanno fatta diventare un'azienda in Italia, e quindi è una misura che dal nostro punto di vista è stato un successo. Ha dimostrato una grande lungimiranza da chi ha preso questa decisione di prendere le risorse PNRR e utilizzarle per il capitale di rischio, ma soprattutto ha fatto da volano, perché per ogni euro di PNRR che è arrivato alle start-up ne sono arrivati 2,5 da risorse private. Quindi il famoso meccanismo, il famoso volano esiste, funziona, c'è già, va solo continuamente innaffiato, perché siamo ancora piccoli. Questa slide è clamorosamente chiara, non possiamo abbandonare questa battaglia adesso.
1: Chiaro, poi magari nel secondo giro approfondiremo. Allora, Alessandro Izzo, Banca Europea per gli investimenti. Il clean tech industriale richiede capitali significativi e spesso, come abbiamo visto, presenta rischi che il mercato privato fatica ad assumere da solo, dal rischio tecnologico iniziale fino al primo impianto e poi al capitale. Dal punto di vista della BEI, quali sono i fallimenti di mercato che l'intervento pubblico dovrebbe affrontare e come? Oggi siamo positivi, eh?
2: Sì, grazie, grazie per l'invito e per la splendida accoglienza e posto in cui ci avete potuto fare incontrare. Allora, i fallimenti di mercato li abbiamo già iniziato ad affrontare, questo è il primo ed è evidente, questo vediamo nella slide, no? Il come portare dalla ricerca a primo mercato le tecnologie che sono veramente tecnologie di rottura, quel famoso, no? spin-off tecnologico. E il prodotto, il tipo di supporto che le politiche pubbliche devono dare in quel momento è un supporto di tipo paziente, un supporto di tipo selettivo, selettivo rispetto al tipo di tecnologia selezionata di rottura. Il modello che molto spesso viene evocato è il modello DARPA, no? Negli Stati Uniti. In Europa la Startup and Scale-up Strategy porta nel nuovo periodo di programmazione l'idea di sviluppare tutto quello che è i contributi all'innovazione in questo senso, cioè di un primo pezzo del capital stack che sia paziente, che non sia dilutivo, ma che sia selettivo sulle tecnologie e che soprattutto le segua con una logica di ingresso nel mercato con un acquisto pubblico, con un public procurement per le tecnologie selezionate. Quindi questo è la prima area di fallimento di mercato. La seconda chiaramente è nella continuità, no, dell'impegno dell'intervento pubblico nella fase di seeding e post seed, e lì l'attività di diciamo, operatori istituzionali come CDP, Venture in Italia, BPA in Francia o strumenti paneuropei come European Innovation Council il fund è fondamentale per portare quel capitale iniziale di seeding, che solo non è sufficiente perché serve una prima de-risking della tecnologia, però è il volano che porta poi a catalizzare anche risorse private. La fase successiva, che l'abbiamo vista nella slide di Federico, no? Sulla famosa Valley of Death, the first of a kind to end of a kind, richiede il capitale di scale up. Quel capitale di scale up viene sia in forma di equity, e lì abbiamo iniziative a livello europeo come lo Scale Up Fund dell'Unione, della Commissione, o l'iniziativa degli European Tech Champion del FEI, no? Che vuole continuare la creazione di questi megafondi da un miliardo di raccolta in più, per dare la continuità di capitali nelle fasi di prima commercializzazione. Ed è qui che inizia anche, secondo me, a essere interessante un ragionamento su un capitale paziente non dilutivo in forma di debito. È dove la BEI ha fino ad oggi sviluppato e messo a terra il programma di Venture Debt, che inizia oggi a essere affiancato anche da iniziative private di fondi molto importanti di Venture Debt, che hanno capito come questa asset class in effetti può essere già de-risked e anche prima di essere in una fase di piena maturità per un debito commerciale, però è un settore nel quale una prima leva può essere deployed. E poi concludo con uno strumento e una delle misure, diciamo, di politica che secondo noi sono fondamentali e molto spesso vengono dimenticate, che sono quelle, diciamo, non tanto dal punto di vista del supply ma della demand, cioè la creazione del mercato, la creazione di politiche di supporto all'acquisto acquisto della tecnologia innovante, che è tanto più importante della fornitura di capitale pubblico allo sviluppo. Molto spesso quello che sentiamo dalle imprese che finanziamo è se avessimo da parte sia del settore pubblico che dei grandi player istituzionali o corporate nelle geografie nelle quali operiamo un incentivo o una regolazione che li portasse a dover richiedere l'acquisto o l'utilizzo di tecnologie diciamo innovanti, in questo caso anche con una logica di autonomia e sicurezza europea, che vengono prodotti, no, nell'ecosistema europeo, ecco, potremmo creare quelle condizioni di mercato per attrarre i fondi dei privati e non dover soltanto come dire, fare affidamento sulle risorse pubbliche. Quindi ecco, queste sarebbero le quattro aree, diciamo, di fallimento di mercato nelle quali vedo strumenti pubblici di natura europea ma anche nazionali essere assolutamente importanti. E concludo con una nota: sono infatti citati tra, penso, tre delle otto iniziative che Cleantech... Esatto.
1: Ciao. Allora, Andrea Bianchi, come si può rendere il sistema degli incentivi più coerente con una strategia industriale, accompagnando le imprese quindi lungo fasi diverse e riducendo discontinuità e i tempi di accesso?
3: Bene. Allora, certo, avendo lasciato la slide qua davanti, questo ci impone di anticipare una risposta rispetto, sì, alla drammaticità, diciamo, dei dati che abbiamo di fronte. Noi in Italia in realtà non abbiamo uno strumento dedicato di politica pubblica che interviene sul quel caratteristico, sulla prima industrializzazione, cioè su quegli investimenti su tecnologie che sono già state in qualche modo testate, già esiste il prototipo, perché invece abbiamo molti incentivi che vanno nelle fasi precedenti, nel senso che abbiamo un sistema di incentivazione della ricerca, abbiamo un sistema di incentivazione dei brevetti, mentre invece quello che manca è un incentivo che in qualche modo finanzi l'industrializzazione di questa innovazione. E che caratteristiche dovrebbe avere questo incentivo? Cioè, sostanzialmente dovrebbe essere un incentivo che possa coprire anche quel rischio tecnologico residuo che sta nella prima applicazione di una tecnologia che è stata brevettata. Cioè, nonostante la tecnologia sia stata brevettata, la fase di industrializzazione mantiene un elemento di rischio tecnologico, ed è proprio in questa fase che gli strumenti pubblici, che sono in genere poco avversi al rischio, non riescono ad intercettare, a valutare e a sostenere quel residuo rischio tecnologico. Questo elemento di assenza, tra l'altro, è un fattore di riflessione anche sulla base che noi stiamo avviando, anche sulla base dell'esperienza pregressa, perché, come lei faceva riferimento, la politica industriale nel corso degli ultimi anni è cambiata in modo molto radicale rispetto al passato. Siamo passati sostanzialmente da un sostegno generico al sistema produttivo ad una forte verticalizzazione sui settori strategici. Il clean tech è sicuramente un settore strategico per i motivi che sono stati detti, e i governi hanno in qualche modo cercato, anche sulla spinta dell'Europa, di sostenere questa tipologia di tecnologie. In particolare nell'ambito del PNRR l'Agenzia ha gestito rilevanti incentivi che andavano su quello che era il capitolo net zero. Nell'ambito di net zero technology troviamo un po' tutte le cose di cui abbiamo discusso oggi. Troviamo batterie, fotovoltaico, paleoliche, stoccaggio di CO2, elettrolizzatori. Ebbene, a fronte di una dotazione finanziaria molto consistente, che era superiore ai 2 miliardi di euro, la capacità di tiraggio di questi incentivi è stato molto inferiore rispetto alle aspettative. E quindi, nonostante alcune iniziative molto interessanti che sono state finanziate col PNRR, ma che riguardavano sostanzialmente imprese già consolidate che facevano investimenti innovativi, immagino Enel X che ha fatto l'investimento a Catania sui pannelli solari, che tra l'altro ha consentito all'Italia di salire da 0,8 a 3 gigawatt di potenziale di potenziale industriale nell'installazione di pannelli solari, le paleoliche di Vestale in Puglia, cioè sono stati finanziati investimenti molto importanti, però che avevano una caratteristica, cioè avevano dietro imprese già esistenti, mentre invece è stato assolutamente deludente il risultato rispetto ad imprese start-up che in qualche modo industrializzavano. Questo perché? Perché l'utilizzo, e qui vado anche ad alcuni elementi che erano emersi nella relazione di Federico, il contratto di sviluppo, che è il principale strumento con cui l'agenzia finanzia i grandi investimenti, è uno strumento costruito fondamentalmente per altre finalità. Cioè il contratto di sviluppo nasce come strumento per finanziare l'attrazione degli investimenti o all'allargamento della base produttiva all'interno del Mezzogiorno. Lì funziona molto bene, sui settori tradizionali è uno strumento reale di stimolo agli investimenti. Il PNRR ci ha lasciato l'eredità che quello strumento invece funziona poco sui settori in cui occorre costruire nuova capacità produttiva. E quindi questo è un elemento, insomma, in qualche modo di, quindi rispetto alla sua domanda, tra gli indirizzi di politica industriale e l'attuazione, io credo che dobbiamo fare una grossa innovazione sugli strumenti, che invece sono rimasti sostanzialmente quelli della precedente fase di industrializzazione. E poi, e chiudo questa prima parte, metterei anche in evidenza che il nostro sistema produttivo, seppur estremamente vivace, e dagli incontri di oggi è emersa una certa vivacità, però in quanto a dimensione degli investimenti è più basso rispetto agli altri paesi, perché a me stupisce sempre che in Europa c'è uno strumento che è fondamentalmente vocato verso la prima industrializzazione, che è l'Innovation Fund della Commissione Europea, finanziato con i fondi ETS. Ebbene, sono andato a guardare i dati, nell'innovation di tutti i 16 miliardi che l'Innovation Fund ha messo a disposizione delle imprese, la Francia ne ha presi il 14%, la Germania il 10%, la Spagna il 12%, l'Italia è al 3,6%. Quindi vuol dire che c'è anche un tema di domanda, cioè abbiamo un problema di stimolare le imprese ad andare in quella direzione, migliorare gli strumenti nazionali, ma evidentemente esiste anche una certa resistenza del nostro sistema produttivo a investire su settori nuovi, quindi una certa tendenza conservativa del nostro sistema produttivo è abbastanza forte. A me stupiva, perché in fin dei conti quando parliamo di pannelli solari, parliamo di paleoliche, parliamo alla fine di tecnologie meccaniche, noi siamo fortissimi nel mondo sulla meccanica, però c'è stata poca diversificazione, cioè poche imprese hanno approfittato di questi nuovi mercati per allargare e innovare la base produttiva. Quindi credo che sia un mix di fattori sul quale dobbiamo intervenire.
1: Grazie. Io proseguo senza microfono, tanto credo che mi sentiate lo stesso. Allora, Luca De Angelis, quali interventi quindi potrebbero rendere più efficace il collegamento tra ricerca, impresa e mercato? Perché quel puntino diventi qualcosa di...
4: Ma come dicevo, c'è gente che fa imprenditoria, sono degli eroi in questo paese, sono degli eroi perché è tutto contro di loro. C'è un sistema che, diceva giustamente Andrea, ha detto parole sacrosante, cioè non si è ancora fatto un'evoluzione a capire che cosa vuol dire fare innovazione. Secondo me la prima cosa che è da fare è un aspetto, usare la parola culturale è sempre scivoloso, però lo è, perché dobbiamo capire che una startup non è un giochino di una persona con le scarpe da tennis che fa il giovane, che occupa la stessa categoria semantica in Italia, in basso a sinistra, se ne parla una volta, poi si va avanti. È la mappa dell'economia di domani. Cioè Anthropic, OpenAI, SpaceX sono aziende giovani. Cioè SpaceX si è quotata, la più giovane quotata della top 10 in Italia è l'Enel, che è del 63, ok? Per darvi un'idea. Quindi uno deve capire che questo mestiere che sti eroi fanno è la mappa dell'economia tra 5 anni. Se oggi non la pensi, domani non c'è. Quindi prima c'è questa presa d'atto che l'innovazione non è una cosa carina, ma è la condizio sine qua non a mantenere i propri standard di vita e non diventare poveri. Il tasso di povertà in Italia è aumentato, non so se vedete quanto aumenta attivamente, no? La seconda cosa è ragionare sul fatto che tra la ricerca e l'impresa sono una serie di incentivi da cambiare a risorse invariate. Ci sono una serie di meccanismi che premiano determinati comportamenti, come un certo tipo di ricerca. Faccio un esempio: la Technische Universität di Monaco, che ha 40.000 studenti, penso riceva circa 1 miliardo di euro dallo Stato della Bavaria. Politecnico di Milano, che ne ha 50.000, riceve se non altro 150-200 milioni dallo Stato. Parliamo di un quinto, ok? Per colmare, ovviamente, deve lavorare con le corpo, deve lavorare con una serie di cose, come tutte le università italiane. Questa cosa vuol dire che ti orienti a fare un altro mestiere per mancanza di ossigeno, e quell'ossigeno deve essere dato per fare un lavoro di ricerca breakthrough che altrimenti un ricercatore non riesce a fare. E se non hai ricerca breakthrough e non riesci a farla con calma, con pazienza, senza rincorrere il grant o addirittura rincorrere il posto da PhD, postdoc, associato, eccetera, che è una cosa incredibile, se non c'è quella calma, quella roba non viene fuori. Il terzo tema è un tema che riguarda quello che diceva Andrea, cioè quando parliamo di tecnologia, soprattutto hardware, che richiede tempi lunghi, capitale paziente e tanto capitale, il venture capital non basterà mai. Nessun venture capital si prende il rischio hardware, scappa. Come si fa? Ci sono dei complementi. La Germania ha iniziato a dare gli IPCEI alle start-up, l'ha fatto con Black Semiconductor, ok? È stato un approccio molto intelligente della Germania, dire fermi, c'è già uno strumento, diamo 300 milioni a una start-up con gli IPCEI, ok? Un utilizzo sano, efficace dell'EIC. Ci sono tanti diversi strumenti che complementano quel de-risking che il venture non prenderà mai se non viene, che vanno studiati e affrontati. Che non ci possa essere, faccio l'esempio del contratto di sviluppo, è essenziale. Il contratto di sviluppo è disegnato per un'altra cosa, e ora una startup o deve farsi pagare, cioè, o deve avere un cash flow che non ha per pagare a SAL, oppure chiedere un anticipo, una fideiussione bancaria che non può ottenere perché non è bancabile. Una follia. È chiaro che è una trappola per una startup un prodotto di questo genere. E quindi c'è bisogno di una riflessione.
3: Non è disegnato.
4: No.
3: Cioè,
5: perché per startup ci sono.
4: Ma sì, è come il gioco dei bambini che ci chiede di mettere, non so, il cilindro dentro il cubo, no? Cioè non lo puoi fare. Devi fare un cilindro o un cubo. Quindi non è mancanza. Queste sono le cose molto importanti da fare, ma parte davvero per la realizzazione che questo è un'urgente necessità di politica industriale e non è un gioco da ragazzi. Anche lei ha detto inizialmente che ringraziava per questi giovani. Questi non sono giovani. Y Combinator, non perché non sono Y Combinator, l'età media di chi accede a Y Combinator è scesa da 24 anni a 21 anni. Quando ci parla Y Combinator, ma perché? Devono essere AI native. Uno che ha 24 anni già non sa più usare l'AI, quindi sono un 21enne. Cioè è normale in un altro paese che una persona che fa una startup e abbia ormai tra i 25 e i 35 anni sia milionario. Non è giovane, è un adulto, decide ed è milionario. Se continuiamo a dire giovani uguale startup uguale non ci interessa, è un tema.
5: Poi ci torniamo, diciamo, questo è un tema che appassiona tutti, non solo qui insomma sul palco, ma vedo anche insomma persone qui insomma sorridere e vorrebbero intervenire un po' tutti, perché poi ognuno insomma rappresenta la propria parte. Allora Enrico Fili, qual è oggi il rischio meno coperto nel corso di crescita di un'impresa clean tech e quale strumento potrebbe colmare questo vuoto?
6: Ma allora, anche col rischio di ripetermi, diciamo, proprio il momento più critico in questo momento è il passaggio da startup a scale up, che per il clean tech vuol dire fare il primo stabilimento, investire le prime decine di milioni, ventine, centinaia di milioni in uno stabilimento industriale. Questo è un momento particolarmente delicato nella vita di una startup clean tech, perché come dicevamo prima non ci sono gli strumenti, l'abbiamo detto un po' in tutte le salse. Il venture da solo non può farlo, non lo può fare per due motivi. Uno, perché ci sono degli strumenti più efficaci, ma due, perché in Italia il venture è ancora piccolino, quindi quello che noi diciamo, la ricetta numero uno dal nostro punto di vista è quella che bisogna alzare un po' la barretta, l'ambizione del venture capital in Italia, quindi aumentare
0: Dopo il venture capital funziona con i soldi, inutile dire che non ce n'è bisogno. Bisogna buttare dentro ancora soldi. I soldi che li può buttare dentro? I privati, e qui è stato fatto un grande passo col coinvolgimento delle casse, dei fondi pensione nell'investimento nei fondi di venture, ma c'è bisogno di continuare il supporto pubblico al venture capital. È ancora un bambino, il nostro venture capital, quel puntino blu deve crescere, però porta risultati, perché ripeto, per ogni euro che mettiamo quasi tre arrivano, si affiancano.
1: Mi rendo conto che anche la maggior parte delle startup che sono qui sono passate, insomma, comunque per fondi.
0: Sì, ma tutte e quattro quelle che sono state viste, bene o male, in maniera diretta o indiretta, hanno ricevuto i fondi del Green Transition Fund, quindi questo, cioè, ci deve far capire che c'è una domanda pazzesca, nonostante le dimensioni piccole, ma che partiamo da una ricerca scientifica fortissima, che ha bisogno di capitali da un lato per trasformarsi in brevetti e far partire l'azienda, ma poi, una volta che abbiamo validato la tecnologia, dobbiamo fare l'industria. Per fare l'industria ci vogliono capitali. Noi come CDP abbiamo creato tutta una serie di fondi che coprono un po' tutto il percorso dal trasferimento tecnologico al late stage. Oggi una parte di queste misure, quelle, diciamo, PNRR, sono state allocate. Quello che andrebbe fatto è dare continuità a queste misure, perché sennò, diciamo, anche le aziende che abbiamo finanziato, poi a un certo punto, visto che il loro percorso è più lungo di un'azienda software, rischiano di rimanere
1: a metà strada senza poter proseguire.
0: Esatto.
1: Chiaro. Alessandro Izzo, BEI. Se guardiamo invece alle migliori esperienze europee, emerge che lo scale-up industriale non dipende appunto da un singolo elemento, ma dalla presenza di un ecosistema forte che supporti lo sviluppo dell'innovazione, quindi dall'idea all'industrializzazione fino alla commercializzazione. Quali azioni ritiene invece lei più importanti proprio per supportare l'ecosistema, appunto, per il clean tech, sia a livello europeo, visto che siete BEI, ma anche a livello Italia, perché la BEI è comunque intervenuta anche su tante scale up italiane, Satispay e tante altre, insomma, col venture debt.
2: Sì, grazie. No, mi ricollego alle riflessioni fatte dai colleghi. Non si può finanziare tutto con un solo strumento, capitale di rischio, venture capital, cioè bisogna trovare l'allocazione ottimale del capital stack, come viene definito, per supportare la fase in cui si trova ripresa innovante. E nella fase di first of a kind ci sono due elementi che sono abbastanza importanti e che hanno trovato una risposta in alcuni strumenti che stiamo iniziando a mettere a terra noi in BEI. Uno è la necessità di non finanziare con l'equity il capitale circolante, cioè il tema che è stato sollevato anche nelle misure proposte da Cleantech Italia, che in realtà i meccanismi, diciamo, di garanzia per il capitale circolante erano già stati proposti con la Commissione in sede europea, e abbiamo messo a terra un prodotto appunto di Working Capital Guarantees in cui la BEI, insieme a operatori finanziari nazionali, prende l'80% del rischio sul capitale circolante di imprese innovatrici. Questo permette portare con finanziamento a debito, finanziare quindi con finanziamento a costi di debito quello che prima purtroppo era collateralizzato con o del cash o con il poco, diciamo, di real assets che avevano le società, diciamo, di clean tech, dove iniziare la fase di espansione, e che erano necessariamente bloccate in quella loro crescita esponenziale da reperimento o di risorse di equity o di physical assets da dover dare in garanzia. Quindi questo è sicuramente uno strumento sul quale dovremo continuare a ragionare, e le proposte a livello nazionale che ho visto ha lanciato Cleantech Italia, non so quanto rapidamente potranno essere implementate con gli operatori nazionali, SACE o Cassa, sono secondo me assolutamente interessanti e centrali, e dei meccanismi di controgaranzia a livello europeo con la BEI o con fondi comunitari secondo me andrebbero studiate. Quindi questo è un punto sicuramente importante. Il secondo è nella fase di first of a kind, di quindi industrializzazione della prima introduzione della tecnologia, c'è il tema dei tempi non lunghi per i ritorni, ma dobbiamo anche dirlo, c'è un tema di primo ritorno che è it's a bit in between, come si dice, no, tra il ritorno dell'infrastruttura e il ritorno del venture, cioè sul primo impianto di industrializzazione, anche quando verrà concluso, e quindi attendendo i tempi, diciamo, di ritorno, quel ritorno non sarà mai un ritorno in double digit, non avrà mai quel hockey stick return da industrial software o oggi artificial intelligence. Quindi come possiamo, con alcuni strumenti che abbiano la pazienza di aspettare quel ritorno, ma anche di aggiustare il risk return a questo tipo di asset class, portare la tecnologia in fase finale di industrializzazione? Ecco, lì io penso che dei prodotti ad hoc, degli strumenti ad hoc che abbiano la capacità di accettare o di comprendere, no, questa postergazione nel ritorno, sono fondamentali e possono poi portare a far sì che il capitale di rischio che viene attratto poi ha quella remunerazione che deve essere richiesta per poter portare capitali privati nel gioco del clean tech. Quindi questi sono due, diciamo, prodotti e strumenti e declinazioni sulle quali stiamo ragionando e ci sono già delle proposte, alcuni sono già messi a terra, ma sono fondamentali sia a livello europeo ma anche nazionale, vedere se c'è la possibilità di poter dare un seguito con risorse pubbliche nazionali.
1: Allora, non vediamo l'ora di sapere quali sono questi strumenti quando, insomma, saranno messi a terra, ecco.
2: Li ho citati, sì. C'è appunto il Clean Tech Guarantee Program, col quale abbiamo stanziato 200 milioni per le controgaranzie a intermediari finanziari per il capitale circolante, e poi appunto il prodotto di debito per First of a Kind, che è appunto un debito che sits in between il venture debt e il debito project finance, con delle tempistiche di ritorno più lunghe e con un ritorno aggiustato al tipo di valutazione, insomma, dell'attivo che...
1: Grazie. Andrea Bianchi per l'agenzia. Allora, come dovrebbe evolvere la politica industriale italiana per accompagnare una tecnologia lungo l'intero percorso di crescita, secondo lei, dal suo punto di vista, dal suo ruolo?
3: Sì, allora naturalmente in parte avevo già anticipato nella precedente risposta, cioè quello che noi dobbiamo fare è cominciare ad uscire un po', quando si diceva le start-up, il gioco delle start-up, cioè dare il senso che la industrializzazione dell'innovazione crea fabbriche, occupazione e produzione di scala, che sono gli ingredienti essenziali per fare quella reindustrializzazione di cui si parlava prima. Cioè, troppo spesso quando noi diciamo, e nel Green, nell'Industrial Accelerator Act, si fa riferimento all'ipotesi di tornare alla manifattura al 20% del PIL, ecco, quello che io penso è che senza un contributo industriale di quello di cui abbiamo parlato oggi, al 20% del PIL, soltanto difendendo l'esistente, non ci arriveremo mai. E quindi dare questo senso della taglia, della scala, cioè far uscire le start-up dall'idea di una roba piccolina. Cioè, il tema della dimensione diventa importante. Perché lo dico? Perché tra l'altro la strumentazione, questa sensazione, la riscontro nella strumentazione che noi utilizziamo. Ad esempio, noi abbiamo uno strumento molto interessante a supporto delle start-up, che è Smart Start. Qualcuno di voi lo conoscerà, è uno strumento che ha una capacità di diffusione molto alto, ma non ha intensità. Nel senso che arriva a finanziare 1,5 milioni, 2, mentre invece le cose di cui stiamo parlando oggi, ma lo diceva Federico nell'introduzione, parlavano di investimenti di scala di decine di milioni, perché quello vuol dire trasformare l'innovazione in occupazione e capacità industriale. Quindi, come dicevo all'inizio, abbiamo bisogno di innovare un po' gli strumenti, e secondo me basterebbe fare un mix delle tre cose a cui faceva riferimento sempre Federico nella slides. Lui parlava di contratti di sviluppo, e capitale paziente e garanzie. Avremo bisogno di uno strumento che le mette tutte e tre insieme, perché il tema del che vuol dire mettere insieme grant, quindi un po' di abbattimento del costo dell'investimento, perché è comunque essenziale. L'innovazione senza un incentivo a fondo perduto è difficile che diventi industria, però il grant da solo non basta, perché il grant naturalmente può coprire il 30-35% dell'investimento in base alle regole di aiuti di Stato, il restante 70-75% è in capo all'imprenditore. Laddove c'è grande innovazione c'è bisogno che su quella parte residua possano intervenire strumenti di cassa depositi e prestiti, di finanziamenti a lungo termine ed eventualmente strumenti di garanzia. Tra l'altro Cassa gestisce anche InvestEU, quindi le garanzie europee che sono perfettamente compatibili. Quindi io credo che occorre cominciare a mettere in sinergia anche i soggetti che sono in campo, che in genere invece lavorano in modo molto, molto separato. È una sfida
1: bella.
3: Direi, non so se alla nostra portata, però è quello che serve.
1: Chiaro. Vabbè, quindi avete un po' spoilerato l'ultima domanda che volevo fare a tutti, ma comunque la faccio così in modo tale, insomma, che abbiamo anche le idee chiare, e le idee chiare ce l'hanno soprattutto chi vi ascolta. Allora, qual è la misura di policy che l'Italia dovrebbe adottare entro e non oltre i prossimi 12 mesi? Un giro per tutti. Non so chi vuole partire. Vuole partire Luca?
7: Vai. Non ci sto pensando.
1: Ok, allora Andrea. Andrea, le idee più chiare, dicono?
3: No, io cercherei di immaginare.
1: Sogniamo? Vogliamo essere pratici?
3: No, io, per me, se riuscissimo, il mio sogno sarebbe quello di costruire una, tecnicamente vengono definite le risk facility sharing, cioè un fondo compartecipato da Stato, Cassa Depositi e Prestiti, banche private, in cui il rischio dell'investimento viene diviso in modo non equo, cioè la parte di maggior rischio, le prime perdite, quelle che i bancari chiamano le prime perdite, vanno sul segmento cosiddetto a fondo perduto, quindi sulla parte bassa dell'investimento, e gli altri assumono un rischio minore. Questo sarebbe un meccanismo che in qualche modo potrebbe aiutare questa tipologia per gli interventi. Però dico, la difficoltà è un sogno, perché vuol dire mettere insieme strutture diverse, abituate a lavorare in modo molto separate l'una dall'altra, mentre invece sono assolutamente complementari. Noi come agenzia, per caratteristica, gestiamo Grant. Cassa Depositi e Prestiti non gestisce Grant, perché è una banca, quindi abbiamo funzioni e caratteristiche molto diverse. Il problema è che non riusciamo a valorizzare le complementarietà.
1: Chiaro.
3: Più squadra.
1: Più sistema, fare sistema.
3: Però fare sistema non solo dal punto di vista delle imprese, ma anche le istituzioni.
1: Le istituzioni. Filippo? Non so, Luca, tu nel
7: lo dice, lei gestisce.
1: Ok, no, per me insomma non c'è problema.
6: Allora, non mi ripeto sulla parte finanziaria, perché credo che abbiamo già coperto un po' il sogno, è stato già disegnato. Secondo me ci sono anche altre cose più operative che possono essere fatte. Voglio dire, si citava il tema del permitting, cioè di dare dei canali accelerati a queste aziende per andare a mercato, perché abbiamo già detto, hanno relativamente pochi soldi, hanno un po' uno sparacchio di questa valle in cui non ci sono gli strumenti per aiutarli, ma in più poi quando arrivano non si differenzia tra un'azienda giovane e un'azienda più strutturata,
1: più,
6: no? Quindi io credo che anche questo sia una cosa tutto sommato fattibile in poco tempo. L'altra cosa che è stata citata, non mi ricordo da chi, c'è un tema di procurement sia pubblico che privato, che in questo momento ancora una volta non discrimina tra aziende innovative, start-up e quant'altro. Diciamo, alla fine lo Stato compra quasi 200 miliardi di cose da fornitori, magari un po' di questo può essere in qualche maniera canalizzato verso aziende innovative. Quindi questo sono, diciamo, a corollario rispetto un po' all'idea generale che ci siano capitali a disposizione delle aziende con profili di rischio diversi a seconda di cosa si va a finanziare, in che fase sono, e innalzare un po', diciamo, tutto il livello, no? della finanza che arriva a queste aziende, perché sono le aziende del futuro, e quindi, come abbiamo detto, inutile nascondersi e pensare che siano piccole cose.
1: Fate voi.
4: No, allora, se la domanda è da fare in 12 mesi che produce efficacia per tirar su quella curva lì, secondo me l'unica cosa plausibile è un fondo che deve essere di qualche miliardo, gestito da 20-25 persone con altissima competenza tecnica, ingegneri o scienziati, con esperienza internazionale e anche di far partire aziende, che scandaglino tutti gli atenei e i centri di ricerca in Italia e, come un DARPA manager sostanzialmente, vadano a sostenere quelle idee con un patto che che dopo una prima fase di 3 mesi in cui si valuta la traction del team a fronte di grandi fondi, la successiva deve avere una validazione internazionale, quindi vuol dire che ci deve essere una grande azienda, un grande fondo, qualcosa in un paese G7 o comunque tra quelli più elevati, che sostenga questa iniziativa, dice ok, sono anch'io d'accordo con questa cosa importante. E questo, cioè, DARPA ha un fondo di 10-15 miliardi, credo, non è una cosa di questo genere, ma se riscalato sul PIL, almeno un miliardo e mezzo, una cosa dovrebbe essere, da spendere entro 12 mesi. Questo secondo me è l'unico modo per cui poi ti tiri su quella curva lì veloce. E lo devi fare a grant, e l'equity lo deve mettere qualcun altro dopo il primo avvio veloce.
3: Il pezzo è
4: grant.
1: Chiaro. Alessandro Rizzo, concludi.
2: Sì, la strategic procurement l'avevo citato, DARPA anche, concluderei con una nota su la mobilitazione del capitale dei corporates, quindi con regolamentazione per l'adozione di tecnologie innovanti creando sandbox regolatorie, per esempio nel settore della distribuzione dell'energia, della gestione delle reti, credo che abbiamo una società qui che fa sistemi di stoccaggio, se ci fossero dei sandbox per l'adozione e lo sviluppo di questo tipo di tecnologie riconosciute nei sistemi regolatori, è qualcosa abbiamo sentito varie volte essere molto mancante, cioè la parte, diciamo, del corporate, non solo da venture capital, quindi come iniezione di capitale nella società, ma dall'altra parte come acquirente della tecnologia e sviluppatore, co-sviluppatore della tecnologia, è un elemento fondamentale, e questo si può raggiungere rapidamente con delle modifiche in alcuni ambiti regolatori.
1: Chiaro. Allora, noi siamo giunti alla fine di questo panel. Io ringrazio i relatori Andrea Bianchi, Alessandro Rizzo, Enrico Filippi e Luca De Angelis, e passo la parola a Michele e Federico per la conclusione del Clean Tech for Italy Summit 2026.
8: Allora, grazie. Delle conclusioni, io ho fatto qualche giro, quindi vediamo se ho buona memoria, ma parto da un punto. L'anno scorso Andrea, chiudendo in realtà con l'ultimo panel, gli Stati Generali, disse più o meno questo, cioè che serviva un po' di coordinamento tra i vari strumenti. Io credo, se non fossi, diciamo, una delle sale più prestigiose delle istituzioni italiane, direi che molto spesso l'impressione che hanno gli innovatori, no, è un po' questa. Cioè, quando sei molto piccolo, c'è una fase in cui sei un po' il cucciolo di cane, scusate il paragone, no? In cui sono tutti lì ad accarezzarti, sono tutti lì carini, la foto, no? Poi cresci. Cresci un po', cresci ancora, arriva un momento in cui non ti accarezza più nessuno, no? Cioè, fondamentalmente ti chiedono tipo, ah, non c'è più la ciotola con l'acqua, non ci sono le crocchette, io non ho i cani, scusate, quindi non c'è il veterinario, non c'è niente, viene giù tutto. E Enrico Fili, prima, fondamentalmente, non so se riassumo bene Enrico, però il senso è, oggi noi abbiamo un patrimonio di innovazione che sta all'interno di un circuito di investimenti statali in cui possiamo vederlo in due modi. Occhio ottimista lo guarda in un modo e dice, ah beh, ho un'opportunità enorme, un'opportunità di costruire industria, quello che diceva anche Andrea, su una base di innovazione già proprietaria. In altri paesi, lo dicevo prima nel discorso introduttivo, dove non c'è quell'innovazione di base all'interno del paese, l'unico modo che hai è attrarre innovazione da fuori. Questa è una situazione che nelle politiche industriali asiatiche è successo tantissime volte, è una situazione estremamente complessa. Alcuni sono riusciti a farlo, ci sono bellissimi libri sul tema, ma è complesso, cioè tu devi prendere delle cose da fuori, convincerli che tu abbia delle infrastrutture di crescita più grandi degli altri, no? Ora l'Italia, insomma, è famosa, come ne vogliono qua chiaramente i politici presenti, ma a volte anche un po' per la lentezza di alcune procedure, per non essere sempre in grado di attirare aziende da fuori. Noi abbiamo quel potenziale. Poi c'è l'occhio pessimista, diciamo non pessimista, diciamo però che vede le cose un po' con magari un po' meno ottimismo, e dice, ah beh, io ho un patrimonio da tutelare, la mette sulla difensiva, no? Ecco, io non so qual è l'occhio con cui vogliamo vedere queste cose, però prima nel dibattito parlamentare io esco con una visione abbastanza chiara, cioè ci sono dei temi che sono polarizzanti e noi questo lo sappiamo. E mentre, ripeto, mentre si sceglie l'energy mix, mentre si scelgono le tipologie di incentivo, c'è tutta una categoria di tecnologie, soluzioni anche di mercato, meccanismi che dobbiamo testare e portare su scala. Questo secondo me è l'elemento fondamentale che io vorrei, su cui appunto vorrei anche invitare i nuovi nostri membri dell'alleanza anche a fondare un po' lo spirito dei dialoghi successivi. Cioè la differenza tra quello su cui polarizziamo e quello su cui non polarizziamo non è la tipologia di innovazione, non è la tipologia di tecnologia che dobbiamo mettere a terra. Sta in un fatto più semplice, sta in un fatto che riguarda fondamentalmente le scelte che abbiamo a disposizione. È vero, nell'energy mix abbiamo delle tecnologie diverse a disposizione, possiamo dibattere, litigare, possiamo avere delle idee diverse, forse se adesso parliamo io e te, Michele, abbiamo delle idee diverse anche io e te, non lo so. Su questo possiamo polarizzarci tutti quanti e fare un grande ring, una grande zuffa, ma sul resto, su delle tecnologie che dobbiamo mettere a terra prima che le mettano a terra, altri anche copiandole, non so, non vedo più Mike di Energy Dome, ecco, con cui spesso parliamo riguardo al fatto che se non c'è una crescita rapida e un ingresso sui mercati globali subito, io insisto su questa cosa, non esiste politica industriale che non porti queste tecnologie sui mercati globali, sennò facciamo delle robette inefficienti che stanno all'interno del nostro orto, quindi ok, politica industriale è 0 o 100, ogni cosa che sta in mezzo è un fallimento. Ce le rubano, ci rubano le tecnologie, non c'è un dipartimento di salvaguardia della proprietà intellettuale da quelle che sono aggressioni commerciali da parte di altre geografie. Con cui dobbiamo comunque collaborare. Qui si apre un altro elemento, per esempio questo potenzialmente polarizzante. Che facciamo con gli investimenti diretti esteri? Che facciamo per esempio all'interno della disciplina dell'Industrial Accelerator Act per quanto riguarda l'attrazione di investimenti, per esempio dalla Cina, per tutto quello che riteniamo che non ha senso recuperare come manifattura, proprio perché magari crediamo che non abbiamo le condizioni per costruire quelle filiere. E mi ricollego a Luca De Angelis che prima diceva che dobbiamo smettere di guardare le start-up come appunto delle cose piccoline, e lo dico magari in maniera più seria rispetto all'esempio dei cuccioli, no? Questa è una cosa molto importante perché noi chiaramente abbiamo messo un numero abbastanza piccolo lì, no? Quei 420 milioni. Potremmo mettere dei numeri molto più grandi, cominciare a considerare il secondo impianto, il terzo impianto, il quarto impianto, finché non arriva quella situazione che diceva Andrea, che è fine del rischio tecnologico, che non lo decidono gli imprenditori qua in sala. La fine del rischio tecnologico la decide il mercato. Significa quando è che il dipartimento di acquisti di un'azienda decide che tu non hai più rischio tecnologico e che Marco, Massimo e tutti gli altri vanno esattamente nello stesso funnel di acquisto che ha qualsiasi grande corporate, non voglio citarne una a caso, tu, ecco. L'altro elemento riguardo, diciamo, a questo contesto che è appunto relativo alla grandezza percepita è chiaramente che, e qua mi rivolgo invece agli innovatori, a tutti anche i membri della nostra coalizione, c'è una comunicazione da costruire con voi come parte politica, perché è chiaro che la parte politica che guarda tutto dall'alto, almeno in una sede come la Camera dei Deputati, poi ci sono le amministrazioni locali, oppure le sedi verticali, è normale che guardi anche alla grandezza della constituency, e chiedo venia per la parola inglese, ed è normale che noi siamo piccoli come constituency, siamo una cosa piccola, no? Anche quando conti gli investimenti che ha fatto CDP Venture Capital, se non erro 5 miliardi negli ultimi 5 anni, se non vado errato, è tanto, però è chiaro che resta una constituency abbastanza piccola, fatta di piccole aziende, e non la metto su un piano elettorale, non dicono muovono pochi voti, la metto proprio su un piano di presenza nelle sedi. Noi siamo pochi e dobbiamo costruire un linguaggio comune che parta anche da occasioni come questa, che magari sentivo prima dei commenti, no? Dice, abbiamo parlato di energy mix. Sì, abbiamo parlato di energy mix, e questo è parte del dibattito, perché significa che questo è un tema pressante. E noi dobbiamo riuscire a far sì che questo tema pressante sia legato ai nostri temi. Per esempio, spiegando come le tecnologie che abbiamo presentato oggi siano applicabili in maniera assolutamente agnostica dall'energy mix che metterà a terra l'azienda, sforzandoci, oddio, effettivamente ho guardato la faccia di Massimo, no, o meglio, dando per scontato che faremo chiaramente progressi verso una riduzione del costo dell'elettricità, perché questo è purtroppo, ai noi, un grave problema, come sappiamo tutti, ma credo questo sia assolutamente bipartisan, onorevole. E concludo quindi dicendo che lo sforzo, secondo noi, da qui ai prossimi mesi sarà nel continuare questo dialogo, dando costantemente input, non soltanto come dati numerici, non soltanto come quelle 8 proposte che nelle nostre intenzioni erano esattamente funzionali a questo, cioè dire, guarda, questi sono degli esempi. Se riusciamo noi a dare degli esempi, chissà voi col livello di conoscenza degli strumenti, il livello di conoscenza che ha CDP dei portafogli, no? Quindi il mio augurio nel concludere, ridò la parola a te Michele, è proprio questo, è sfruttare i prossimi mesi, se non per mettere a terra quegli strumenti, che comunque, attenzione, noi faremo sempre da pungolo sul tema, anche appunto per favorire questo, trovare il linguaggio comune, per andare a monitoraggio costante degli strumenti di cui ci siamo detti, e il mio augurio è che il prossimo anno Andrea dirà abbiamo fatto progressi nel coordinamento tra tutti questi strumenti, ci siamo finalmente riusciti, e per il terzo anno non dovrai reinvitarci a spingere su questo fronte. Grazie a tutti.
9: Io solo per veramente ringraziarvi per il contributo, per la partecipazione anche dei nostri speaker che veramente hanno dato un valore aggiunto non indifferente alla qualità del dibattito, e vorrei soltanto in chiusura invitare i nostri innovatori, l'onorevole Milani e non so se è rimasto qualche altro parlamentare, per una foto con il manifesto dell'Alleanza per la Nuova Industria. Grazie mille a tutti, buona serata.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Le 19:41 minuti. Nei giorni scorsi nella sala della regina di Montecitorio, dunque stiamo parlando della Camera, si è svolto il convegno e la proiezione del docufilm Niente di speciale, storie che ci riguardano tutti, di Alessio Di Cosimo. Il progetto si concentra su tematiche sociali, dalla salute mentale alle relazioni umane, ma anche sull'essere genitori e sulle difficoltà economiche e psicologiche. Buon ascolto.
12: Io ringrazio tutti i relatori che avremo modo adesso nel corso della conferenza di conoscere, di presentare, ma soprattutto consentitemi, ringrazio Alessio Di Cosimo, il regista del docufilm che proietteremo dopo il dibattito, che ci ha dato l'opportunità di aprire un tema molto caro, che spesso però le istituzioni, come sappiamo, non attenzionano nel modo giusto, che è quello dell'inclusione. Il titolo è molto bello, Niente di speciale, come possiamo leggere. Poi la protagonista che abbiamo qui, Nicole Orlando, la campionessa, ci spiegherà anche la sua esperienza, la sua forza, anche la sua capacità di ispirare così bene il regista per dare appunto un messaggio, quello dell'inclusione, che è importante. L'inclusione è 360 gradi, noi oggi vogliamo affrontarla anche dal punto di vista di quelle che sono, possiamo dire, le disabilità temporanee, della malattia, delle tante forme anche di fragilità che spesso mettono, diciamo, da parte rispetto a quello che è il contesto sociale, che invece, come vedremo, molte associazioni lavorano quotidianamente più delle istituzioni per cercare invece di inserire il più possibile all'interno di quelli che sono i contesti sociali. Che cosa possono fare le istituzioni? Possono fare molto di più anche a livello locale. Per questo io ho coinvolto anche oggi il presidente della Commissione Trasporti e Mobilità di Roma Capitale, Giovanni Zannola, perché oltre al fatto che credo che questi argomenti non debbano assolutamente avere colore politico, ma debbano essere inseriti all'interno di una progettazione, di una visione comune, è necessario anche che la città, Roma, e tutte le forze politiche che la governano lavorino insieme affinché possa crescere anche da questo punto di vista. Spesso noi ci troviamo a vedere le altre capitali europee che sono molto avanti rispetto a questo, in Italia forse siamo ancora indietro. Ecco, su questo dobbiamo lavorare con serietà solo per raggiungere insieme l'obiettivo. Io credo che c'è tanto da fare, ma che ci sia anche la sensibilità giusta oggi per raggiungere risultati importanti, e su questo credo che possiamo e siamo tutti d'accordo. Possiamo farlo solo con la collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, degli operatori del terzo settore, di tutti quelli che operano quotidianamente nel territorio per raggiungere appunto risultati importanti da questo punto di vista. Consentitemi adesso, io faccio una breve introduzione perché ovviamente dobbiamo arrivare poi a goderci questo docufilm bellissimo che ci racconta la storia di Nicole. Do la parola adesso al regista Alessio Di Cosimo, che ci spiega come nasce quest'idea e perché ha scelto proprio questo argomento per lavorare questo docufilm. Grazie.
13: Allora, vi ringrazio appunto di essere qui. E l'idea di fare un docufilm su Nicole mi è stata proposta dal produttore, che è qui Paolo Ansaldi, che era stato, credo, ad un evento, perché Nicole, come vedrete un po' nel film, ha una vita Molto, molto attiva, fa tantissime cose, è una sportiva, è stata una showgirl televisiva, è una ballerina, insomma c'ha una vita straordinaria. Paolo credo sia stato ad un evento in cui Nicole parlava ed è rimasto così affascinato da questa ragazza con questa tenacia, con questa grinta, e così abbiamo cominciato un po' a ragionare su questa idea ed ho conosciuto subito Nicole con sua mamma e mi ha trasmesso subito tutta la sua forza, tutta la sua energia. È stato abbastanza facile fare il documentario perché basta accendere la macchina da presa e Nicole, appunto, essendo una forza della natura, il resto è venuto da solo, insomma, si è, quando si fa i documentari, ho fatto molti documentari, bisogna mettersi da parte e lasciar raccontare ai protagonisti la propria vita, le proprie esperienze. Credo che questo documentario, perlomeno per quello che già abbiamo visto, sia con il passaggio in Rai, a seguire poi su Rai Play, sia già dall'anteprima che avevamo fatto al cinema, e molte persone mi chiamano e mi dicono che sono rimaste profondamente colpite e soprattutto hanno trovato grande ispirazione dalla storia di Nicole. E per me questo è molto importante, perché quando il cinema può essere d'esempio, può essere di insegnamento soprattutto ai ragazzi e dare dei messaggi positivi, credo che sia importante proprio la divulgazione, no? Perché non c'è migliore educazione del racconto, del vedere le esperienze vere delle persone che le raccontano in prima persona. E Nicole è un esempio e lo è non solo per ragazzi con disabilità, ma lo è per tutti. C'è una frase bellissima nel film in cui la sorella di Nicole, una ragazza di 20, quanti anni ha? 25 anni, che dice proprio, che è più piccola di Nicole, e dice proprio, dice: io molto spesso mi impegno per essere come Nicole, prendo ispirazione da Nicole perché lei non si butta mai giù, perché lei non si arrende mai, perché nonostante tutto lei comunque si butta e fa le cose a prescindere da tutto, senza pensare al giudizio degli altri. E questo penso che sia un grandissimo insegnamento. Quindi ringrazio Maria Cristina Masi di aver organizzato questo evento e spero, insomma, che il film vi piaccia e possa essere di ispirazione, come sta già, insomma, come spesso succede con molte persone che lo vedono. Grazie.
12: Dare la parola a chi ogni giorno lavora per includere a 360 gradi, come dicevamo prima, e cercare di fare la differenza nei vari territori, anche nelle periferie più difficili, io credo che sia il vero protagonista di questo incontro. Per questo io chiedo a Stefano Galloni, il direttore della Fondazione Roma Litorale, di portarci la sua esperienza. Stefano, qui.
14: Buonasera, onorevoli colleghi relatori e tutti gli ospiti. Grazie per questo invito, è emozionante non soltanto per la sala che ci ospita, per un tema che è centrale nelle politiche che noi tutti i giorni seguiamo. Non cercare più i supereroi, ma portare ad essere normale ciò che è quello che è normale per tutti, quindi vivere la nostra vita, fare sport, amare, arrabbiarci. Questo è il percorso che facciamo su 500 famiglie circa ogni giorno. Questo, insomma, docufilm ci ha colpito particolarmente perché ha seguito, così brevemente vi raccontiamo una storia molto simile, una richiesta che ci è arrivata da un ragazzo di 13 anni che semplicemente va a fare una tesina di terza media e ha chiesto di poter connettersi con uno sportivo che noi conosciamo, che è Rigi Vanaga ne esce morti, anche lui da poco olimpionico, proprio perché nella normalità delle cose voleva raccontare una storia di successo nello sport a prescindere dalla disabilità e poterla riportare insieme a un messaggio sulle neurodivergenze all'interno del suo percorso scolastico. Questo penso sia il messaggio più grande che va sia per le istituzioni che per le tante famiglie che ci seguono ogni giorno. Non a caso investiamo ormai da alcuni mesi molte delle nostre risorse per affiancare alla parte riabilitativa all'intervento sportivo, che continuiamo a ritenere, insieme alla cultura, che non, insomma, non si è mai messa in secondo piano, però il punto centrale del contatto tra le persone. Poter mettere a fianco istruttori qualificati, a riabilitatori, assistenti sociali, ad educatori, ci sta portando a raggiungere una consapevolezza degli obiettivi che prima per noi erano indefiniti. E ecco perché poi faccio i complimenti anche al regista per il titolo. Sì, niente di speciale tra virgolette, perché è veramente stato un grande insegnamento per gli altri. Facciamo i complimenti anche a Nicole da parte nostra. E tanti bambini stanno arrivando a fare attività sportiva a prescindere dalla loro disabilità, vedendo fratelli e sorelle. Quindi io ringrazio la consigliera Masi per l'invito e ringrazio tutti su un tema centrale. Lo sport, secondo noi, deve seguire, questo è un mio invito alle istituzioni, ad entrare anche per quanto riguarda le regioni nel nomenclatore, per favorire un rapporto diretto tra riabilitazione o assistenza e la parte sportiva. Questo c'entra anche le innovazioni che abbiamo avuto in ambito costituzionale. Grazie di cuore, grazie a tutti e buona serata.
12: Il dottor Galloni ci ha aperto un argomento che ci porta a chiamare Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ci dà anche un quadro di quello che il governo anche sta facendo rispetto a questi argomenti e che cosa ancora si potrà fare.
15: Buonasera, allora intanto devo ringraziare Maria Cristina Masi.

quella di amministratore, ma che Roma non è, diciamo, esattamente come in ogni qualsiasi città, nonostante un'attività che ti porta, questo naturalmente vale anche dal punto di vista diverso politicamente per Giovanni Zannola, che saluto, già anche lui collega per tanti anni in Campidoglio, ti porta a occuparti della quotidianità, quindi dei problemi così dei cittadini di ogni genere. Però Maria Cristina riesce sempre a qualificare la sua attività con iniziative come questa, che sono iniziative di un valore profondo, che sono iniziative che vanno molto oltre, diciamo, la quotidianità, la problematica quotidiana, pur importante, che appunto, come dicevo, un amministratore, ma ogni cittadino anche nella sua vita personale deve affrontare, perché sono momenti che ci fanno riflettere. Che allo stesso tempo, per quanto riguarda il decisore pubblico, lei giustamente faceva riferimento in questo caso anche al mio ruolo di Presidente di Commissione e di Senatore, naturalmente ci responsabilizzano perché ci fanno chiedere se siamo all'altezza di certe sfide. E poi magari a volte questo avviene con l'espressione artistica, che normalmente è il modo più diretto e spesso più autentico, perché non filtrato, non codificato, non con, diciamo, una formula burocratica di esprimere emozioni, sensazioni e storie, ovviamente, come in questo caso con la storia appunto di Nicola Orlando. E allora l'impegno su un tema così ampio, perché Maria Cristina ha detto sì, oggi siamo qui ovviamente per emozionarci con la storia di Nicola, ma siamo qui anche per riflettere sul tema, in senso ampio, l'inclusività. È un tema sul quale tanto si è fatto e tanto ancora si deve fare. Io sono convinto che la più grande conquista sia quella di superare le etichette, sia quella di superare le barriere, sia quella di pensare che a una problematica si debba approcciare con un'impronta, diciamo così, assistenzialista. Ovviamente servono le risorse, servono gli interventi, ma serve partire dalla centralità della persona, la unicità della persona. Siamo totalmente tutti diversi, ognuno di noi ha una sua unicità, una sua proprio identità che è solo sua, ma che diventa condivisione quando si riesce a appunto abbattere le barriere. Nel caso della disabilità di ogni genere possono esistere delle barriere che sono fondamentali da abbattere. Pensiamo ovviamente prima Cristina ha citato il tema della mobilità. A muoversi per una persona che sta su una sedia a rotelle, che magari ha molta più energia, ha molta più determinazione, ha molto più coraggio, ha molto più amore per la vita di un, tra virgolette, non è dotato, ma banalmente se non può scendere di casa, non può prendere un autobus, non può uscire, questa sua energia non la può utilizzare. E questo vale per lei, vale per le persone che le vogliono bene, sempre in questo esempio, per la sua famiglia, per tutti, per gli amici e quant'altro. Quindi c'è da fare tantissimo, però in questi anni, anche in questa legislatura, quindi attraverso l'impegno del governo Meloni, sono state approvate delle leggi molto importanti su temi che riguardano l'inclusività. In generale sul terzo settore, penso anche al tema delle persone anziane che non avevano, pensate un po', una propria legge che potesse aggiornare alcuni servizi che sono assolutamente necessari. Però aggiungo anche che abbiamo fatto una cosa, a mio avviso, bella e importante proprio in questi giorni. Io sono presidente della Commissione Affari Costituzionali da poco più di un mese e mezzo, cioè quasi 2 mesi, e una delle prime cose che siamo riusciti a fare è votare all'unanimità, e di questo sono molto orgoglioso. Non sono tempi proprio facilissimi per votare le cose all'unanimità, perché il dibattito politico è molto divisivo, lo sapete, e il governo, la parte che io rappresento, ovviamente fa quello che pensa sia giusto fare per l'Italia, lo fa col massimo impegno, l'opposizione legittimamente fa la sua parte, però a volte questo dibattito diventa troppo duro, troppo solo di slogan e impedisce quel lavoro comune che poi è quello che porta ai risultati veri. Ecco, Commissione Affari Costituzionali, su iniziativa del senatore Antonio Guidi, che forse molti di voi conoscono, è stato ministro tanti anni fa e si è sempre occupato
sviluppato in particolar modo la disabilità, abbiamo approvato una modifica costituzionale, poi doveva andare in aula, doveva andare

0: al Senato, poi alla Camera, sapete, fa il doppio passaggio, quindi speriamo, crociamo le dita, ma insomma, essendo un atto unanime, ci sono speranze, che aggiorna quelli che sono il riconoscimento e la tutela delle persone con disabilità in Costituzione, passando appunto da un concetto di mero assistenzialismo, addirittura superando parole veramente inaccettabili oggi, ma che facevano parte, come dire, della terminologia dell'epoca, come il concetto di minorato, che è un concetto che ovviamente è totalmente superato, con un riconoscimento, e si parla di impegno da parte delle istituzioni dello Stato a riconoscere e garantire il diritto all'autonomia, all'inserimento sociale e professionale e alla partecipazione attiva alla vita della comunità. Sono principi fondamentali, inserirli in Costituzione darà molto più forza a tutte le istituzioni, agli enti locali, alle regioni, ai comuni, ma anche alle famiglie, perché il diritto fondamentale è prima di tutto quello a essere un soggetto e non un oggetto di politica altrui, quindi potersi muovere, poter partecipare alla vita sociale, poter fare sport con risultati eccezionali come nel caso di Nicole, ma come quello di tantissimi altri ragazzi e ragazze, e potersi quindi esprimere così come quella anima ha energia, forza e diritto di fare, quindi non più diciamo elargizione o una concessione da parte di qualcuno, ma il riconoscimento di un diritto. Questo è fondamentale, e in questo percorso sono fondamentali anche iniziative come quella di oggi. Quindi grazie a Maria Cristina, grazie a tutti voi.
1: Quello dell'inserimento professionale è una delle grandi sfide che credo ci aspettano nel futuro, e su cui, ecco, come istituzioni per me dobbiamo assolutamente lavorare. È fondamentale l'inserimento dal punto di vista lavorativo, e negli anni sono stati fatti dei passi avanti importanti, però c'è ancora tanto lavoro. Io adesso darei la parola alla dottoressa Sofia Crescenzo, che ha fondato l'associazione Sparruccati. Ci racconterà la sua esperienza, il motivo per cui ha fondato questa associazione, il lavoro che sta svolgendo in questi mesi, e per me credo che questa testimonianza è importante, perché ci fa comprendere quanto anche le malattie, anche l'approccio culturale spesso che c'è intorno alla malattia debba cambiare, e su questo abbiamo tutti una grande responsabilità. Sofia.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per avermi invitata e fare i miei complimenti al regista Alessio Di Cosimo per questo splendido docufilm. E la frase che Nicole pronuncia all'inizio del film: io non sono speciale. Scusate. Può sembrare banale, ma ha un significato molto profondo. Guardando la sua storia c'è un elemento che mi ha colpita profondamente: la naturalezza con cui insegue i propri obiettivi, rimandando sempre e semplicemente se stessa. Il regista ha scelto di raccontarla mettendo al centro la sua energia e le sue ambizioni, mostrandoci la sua semplicità e la sua autentica rivendicazione di normalità, una normalità che coincide semplicemente con il suo modo di essere. Le nostre storie, la mia e quella di Nicole, seguono due percorsi completamente diversi. Per Nicole questa realtà c'è da sempre, è parte della sua identità. Nel mio caso, una diagnosi oncologica invece è un fulmine a ciel sereno improvviso nella tua normalità. Nel gennaio del 2025 è arrivata la mia diagnosi di linfoma di Hodgkin. Fino a un attimo prima ero una ragazza che si divideva tra gli studi di matematica, modella e istruttrice di vela. Un attimo dopo tutto è stato stravolto. È quel momento in cui ti guardi allo specchio e non riconosci più il tuo riflesso, e provando quella sensazione che il mondo che hai sempre conosciuto ti sta crollando addosso. Scusate. Eppure, pur partendo da percorsi così diversi, ho trovato un legame profondo tra me e Nicole, perché il nemico alla fine è lo stesso ed è il rischio di smettere di essere viste come persone per essere invece trattate diversamente dal mondo a causa di un'etichetta. Ed è proprio da questo rifiuto che di essere definita la malattia che è nato il progetto Sparruccati. La primissima edizione di questo progetto ha preso vita in un momento per me incredibilmente denso. Ero ancora in terapia, maggio 2025, ma ho deciso di osare lanciando la prima edizione di Sparruccati durante la Rome Fashion Path, senza voler aspettare che la tempesta spassasse per riprendermi la mia vita. Volevo dimostrare da subito a me stessa e agli altri che la moda, l'arte, la bellezza può essere, non si fermano davanti alla malattia, ma può essere un motore di rinascita. Da quella prima scintilla il progetto è cresciuto e nella seconda edizione ha varcato le porte del reparto in cui sono stata curata. Grazie al prezioso supporto dell'Associazione Biancoerone e della dottoressa Elisabetta Abruzzese, che hanno creduto in questa visione, abbiamo trasformato il salone di ematologia dell'ospedale del Santo Eugenio di Roma in un vero e proprio palcoscenico di bellezza. Ma in concreto, cosa succede durante l'evento di Sparruccati? Succede che ribaltiamo un simbolo. Oggi purtroppo la parrucca viene vista come un simbolo di malattia. Invece se guardiamo al passato, la parrucca era un simbolo di potenza, bellezza, moda. E con Sparruccati vogliamo riapprovarci di questo significato che originario, che indossare una parrucca, che sia eccentrica o quotidiana, deve tornare a essere un vezzo, un gioco, un atto di fiera ribellione. Però voglio chiarirlo, il fulcro del progetto non è solo la parrucca, che è solo un accessorio per giocare. Il vero cuore pulsante dell'evento è lo straordinario team di costumisti e professionisti della moda che si mettono, quindi truccatori, fashion stylist e fotografi, che si mettono, che mettono la loro arte a disposizione in una giornata di pura umanità e gioco. L'evento non è il giorno del trucco per i malati, è un momento rivolto a tutti. Pazienti, caregiver, medici, personale sanitario, visitatori. Chiunque può trasformarsi affidandosi alle mani dei professionisti per trovare un nuovo look, indossare abiti forniti da brand di moda o costumi d'epoca e finire sotto i riflettori del nostro shooting professionale. In quelle ore i ruoli si azzerano, non c'è più il medico che cura e il malato che subisce, non c'è il parente che assiste. Ci sono solo persone che condividono un'esperienza di bellezza, leggerezza e riscoperta. E attraverso questo momento di gioia collettiva cogliamo l'occasione per sensibilizzare tutti su un gesto prezioso, come la donazione dei capelli. Come ci ha mostrato magnificamente Nicole, oggi la vera forza sta nel non farsi rimpicciolire dalle definizioni limitanti. Quella diagnosi nel gennaio del 2025 è stata un'interruzione brutale del mio percorso, ma non le ho permesso di diventare il riassunto di tutta la mia vita. Con Sparruccati dimostriamo che le competenze della moda possono generare un impatto sociale tangibile, restituendo a chi sta lottando quel senso di identità e quella fierezza che, come ci circonda il titolo del film di stasera, non hanno in fondo niente di speciale. Ma sono il diritto più straordinario che abbiamo, il diritto di rimanere noi stessi e magari di scoprirci anche più belli, sempre. Grazie a tutti.
1: Il lavoro che svolge Sofia, il suo coraggio, anche la sua forza, credo che siano un'esperienza importante che va ovviamente valorizzata, e su questo io credo che potremmo lavorare bene anche a livello istituzionale per valorizzare queste esperienze nei vari ospedali di Roma. Consentitemi adesso di dare la parola al presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, che ci spiega anche le sfide della capitale rispetto all'inclusione nel trasporto pubblico di Roma, e noi ovviamente su questo io credo che dobbiamo costruire un percorso comune. Giovanni.
3: Dopo l'intervento precedente l'indice di difficoltà è elevato. Intanto fatemi ringraziare la collega Masi perché organizzare un evento in un luogo importante come questo, di questo significato, e coinvolgere anche un'altra forza politica, la maggioranza del Campidoglio in cui lavoriamo, è sintomo di un valore, dell'autorevolezza della collega, della profondità e anche dello spessore. Non lo dico sempre, ma nei suoi confronti lo dico spesso, perché diciamo non si limita mai alle cose comode, e questo è un valore importante per chi ha scelto di fare politica per cambiare le cose. Credo che l'argomento del giorno sia un tema cruciale. Io me ne occupo sotto tanti punti di vista, dal punto di vista amministrativo ma anche professionale. Sono un professionista del terzo settore, mi sono sempre occupato di politiche dell'inclusione. Ieri correvano i 10 anni dalla legge del dopo di noi del 2016, e penso che la più grande barriera che abbiamo è il nostro punto di vista. Quando guardate le visualizzazioni delle Olimpiadi e la settimana successiva vedete le visualizzazioni delle Paralimpiadi, vedete che c'è un calo un po', no, di interesse, perché sembra in questa società in cui le performance, no, le straordinarie performance che noi inseguiamo debbono avere uno standard, no, di grandiosità, e questo è il primo elemento che andrebbe superato. Perché io penso che quando Nicole vince una medaglia d'oro, e io ho fatto atletica, ed è bellissimo vincere una competizione, è una sfida prima di tutto con se stessi e se stesse, perché si prova a superare il limite, no? E la sensazione, l'emozione della vittoria è esattamente la stessa per l'atleta che ha fatto il record del mondo o l'atleta che ha vinto la Paralimpiade e ha superato il limite che aveva precedentemente. Quello che cambia è il punto di vista nostro rispetto a quell'interesse lì. E la più grande barriera architettonica che noi abbiamo da battere è esattamente questa qui, che è la più difficile, che è assolutamente la più difficile. Poi abbiamo quella infrastrutturale di una città antica che non è pensata universalmente, che non pensa ancora universalmente nella sua progettazione, nelle scelte che fa. Ve ne racconto un paio per dire che ci sono delle positività, ma ci sono anche dei grandi ostacoli. Una scelta positiva è che nelle 1000 licenze che abbiamo fatto del trasporto pubblico non di linea, noi abbiamo scelto di obbligare 200 nuove licenze taxi ad avere delle misure universalmente accessibili. Perché dico universalmente accessibili? E su questo forse il Parlamento in maniera trasversale dovrebbe fare un ulteriore sforzo, perché noi abbiamo una legge un po' datata dell'89 che ci indica alcuni standard, ma sono standard che l'Europa ha superato da un pezzo. Noi invece quando progettiamo una piazza, progettiamo un molo di fermata, progettiamo una nuova stazione, rispettiamo in maniera pedissiva le norme, cioè è a norma quell'intervento, però c'è una parte della città che non può fruire di quell'intervento. Perché? Perché è a norma ma non è universalmente accessibile. Questo è un altro tema che va superato. Allora dico, senza rubarvi tantissimo tempo, no? Perché poi credo che le pecche che ha questa città, che sono pecche antiche, difficili da superare, ma che puoi superare soltanto se c'è uno sforzo collegiale, trasversale, che parte prima di tutto dal superamento di questa cultura qui, della barriera architettonica più grande, quella di saper pensare e progettare in maniera universalmente accessibile. Allora, se vuoi lancio una sfida, la possiamo fare anche insieme, insomma, colgo l'occasione. Noi dovremmo provare a scrivere insieme una delibera quadro che dice che tutte le opere pubbliche, tutti i RUP, la direzione dei lavori, che tutti i capi di dipartimento devono essere in grado di pensare durante la conferenza dei servizi a opere universalmente accessibili, non che rispettano la norma in maniera pedissima. Non basta sugli ascensori, non basta sulle piazze pedonali, non basta sui mezzi di trasporto. I mezzi di trasporto sono di per sé, tutti gli autobus nuovi hanno la pedana, ma quante strade e marciapiedi consentono a quelle pedane di poter essere posizionate e far fruire a tutti e a tutte del servizio di trasporto pubblico? Allora il tema non è comprare l'autobus accessibile, il tema è che quando rifacciamo i lavori pubblici, quei lavori pubblici devono essere 100% universalmente accessibili. E questo secondo me è un vuoto che non è stato colmato, è una grande pecca, perché c'è un tema di sensibilità, ritorno a quel punto di vista che noi abbiamo e che deve essere modellato. E guardate, io non penso che può essere modellato da una parte. Il problema è proprio che a volte si pensa di parte, ma non basta una parte a modellare questa cultura. E penso che iniziative come queste, che è vero che non sono niente di speciale, tra virgolette, ma sono importanti e sono fondamentali, perché ci invitano a riflettere. Perché così come Nicola ha vinto le sue sfide, i suoi campionati, il suo lancio, peraltro ero un lanciatore, quindi sono molto contento di averti lanciato il giavellotto, che è tecnicamente il lancio più complicato che c'è nell'atletica, possiamo anche vincere le nostre. In fondo oggi la lanciamo insieme una. Grazie a Maria Cristina anche.
1: Grazie a Giovanni, che tra l'altro siamo stati consiglieri in municipio insieme, io me lo ricordo, eravamo giovanissimi e lui si occupava di inclusione, all'epoca si era appena laureato, quindi ho voluto che partecipasse proprio per questo, perché credo che queste cose debbano essere condivise. Prima delle conclusioni dell'onorevole Perissa e prima di ovviamente ascoltare Nicole, chiedo al dottor Perrone, al professor Perrone di fare un intervento. Io qualche giorno fa sono andata per un sopralluogo presso una scuola superiore, un istituto alberghiero di Roma, e ma ho visto una bellissima realtà, un professore che insegna pasticceria a persone speciali, che non hanno niente di speciale anzi, ma che per quanto dicevamo prima, per quanto è importante l'inserimento professionale e lavorativo, è un passo importante per costruire proprio un futuro, perché fino a qualche anno fa era anche inconcepibile costruire dei percorsi professionali per determinate disabilità. Ecco, queste sono le persone che invece che in tutti i giorni formano per un futuro di inclusione i ragazzi della nostra Roma. Perrone, prego.
4: Buonasera a tutti. Donato Perrone, io insegno al Vespucci ad Alberghiero, a Casalbruciato. 25 anni di normalità. Anche adesso che sono disabile, per me è un percorso bellissimo, non mollo, non mi tirerò mai indietro. Nella mia esperienza ho avuto a che fare sempre con ragazzi diversi, che oggi non lo sono più, perché io me li porto ovunque. Queste figure che noi stiamo adesso valorizzando con l'associazione che si chiama Il Mondo Alberghiero APS, l'ho costruita da poco, è stata una mia volontà e ho coinvolto due miei ex alunni particolari, perché sono degli ex alunni ormai quarantenni a cui voglio molto bene, che mi stanno dando una grande mano. Questa associazione nasce con un intento, è quello di dare spazio nella normalità a ragazzi fragili. Ci stiamo riuscendo, abbiamo già fatto delle cose abbastanza importanti, dei coffee break con 200 persone alla camera, è andato tutto bene, benissimo, sono rimasti molto molto contenti e noi stiamo proseguendo nelle nostre conoscenze. Oggi grazie a lei stiamo presentando anche a voi altri questa grande realtà. Noi formiamo nella pasticceria, nel bar, nella sala, in cucina, arti bianche comunque. Adesso c'è in progetto di fare un centro di formazione tutto nostro, quindi stiamo iniziando a collaborare con persone, anche, è importantissimo, con dei ristoratori che ci stanno offrendo supporto. Quindi dal mio amico che può avere la pasticceria, la gelateria che mi ha messo a disposizione i laboratori, perché noi essendo nati da poco ancora non ce l'abbiamo un posto dove appoggiarci e speriamo prima o poi di poterlo realizzare. Intanto con la mia compagna, anche lei ha avuto problemi, purtroppo Sofia, da un giorno all'altro ci siamo ritrovati in una diversità assurda. Io ho avuto un ictus emorragico 5 anni fa, sto qua ancora, cammino, è difficile ma ce la faccio. Questo può essere d'esempio a tutti gli altri, far capire che anche io che sono nel pubblico potevo stare tranquillamente fermo, ma non mi, non, no, no, la carrozzina sta a casa, sta ferma lì e io quello che riesco faccio. Non mi porto neanche la stampella, è proprio una cosa mia, non ce la faccio. In tutto il percorso, sia mio che della mia compagna, ci siamo aiutati a vicenda. Adesso sono 5 anni, 2 di terribili, chemio, radio, tutto. Siamo usciti, lei è guarita, ce l'ha fatta e io sto lì con lei. Adesso il mondo alberghiero spero che sia un inizio di un qualcosa molto più importante. Grazie. Grazie a tutti. Volevo anche ringraziare la nostra preside, che è stata molto gentile a ricevere Maria Cristina, e soprattutto ad aprirci gli spazi della scuola. Ha detto che se il collegio docente riterrà opportuno, magari abbracciare tutti i nostri progetti, lei parlerà con la provincia o con qualcuno per darci magari i locali che sono dietro scuola. E di questo sono molto orgoglioso. Grazie, grazie a tutti.
1: Queste sono le esperienze che poi fanno la differenza. Conclude, prima di dare lo spazio al regista e alla protagonista Nicole, Marco Perissa. Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera, si scusa ma purtroppo oggi non è a Roma. Conclude Marco Perissa.
5: Beh, non vorrei adesso, diciamo, alimentare troppe aspettative, diciamo, ecco, non così. Sono entrato dalla panchina. E a proposito di paradigmi sportivi, buon pomeriggio Maria Cristina, ti ringrazio per avermi e averci dato la possibilità di questo momento di confronto, così come ringrazio tutti gli ospiti che hanno preceduto questo mio intervento, con particolare riferimento a chi ha avuto il coraggio e la forza, in un mondo sempre più arido, diciamo, di strappare la maschera e mostrare le proprie emozioni, perché credo che in questo ci sia qualcosa di speciale ed eccezionale. E a Nicole, perché io ho fatto l'atleta, così, qualcosetta l'ho vinta, ma di fronte a chi vince tanto io manifesto e sottolineo rispetto totale, perché abbiamo imparato sulla nostra pelle, con i tanti esempi, chi l'ha praticato, chi l'ha tifato. Ora sono tifoso, non lo faccio neanche in maniera amatoriale, cioè al massimo posso guardare gli altri che lo fanno, lo sport, ma abbiamo imparato dallo sport forse la lezione più grande, cioè che nella vita per raggiungere il successo non c'è nessuna scorciatoia, che l'unica strada possibile è quella dell'etica del lavoro, del sacrificio e della dedizione e della costanza. E credo che questa sia forse la più importante lezione di vita che noi ci portiamo dietro dal rapporto con lo sport e con la disciplina sportiva, perché dentro lo sport c'è tanto, tutto, molto, mai troppo, ma soprattutto questo, cioè che si può arrivare ovunque. Ma io lo dico da atleta agonista, forse sono un po' dissacrante, diciamo, a me il De Cubertiano detto l'importante è partecipare non mi ha mai dato grande soddisfazione, l'ho sempre, diciamo, in qualche modo parafrasato, l'importante è dar massimo, poi se vinci vinci, se no non fa niente, però tanto ci provi, ecco, mettiamola così. Però è questo, lo sport è questo, a livello amatoriale, a livello dilettantistico, a livello agonistico, per chi lo ha vissuto sa che lo sport ci insegna che per arrivare dal punto A al punto B bisogna fare un mazzo tanto e non ci stanno scorciatoie. E chi vive questa esperienza, chi la vive nello sport, chi la vive nell'arte, perché poi alla fine tutto il mondo è paese, poi sa che quel grande insegnamento è quello che ci rende tutti molto più simili di quanto non pensiamo di essere. Secondo me il titolo del cortometraggio, almeno dal mio punto di vista, mi piace interpretarlo come una provocazione, e perché invece secondo me c'è tutto di speciale, non nella diversità, ma nel modo diverso di intendere l'esistenza. Io credo profondamente in una grandissima categoria dell'esistenza, che è l'essere umano, che a mio, diciamo, modesto giudizio continua ad essere la rappresentazione plastica di un miracolo, e tutto il resto che ne discende è caratteristico. Sesso, genere, conformazione, etnia, banalmente caratteristico. E in chi afferma questo principio, purtroppo, in un tempo come quello che viviamo, secondo me c'è qualcosa di particolarmente speciale. Perché è facile in questo tempo, perché in qualche modo è anche abitudine del genere umano, no? Noi abbiamo scoperto che l'umanità è stata capace di passare dal politeismo al monoteismo in base a quante risposte la scienza trovava alle domande che fino al giorno prima non avevano risposte. Più risposte la scienza trovava, meno c'era necessità di dare un nome ai fenomeni naturali con dei o quanto altro. A quel punto esiste un unico grande Dio, esiste un soprannaturale che viene da un aspetto della filosofia platonica, ma al di là di questo ha caratterizzato, diciamo, sicuramente la civiltà occidentale, ma non solo, ed è attitudine di queste civiltà a classificare. Questa è una tendenza che dalla notte dei tempi ad oggi ha sempre, diciamo, seguito un avanzamento. Prima si classificava in 10 categorie, poi la lingua ha scoperto nuovi vocaboli e sono diventate 100. Oggi c'è una categoria per tutto. E invece chi vive la vita in questo modo può ritornare, a mio avviso, alle origini più profonde, cioè all'appartenere all'unica grande categoria degli esseri umani, trasformando tutto il resto in una caratteristica, in un talento. Allora, in chi approccia la vita in questo modo e chi fa un passo indietro rispetto alla necessità di classificare abile, diversamente abile, quelli bravi dicono diversamente abili, o superabili, nel senso che per fare certe cose, partendo da certe condizioni, serve una superabilità, non soltanto una diversa abilità. E le famiglie. E oggi alcune storie ci hanno raccontato che, per esempio, la diversa abilità o la superabilità, chiamatela un po' come volete, lo so che è brutto dirlo, ma può capitare a ciascuno di noi. Temporanea, nuova o congenita. Ma è una condizione che può capitare a chiunque di noi. Eppure davanti a noi abbiamo ascoltato gli esempi di chi, attraverso questa condizione congenita o acquisita, ha continuato ad essere persona, rifiutando di appartenere ad una categoria. E in questo approccio io vedo qualcosa di tremendamente eccezionale. E per questa eccezionalità vi ringrazio di averci prestato le vostre esperienze, perché credo di poter dire a nome di tutti, ci hanno permesso di essere alla fine di questo confronto un pochino migliori di quello che eravamo all'inizio. Grazie.
1: Accompagniamo con un applauso la protagonista di questa giornata, Nicola Orlando, il regista Alessio Di Cosimo. E sentiamo la testimonianza di questa meravigliosa campionessa.
6: Sì, buonasera a tutti. Sono un po' emozionata per oggi, però voglio solo ringraziare il troupe del documentario del film. Voglio ringraziare a Marco e anche a Alessio di Cosimo, che è qui presente, che è una bellissima persona, e vi auguro una buona visione del documentario, del film. Spero che vi piaccia, spero, non lo so. E comunque io non sono speciale, perché io sono della FISDIR, volevo solo dire, però io volevo solo dirvi che io sono consigliera della nazionale italiana della FISDIR, degli atleti di tutta l'Italia. Io volevo solo dire.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Buonasera, bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera sono particolarmente emozionata, direi felice, di avere con noi Raffaella Broggi. Raffaella è consigliera della Corte di Cassazione, è un giudice. Dal 2011 al 2024 ha lavorato presso il Tribunale di Prato, dove ha svolto per tutti quegli anni le funzioni di giudice delegata alle procedure concorsuali, occupandosi del contenzioso in materia societaria e bancaria. Dal 2014 Broggi fa parte dell'Osservatorio sulle crisi d'impresa, che è un'associazione benemerita di magistrati che ha promosso ricerche sull'interpretazione giuridica e i dati economico-aziendali implicati dalle procedure concorsuali e soprattutto riguardanti il tema del sovraindebitamento. È anche componente della direzione scientifica della rivista che si occupa di questo, si chiama proprio Procedure concorsuali e crisi d'impresa. Ha scritto molti articoli e note a sentenze. E poi nel 2016 ha pubblicato insieme a Paolo Bastia una monografia intitolata Operazioni societarie straordinarie e crisi d'impresa. Insomma, immaginatevi, non riesco a leggere tutto il suo curriculum perché ci vorrebbe una trasmissione intera solo dedicata alla storia di Raffaella Broggi. Immaginate la sua competenza dal punto di vista legale e vi chiederete perché questa sera è con noi, perché parliamo di bambine, di bambini e di adozione. Infatti noi dobbiamo a Raffaella Broggi una vera e propria rivoluzione. Come dice la mia amica Manuela Moreno, mettetevi comodi e ascoltate. Lei lo ha raccontato la scorsa settimana durante il Festival dei Due Mondi a Spoleto, nel talk Dialoghi a Spoleto, che peraltro domani 3 di luglio e dopodomani 4 luglio si svolgeranno di nuovo a Palazzo Leti Sanzi a Spoleto durante il festival e parleranno del coraggio e dei diritti delle donne. Raffaella ha portato la rivoluzione rispetto ad una situazione arcaica, obsoleta, antica, inattuale che riguarda le adozioni in Italia, ma sarà lei a raccontarcelo. Benvenuta Raffaella e grazie.
2: Grazie a te Paola per l'invito e grazie per avermi invitato a parlare di un tema che a me sta molto caro come quello delle adozioni. E, appunto, io sono una donna non sposata che voleva manifestare la propria disponibilità ad adottare un minore in stato di abbandono, anche se questo poteva implicare di andare a manifestare questa disponibilità in uno stato straniero. Solo che mi ritrovavo a dover fronteggiare una legge che non consentiva alle persone non coniugate, ai single, di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale. In realtà le adozioni single esistevano già nel nostro ordinamento, ma solo in ipotesi tipizzate. Veniva consentito, ad esempio, a una persona italiana di poter perfezionare all'estero un'adozione e vedersela riconosciuta in Italia a condizione che avesse risieduto all'estero per 2 anni, ma questo non veniva consentito alle persone che risiedevano in Italia. In altre parole, se io avevo un lavoro e quindi non potevo permettermi di andare 2 anni a lavorare all'estero, a risiedere all'estero, non potevo presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale, perché questa domanda poteva essere presentata solamente dalle coppie sposate che avevano i requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge sulle adozioni. E nel vedere questi provvedimenti che riconoscevano invece a persone non coniugate per il fatto solo di aver risieduto all'estero 2 anni di avere il riconoscimento delle adozioni perfezionate all'estero, mi è sorto insomma un dubbio, anche se io, come tu hai detto all'inizio, non mi sono occupata professionalmente del diritto di famiglia, però mi sono messa un po' a studiare, a vedere, e ho visto che non mi tornava. Secondo me c'era una discriminazione che veniva in rilievo, e quindi, dopo averci pensato per qualche mese, ho deciso di presentare una domanda di idoneità all'adozione internazionale, facendo presente che io ero una persona non sposata e quindi chiedendo che fosse preliminarmente disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché fosse dichiarata costituzionalmente legittima la norma contenuta nell'articolo 29 bis della legge 184 del 1983, nella parte in cui non consentiva alle persone non coniugate di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale. E questo è, insomma, per il tribunale per i minorenni davanti a cui fu presentata questa domanda, fu un impatto abbastanza forte, al punto che loro decisero, prima di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, di farmi sottoporre all'istruttoria che è stata svolta dai servizi sociali del Comune di Firenze e poi anche dalla psicologa della ASL. A seguito di queste indagini, che sono, dico io giustamente, molto, molto invasive, sono indagini nelle quali l'aspirante genitore adottivo deve ripercorrere un po' a ritroso tutta la sua vita e rappresentare le motivazioni del perché vuole rendersi disponibile ad adottare un minore in stato di abbandono, gli esiti di queste relazioni sono state positive, quindi c'è stata una prima rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ma non sulla questione che avevo posto io e che si incentrava sulla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, quindi sulla violazione del principio di uguaglianza in relazione alla norma che consentiva invece ai cittadini italiani che avessero risieduto all'estero di vedersi riconoscere, anche se non sposati, la propria adozione, ma è stata evocata una diversa norma, che è l'articolo 117 della Costituzione e che costituisce diciamo la norma che, rendendo obbligatorio al legislatore di fare le leggi in modo conforme agli obblighi derivanti anche dalle convenzioni delle, internazionali, chiamava in causa la norma dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè quella norma che, nel tutelare il diritto alla vita privata e familiare, stabilisce quali siano i limiti dell'interferenza della pubblica autorità nella vita individuale di ciascuno, cioè fino a che punto le scelte di autodeterminazione del singolo possono essere limitate dalla pubblica autorità. E qui c'è stato un primo stop, perché la Corte Costituzionale nel 2021 ritenne che il quesito formulato dal Tribunale per i minorenni di Firenze non fosse stato correttamente posto. E quindi
1: possiamo, Raffaella, fare una piccola pausa e spiegare a chi ci segue, perché magari si potrebbe porre un interrogativo. Quello che tu hai detto coinvolge tante situazioni affettive, umane, sentimentali, anche lavorative. Partiamo dal fatto che tu sei un magistrato e che quindi hai un ruolo, un'autorevolezza, una conoscenza, e che sei stata sottoposta a una, come posso dire, un metodo che per amor di Dio riguarda un po' tutti quelli che vogliono adottare, ma dall'altra parte della barricata, e questo è un primo punto, io sto spiegando sì, a chi sì. ci segue. E poi andiamo ad un altro tema, è stato da noi spesso Luca Trapanese, oggi consigliere regionale della Campania. Luca è un single, fieramente omosessuale, quindi questo è qualcosa di evidente rispetto al tema adozioni, che è riuscita ad ottenere in adozione una bimba Alba, adesso ha più di 10 anni. Noi abbiamo seguito questo iter dalla nascita ad oggi, sia come radio che come televisione, però Alba ha la trisomia 21. Soltanto ed esclusivamente per questo lui ha avuto questa deroga, perché Alba non la voleva nessuno. Ora, anche qui, dopo la vicenda Trapanese, le persone che ci ascoltano magari pensano che sia tutto risolto. Non è risolto proprio niente, e in più c'è un terzo punto che secondo me è molto discriminante. Per una persona che fa un qualsiasi lavoro, a meno che non faccia l'ambasciatore, passare 2 anni della propria vita all'estero soltanto per adottare presume che sia una persona molto ricca e nulla facente. È giusto, Raffaella, perché...
2: O comunque che abbia un lavoro che gli possa consentire di poter
1: Io ho detto, giusto sì. l'ambasciatore,
2: sì.
1: ecco.
2: Sì, perché... sì. ci sono stati anche dei casi di persone che hanno trovato o dei lavori all'estero o comunque svolgevano un'attività che poteva consentire loro di stare a lungo all'estero. E, certamente... c'è un tema importante.
1: Questa è una discriminazione a casa mia.
2: Sì, assolutamente. È una discriminazione perché le scelte di vita di una persona finiscono per condizionare, finivano prima della sentenza della Corte Costituzionale numero 33 del 2025, finivano per condizionare una scelta personalissima come quella di diventare genitori di un bambino in stato di abbandono, un bambino o una bambina in stato di abbandono. E questo secondo me diciamo non è stato un tema che è stato colto
1: nella sua diciamo interezza e gravità in qualche modo. E
2: no,
1: tu sei stato, usiamo un termine più semplice per chi non conosce i termini legali, tu sei stata bocciata la prima volta.
2: Allora, la prima volta in realtà non è che sono stata bocciata, io è stata bocciata l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. Questo perché noi siamo in un sistema che, a differenza di altre corti costituzionali negli stati anche membri dell'Unione Europea, non consente l'accesso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale, ma per evitare che la Corte Costituzionale fosse operata, insomma, di questioni di legittimità costituzionale, il legislatore costituente scelse che fosse un giudice che doveva rimettere la questione, formulare il quesito alla Corte Costituzionale. In questo modo il giudice fa una diciamo una cernita tra le questioni che sono manifestamente inammissibili e quindi che non è opportuno portare davanti alla Corte Costituzionale, ma allo stesso tempo, questo è molto importante anche dirlo, nel formulare il quesito il giudice, in questo caso il Tribunale per i minorenni, delimita anche il campo d'azione della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale può muoversi solo nel perimetro delineato dall'ordinanza di remissione. E quindi in questo caso fu ritenuto che l'ordinanza di remissione non avesse correttamente illustrato il quesito, ma allo stesso tempo questa sentenza del 2021 a mio avviso lasciò uno spiraglio, perché noi avevamo un po' provato a riaggiustare il quesito nella nostra memoria di Costituzione davanti alla Corte Costituzionale, quindi a evocare il principio di proporzionalità che coinvolge di fatto il bilanciamento tra l'interesse dell'aspirante genitore adottivo e il miglior interesse del minore. La Corte Costituzionale disse che era una questione nuova e non posta dal tribunale remittente, e quindi disse che non poteva pronunciarsi. A quel punto c'è stato davvero il momento più duro, perché tante persone anche che mi volevano bene, come ho detto a Spoleto, mi consigliarono di lasciare perdere. E però io capivo che c'era una questione di legittimità costituzionale che poteva essere accolta dalla Corte Costituzionale. E forse soprattutto sentivo che qualcuno mi stava aspettando, e io forse potevo permettermi di perdere questa battaglia. Non poteva permettersi di perderla mia figlia, non poteva permettersi di perderla tanti bambini che stanno ad aspettare in un orfanotrofio, e soprattutto quei bambini che sono più grandi e che nessuno vuole adottare. Riprendendo anche una frase di Papa Francesco quando parla degli scartati, ecco, questi spesso sono gli scartati tra gli scartati, cioè i bambini che nessuno vuole adottare, e qui io non mi potevo fermare, e per fortuna mi ascoltò e con me andò a buttare, diciamo, il cuore oltre all'ostacolo e andare a riprenderselo il professor Romano Baccarella, che quindi fu depositato un atto di riassunzione con una nuova richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Il tribunale per i minorenni rimandato gli atti alla Corte Costituzionale, quindi abbiamo avuto questa sentenza che è depositata il giorno di primavera, quindi come elemento di rinascita, 21 marzo 2025, è la numero 33, e questo poi è diventato storia. Certamente è importante promuovere una cultura delle adozioni, e questi bambini hanno il diritto ad avere una famiglia. Credo che ci siano molte forme e modalità di essere genitori. La genitorialità adottiva non significa essere meno genitori di una genitorialità biologica, è solamente un modo diverso. Ci sono delle difficoltà, perché è un compito che non va minimizzato, ma certamente ci sono anche delle cose che ti allargano il cuore. Io adotterò una bambina di 10 anni e mezzo, e senz'altro non avrò l'albumino di tutte le foto con il vestitino e con del carnevale, tutte quella parte lì non c'è, ma devo dirti che quando ho visto la differenza tra le fotografie di mia figlia quando è stata messa nel circuito dell'adozione e quelle che sono state fatte pochi giorni fa quando ha saputo di essere adottata, la sua espressione e il suo sorriso mi hanno allargato il cuore, e non ci sono parole per descrivere questa emozione.
1: Raffaella, non ci sono parole nemmeno per noi. Ti rendi conto che con questa tua battaglia tu non diventi mamma solo di tua figlia, ma di tante bambine e bambini?
2: Io ci penso spesso a questi bambini, e mi farebbe piacere che tutte le persone che grazie a questa sentenza potranno appunto fare come me e potranno adottare, raccontassero un giorno questa storia e dicessero loro che io pregherò per loro ogni giorno della mia vita, e che penso che questo sia la cosa più bella e più importante che io abbia fatto nella mia vita. Non credo che ci saranno cose più importanti che potrò fare.
1: Raffaella, noi ti siamo grate, soprattutto le donne ti sono grate. Abbiamo analizzato a Spoleto ci siamo resi conto, anche grazie a tutte le relatrici che hanno ragionato su questo, del cambiamento della famiglia in Italia, della crescita delle famiglie mononucleari, dell'autonomia anche economica di donne che possono diventare mamme pure senza un partner. Su questo abbiamo discusso molto e ci rendiamo conto che è un futuro che chiaramente noi non lo vorremmo esattamente così, ma che è così. Volevo farti un'ultima domanda prima di salutarci e di ringraziarti di nuovo. La legge generale sulle adozioni, che è una legge molto vecchia, molto legata al passato, quando le famiglie italiane erano un'altra cosa. Tu credi, sta terminando questo Parlamento, fra poco ne avremo uno nuovo, credi che possa diventare una delle priorità la rivisitazione di questa legge? Ti aggiungo ancora una cosa che dico con molto affetto, perché mi manca moltissimo. Io ho avuto il privilegio di essere amica di Giulia De Marco Violante, che è stata presidente del Tribunale dei Minori di Torino e che è, con la sua totale autonomia rispetto a, come si può dire, le spinte esterne, una giudice assolutamente indipendente, ecco, usiamo questo termine, è riuscita anche a dare in affido, in adozione, bambine e bambini che per un atteggiamento, anche qui usiamo le virgolette, di un fittizio politicamente corretto, per anni erano rimaste in gestione di famiglie che non le meritavano, che non le meritavano, e avevano anche sofferto molto, cara Raffaella. Quindi voglio proprio fare un ricordo ad una donna coraggiosa che ha fatto anche lei giurisprudenza e che purtroppo ci ha lasciato, non è più con noi. Ma con lei tante volte abbiamo detto: è necessaria una legge, un testo unico parlamentare, quindi non governativo, dove tutti gli schieramenti si uniscano per il bene del paese, perché un paese con un arrivo di nuovi figli è un paese che avrà un futuro. In questo momento l'Italia questo futuro non ce l'ha.
2: Sì, sono d'accordo su quello che hai detto, a partire dal ricordo di una grande giurista come Giulia De Marco, e anche sulla necessità che questa legge sia rivisitata, tenendo conto non solo dell'evoluzione della vita sociale nell'ultimo mezzo secolo, perché siamo, rispetto al 1983, insomma, siamo molto avanti, ma anche delle direttive che la Corte Costituzionale, soprattutto negli ultimi anni, ha dato in materia di adozione. E nella sentenza che poi mi ha riguardato, uno dei punti centrali ha riguardato proprio la necessità di verificare l'idoneità in concreto del genitore o dei genitori adottivi a crescere ed educare un minore in stato di abbandono. Questo bilanciamento degli interessi tra chi aspira in qualche modo ma non ha diritti di adottare, ha solamente un'aspettativa di veder riscontrata la propria domanda di adozione, e chi ha veramente il diritto in questa storia, chi è minore, che ha il diritto ad avere una famiglia, questo bilanciamento di interessi interessi, questo bilanciamento di interessi viene trovato, trova il proprio punto di soluzione nella verifica in concreto dell'idoneità a svolgere le funzioni genitoriali, e segna sotto questo profilo il superamento di un modello di per sé astratto di genitorialità. E questo penso che sia un passaggio molto, molto importante, e credo che proprio quello che ci dice la Corte Costituzionale, questa istituzione fondamentale, cioè la mia vita non sarebbe stata la stessa senza le sentenze della Corte Costituzionale, come ho detto a Spoleto, non solo questa che per me è ancora più importante, ma anche la sentenza resa sul caso Oliva negli anni 60. Però ecco, penso che un elemento di aggregazione anche delle varie sensazioni

0: E credo che sia opportuno fare una sintesi, ammodernare anche questa legge, rendere in qualche modo più fruibili le adozioni internazionali. Senz'altro c'è un tentativo, c'è stato un decreto lo scorso settembre della Ministra della Famiglia con dei contributi, è un primo passo, perché credo che poi le adozioni internazionali non dovrebbero conoscere discriminazioni di natura economica, e quindi in qualche modo penso che poi questi bambini adottati, oltre a diventare figli di un'intera comunità, diventano anche risorse quando sono grandi, perché insomma trovano un lavoro e contribuiscono a creare e a rendere migliore la nostra società. In questi giorni mi è capitato proprio di leggere su Facebook un post di una bambina che è stata adottata in Colombia e che ha rappresentato se stessa, i legami con la cultura di origine e quella del paese in cui è stata adottata, parlando di un albero in cui ci sono le radici che sono nella sua terra di origine, ma i rami che poi sono cresciuti in quella che lei chiama, proprio anche con lettere maiuscole, la nostra Italia. Questi bambini diventano italiani con la sentenza e con il provvedimento di adozione e la successiva trascrizione ordinata dal Tribunale per i minorenni, e quindi sono dei bambini che contribuiscono a rendere migliore il nostro paese e la nostra società.
1: E siamo arrivati al termine del nostro incontro con la consigliera di Cassazione Raffaella Brogi. Domani ci rivedremo con le straordinarie donne del dialogo a Spoleto a Palazzo Letisanzi. Chi è in Umbria dovrà venire a trovarci a Via Arco di Druso, dove c'è il mercato centrale di Spoleto. Avremo delle donne speciali: Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, la prima attivista giurista per i diritti e la parità di genere, Rosanna Oliva De Concilis, nota per il ricorso vinto, pensate, visto che abbiamo parlato di giuriste e di giuriste speciali, vinto nel 60 alla Corte Costituzionale dopo il rifiuto, in quanto donna, del Ministero dell'Interno di ammetterla al concorso per la carriera prefettizia. Nel 2021 il presidente Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Poi con noi Clelia Piperno, presidente della Fondazione RUT, della Fondazione Mosaico, né delegata per il Nobel della Sostenibilità in Europa. Nina Daita, la nostra esperta in politiche per la disabilità, la curatrice della rubrica Il lavoro è di tutti su O anche no Rai 3, Maria Pia Rossignò, direttrice della rivista di cultura digitale Media 2000, e la collega Paola Ferrazzoli, presidente dell'Associazione Giornaliste Italiane. Con noi a chiudere Linda Laura Sabbadini, già direttrice Istat, pioniera di uno sguardo di donna nell'ambito statistico ufficiale, che offrirà, come nelle precedenti edizioni, dati, numeri, analisi per ogni tema trattato nei dialoghi. Incontreremo anche Shoshana Ran, che poi approfondirà il suo tema anche il giorno dopo, il 4 di luglio. Shoshana Ran è sopravvissuta alla strage del kibbutz di Be'eri del 7 ottobre ad opera degli assassini macellai di Hamas. Quindi vi aspettiamo tutte. Paola Severini Melograni vi dà la buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà, a cura di Paola Severini Melograni.

0: 21.
1: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Buonasera da Emanuela Valenti. Apriamo con la Commissione Vigilanza Rai. Si sono dimessi i membri di opposizione, poi quelli di maggioranza. La mossa, senza precedenti, è l'effetto di oltre un anno di stallo nei lavori con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini. Presidenta vacante dall'ottobre 2024. Ascoltiamo Daniele Petraroli.
3: Sono passate da poco le 13.30 quando le agenzie battono la notizia che terremota la commissione di vigilanza RAI. I consiglieri di opposizione si dimettono in blocco, a cominciare dalla presidente Floridia, che sottolinea: decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Il motivo, spiegano gli esponenti di PD, 5 Stelle, Verdi, Sinistra e Italia Viva, è da ricercarsi nella paralisi che da mesi impedisce alla commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa di una gestione che ne ha svuotato le funzioni e delle divisioni interne alla maggioranza, accusa il 5 Stelle Dario Carotenuto,
4: che da un lato ha occupato l'istituzione, dall'altra parte hanno progressivamente occupato tutti gli spazi nella RAI.
3: Poco più di due ore arriva la mossa del centrodestra. Anche i consiglieri di maggioranza si dimettono e contrattaccano. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
5: Una sceneggiata della sinistra che ha posto un veto su una proposta saggia ed equilibrata per la presidenza RAI e non si rassegna alla sua volontà di occupazione di posizioni di potere.
3: Quindi il rilancio. Siamo disponibili a dare vita a una nuova commissione per dare in tempi rapidi un presidente alla RAI.
2: Il presidente del Senato La Russa ha affermato poco fa: ho tentato una mediazione ma sto ancora aspettando una risposta, soprattutto da parte dell'opposizione. Il problema è la presidenza della RAI e l'opposizione ha chiesto che ci fosse un presidente di garanzia. Ho detto all'opposizione di predisporre una serie di nomi da sottoporre alla maggioranza. E a quel punto, perché se è di garanzia devono mettersi d'accordo sul nome. A quel punto lo si nomina nel consiglio di amministrazione e lo si elegge presidente se c'è l'accordo. Nel pomeriggio al Senato c'è stato il question time con i ministri della Salute Schillaci e delle Imprese Urso. Quest'ultimo, citando i dati di Confindustria sul contributo delle imprese estere nel nostro paese, ha detto: in Italia non si sta delocalizzando, si sta investendo. Riguardo il settore dell'auto, il ministro ha detto di aver convocato il tavolo automotive per martedì 14 luglio, aggiungendo che verranno annunciate misure per oltre 1.350 miliardi, il 70% per contratti di sviluppo, mini contratti di sviluppo dedicati alle piccole e medie imprese per affrontare questa transizione. Il ministro della Salute Schillaci, parlando delle case di comunità, ha affermato che siamo ad un passo dal completare la parte amministrativa. Stiamo lavorando con le regioni per chiudere la macchina burocratica e la relativa documentazione. Schillaci ha poi aggiunto che le regioni hanno comunicato l'operatività di 1.156 casi di comunità. Per il ministro alcune regioni hanno avuto più difficoltà, ma il quadro generale è positivo. Per chi è indietro c'è un percorso di accompagnamento, perché la vera sfida è far funzionare le strutture ovunque allo stesso modo. La Camera è convocata domani alle 10 per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Al Senato la settimana dal 6 al 10 luglio è riservata ai lavori delle commissioni. E questa mattina c'è stata poi la seduta del Senato, che è stata dedicata al sindacato ispettivo e che ha seguito Chiara Paolini.
6: È la situazione degli istituti di pena centrale in due delle tre interrogazioni rivolte al Ministro della Giustizia, quesiti che in tutti e tre i casi provengono dai banchi del PD, anzi, uno nasce dalla visita di alcuni deputati nel carcere romano di Rebibbia, sezione femminile, 8 le detenute in gravidanza, alcune con gravi patologie, 5 le mamme recluse con altrettanti bimbi nella sezione nido. Se a loro sia garantita assistenza sanitaria, psicologica e sociale adeguata e se esista la possibilità di applicare misure alternative, è quanto viene chiesto al sottosegretario sottosegretario Stellari.
0: Le preoccupazioni espresse non trovano riscontro in una situazione di emergenza o di carenza di tutele. La direzione, non appena accerta lo stato di gravidanza, provvede ad informare le autorità competenti e a consentire alle interessate la possibilità di richiedere il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena.
6: Le rassicurazioni della sottosegretaria alla giustizia non convincono la deputata PD D'Elia.
7: Nessun bambino deve stare in carcere. Lei mi ha detto che i bambini che sono in carcere vengono trattati bene. Non c'è una situazione di emergenza, parliamo di pochi numeri. Nessuna madre deve stare in carcere col proprio bambino.
6: Stessa insoddisfazione alla successiva risposta di Ostellari sul carcere Sant'Anna di Modena. Dopo la denuncia su carenza di organico, sovraffollamento, strutture fatiscenti e caldo estremo, così risponde il rappresentante del Ministero.
0: Nell'ultimo quinquennio l'Istituto Modenese è stato già sottoposto a svariati interventi di manutenzione, finalizzati sia alla sicurezza che al miglioramento delle condizioni detentive. È in corso la realizzazione di impianti di climatizzazione, anche i procedimenti finalizzati alla creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto dell'Emilia-Romagna.
2: Salari giusti e contratti equi sono alcuni dei temi toccati dalla Premier Meloni al Congresso Nazionale della UIL a Padova. Federica Ionta.
8: Conferma la detassazione dei rinnovi contrattuali in manovra, fa un appello all'Europa perché la sfida energetica, dice, non sia in conflitto con quella della produttività, rivendica le misure del governo a favore dell'occupazione femminile e per il salario giusto, è una vittoria per tutti i lavoratori, afferma Giorgia Meloni al congresso della UIL. 20 anni fa, l'ultimo intervento di un presidente del Consiglio sul palco, prova del rapporto consolidato della Premier con le rappresentanze, rapporto che Giorgia Meloni rivendica come cifra, dice, del modo di lavorare del proprio esecutivo.
9: Io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto.
8: La Premier ricorda le misure collaterali a quelle sul lavoro, come il piano casa, la sfida sull'intelligenza artificiale. Il passaggio più toccante è l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, morta lavorando a 22 anni.
9: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Non basta non dimenticare, bisogna costruire.
8: Tolleranza zero contro il caporalato e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro di loro. La Premier rivendica l'aumento delle ispezioni sul lavoro.
2: Via libera in Consiglio dei Ministri al Piano Nazionale per l'Economia Sociale. È stata deliberata inoltre la dichiarazione dello stato di emergenza per l'intervento all'estero della durata di 6 mesi in Venezuela. Per l'attuazione degli interventi di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro. Commozione a Benevento per l'annuncio del sindaco Clemente Mastella, che ha rivelato di essere malato durante le celebrazioni per la Madonna delle Grazie. Ai fedeli riuniti nella basilica, che hanno risposto con un lungo applauso di incoraggiamento, ha chiesto con voce rotta dell'emozione: «Chiedo a tutti di pregare per me». Vola il settore delle assicurazioni in Italia. Nel 2025 la raccolta premi complessiva è cresciuta quasi dell'8%. All'Assemblea dell'ANIA l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Lorenzo Opice.
10: È un quadro solido quello emerso dall'Assemblea annuale dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese Assicurative, con una raccolta complessiva di 182 miliardi di euro. Un successo dovuto anche al buon operato del governo, come ha sottolineato il Ministro dell'Economia Giorgetti.
11: Le assicurazioni vanno molto bene anche perché l'Italia sta meglio. Questo circolo virtuoso rende anche più comprensibile, così come per le banche, la ragione degli interventi di politica fiscale adottati nelle ultime leggi di bilancio.
10: Il ministro ha ricordato anche come sia calato negli investimenti delle compagnie il peso dei titoli di Stato nei propri portafogli. Al centro anche il tema delle polizze catastrofali. Il presidente dell'ANIA, Liverani, ha evidenziato come il nostro paese sia molto esposto agli eventi estremi, chiedendo quindi di estendere l'obbligo delle polizze oltre che alle aziende, anche ai privati che vivono in zone a rischio. E il governo si dice pronto a sostenere le famiglie che scelgono questo tipo di polizze.
2: Era l'ultima servizio, grazie a Carlo Boninsegna in regia. La programmazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. E ancora buonasera da Emanuela Valenti.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento.
12: la radio delle istituzioni.
13: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

tanto pelo hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

senza la tua notifica di...

uno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1980, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi attraverso le canzoni più ascoltate in Italia di quell'anno. Gli Stati Uniti, ad esempio, il candidato repubblicano Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali. Era il 27 giugno e precipitava nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, esplodendo in volo. Il bilancio tristissimo, 81 persone tra passeggeri ed equipaggio. La vicenda, il mistero di Ustica, ci accompagna fino ai nostri giorni. Il 2 agosto del 1980 la bomba alla stazione di Bologna, che causa la morte di 85 persone e provoca oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia della Repubblica Italiana. Il 4 maggio in Jugoslavia moriva Tito, in carica dal 1953. Il 23 novembre purtroppo un altro evento tragico dall'Italia. Siamo in Irpinia, alle 19.34 una scossa pari al 10° grado della scala Mercalli provoca 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Parliamo di musica. 30° Festival della Canzone Italiana nel 1980 si svolse tra il 7 e il 9 febbraio, condotto da Claudio Cecchetto con Roberto Benigni e Olimpia Carlisi. Vinse Toto Cutugno con Solo Noi, inaugurando una serie di piazzamenti che non lo videro mai più vittorioso, ma altre 6 volte secondo e una volta terzo. Bene, la prossima ora dedicata alla musica che ha accompagnato il 1980 nelle classifiche italiane.